0: Questa settimana dunque ci interessiamo a questa scrittrice americana. Siamo partiti da una raccolta di saggi della quale si parla molto in queste settimane, che si intitola Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor, un volume curato da Benedetta Centovalli, che è stata nostra ospite lunedì. Oggi torniamo dunque negli Stati Uniti, andiamo alla University of Notre Dame, dove insegna presso il Dipartimento di Studi Italiani Alessandro Mattone, autore di un saggio intitolato Come Flannery O'Connor arrivò in Italia. Con lui Enrico Bianda ha approfondito il tema della ricezione, domandandogli per iniziare che cosa ancora oggi nei racconti e nei romanzi di Flannery O'Connor ci parla così direttamente.
1: Io credo che oggi O'Connor intercetti due categorie di pubblico. Una categoria di pubblico è un pubblico cattolico che cerca la narrativa cattolica che sia diversa da quella, diciamo, più, come direbbe O'Connor, uplifting, cioè da quella che serve a tirarci su di morale, no? Questa è una cosa che O'Connor diceva spesso nelle sue lettere, no? Che lei mal sopportava, no? Questa idea che la narrativa cattolica deve tirarci su di morale, no? E quindi penso che ci sia un pubblico cattolico che cerca una narrativa di questo tipo. E poi invece ci sono persone magari cattoliche, ma che non cercano necessariamente una narrativa cattolica e che invece sono più interessate a un genere molto americano, molto diverso da quello che insomma, da quello più mainstream forse, un genere di cui fanno parte anche William Faulkner, Cormac McCarthy, che sono due degli autori che più spesso sono associati a Flannery O'Connor, ma è un genere di cui fa parte anche David Foster Wallace, un genere in cui la violenza entra a far parte della trama, del racconto, in un modo molto denso di significato. Io penso che questo sia qualcosa che parli a un grande pubblico oggi.
2: In molti lettori europei, e forse italiani in particolare, O'Connor provoca una reazione ambivalente, no? Fascino ma anche disagio, violenza, se ne è parlato molto in questi giorni, grottesco, religione naturalmente. Ecco, lei ha l'impressione che questa difficoltà faccia parte della forza della sua ricezione, oppure insomma rischia ancora di tenerla confinata ad una cerchia di lettori iniziati?
1: Risponderei tutte e due, insomma. O'Connor è un'autrice difficile penso che ogni lettore, soprattutto in Italia, leggendo O'Connor, la prima reazione che ha è quella di trovarsi davanti a una forma di alterità. Questa è una cosa che è successa fin dall'inizio della ricezione di Flannery O'Connor, quando Carlo Fruttero nel 1956 viene richiesto di offrire un paio di lettura per Einaudi da Vittorini riguardo a White Blood, La saggezza del sangue, il primo romanzo di Flannery O'Connor. Fruttero dice: questa è qualcosa di strano, è un'idea diversa di America, è una letteratura diversa, insomma c'è questa forma di appunto alterità che causa un po' uno scontro, e che poi è stato anche uno dei motivi per cui O'Connor è stata pubblicata tardi in Italia. Io penso che questa stessa alterità sia debba in qualche modo essere suscitata nella lettura anche di un lettore contemporaneo, no? Nessuno, secondo me, può leggere O'Connor e avere un'immediatezza di comprensione. Poi, appunto, si genera una vicinanza con questi testi, però all'inizio la violenza e anche una certa idea religiosa, che magari può anche non essere condivisa anche da molti cattolici. Ci sono molti cattolici in America che dicono: O'Connor non è cattolica, quello che scrive è follia. Quindi l'alterità c'è, noi siamo molto fortunati perché abbiamo accesso a molti testi che O'Connor ha scritto oltre ai suoi racconti e ai suoi romanzi. Noi abbiamo accesso alle lettere, abbiamo accesso ai saggi, abbiamo accesso ai diari, che sono testi bellissimi di per sé, ma sono anche testi che condizionano molto la nostra lettura.

0: no? Io credo che i primi italiani che hanno detto Sandra O'Connor non sapevano, ad esempio, che lei fosse cattolica, no? Quindi oggi noi siamo un po' portati a dire: ah, è così strana, ma riduciamo a certe categorie, no? Beh, sappiamo che è cattolica, no? Sappiamo che è del sud, sappiamo che ha queste idee sulla narrativa, e quindi forse tendiamo un po' a sminuire questa alterità, a ridurre questa alterità verso queste categorie, queste affermazioni anche che lei ha fatto. E forse questo è un po' un problema, secondo me. Io penso che invece questa prima impressione di diversità, di alterità, comunque sia parte integrante del processo ermeneutico, diciamo, che avviamo quando leggiamo i testi di Flannery O'Connor.
1: Beh, forse questo, come dire, questa difficoltà di alcuni cattolici di leggere Flannery O'Connor deriva anche dal fatto che Flannery O'Connor si forma, come dire, intellettualmente, culturalmente e come scrittrice, in parte anche a New York, e poi lascia New York, torna a Milledgeville o a Savannah, insomma, dove scrive. Questo passaggio forse resta oscuro per molti lettori intransigenti da quel punto di vista. Ecco, lei ha accennato, no, alle figure di Fruttero, di Vittorini, insomma, americanisti di matrice pavesiana quasi, dell'epoca, no? Questi i consigli di lettura per gli editori. Lei si è occupato molto, no, della ricezione dell'opera di Flannery O'Connor. Tra la fine degli anni 40 e gli anni 50 si decise, per l'appunto in Italia, di sostanzialmente ignorarne l'opera. Ecco, gli editori interpellati e appunto i consulenti editoriali per lo più suggerivano di lasciar perdere. Quali erano, a suo giudizio, le ragioni? Cosa sappiamo? Cosa ne pensa?
0: Sì, questa, devo dire, è una storia molto affascinante di cui mi sono occupato. Innanzitutto si parla degli anni 50, O'Connor pubblica soltanto negli anni 50 e 60, ed è un periodo molto particolare in Italia, perché è finita la Seconda Guerra Mondiale, siamo nel dopoguerra, ed è un periodo in cui l'amore, diciamo la storia d'amore che il pubblico italiano aveva avuto con la letteratura americana comincia a incrinarsi. C'è un famoso saggio di Pavese, intitolato Ieri e Oggi, uscito nel 47, in cui Pavese scrive che negli anni 40, negli anni 30, la cultura americana ci permise di vedere svolgersi come su uno schermo gigante il nostro stesso dramma. E però poi Pavese dice: ora il tempo è mutato, ogni cosa è più o meno stata detta. Succede che passano gli anni e dall'America ci vengono più libri che una volta, ma oggi li apriamo e chiudiamo senza nessuna agitazione. Quindi O'Connor comincia a scrivere, comincia ad arrivare anche ai lettori europei e italiani in questo periodo in cui gli italiani sono, almeno alcuni intellettuali italiani come Cesare Pavese, che appunto è il padre in un certo senso dell'americanistica italiana, anche se, diciamo, non è un approccio accademico come invece altri, come Mario Prats o Marisa Bulgheroni o altri, però appunto è un periodo in cui c'è un interesse che è un po' scema. E quindi arrivano i primi testi e i primi, diciamo, le prime case editrici, in particolare Einaudi e Mondadori, a una prima lettura dicono: forse no, forse non ci interessa pubblicare questa autrice, che peraltro è un po' strana, non capiamo bene che cosa vuole dire, insomma, forse lasciamo perdere, no? Il tempo è mutato. Poi c'era appunto tutta questa questione di alterità di cui abbiamo parlato, di cui parla anche Fruttero. Ci sono in realtà degli intellettuali che la leggono, secondo me la capiscono, insistono per pubblicarla. È il caso di Fernanda Pivano, una giovanissima Fernanda Pivano che era consulente editoriale per Mondadori. Le viene richiesto un parere di lettura per Good Manners Are to Find Another Stories, che è la prima raccolta dei racconti di Flannery O'Connor, e lei ha un parere di lettura estremamente positivo, ma appunto le carte ci dicono che semplicemente c'è una firma che pare essere quella di Arnoldo Mondadori sotto la scritta no, per cui pare che si sia ritenuto che comunque non avrebbe avuto pubblico. Al tempo adesso c'è una scoperta invece molto entusiasta da parte dei primi accademici italiani che si occupano di americanistica, Mario Prats, Marisa Bulgheroni, ma soprattutto direi Claudio Gorlier, che appunto si innamora così tanto della scrittura di O'Connor da decidere di fare un viaggio a Milledgeville. Immaginatevi, negli anni, primi anni 60, questo intellettuale piemontese che si avventura nelle campagne sperdute della Georgia. Oggi ci vuole un'ora e mezza di macchina più o meno, tutta in aperta campagna, per andare da Atlanta a Milledgeville. Atlanta è l'unica città grande, diciamo, vicino a Milledgeville. Immaginiamoci cosa dovesse essere negli anni 60 fare fare quel viaggio, appunto, O'Connor era in questa fattoria, tra l'altro fuori dal paese, per cui ancora in una zona ancora più isolata. Appunto, mi piace immaginare Gorlier che si avventura così per andare
1: un vero pellegrinaggio.
0: E appunto un vero pellegrinaggio, sì, appunto O'Connor riporta, registra il loro incontro, una lettera molto divertente in cui appunto scrive che Gorlier non smetterà più di mangiare salsicce, no? Devo dire, concludo, la grande svolta nella ricezione del film di O'Connor in Italia arriva a mio parere tramite Italo Calvino. È Italo Calvino che a un certo punto si rende conto che O'Connor conviene pubblicarla perché è una grande autrice. È proprio Calvino che propone a Ida Omboni, la prima traduttrice del secondo romanzo, Il cielo dei violenti, e dei racconti del fratello O'Connor. È Calvino che gliela propone. Noi purtroppo non abbiamo diversi documenti. Il carteggio tra Italo Calvino e Ida Omboni è estremamente affascinante, ma ci mancano la prima lettera, potremmo dire la pistola fumante, come si dice in inglese, in cui Calvino manifesterebbe il suo primo interesse per Flannery O'Connor. Ma oltre a questo carteggio abbiamo anche un paio di letture che Calvino fece per i saggi di Flannery O'Connor negli anni Ottanta, anche se poi decise di non farli pubblicare da Einaudi, e poi questa suggestione che mi interroga da diverso tempo e che non so bene spiegarmi, cioè questo personaggio molto importante di Se una notte mi danno un viaggiatore, questo scrittore irlandese che si chiama Silas Flannery. E appunto ci si chiede, no? alcuni studi si sono chiesti, ma come mai Calvino ha dato questo nome a questo personaggio che è diversissimo da Flannery O'Connor, eppure è uno scrittore, no? Quindi questo è estremamente curioso. Secondo me appunto è una storia estremamente affascinante che parla anche molto di che cos'era la ricezione della letteratura americana in Italia in quegli anni, che appunto non sono più quegli anni rampanti, no? Di Vittorini che pubblica o cerca di pubblicare la sua antologia americana, ma c'è la censura fascista, e quindi appunto questa idea che la letteratura americana coincide con l'antifascismo, no? Che è un mito che è stato portato avanti soprattutto tra gli altri da Fernanda Pivano oltre che da Vittorini, appunto O'Connor arriva subito dopo, no? In quel periodo in cui gli studiosi dell'americanistica italiana insomma sono meno interessati. Secondo me invece c'è molto che parla anche appunto dell'Italia in questa storia.
2: La voce di Alessandro Mattone, autore di un saggio intitolato Come Flannery O'Connor arrivò in Italia, intervistato da Enrico Bianda.

Un saluto da Franco Fabbri. Questa che abbiamo appena ascoltato è Hit the Ground, una delle canzoni dell'album The World is to Dig di They Might Be Giants. Cos'è The World is to Dig? È un album, vorrebbe dire il mondo è da scavare, forse, ma dig è usato nell'accezione tipica del gergo beat degli anni 60, in cui voleva dire apprezzare, amare, volere tanto, come nella canzone dei Beatles I dig a pony, dig it, dig it, dig it. The world is to dig, quindi il mondo è da amare. Ha una bellissima copertina che è una copia di un paesaggio di un pittore ottocentesco che ritrae la zona di quello che oggi è il Parco Nazionale di Yosemite negli Stati Uniti. Cosa c'entra? C'entra poco, perché They Might Be Giants non hanno l'abitudine di collegare tutte le cose fra di loro in modo che abbiano un senso. Il non senso è un po' la loro cifra. Come del resto il testo della canzone che abbiamo appena ascoltato, Hit the Ground, cioè colpire il terreno, cadere a terra, che all'inizio sembra ritrarre la scena di un prestigiatore che ha tagliato in due la sua amata e l'ha fatta sparire e viene portato via a braccia dai suoi assistenti e dice mi spiace, come se avesse sbagliato il suo gioco di prestigio e avesse fatto sparire l'amata. Poi non si capisce nel corso della canzone se sia una scena vera o se sia la rappresentazione di una fine di un amore, di un abbandono. They Might Be Giants vuol dire potrebbero essere dei giganti. È un nome abbastanza roboante che ci farebbe supporre, se non sentissimo la musica, che si tratti, che so, di un gruppo di heavy metal dei primi anni 80. Un nome roboante, un po' psicotico, ma non è così. È il nome che scelsero quasi casualmente i due componenti del gruppo, i due fondatori, John Flansburgh e John Linnell, nati nel New England, Massachusetts, che iniziarono a suonare da adolescenti quando andavano a scuola e che poi però abbandonano questa attività, si separano e si ritrovano quasi casualmente anni dopo a Brooklyn, a New York. Traslocano nello stesso giorno, nello stesso palazzo e lì, segnati dal destino, cominciano a lavorare insieme, a cantare, a suonare e scelgono un nome che non si riesce a fargli confessare perché pare che fosse talmente brutto che se no sono sempre vergognati. Quindi dopo averlo tenuto per un po' di tempo hanno deciso di cambiarlo e gli è capitato addosso in un certo senso questo They Might Be Giants, che è contemporaneamente il titolo di un film giallo degli anni 70 e a sua volta una frase del Don Chisciotte pronunciata dal protagonista quando vede in lontananza i mulini a vento e dice potrebbero essere dei giganti. Scelto questo nome, i due cominciano a fare cose sempre più strane, suonando con l'accompagnamento di un registratore a cassette o di una batteria elettronica molto economica, o poi addirittura registrando le proprie canzoni su una segreteria telefonica in un progetto che chiamano Dial a Song, cioè fai il numero di una canzone, e all'epoca se telefonavi a quel numero pubblicizzato sul Village Voice rispondeva una segreteria telefonica dove si potevano ascoltare le canzoni dei due John Flansburgh e John Linnell. Ma adesso sentiamo ancora qualcos'altro. Slow.

Slow, lento, rallentato, è la storia di uno che mescola in modo erroneo i componenti di una pozione magica e poi la beve e quella pozione fa rallentare la realtà. Il protagonista e il personaggio della canzone si ritrova in mezzo a un mondo che scorre molto lentamente e sempre più lentamente. E è interessante notare con quali semplicissimi mezzi musicali il duo dei due John illustra questa condizione, il rapporto che si costruisce fra testo e musica, con delle scale discendenti e ascendenti senza interruzioni, senza salti, soprattutto scale molto discendenti che vanno giù nella gamma, diciamo, a disposizione di chi canta. E poi quell'assolo di chitarra elettrica, tutto giocato sull'uso della leva del vibrato per scordare i suoni, anche qui per rendere l'idea di questo rallentamento. Queste capacità del duo, che poi non è più soltanto un duo perché Flansburgh e Linnell hanno cominciato a prendere degli altri musicisti per accompagnarli negli spettacoli dal vivo, queste capacità, dicevo, sono state molto utili per raggiungere e accattivare un pubblico molto ampio ma diverso dal solito pubblico della popular music, del pop e del rock, cioè il pubblico dei ragazzini, dei bambini e delle bambine che capiscono la musica di They Might Be Giants, per quanto strana possa sembrare a certi adulti, perché non sono ancora stati condizionati a respingere le cose che poi i discografici, i manager, i critici considerano bizzarre, strane, fuori dall'ambito di ciò che è consentito nel mondo della musica. E quindi c'è una parte della produzione di They Might Be Giants che è stata molto apprezzata da questo pubblico. Anzi, sentiamone un piccolo esempio che non è tratto da questo album di cui ci stiamo occupando, ma di un album collettivo pubblicato anni fa dalla Walt Disney, in cui compariva questa canzoncina, di cui sentiamo un breve estratto, di They Might Be Giants, che spiega che cos'è il sole.

Please. Tornando a The World is to Dig, l'album che stiamo recensendo è il 24esimo album in studio di They Might Be Giants. A questi 24 album in studio se ne aggiungono 22 dal vivo e 18 antologie, comprese le raccolte dei pezzi registrati sulla segreteria telefonica. Quindi una discografia molto ampia che non dico che arrivi a sfidare quella di Frank Zappa, ma insomma un pochino ci si avvicina. E ci dà l'idea anche della popolarità di questo gruppo, per quanto lo possiamo considerare marginale, bizzarro e così via, però almeno uno dei loro album, il terzo, è stato disco di platino negli Stati Uniti e disco d'oro in Gran Bretagna. E ascoltiamo dunque un loro ultimo brano per oggi, What You Get, con un caro saluto da Franco Fabbri. Is it just-

0: E questa mattina andiamo a visitare il parco, il più ampio parco urbano d'Europa, un parco che si trova a Roma, che dal 2024 è entrato a far parte del patrimonio UNESCO. Si tratta del parco dell'Appia Antica, dove il 24 maggio, per la giornata europea dei parchi, ricordiamo che il primo è nato in Svezia nel 1909, per capirne lo stato di salute, per carpire lo stato di salute degli alberi con tecnologie delle più avanzate, è stato avviato un progetto di monitoraggio. Ce ne parla questa mattina la nostra Maria Cristina Minicelli, che in occasione della giornata dei parchi ha partecipato proprio alla messa in opera della complessa struttura. Allora, intanto, Maria Cristina Minicelli, un buongiorno e bentrovata.
1: Madonna, che ci ascolti a te, cara Natascia.
0: Allora, dicevamo di questa messa in opera, di questa complessa struttura. Allora, da dove vogliamo partire per raccontare questo ampio progetto, questo parco, ecco, dell'Appia Antica?
1: Ecco, gli alberi sono i nostri santuari non solo per Hermann Hesse, come sappiamo, ma dobbiamo sempre salvaguardare le specie ovunque ci troviamo nel mondo e la macchia mediterranea in questo caso, nel caso del parco, ha ben 4.500 ettari che vanno dalle terme di Caracalla fino a Marino, comprendono la valle della Caffarella, lambita dal terzo fiume di Roma, l'Almone, e tutto questo è gestito da solamente 18 guardiaparco che hanno un impegno naturalmente costante. Il patrimonio arboreo annovera specie di 300-350 anni fa. Pensiamo che George Washington doveva ancora nascere. Tra questi l'ulivo, caro a Minerva, per i romani, latore di saggezza, prosperità, pace, se ne contano ben 200 specie. Vanno tutelati perché dobbiamo fare in modo che non avvenga la moria della Puglia. Uniti nella natura è lo slogan della giornata europea di quest'anno, come sottoscrive la Federazione degli Europarchi. Bisogna salvaguardare le connessioni ecologiche, i corridoi faunistici, gli habitat interconnessi e i paesaggi che consentono alle specie di spostarsi, adattarsi e prosperare. La superficie del parco dell'Appia Antica, che sappiamo è la Regina Viarum, voluta nel 312 a.C. dal censore Appio Claudio Ceco per collegare Roma a Capua all'inizio e poi dopo arriva fino a Brindisi, pensate che per il 90% appartiene a privati, perfino le antiche famiglie rinascimentali. Questi però, come anche naturalmente la parte pubblica, non possono inserire piante non autoctone, come per esempio è accaduto con l'eucaliptus, seppur belle. Di recente poi abbiamo una moria perché il parassita dei pini li ha distrutti e così come è avvenuto per il punteruolo rosso con le palme, devono essere sostituiti da un'altra specie, quindi purtroppo avremo querce e non più pini. Del resto però questo parco è famoso anche per un altro aspetto. Come le catacombe sottoterra abbiamo dedali di corridoi dove si estraeva la pozzolana, che è una cenere vulcanica principalmente silicio e alluminio. Mescolata con calce e acqua, crea una malta estremamente resistente e duratura e questo è il cemento dei romani.
0: Insomma, una vera meraviglia e lo capiamo anche da questa ampia descrizione, la manutenzione, sicuramente una manutenzione complessa e importante. E prima di parlare dell'intervento, Maria Cristina, di domenica, al quale tu anche hai assistito, ho letto che questa manutenzione è affidata

0: anche a una particolare specie di quadrupedi.
1: E questa è stata una veramente una storia divertente con il direttore del parco. Esatto, perché non servirsi della natura nella natura, allora affidiamoci a ben 200 simpatici esemplari che pascolano liberatamente e fanno piazza pulita di tutto. Le pecore che mangiano tutto tranne i cardi che svettano con i fiori in magenta. Allora, a memoria del quadro Compagno e Caproni di Arnold Böcklin, che è sempre nella campagna romana, abbiamo chiesto al direttore Enrico Maria Guarnieri se questa specie, quindi i caproni, se la specie è anche nel parco, ma lui ha risposto no, perché questi sappiamo che toglierebbero anche quello che non è necessario. E quindi cerchiamo adesso di entrare nel Bosco Sacro, che è il luogo dove è stato effettuato poi l'intervento di cui parleremo, perché il Bosco Sacro, come sappiamo, è noto nella tradizione di tutti i popoli, quindi dai Greci ai Romani ai Celti e non solo. Si trova un po' ovunque, e è diviso nella ritualità, però è accomunato nel lasciare inalterata la struttura, altrimenti è chiaro e nel castigo e la morte. Questo dell'Appia è legato alla ninfa Egeria, che tra l'altro è anche un'acqua minerale di Roma, l'acqua Egeria, consigliera e amante di Numa Pompilio, secondo re di Roma, successore di Romolo, che triste per la morte della moglie Tazia si reca in questo bosco dove vivono le Camene, ninfe delle acque e delle sorgenti, tra cui appunto Egeria, che si innamora di lui. Secondo recenti studi, e questa è una cosa veramente una chicca, la particolarità di questo luogo è nei depositi attribuiti a colate di fango e detriti di Lahar proveniente dal cratere di Albano, dove si trova il lago. Ai tempi dei Romani il movimento tellurico del cratere giungeva al centro di Roma, presso l'oratorio dei Filippini di Francesco Borromini, per capirci quasi a Piazza Venezia, dove una cavità era considerata accessa agli inferi, perché gli animali che vi entravano morivano per le esalazioni solfuree. Quindi i 50 chilometri di diametro di questo vulcano laziale, il maggiore per dimensione e per volume di lava, ha prodotti piroclastici con una superficie di 1500 km quadrati dalla bassa valle del Tevere sino alla pianura pontina.
0: E Maria Cristina, veniamo alla startup. C'è una startup che è stata chiamata a intervenire nel parco per monitorare proprio la salute degli alberi. Una startup che mi sembra è stata fondata da due giovani fratelli.
1: Sì, i due giovani fratelli si chiamano Matteo, chimico, e Tommaso, tecnico. E pensate che cosa carina, durante il Covid con la nonna al tavolo da pranzo decidono insieme di trovare il modo di evitare lo spreco di acqua quando si innaffia, facendo esperimenti con l'orchidea di casa. E quindi i due Leonardo da Vinci partono da una semplice intuizione, come sempre è, e così è nata la startup Agritech Plant Voice, con sede a Bolzano. Il brevetto consiste nell'applicazione della tecnologia volta a misurare l'assorbimento di CO2 e l'impronta carbonica delle piante, monitorando lo status della ninfa delle piante da frutta, ma non solo. Viene alla pianta sentinella su metà ettaro inserito un biosensore in legno sempre creato da loro, realizzato con materiali biocompatibili e compostabili, che nella pianta resistono per un'intera stagione vegetativa, consentendo quindi l'utilizzo prolungato. L'apparato viene alimentato da un impianto fotovoltaico. I dati, una volta captati, il sensore li invia alla piattaforma cloud, dove vengono elaborati da un software di intelligenza artificiale che li analizza utilizzando algoritmi personalizzati per fornire informazioni dettagliate, come per esempio un insufficiente apporto d'acqua o un attacco di batteri e funghi. La decisione che tuteli la salute e la resa qualitativa delle coltivazioni, ottimizzando anche l'uso dell'acqua, è dunque immediata.
0: Ecco, così abbiamo potuto parlare anche dell'intelligenza artificiale con un'accezione positiva. Questa mattina, intanto, il Parco Nazionale dell'Appia Antica ha anche dei sensori Plant Voice che danno voce agli alberi e dunque anche la tecnologia, oltre alla storia e all'arte, ha un ruolo nella valorizzazione, Maria Cristina, di questo parco.
1: Assolutamente sì. Sì, anche perché questo è veramente un grande parco che darà un eco non indifferente a questa innovazione di questi due giovanissimi che vedrete saliranno, perché già io non posso citare naturalmente le grandi aziende per cui loro lavorano, però già stanno avendo il loro successo. E d'altra parte l'albero, l'albero della vita genealogico, resta sempre una pianta che ci accoglie come se fossimo elfi e fate, quindi anche loro che vivono naturalmente a Bolzano sono stati, come dire, quasi invitati da questi alberi, se ne sono presi cura, li hanno amati, e anche noi quando passiamo accanto all'albero dobbiamo capire che ci dà vitalità, forza. E a chi non potrà vedere la sughera e le altre tipologie, appena dotati di questa tecnologia, si lascerà trasportare dal suono del poema sinfonico di Ottorino Respighi, con i suoi quattro tempi dedicati ai pini di Roma, l'ultimo proprio all'Appia Antica. Come diceva Van Gogh, l'albero ha capacità d'espressione, ha un'anima.
0: Evviva, evviva l'albero! Maria Cristina Minicelli, grazie per averci raccontato il parco dell'Appia Antica e quanto si sta facendo, insomma, per valorizzarlo e mantenerlo. Una buona giornata e noi sicuramente avremo occasione di risentirci presto.
1: Grazie a chi ci ascolta e a te, cara Natascia, una splendida giornata dalla calda Roma.

0: Smooth Vibes è l'ultimo album del vibrafonista e polistrumentista Warren Wolf. Registrato quasi interamente nel suo studio casalingo, esplora sonorità brasiliane e classici del jazz, del soul e del pop. Il bassista e compositore Ben Wolf porta un'atmosfera classicheggiante e cinematografica con Anytime After Now. Giulia Kiff ha formato la Indigenous Big Band, un'orchestra costituita interamente da musicisti nativi americani. È uscito il primo disco, Incarnadine. In conclusione, New Brazilian Jazz con il chitarrista carioca Sergio Pereira e il suo ultimo lavoro, Colors of Time. Novità dal mondo del jazz, a cura di Sergio De Laurentiis. Bourbon Street, oggi alle 14:30 e in replica alle 23:00.
1: Rete 2.

ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di concerto.ch. Oggi è mercoledì e il protagonista di questa puntata di oggi è il Collegium Musicum di Basilea, una delle realtà orchestrali indipendenti più significative della Svizzera. Fondato nel 1951 da musicisti della loro orchestra del teatro di Basilea insieme al direttore Albert Kaiser, è oggi il più antico ensemble professionale libero della città. Con una cinquantina di musicisti e una stagione stabile allo Stadtcasino, il Collegium Musicum di Basilea è da decenni una presenza riconoscibile nella vita musicale basilese. Il nome stesso richiama una tradizione lunga, quasi tre secoli, ma anche un impegno preciso, qualità musicale, identità autonoma e una relazione diretta con il pubblico. È un'orchestra che ha scelto di lavorare senza sovvenzioni statali, sostenuta invece da sponsor e sostenitori privati, costruendo nel tempo un rapporto molto stretto con chi l'ascolta. Nel corso della sua storia il Collegium Musicum Basel ha avuto diverse collaborazioni con numerosi artisti di fama internazionale, da Martha Argerich a Fazil Say, da James Galway a Andrea Scholl. Negli anni 60 è stata presenza stabile alle Mozartwochen di Interlaken, affiancando i grandi nomi del canto dell'epoca. Dopo oltre 50 anni la direzione è passata a Simon Gaudens, che ha introdotto nuovi percorsi di repertorio con una particolare attenzione alla musica tra fine 800 e primo 900 e una maggiore presenza della vocalità. Successivamente Kevin Griffiths ha affiancato ai grandi capolavori anche pagine meno frequentate, mentre dal 2018 Johannes Schleffli ha guidato una nuova fase. Oggi la direzione artistica è affidata a Jan Schulz, affiancato dal primo direttore ospite Benjamin Reiners. Parallelamente all'attività concertistica, il Collegium Musicum Basel è fortemente impegnato nella formazione e nella divulgazione, porta a Basilea giovani talenti spesso prima che diventino famosi e collabora con istituzioni locali per coinvolgere nuove generazioni attraverso concerti introduttivi, progetti scolastici e iniziative per le famiglie. Ascoltiamo ora, come primo estratto di questo concerto.ch, dal CD dedicato ad Andreas Romberg e Mozart, inciso nel 2018, con la direzione di Kevin Griffiths e la violinista Julia Schröder, Andreas Jakob Romberg dalla Sinfonia numero 4 in Do maggiore alla Turca, il finale.

Abbiamo ascoltato il finale vivace della Sinfonia numero 4 in Do maggiore alla Turca di Andreas Jakob Romberg con il Collegium Musicum Basel diretto da Kevin Griffiths, da questo CD di Zepeo del 2018 dedicato a Andreas Romberg e a Wolfgang Amadeus Mozart. L'idea alla turca, che caratterizza il brano appena ascoltato, affonda le sue radici nella fascinazione europea per la musica dei Janizzeri, le celebri bande militari dell'Impero Ottomano. Ritmi marcati, percussioni, colori esotici, elementi che affascinarono compositori come Gluck, Haydn, Mozart e Beethoven. Questa moda musicale si intreccia anche con suggestioni storiche e leggendarie, per esempio quella celebre dei fornai viennesi che durante l'assedio ottomano del 1683 avrebbero scoperto un attacco notturno, guadagnandosi il privilegio di creare un dolce a forma di mezzaluna, il Kipfler, l'antenato del croissant. Naturalmente si tratta di una visione filtrata e parziale della cultura musicale ottomana. I compositori europei non conobbero direttamente quella tradizione complessa e raffinata, ma ne elaborarono una versione stilizzata che ebbe enorme fortuna. E proprio questa tinta turca divenne un ingrediente ricorrente nella musica tra 700 e primo 800. La ritroviamo anche in Mozart, nel celebre concerto per violino numero 5, soprattutto nel finale, con effetti percussivi ottenuti dagli archi e passaggi virtuosistici del solista. Noi ora vogliamo allora ascoltare un estratto da quel concerto numero 5, La maggiore, però vogliamo ascoltare il primo movimento, Allegro aperto, di Wolfgang Amadeus Mozart, il concerto per violino orchestra numero 5, La maggiore KV 219, con il Collegium Musicum Basel, diretto da Kevin Griffiths, solista Julia Schröder.

Julia Schroeder qui solista al violino insieme al Collegium Musicum Basel diretto da Kevin Griffiths in questa registrazione del 2018 per CPO con un estratto dal concerto per violino numero 5 di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il primo movimento allegro aperto. Ora lasciamo da parte questa pubblicazione discografica di CPO e ci spostiamo a un estratto da un concerto del 24 aprile 2026 tenutosi in occasione dei 75 anni proprio del Collegium Novum Basel Freiheit und Revolution tenutosi allo Stadtcasino di Basilea. Il concerto per violino e orchestra di Beethoven che stiamo per ascoltare nasce nel 1806 in un momento di relativa serenità per il compositore. Scritto rapidamente per il violinista Franz Clement, fu presentato per la prima volta il 23 dicembre di quell'anno a Vienna. Si tratta di una delle opere più amate del repertorio violinistico, anche se la prima esecuzione non ebbe grande successo, complice una prestazione piuttosto bizzarra voluta dallo stesso Clement. Solo più tardi, grazie a interpreti come Joachim, il concerto conquistò definitivamente il pubblico. Il primo movimento si apre con quattro colpi di timpano, un'idea semplice ma potentissima, che diventa il nucleo generativo di tutto il discorso musicale. Il violino non si oppone all'orchestra, ma dialoga con essa in modo quasi complice, sviluppando un discorso lirico, elegante, più espressivo che virtuosistico. Noi ora vogliamo ascoltare un estratto da un concerto recente, registrato come detto lo scorso 24 aprile 2026 allo Stadtcasino di Basilea. Il Collegium Musicum Basel era diretto da Jan Schulz e vogliamo ascoltare insieme al Collegium Musicum Basel la fisarmonica di Vivian Chassot, la trascrizione proprio del concerto opera 61 per violino e orchestra di Beethoven. Vogliamo ascoltare ora il primo movimento allegro, ma non troppo.

Abbiamo ascoltato il primo movimento, allegro ma non troppo, dal concerto per violino e orchestra in Re, opera 61 di Ludwig van Beethoven, qui in un arrangiamento per fisarmonica e orchestra, insieme a Vivian Chassot alla fisarmonica, Jan Schulz alla direzione e il Collegium Musicum Basel, un estratto da un concerto del 24 aprile 2026, un concerto in occasione dei 75 anni del Collegium Novum Basel, Freiheit und Revolution, tenutosi allo Stadtcasino di Basilea. E noi vogliamo chiudere questa puntata di Concerto.ch con una figura meno nota ma sempre più riscoperta, ovvero quella di Paul Juon. Compositore nato a Mosca nel 1872 da famiglia svizzera, originaria dei Grigioni. Definito ai suoi tempi il Brahms russo, fu attivo tra Russia, Germania e Svizzera, in un percorso artistico segnato anche dalle vicende storiche del Novecento. Dopo gli studi al Conservatorio di Mosca, Juon si trasferì a Berlino, dove fu docente e compositore apprezzato, vincendo tra l'altro il premio Mendelssohn. Solo più tardi si stabilì in Svizzera, a Vevey, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita. La sua musica, a lungo dimenticata, è oggi oggetto di una riscoperta crescente. Il suo concerto per violino è stato definito già all'epoca un'opera di grande originalità, capace di unire energia espressiva e raffinatezza formale, con un colore che deve molto anche alla tradizione russa. Noi allora dal CD dedicato ai concerti per violino di Paul Juon e Hans Huber con Maria Solozobova, solista e Collegium Musicum Basel, diretto da Kevin Griffith, ascoltiamo ora il rondò dal concerto per violino in si minore opera 42 proprio di Paul Juon. Vi ricordo che ieri la puntata di Concerto.ch era dedicata proprio alla violinista Maria Solozobova e abbiamo ascoltato già un estratto da questo stesso concerto, ovvero il primo movimento. Ora però ascoltiamo il terzo, come detto, rondò allegretto martellando.

0: Abbiamo ascoltato il rondò Allegretto martellando dal concerto per violino orchestra in Si minore opera 42 di Paul Yuan con il Collegium Musicum Basel diretto da Kevin Griffiths. Solista era Maria Solozobova al violino in questo disco del 2017 per Sony Classical. E con questo ascolto si chiude qui anche la puntata di oggi di Concerto.ch. Non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio e un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2. Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: ed è anche il momento di accogliere Matteo Uncaro. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi parliamo di mediazione culturale perché il Museo Cantonale di Storia Naturale festeggia quest'anno i suoi primi 20 anni di attività nell'ambito della mediazione culturale. Per l'occasione il prossimo fine settimana, dal 29 al 31 maggio, il museo ha organizzato l'evento Voci dal Museo, 3 giorni di attività guidate dalle persone, dalle realtà culturali che in questi anni hanno collaborato alla vita del museo. Dal 2006 il Museo Cantonale di Storia Naturale si racconta e dialoga con il pubblico costruendo conoscenza e consapevolezza insieme a visitatori, collaboratori ed esperti che attraverso voci diverse esprimono la varietà e la ricchezza culturale del museo e della sua rete di relazioni.
1: E salutiamo allora i nostri ospiti di oggi, Pia Giorgetti Francini, responsabile della mediazione culturale per il Museo Cantonale di Storia Naturale, che ci ha raggiunti qua in studio. Buongiorno e bentrovata.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a voi.
1: E buongiorno anche a Luca Zulliger, direttore del Museo dei Fossili di Meride.
3: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: E benvenuta infine anche a Elena Canadelli, professoressa di Storia della Scienza e Museologia Naturalistica all'Università di Padova, dove è direttrice scientifica del Museo Botanico. Benvenuta.
4: Grazie dell'invito, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Pia Giorgetti Francini, iniziamo con lei. Da dove è nata l'esigenza 20 anni fa di sviluppare un progetto di mediazione culturale nel vostro museo?
2: Il nostro museo è un museo regionale, quindi si occupa di ricerca, di conservazione e di documentazione relativa alle scienze naturali della terra del nostro territorio. Ha un'esposizione permanente aperta al pubblico dagli anni 70, ma questa esposizione era insomma visitata individualmente. C'era un'esigenza forte da parte soprattutto della scuola di poter approfittare del museo come luogo didattico complementare alla scuola. C'era l'esigenza del pubblico a livello di bisogni, di domande relative all'ambiente, ai problemi della natura, ai problemi ambientali. C'era l'esigenza da parte di un gruppo del museo anche di ridare vita ai reperti, quindi di trasformare il museo da quello che era un deposito e quindi un luogo dove fare mostre al limite, dove parlare e fare ricerca, in un luogo a disposizione del pubblico, un laboratorio culturale ricco, attivo e che permettesse a tutti di trovare una casa alle loro domande.
0: Ed è un cambiamento che ha coinvolto tanti musei in giro per il mondo, in Europa, la necessità di fare vivere, no? I musei, in particolare quelli di storia naturale. Ecco, la realtà museale ticinese offre questo tipo di esperienza ormai da 20 anni. Elena Canadelli, dove affonda le sue radici la pratica della mediazione culturale nei musei di storia naturale e poi in che cosa consiste e qual è stata la sua evoluzione in questi anni?
4: Sì, diciamo che i musei di storia naturale all'interno della galassia museale o in generale i musei scientifici, anche quelli di scienze e tecnologie in realtà, hanno sempre avuto fin dall'Ottocento questo legame nei confronti, una volta si chiamava la divulgazione della scienza, non quindi mediazione, ma comunque in generale una diffusione del sapere naturalistico o scientifico. Quindi all'interno della galassia museale hanno proprio una loro caratteristica che poi si è sviluppata anche nel corso dei decenni tra 8 e 900, ma per raggiungere diciamo un po' più la nostra contemporaneità, in generale i musei da qualche anno stanno vivendo una stagione di grande dibattito, riformismo, proprio su questa chiave della mediazione e della accessibilità al patrimonio, accessibilità alle informazioni, può essere un'accessibilità fisica, può essere un'accessibilità virtuale, culturale, appunto, ma questo è uno dei nodi più recenti della museologia contemporanea, che tra l'altro si ritrova anche nella nuova definizione che di museo, e quindi anche i musei di storia naturale ovviamente sono collegati,

0: dell'International Council of Museums, l'ICOM, che è la maggiore organizzazione internazionale all'interno dell'UNESCO, che nel 2022, durante un suo convegno, ha ridefinito i confini del museo, e se andiamo a leggere la definizione, è proprio al centro il concetto di accessibilità, di inclusività, quindi anche di mediazione culturale all'interno del museo, patrimonio culturale che può essere materiale, quindi gli oggetti che devono essere appunto accessibili, visibili, ma anche immateriale, ovvero tutte quelle pratiche, significati, usi che ruotano intorno proprio a degli oggetti che sono stati collezionati. Quindi significa anche, nel caso dei musei di storia naturale, di per esempio lavorare anche sulle origini di queste collezioni, e sappiamo che la maggior parte delle collezioni naturalistiche esistenti, dalla Smithsonian a Londra, ma anche a tanti musei di storia naturale italiani, Parigi, Berlino, hanno accumulato le loro collezioni per esempio proprio durante il periodo coloniale, tra 8 e 900. Questo è un esempio importante da tenere presente proprio nel termine di accessibilità e di mediazione culturale, proprio su un patrimonio che per certi versi può anche essere complicato, ma che apre in realtà tante possibilità. E questo è solo un esempio, ma anche per esempio il lavoro sui territori è molto importante, quindi andiamo sui piccoli musei più territoriali, locali, dove il legame con la conoscenza del paesaggio, di determinati ambienti dentro e fuori il museo, diventa fondamentale in questa operazione di mediazione, cercando di portare dentro il museo una diversità di pubblici, ma anche di concetti e che non sono solo legate alla scienza naturale, ma anche proprio alla cultura di un territorio, di determinate collezioni. Quindi al momento io credo che i musei di storia naturale stiano vivendo proprio un momento molto interessante all'insegna dell'interdisciplinarità e anche di diverse modalità di trasmissione delle conoscenze, in linea un po' con quello che è sempre stata la loro vocazione, appunto di spiegare la natura e le scienze naturali al pubblico, oltre ovviamente a fare ricerca, perché sappiamo che i musei si basano appunto poi sulla ricerca, ma anche quella di mediarla, ma è una ricerca interdisciplinare molto ricca, che passa dalle scienze naturali ma anche alle nostre conoscenze dei territori, ma anche della storia durante la quale si sono formate le collezioni stesse.
1: Ecco, rispetto a questo dibattito attuale sui musei di cui parlava la professoressa Canadelli, Pia Giorgetti, com'è cambiato in questi 20 anni il vostro modo di fare mediazione culturale? Avete dovuto cambiare il tiro, oppure le prime intuizioni si sono rivelate efficaci da subito?
2: Le prime intuizioni hanno permesso sicuramente di iniziare un discorso che faceva sì che il museo cambiasse un po' veste, ma quello che la professoressa ha citato prima si riassume in questi 20 anni. Il museo è stato metamorfosi, direi, è un'avventura, ci siamo adattati continuamente a quelli che sono stati i cambiamenti del nostro pubblico, in particolare della scuola, che è cambiata molto. Ci siamo adattati sicuramente ai cambiamenti legati ai bisogni della società, ma quello che è estremamente importante è quello che è l'intuizione iniziale, rimane sotto altre forme, con altri linguaggi sempre più inclusivi, sempre più partecipativi, ma il fare esperienza del museo, fare esperienza dei reperti del museo e collegarli sempre di più, e questo è cambiato, a quello che il territorio ci racconta. Quindi il museo diventa un diario di quello che noi poi sperimentiamo all'esterno, e noi facciamo questi percorsi con i nostri visitatori. Questo sicuramente è cambiato, ma l'intuizione iniziale, dare vita, dare animus a questi reperti che sì, magari le persone passano, trovano impolverati, senza storia, questa intuizione, questa è rimasta e resta la base della nostra attività quotidiana.
3: E introdurrei a questo punto anche Luca Zulliger, direttore del Museo dei Fossili di Meride, che è un museo anche molto importante nella realtà della Svizzera italiana, anche per le cifre, no, dei visitatori e delle visitatrici che ogni anno vanno a visitarlo. Ecco, Luca Zulliger, nell'ambito della mediazione culturale quali sono le sfide che si pongono per il vostro museo rispetto ad altri tipi di musei?
4: Ma allora, sicuramente per il nostro museo, quindi un museo comunque relativamente concentrato su quello che è la paleontologia del Monte San Giorgio, è quello appunto di mediare, quindi di appunto spiegare delle cose che sono magari un po' più complicate rispetto a altri musei. Cioè, noi abbiamo dei fossili, degli animali che ci testimoniano un ambiente di 240 milioni di anni fa che non c'è più, che non si può più vedere direttamente, e quindi chiaramente il comunicare e trovare dei mezzi per poter spiegare l'importanza appunto di questo luogo diventa comunque un po' più complesso magari. Quindi chiaramente, oltre ai fossili che sono esposti nel museo, dobbiamo trovare comunque dei sistemi, diciamo, appunto per spiegare. Quindi chiaramente abbiamo ricostruzioni, abbiamo modelli di questi animali che li riportano, che li rappresentano come erano in vita. Abbiamo appunto ultimamente anche sfruttato molto l'utilizzo tecnologie come la realtà aumentata, la realtà virtuale, che ci permettono di portare in vita virtualmente chiaramente questi animali e di collocarli in questo ambiente marino che era appunto questa laguna nel Monte San Giorgio, simile alle attuali Bahamas. Chiaramente oggi abbiamo una situazione geografica completamente diversa, e chiaramente dal punto di vista museale, ecco, abbiamo questi strumenti che sono molto utili. E poi chiaramente c'è comunque il lavoro molto molto importante delle guide, delle nostre guide, che chiaramente quando hanno in vista delle scuole o dei gruppi devono proprio fare da legame tra il museo, quindi il reperto, il fossile o il modello dell'animale, con i bambini, e devono appunto spiegare, raccontare e farli fare veramente un viaggio nel tempo, e che è quello un po' che insomma l'obiettivo che si prefigge il museo, quello, ecco, di una sorta di finestra temporale che permette di osservare appunto questo ambiente che non c'è più ormai.
3: Mi sembra di capire che la scuola sia un po' al centro, no, del lavoro di mediazione, non solo ovviamente, ma gli studenti e le studentesse, ragazzi e ragazze, bambini e bambine sono un po' così protagonisti spesso di questi, progetti di mediazione. Ecco, allora le chiedo, Luca Zulliger, ma poi magari lo chiediamo anche alle nostre altre ospiti, come si è evoluto l'atteggiamento di bambini, bambine, ragazzi e ragazze nel visitare il museo, nel partecipare alle vostre iniziative di mediazione culturale in questi ultimi anni? Ci sono dei cambiamenti che lei ha potuto vedere?
4: Ma sicuramente cambiamenti, l'inserimento appunto di queste tecnologie come la realtà virtuale permette forse di rendere un po' più accessibile anche a fasce d'età un po' più giovani, quindi sicuramente questo è un po' un incentivo, tra virgolette, a portare quasi o a attirare i bambini al museo, diciamo farli un po' incuriosire, e dopo chiaramente poi il museo ha tutto comunque gli altri contenuti, che però con queste tecnologie e con questi mezzi probabilmente vengono poi anche capiti meglio. Poi chiaramente abbiamo anche lavorato tanto su quello che è anche il territorio, comunque, perché c'è il museo, però il Monte San Giorgio è un luogo, ci sono dei contenuti anche all'esterno, chiaramente non sono visibili direttamente, però abbiamo molto sfruttato appunto il fatto di creare delle postazioni didattiche anche sul territorio, e quindi grazie anche appunto escursioni che permettono di andare a vedere per esempio vecchi luoghi di scavo, quindi capire come e dove si scavava, l'importanza appunto anche del lavoro precedente a quello che è poi il fossile esposto nel museo, quindi tutto il percorso che il reperto fa, dallo scavo al lavoro di preparazione paleontologica, allo studio fino all'interpretazione di questi scheletri che ci danno poi la possibilità di ricostruire gli animali, fino poi al fatto di ricostruire tutto l'ambiente di vita, ecco. Quindi sicuramente l'inserimento di tutte queste cose ha modificato un po' anche l'interesse dei più giovani, delle scuole, comunque degli studenti, ecco.
3: Sì, io ricordo ancora la mia gita alle elementari al Monte San Giorgio, è stato più di 20 anni fa, quindi non ricordo, forse non c'era ancora la mediazione come è ora, ma era stata una gita che ricordo, quindi veramente molto bella. Pia Giorgetti, questa questione dei ragazzi e delle ragazze che vengono in visita ha visto dei cambiamenti negli ultimi anni? Gli strumenti che avete a disposizione aiutano a mantenere l'attenzione, a creare, diciamo così, partecipazione?
2: Allora, sicuramente Luca citava questi sussidi tecnologici che possono essere d'aiuto. Noi lavoriamo tantissimo però con l'elemento umano, quindi con la persona che ha passione, capace di seminare questa passione per la vita, per ciò che vive, e lavoriamo proprio oggi, soprattutto sempre di più, su questo fenomeno che possiamo chiamare fenomeno, l'estinzione dell'esperienza della natura nei giovani. E abbiamo giovani sempre più chiusi in casa con gli occhi spalancati sul mondo attraverso degli schermi, e giovani che invece vogliono e hanno bisogno e apprezzano il fatto di poter avere un'esperienza diretta, sensoriale, poter raccontare, avere racconti, poter avere uno scambio, partecipare al discorso. E questo noi al museo lo favoriamo attraverso i reperti, che diventano il nostro mezzo di comunicazione, lo strumento su cui poi noi lavoriamo e possiamo parlare di tutto. E quindi la tecnologia in supporto, ma solo in supporto. Non rinunciamo mai all'aspetto di avere qualcuno che è capace di coinvolgere i ragazzi, che ha le competenze scientifiche, questo lo devo dire sempre, ed è alle competenze poi sociali, umanistiche, per far sì che si navighi sempre tra il sapere e l'emozione, tra il capire le cose, il comprendere. Comprendere vuol dire portare, prendere con me dopo.
1: Quindi il museo come strumento di conoscenza pratica e pragmatica in un certo senso. Elena Canadelli, restando nel tema di cui discutevamo poco fa, il dibattito contemporaneo attorno ai musei, ci sono a suo avviso degli esempi di progetti di mediazione culturale e museale che reputa particolarmente efficaci o interessanti anche a livello internazionale?
0: Ma sì, sicuramente ci sono, e come dicevo si può guardare questa mediazione culturale a più livelli, quindi quando entriamo fisicamente nel museo o partecipiamo a delle guide nei musei, oppure quando accediamo alle informazioni online, no? Per esempio nei portali dei musei è un altro grado di accessibilità all'informazione, alla collezione, al luogo, che oggi rende tutto così entusiasmante ma anche molto complesso per i musei da gestire. Quindi sì, ci sono tante buoni esempi anche interessanti, originali, che riguardano questo tipo di stratificazione di mediazione culturale. Per esempio anche quello che riguarda la mediazione culturale, l'accessibilità ai depositi, ovvero al backstage, al dietro le quinte dei musei. Fino a pochi anni fa, 15 anni fa, il museo era quello che il visitatore entrava e vedeva davanti a sé. Il dietro le quinte, cioè le collezioni museali, i laboratori, erano una parte per specialisti. Ecco, questo è un esempio comunque di lavoro sulle collezioni diverso, sugli spazi del museo diversi, e quindi anche sulle provenienze delle collezioni, o per esempio far capire che cosa fa uno scienziato o una scienziata nei laboratori laboratori di un museo di storia naturale, nei depositi di un museo di storia naturale. Perché i musei di storia naturale conservano tutte queste collezioni? Per esempio, in questo senso ha lavorato in maniera molto interessante, rimanendo nei musei di storia naturale, il Museo di Storia Naturale di Londra, che già vari anni fa ha aperto un nuovo spazio espositivo per esplorare, diciamo, un ragionamento su che cosa fa il museo, quali sono i suoi obiettivi, e aprendo i suoi depositi. Questo è un esempio, per esempio. Oppure più di mediazione culturale, come è stato detto, non solo trasmissione, diciamo così, di informazioni, ma anche renderle più complesse, più adatte, più critiche alla nostra società. Quindi il museo si fa megafono in qualche modo anche delle criticità, ma anche delle opportunità della nostra contemporaneità. Allora, per esempio, il Museo Egizio ha fatto molti progetti, per esempio, con comunità dall'Egitto, quindi utilizzare patrimonio, in questo caso diciamo così archeologico, ma si può fare anche con il patrimonio naturalistico, per dialogare con altri pubblici, altre comunità, magari da cui le collezioni geograficamente e culturalmente provengono. Ecco, direi che a livello nazionale italiano, per esempio, il Museo Egizio ha molto lavorato su questo, ma anche un piccolo museo, diciamo vicino a dove lavoro, l'Università di Padova, il Museo di Montebelluna, Museo Civico, ha innescato questo tipo di progetti con comunità altre, ed è molto difficile per un museo di storia naturale fare questo tipo di progetti, perché chiaramente ci sono priorità che sono legate anche, diciamo, alla formazione naturalistica, al lavoro su aspetti ambientali, ma anche questo lavoro di inclusione è molto importante, a mio modo di vedere. Quindi anche, per esempio, nell'online, anche qui abbiamo tanti esempi di musei europei, Museo di Storia Naturale di Berlino, che sta lavorando proprio sulla complessità di questi oggetti, anche online, raccontando, facendo uno storytelling anche online sulle figure magari nascoste nelle nostre collezioni naturalistiche.
3: Certo, raccontare storie forse è anche un altro dei punti focali di quella che deve essere la mediazione, la costruzione di un rapporto con visitatori e visitatrici dei musei. Ma stiamo parlando di mediazione, però parliamo anche di mediatori. Pia Giorgetti prima ha introdotto questo tema che mi sembra molto importante. Chi sono i mediatori e le mediatrici? Cosa fanno? Quale formazione hanno? Qual è il ruolo? Quali sono? Chi lavora come mediatore al Museo di Scienze Naturali? Pia Giorgetti.
2: Allora, nel caso del nostro museo posso parlare, abbiamo diversi mediatori e non tutti hanno una formazione scientifica, hanno però una formazione di base nella loro materia, sicuramente solida, o perlomeno una passione coadiuvata da una buona conoscenza, o perlomeno dalla criticità, dal essere capaci di acquisire una conoscenza. Questa buona formazione si mescola chiaramente a una buona competenza sociale, all'esperienza. Più fai attività, più sei capace a farle bene, più riesci a individuare i bisogni del tuo pubblico, più riesci a narrare. Parlavamo appunto della narrazione come elemento, quindi essere creativi anche. Un po' dei supereroi io li chiamo, ma non perché chissà, però è vero che bisogna unire tutte queste competenze. Avere buona competenza del territorio, una buona competenza anche dei sistemi scolastici, perché i sistemi scolastici possono cambiare da luogo a luogo, di fasce scolastiche, di competenze pedagogiche, quindi tutto questo entra in questo enorme calderone. Il saper introdurre anche linguaggi diversi per i pubblici diversi, l'inclusione di persone con altre abilità, l'inclusione di persone che arrivano all'esterno. Tra i progetti che io mi sento di così promuovere o raccontare, che nel nostro museo abbiamo proprio iniziato e finalizzato con numerosissimi interventi, è quello di accompagnare la lettura di testi con dei progetti linguistici, le classi, testi difficili, Calvino, Moravia, con delle esperienze naturalistiche che accompagnano questo testo. Il testo ha molti simboli, i reperti sono simboli e riusciamo attraverso questo percorso a lavorare con le scuole, a portare a un discorso didattico che sicuramente ha il suo senso.
3: Allora, siamo in conclusione purtroppo di questa chiacchierata che ovviamente potremo portare avanti perché i temi sono molto interessanti, ma lo abbiamo detto, dal 29 al 31 maggio c'è l'evento Voci dal Museo. Brevemente, in conclusione, Pia Giorgetti Francini, vogliamo raccontare che cosa farete, dare un'idea di quello che organizzate?
2: Ci sono una serie di animazioni, di escursioni, di attività che potete trovare sul nostro sito facilmente, ecco la tecnologia che serve.
3: Dove Qual è il sito?
2: Memoria, accidenti.
3: Si trova facilmente.
2: Museo Cantonale Storia Naturale, Voci dal Museo. Avete direttamente l'accesso all'evento con diverse attività che guideranno i nostri mediatori, ma soprattutto le realtà culturali che ci hanno accompagnato in questi anni. Sarà possibile anche ascoltare le interviste che stiamo realizzando a chi, come noi, ha raccontato storie della natura.
3: Ebbene, allora appuntamento a tutti dal 29 al 31 maggio per festeggiare 20 anni di mediazione culturale al Museo Cantonale di Storia Naturale. Io ringrazio i nostri ospiti e le nostre ospite, Pia Giorgetti Francini, grazie.
2: Grazie a voi per tutto questo spazio dedicato ai musei.
3: Grazie anche a Luca Zulliger, arrivederci.
4: Arrivederci, grazie mille dell'invito ancora e buona giornata a tutti.
3: E grazie anche a Elena Canadelli, a presto.
0: Grazie, grazie a voi e in bocca al lupo per l'evento.
2: Grazie mille.
3: E grazie anche a te, Matteo.
1: Grazie a te, Mattia.

0: Verde Aurora.
1: E sono le 6 in punto e noi ci siamo per una nuova mattinata insieme qui sulla nostra Rete 2. Questo è Verde Aurora, al microfono con voi questa mattina Natascia Fioretti. Staremo insieme come sempre fino alle 9. In tempi di crisi di media, dei media, soprattutto dei giornali, c'è chi esce sul mercato con un nuovo prodotto editoriale. Ieri parlavamo ad esempio di Letton, del quotidiano romando, che proprio ieri ha inaugurato la sua nuova edizione tutta digitale rivolta alla Francia. E oggi invece nel nostro spazio rivista attorno alle 8:45 parleremo di un nuovo prodotto editoriale rivolto ai giovani, un prodotto editoriale creato da Cooperazione, che è il settimanale più diffuso in Svizzera e che ha da poco lanciato il nuovo cartaceo ma anche prodotto digitale Cooperazione Mag, un nuovo formato rivolto in particolare ai trentenni 45enni, quindi a questa fascia d'età, ma insomma la possiamo leggere naturalmente tutti, quindi i cosiddetti millennials. È un prodotto giovane, fresco, audace, colorato e pop, così lo descriverei il primo numero di questa nuova rivista. Ma a dirci di più attorno alle 8:45 sarà proprio Sophie Blanc di Cooperazione. Poi nella puntata di Verde Aurora di questa mattina parleremo anche di Unfamiliar, una delle serie tedesche Netflix più viste all'estero degli ultimi tempi. A raccontarcela sarà Cristina Giordano, come sempre nella nostra corrispondenza, che andrà in onda attorno alle 7:05 o giù di lì. Con Michele Fazzioli torneremo nel nostro appuntamento, al nostro appuntamento con i commenti dell'attualità culturale, e oggi parleremo di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV su intelligenza artificiale, lavoro e ruolo delle big tech. E posso già segnalarvi che c'è un bel commento editoriale di Paolo Galli oggi sul Corriere del Ticino, e proprio il Corriere del Ticino tra l'altro sfoglieremo insieme questa mattina attorno alle 8:05 per Stampa Nazionale, e lo faremo con Giona Carcano. Diamo anche, già che ci siamo, un'occhiata, uno sguardo alle previsioni del tempo, che restano per lo più invariate, anche se oggi forse saremo fortunati e ci sarà qualche temporale o rovescio. Allora, in prevalenza, ci dice Meteo Svizzera, oggi sarà soleggiato, comunque molto caldo, tanto la temperatura a bassa quota, la massima anche oggi è prevista sui 33 gradi, però in giornata appunto ci potrebbe essere lo sviluppo di cumuli sui rilievi, ma poi nel tardo pomeriggio sul Ticino centro meridionale non sono esclusi alcuni rovesci o temporale, e poi la possibilità di temporali o rovesci sarà più probabile nella notte, soprattutto verso il sottoceneri. E mentre in Alta Engadina, dicevamo, a bassa quota, temperatura massima attorno ai 33 gradi, in Alta Engadina saremo attorno ai 21, con possibili raffiche anche in prossimità dei temporali, mentre nelle vallate oggi è previsto, nelle vallate superiori, vento a tratti moderato da nord. Io vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci. Ieri lo avete fatto in molti a proposito della giornata della lettura ad alta voce, a proposito degli audiolibri. Noi ne abbiamo parlato anche con Michele Fazzioli. E allora il nostro numero WhatsApp, ve lo ricordo, è lo 079 382 6765. Scriveteci. Intanto noi apriamo in bellezza, come sempre, con la musica

E con una risata, allora iniziamo, inauguriamo la nostra puntata insieme di questa mattina di Verde Aurora. Partiamo con la nostra rassegna stampa, naturalmente l'attenzione sempre concentrata sullo stretto di Hormuz. Vedremo tra poco quali sono le notizie dal Medio Oriente. Noi iniziamo però, come di consueto, dalla nostra rassegna stampa, dunque dai nostri giornali, in particolare dai giornali d'Oltre Gottardo. Questa mattina Neue Zürcher Zeitung e Letto aprono con Blatten a un anno dal disastro, a un anno dalla frana. La NZZ in prima pagina titola Blatten sucht eine Zukunft, Blatten cerca il suo futuro, cerca un futuro, e un anno dopo la frana Blatten è un deserto di polvere e macerie. Eppure tra perdita, nostalgia e ricordi distrutti, nella valle di Lötschen cresce anche una nuova fiducia. Abitanti, associazioni e autorità spingono avanti la ricostruzione, cercano la risposta alla domanda su cosa possa diventare un giorno il villaggio distrutto a cui sono legati così tanti ricordi. Lancio in prima pagina e poi naturalmente gli approfondimenti nelle pagine interne a pagina 8 e a pagina 9. Letto invece Blatten un anno dopo la catastrofe che ha sepolto il villaggio. Letto ci racconta la storia dell'albergo Flafleralp, che resta isolato dal mondo, privo sia di clienti che di entrate. È stato risparmiato dalla montagna, questo edificio centenario però potrebbe alla fine soccombere all'isolamento. Unica via d'accesso al sito è il piccolo sentiero che serpeggia sulla montagna a quasi 2000 metri di altitudine, offre una visita impressionante sul cumulo di detriti che ancora segnano la valle. Pascal Indermitt sospira e dice: per noi è un disastro finanziario. Nascosto in fondo al Löchental, l'hotel Flafleralp ha evitato la frana che ha distrutto la maggior parte di Blatten un anno fa ed era proprio

0: proprio il 28 maggio 2025, ma la strada che permetteva di accedere al piccolo borgo è stata distrutta. E così da allora i 120 letti e più di questo edificio storico in legno sono rimasti vuoti. Residente a Steg, nella pianura, Pascal Indermitte vi trascorre tutte le estati fin dall'infanzia, rivendica un legame emotivo molto forte con il luogo. È diventato presidente del consiglio d'amministrazione dell'hotel e dei suoi 270 azionisti che desiderano soprattutto conservare il sito, l'economista avverte e dice: ha resistito a tutto per più di un secolo questo hotel, ma oggi è più in pericolo che mai. Investiamo molta energia, ma non potremo continuare così a lungo. E allora l'articolo lo trovate nelle pagine di Letto. E poi invece a pagina 2 del Tag Sanzeiger questa mattina c'è questo articolo che voglio segnalarvi, che ci racconta del Consiglio federale e del fatto che ci sono tagli importanti nei servizi di comunicazione. Ordine di risparmio del Parlamento è il seguente: il governo risparmierà fino a 2029 25 milioni di franchi sulle relazioni pubbliche. I licenziamenti dovrebbero essere evitati, ma non sono esclusi. L'articolo è a firma di Marcus Brocci e Cyril Pinto, che ci dicono 428 posti a tempo pieno. Questa è la dotazione organica nei servizi di comunicazione dei 7 dipartimenti, dei tribunali e delle autorità. Troppi, ha ritenuto il Parlamento a dicembre, e ha così chiesto che il Consiglio federale riducesse le spese per le pubbliche relazioni di 25 milioni di franchi rispetto al 2024. L'obiettivo è quello di riportare le spese a livello del 2017. Così il Consiglio federale sta ora dando seguito a questo ordine. Al centro della riunione che c'è stata ieri c'è stato un concetto di attuazione della Cancelleria federale. Dietro le quinte sembrerebbe però che ci sia stata una dura trattativa. Stando alle diverse fonti, infatti, sono stati redatti 4 cosiddetti rapporti di accompagnamento in cui i consiglieri federali hanno sollevato obiezioni a questi risparmi. L'attuazione dell'ordine di risparmio era quindi appunto ostacolata dalla maggioranza dei dipartimenti. Per l'anno in corso il Consiglio federale distribuisce il taglio di 6,25 milioni in modo lineare sui dipartimenti, tra Cancelleria federale, autorità e tribunali. Per gli anni 2027-2029 il percorso di riduzione prevede poi varie manovre, varie tappe, e dunque via di questo passo. Poi l'articolo insomma entra nel merito dei tagli, e poi dice in conclusione: i dipartimenti di comunicazione federali sono da tempo sotto pressione, i parlamentari borghesi si lamentano del fatto che l'amministrazione gestisca troppi siti web, pubblicazioni e canali. L'incarico di risparmiare non è quindi motivato solo da ragioni di politica finanziaria, ma rappresenta anche un segnale per l'amministrazione. La Confederazione deve dimostrare di essere in grado di tagliare anche su se stessa. 6:12 minuti, noi proseguiamo in musica, ascoltiamo Alessandro Centolanza con la sua Giornata infernale, e poi andremo a dare uno sguardo invece a quanto sta accadendo in Medio Oriente.
1: Leggo il giornale, notizie da ingoiare, politica, guerre, gossip e scoop. E guardo dal mio tavolino la gente per strada che corre e pensa, o forse non pensa, ai passi suoi. Vivere non è possibile.

poi nessuno ha mai tempo di sorridere. Poi nessuno ha mai tempo di rispondere alle domande che io vorrei far, per esempio.

0: E non ha tutti i torti Alessandro Centolanza, questo cantante, cantautore, musicista milanese, in questo suo brano Giornata Infernale, tratta dall'album Il giorno poi la notte del 2019. Ma noi, lui dice, poi nessuno ha mai tempo di sorridere, invece noi il tempo per un sorriso ce lo prendiamo sempre, anche qui nella nostra mattinata di Verde Aurore. Proseguiamo con la rassegna stampa, anche se le notizie ormai, soprattutto quelle che ci arrivano dal mondo, non sono positive. Allora, Medio Oriente, intanto sono sul sito dell'ANSA questa mattina, che ci dice: stretto di Hormuz, l'Iran apre il fuoco contro 4 navi, intanto gli USA attaccano un sito militare iraniano e sanzionano l'agenzia iraniana Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto. Andiamo poi invece su Sole 24 Ore: Trump, l'Iran tratta allo stremo ma noi non siamo soddisfatti. E dunque, mentre i media di Teheran mentre i media di Teheran già ieri dicevano, insomma, che ci sarebbe stata nella bozza degli accordi la riapertura di Hormuz e la gestione iraniana, il presidente USA ieri ha smentito e dice: nessuno controllerà lo stretto, noi veglieremo. Marco Valsania, come sempre, è il corrispondente da New York per il Sole 24 Ore, e dice: dall'Iran filtra una bozza di accordo sullo stretto di Hormuz e la fine della guerra, che riaprirebbe lo strategico passaggio grazie al ritiro dei blocchi navali imposti da Teheran e Washington, e lasciando all'Iran voce in capitolo sulla sua gestione. Gli Stati Uniti però negano, con un portavoce che definisce il testo una pura invenzione alla quale nessuno deve credere. Donald Trump, smentendo l'intelligence USA sulle capacità militari mantenute da Pasdaran, ha espresso ottimismo su un eventuale successo americano. Avrebbe detto il presidente americano: Teheran starebbe negoziando allo stremo delle forze, con una marina distrutta, l'aviazione distrutta, tutto distrutto, e un'economia in caduta libera. L'Iran ha affermato da parte sua che ha tutte le intenzioni di scendere a patti, e nell'abituale alternanza tra aperture diplomatiche e minacce di nuovi attacchi ha aggiunto: non siamo soddisfatti dell'accordo, ma lo saremo. Forse dovremo tornare per finire il lavoro, forse no. Sul futuro di Hormuz ha precisato che gli stretti saranno aperti a tutti e non saranno controllati da nessuno, saremo noi a vegliare, e ha esteso il suo monito all'Oman, che starebbe discutendo con l'Iran un protocollo comune. Si comporterà come tutti, altrimenti saremo costretti a far saltare in aria anche loro. Il presidente è intervenuto durante una riunione del suo gabinetto di governo, dedicato in buona parte a questioni di sicurezza nazionale, e convocato in mattinata alla Casa Bianca invece che a Camp David, come inizialmente deciso a causa del messaggio. Il duello di messaggi tra Washington e Teheran ha lasciato nell'impasse la crisi in Medio Oriente, aggravata da una continua escalation delle offensive di Israele in Libano, che a loro volta rischiano di complicare ogni compromesso. L'esercito israeliano ha infatti ordinato l'evacuazione della città di Tiro e ha cominciato a colpire centri di comando di Hezbollah nell'area. La popolazione sfollata, 200.000 persone, dovrebbe recarsi a nord del fiume Zarani, a 40 km dal confine con Israele. Il capo delle forze armate, Eyal Zamir, ha inoltre asserito che con la guerra l'edificio del male del regime iraniano è significativamente inclinato. I suoi piani nucleari sono arretrati di anni. E via di questo passo l'articolo di questa mattina su Sole 24 Ore, ma il punto naturalmente lo fanno tutti i quotidiani oggi. Vi cito ad esempio il titolo di Repubblica a pagina 8, nel suo primo piano: Hormuz, guerra di bozze, l'Iran annuncia l'intesa, gli USA replicano un'invenzione. Trump smentisce contenute del memorandum svelati da Teheran, dice: stanno negoziando con l'acqua alla gola, ancora non c'è l'accordo. E su Repubblica, darne conto da New York, invece, è il corrispondente Paolo Mastrolilli. Ma quello che volevo segnalarvi è l'intervista che Repubblica propone a pagina 9, intervista allo sceneggiatore di Panahi, Mehdi Mahmoudian, che racconta l'impotenza e l'incertezza in cui vivono i suoi concittadini. Dice: impossibile fare progetti, soltanto senza sanzioni la società civile rinascerà. L'intervista la raccolta Gabriella Colarusso, che dice: guardando fuori dalla piccola crepa che si è aperta nella muraglia digitale iraniana, Mehdi Ma Moudian prova a non farsi travolgere dallo sconforto. I negoziati tra l'amministrazione Trump e la Repubblica Islamica non servono certo a far avanzare le richieste della società civile iraniana, che è esclusa da queste trattative, dice in questa telefonata da Teheran, ci dice in una telefonata da Teheran piuttosto ballerina, perché la connessione internet è tornata, ma solo in parte. La linea va e viene, ci dice Gabriella Colarusso, e naturalmente in collegamento con lei c'era lo sceneggiatore di Panahi. Ma se si arrivasse a una rimozione delle sanzioni, l'accordo andrebbe sostenuto, perché è l'unico modo per cambiare davvero le cose, riflette. Intellettuale, giornalista, cosceneggiatore del regista Jafar Panahi, con cui ha scritto Un semplice incidente, candidato agli Oscar, Mahmoudian è una delle voci più autorevoli della dissidenza iraniana. Ha pagato un prezzo alto per la sua opposizione alla Repubblica Islamica, più di 10 anni in carcere, ma non ha mai rinunciato a dire la sua. Allora inizia la Colarusso chiedendogli come sta e come stanno gli iraniani, e lui risponde: viviamo in uno stato di profonda incertezza, instabilità, mancanza di sicurezza. I prezzi sono aumentati in maniera vertiginosa, la disoccupazione pure, molti non hanno lavoro e quelli che ce l'hanno non sono sicuri che ce l'avranno ancora domani. È impossibile fare progetti. Internet ha davvero ripreso a funzionare, richiede la giornalista, e lui risponde: non si può dire che sia veramente aperto, l'accesso è ancora molto limitato ed è un enorme problema. Milioni di iraniani lavorano con internet, i privati, le aziende, le start-up, e per molti il blocco ha significato la fine di un percorso professionale e guadagni pari a zero. Ma lei sta lavorando, e lui dice: avevo un canale televisivo su YouTube, il blocco di internet insieme ai problemi che ci hanno creato le forze di sicurezza è stata la fine. Trump ha iniziato questa guerra affermando di voler distruggere il programma nucleare iraniano e liberare gli iraniani. Che cosa ha ottenuto? Gli chiede Gabriella Colarusso, e Mehdi Mahmoudian risponde: la pretesa di liberare gli iraniani attraverso la guerra, più che un progetto democratico, era lessico che serviva realizzare un progetto geopolitico americano. L'esperienza del Medio Oriente ha mostrato che l'intervento militare esterno non conduce a una democrazia stabile. Al contrario, rafforza le strutture militari e securitarie e indebolisce la società civile. Molti iraniani sono critici verso la Repubblica Islamica e desiderano profondi cambiamenti politici, ma questo non significa che sostengono la guerra, perché prima di ogni altra cosa la guerra distrugge la vita delle persone comuni. Dall'economia alle infrastrutture fino alla sicurezza psicologica della società. Un cambiamento democratico duraturo è possibile solo quando prende forma attraverso la partecipazione popolare. Gli chiede se fa il tifo per il negoziato tra l'Iran e gli Stati Uniti. E Mehdi Mahmoudian risponde: se si raggiungesse un accordo che preveda la rimozione delle sanzioni, potrebbe avere degli effetti positivi e portare a un rafforzamento della democrazia. Alleggerire così la pressione economica significa ridare fiato al ceto medio e consentire di avere più forza nell'azione sociale. Ma l'amministrazione Trump e la Repubblica Islamica trattano per perseguire i loro interessi. Non hanno interesse a far avanzare le richieste della società civile. Gli iraniani sono tagliati fuori e non possono far sentire la loro voce, perciò vivono con distanza queste trattative. Una parte ampia della società sente che da anni si decide del suo destino senza che abbia alcun ruolo in queste decisioni, tanto nella politica interna quanto nelle tensioni esterne. Si parla di nucleare e di politica estera, ma il vero problema dell'Iran è la frattura profondissima fra la società e il sistema, che nessun accordo potrà sanare. E via di questo passo l'intervista che ha raccolto Gabriella Colarusso, che ritrovate a pagina 9, l'intervista a Mehdi Mahmoudian, sceneggiatore di Panahi, che racconta l'impotenza e l'incertezza in cui vivono i suoi concittadini. E poi invece, parlando di Europa e di premier europei in difficoltà, il Sole 24 Ore a pagina 13 questa mattina ha un trafiletto che ci parla di Merz e dice: fondati o no, ci sono dei rumors che rimbalzano sui media tedeschi sono una notizia in sé, scusatemi, allora fondati o no, i rumors che rimbalzano sui media tedeschi sono una notizia in sé a poco più di un anno dall'insediamento. E dunque la notizia sarebbe questa, che c'è la delusione per il cancelliere Friedrich Merz, ed è una delusione tale per cui nel suo stesso partito, la CDU, sarebbe partita alla ricerca di un nome per sostituirlo, magari alla guida di un governo di minoranza senza i socialdemocratici. Dunque sale la pressione su Friedrich Merz in Germania, e la stessa cosa si potrebbe dire anche, se per motivi differenti, per il premier spagnolo, perché la Guardia Civile nella sede del partito di Sanchez ha fatto irruzione ieri nella sede del partito di Sanchez, che dice no alle elezioni anticipate. Ci sono nuove accuse di corruzione che colpiscono i membri del Partito Socialista. Popolari e Vox al Senato votano una mozione di riprovazione. Insomma, giorni difficili per il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. Ieri, proprio mentre si trovava in Vaticano per una visita al Papa nella sede di Madrid del suo partito, si sono presentati gli agenti della Guardia Civile spagnola in cerca di documenti nell'ambito dell'indagine su un presunto finanziamento illecito. Da Roma Sanchez ha voluto chiarire che si è trattato di una richiesta di informazioni, non di una perquisizione, e ha subito promesso collaborazione con la magistratura. Poi ha detto: non voglio sottovalutare la gravità dell'indagine attualmente in corso presso l'Audiencia Nacional. L'impegno del Partito Socialista ad agire con la stessa fermezza dimostrata in passato in caso di nuove irregolarità è chiara, o comunque è a disposizione. E via di questo passo. Insomma, l'articolo poi ci racconta allora che cosa è successo ieri, ma anche qui volevo in merito invece segnalarvi l'intervista che ci propone Repubblica, che naturalmente fa il punto anche sempre sull'irruzione della Guardia Civile spagnola negli uffici dei socialisti, ma ci propone l'intervista allo scrittore Javier Cercas, che dice: la corruzione scredita la sinistra e mina la democrazia. Javier Cercas aveva chiesto le dimissioni di Pedro Sanchez già nel 2025, quando emergevano i primi casi di corruzione. Ora è preoccupato che sia addirittura troppo tardi. Quello che sta accadendo fa un danno enorme alla democrazia. E c'è una domanda in particolare che gli pone Laura Lucchini, l'intervista, la giornalista di Repubblica gli chiede: il paese non riesce ad arginare la corruzione? E Javier Cercas dice: in Spagna la corruzione è un problema molto serio che non è mai stato affrontato nel modo dovuto. Anche l'ultimo premier Mariano Rajoy è finito coinvolto in un caso di corruzione, e il timore è che anche questo primo ministro cadrà per lo stesso motivo. Mi infurio su questo, perché mettere la fine alla corruzione è possibile, sembra che con la scusa che siamo latini la accettiamo. Se c'è la volontà politica la corruzione si può ridurre, ma in Spagna non la prendiamo sul serio, e questo è un danno per la democrazia prima ancora che per la sinistra. E poi naturalmente l'intervista continua, e siamo a pagina 13 della Repubblica di oggi. E intanto il tempo qui corre, perché sono già le 6:30, allora noi andiamo con le notizie, ci ritroviamo qui tra poco.
1: Il centenario della nascita di Flannery O'Connor ha prodotto un volume corale degno del personaggio. Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor raccoglie voci di scrittori, critici e studiosi che si sono confrontati con l'opera della scrittrice americana. E per la prima volta in italiano esce il diario compilato dalla O'Connor nel 1943 e 44 e pubblicato in lingua originale con il titolo Matematica avanzata. Un'autrice e una ricorrenza da celebrare con gli ospiti del dossier di Alphaville. Flannery O'Connor, una lotta corpo a corpo con la scrittura, a cura di Enrico Bianda. Oggi alle 11:30 in Alphaville.
2: Rete 2.
3: Buongiorno a voi da Alberto Andreani. Non si sblocca la crisi tra Iran e Stati Uniti, e ancora nelle scorse ore si è registrato un attacco americano su obiettivi militari della Repubblica Islamica. Da parte sua l'Iran ha attaccato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza coordinarsi con le autorità di Teheran. Lo confermano i media iraniani. La navigazione all'imbocco del Golfo Persico è stata pure al centro delle ultime trattative tra Washington e Teheran, come si legge in una bozza di intesa d'intesa pubblicata dall'Iran. Viene proposta la riapertura al traffico commerciale dello stretto in cambio del ritiro delle forze militari americane e la revoca del blocco dei porti iraniani, soluzione immediatamente bocciata dal presidente statunitense Trump. Il conflitto torna inoltre a coinvolgere altri paesi della regione. Stamani il Kuwait riferisce di aver respinto un attacco di missili e droni ostili. Israele ha invece ripreso a bombardare in Libano diversi obiettivi di Hezbollah. Prosegue oggi a Losanna la visita ufficiale in Svizzera del presidente polacco Karol Nawrocki. Farà tappa in particolare al Politecnico Federale. La Polonia sta diventando un partner sempre più strategico per la Svizzera, come sentiamo nel servizio da Berna di Anna Valenti.
4: Les relations entre nos deux pays n'ont jamais été aussi bonnes qu'aujourd'hui.
5: Risalgono all'epoca moderna, ma i rapporti bilaterali tra Svizzera e Polonia non sono mai stati così buoni come oggi. Tiene a sottolinearlo il presidente della Confederazione Guy Parmelin durante la conferenza stampa congiunta di ieri a Berna. Un rapporto su cui la Svizzera, dalla caduta del muro di Berlino, ha letteralmente investito.
4: Nos relations bilatérales sont marquées par la réussite économique de la Pologne.
5: Oggi la Polonia è la 20ª economia mondiale, con una crescita tra le più alte dell'UE e il mercato più grande, dinamico e stabile dell'Europa centro-orientale, un successo a cui ha contribuito anche la Svizzera, oggi partner di peso, sottolinea ancora Parmelin.
4: La Suisse ha pu apporter son concours à cette réussite.
5: Oggi la Polonia è un alleato strategico per la Svizzera in diversi settori chiave. Varsavia è un attore centrale nella diversificazione energetica europea grazie ai gasdotti, ai terminal costruiti per importare gas naturale da oltreoceano che rafforzano l'approvvigionamento del continente, tema cruciale anche per Berna. Sul fronte della sicurezza digitale, i due paesi collaborano nello scambio di informazioni classificate e nella protezione da attacchi ibridi delle infrastrutture critiche. Un rapporto, quello tra Svizzera e Polonia, è diventato molto stretto, che si inserisce nella strategia della diversificazione delle alleanze imboccata dalla Svizzera negli ultimi anni, non solo con i paesi confinanti o con gli Stati Uniti, ma Berna allarga lo sguardo verso est, dove trova partner che hanno la stessa sensibilità per la sovranità, gestione della migrazione e sicurezza dei confini.
3: In Ticino, nuovo passo verso l'aggregazione dei comuni di Bedano, Gravesano, Lamone e Cadempino. Il Consiglio di Stato ha avviato la fase di studio approvando la richiesta dei 4 municipi. Un precedente progetto aggregativo tra le sole località di Bedano e Gravesano era stato bocciato 6 anni fa in votazione popolare. Ancora dall'estero, avviata negli Stati Uniti un'indagine sulle pratiche adottate dalla FIFA per l'accesso alle partite dei prossimi mondiali di calcio. Da tempo i tifosi denunciano opacità nella politica sul prezzo dei biglietti. A indagare sono le procure di New York e del New Jersey in merito a una decina di partite. Assistere alla finale può costare fino a 2 milioni di dollari. Il tempo previsto per oggi si manterrà soleggiato e molto caldo su tutto il paese. Dal pomeriggio qualche cumulo sui rilievi e rischio di temporali isolati. Per lo sport, Paolo Laurenti.
6: Lo sport.
7: 2 su 2, il calcio inglese continua a dominare in Europa. Una settimana dopo la vittoria dell'Aston Villa in Europa League, il Crystal Palace ha conquistato ieri la finale di Conference League, mettendo così in bacheca la prima Coppa Europea della propria storia. I londinesi all'Ipsia hanno sconfitto 1-0 il Rayo Vallecano grazie al gol del nazionale francese Mateta a inizio ripresa. Calciomercato, dalla Francia rimbalza la notizia, riportata dal sito Footmercato, di un interesse del Lille verso il centrocampista del Lugano, Uran Bislimi. Ai mondiali di hockey si fa sul serio, vietato sbagliare, scattano infatti i quarti di finale. Alle 16:20 Canada, Stati Uniti e Finlandia, Cecchia, mentre alle 20:20 Norvegia, Lettonia e poi il piatto forte Svizzera contro Svezia. Al Roland Garros, ieri hanno passato il secondo turno Bencic, Golubic e Teichmann. Oggi tocca alla ticinese Susan Bandecchi, che nel pomeriggio affronterà l'australiana Kasatkina. Con sempre Jonas Vingegaard in maglia rosa, il Giro d'Italia affronta la 18ª tappa, 171 km con tanti saliscendi tra Fai della Paganella e Pieve di Soligo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica. Li hanno presi tutti, tutti, tutti, tutti, fuori.

0: così precisi come quei della mascherpa, sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Hanno detto: ma come? Porco Giuda, mondo cane. Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è?
1: Lui era fisso che scrutava nella notte, ha visto nulla.

dice: ma come? A me mi lascia qui di fuori? E loro, però chissà quando è che vengo su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire, un po' per volta.

0: primo.
1: Grande classico di Enzo Iannacci, firmato a quattro mani con un altro grande protagonista della canzone milanese, Walter Valdi. Questa era Faceva il palo, correva l'anno 1966. Sono le 6:40 minuti qui a Verde Aurora. Un buongiorno, bentrovati all'ascolto da Natascia Fioretti. Staremo insieme fino alle 9. Ora invece continuiamo la nostra rassegna stampa, approdiamo sulle pagine culturali dei quotidiani di oggi e partiamo dal Corriere del Ticino e dalla Regione questa mattina, perché entrambi annunciano il Festival di Storia, Echi di Storia, che quest'anno giunge alla sua terza edizione. Si apre oggi, il festival va fino al 31 maggio, Festival Internazionale di Storia, che appunto animerà oggi Lugano per quattro giorni attraverso incontri, spettacoli e riflessioni dedicati al tema popoli. Trovate naturalmente il programma, tutte le informazioni sul sito www.echidistoria.ch e il Corriere del Ticino a pagina 24 ci propone l'intervista di Matteo Airaghi ad Alessandro Portelli. Lui è storico, americanista e critico musicale, ospite di Echi di Storia. Con Mystery Train dice: porto in scena il lungo treno che racconta l'America. Matteo Airaghi ci dice: più che uno spettacolo è una lezione di storia in musica, quella organizzata dall'Associazione Ticinese Insegnanti di Storia con la casa editrice La Terza. Parole e musica dal vivo si intrecciano per seguire il mito del treno nella cultura americana. Sul palco del Lux di Massagno, sabato sera, con Alessandro Portelli, ci saranno Margherita La Terza, Gabriele Amalfitano e Matteo Portelli. Portelli non è soltanto uno dei più importanti americanisti italiani, è uno storico orale che ha insegnato a generazioni di studiosi che la storia non vive soltanto negli archivi, ma anche nelle voci, nelle canzoni, nei ricordi, nei racconti delle persone comuni. Mystery Train, queste traiettorie si incontrano in scena, racconti storici, letture e canzoni attraversano oltre un secolo di immaginario statunitense seguendo il simbolo del treno, macchina della modernità, promessa di movimento, ma anche luogo di lavoro, separazione e desiderio. Da Hawthorne e Dickinson fino a Woody Guthrie, Elvis Presley, Johnny Cash e Bruce Springsteen, lo spettacolo costruisce una geografia emotiva dell'America nella quale la cultura popolare diventa una forma di conoscenza storica. Questa è l'introduzione all'articolo, poi c'è l'intervista al professor Alessandro Portelli. Allora, professore, gli chiede Matteo Airaghi, che cosa ci raccontano le canzoni che spesso non troviamo nei libri di storia? E Portelli risponde: le canzoni non ci restituiscono soltanto dei fatti, ci mostrano come una comunità immagina il mondo e costruisce la propria identità. Questo vale anche per la letteratura. Mi interessa leggere queste opere come una storia dell'immaginario. I diversi linguaggi musicali accompagnano le fasi della rivoluzione industriale, della sua espansione e delle sue crisi. Nello spettacolo si attraversano folk, blues e rock. E Portelli dice: perché quei linguaggi corrispondono anche a fasi storiche diverse. La musica accompagna le trasformazioni dell'industrializzazione americana. Il viaggio va da Woody Guthrie a Elvis Presley fino a Springsteen e Tom Waits. E come nasce allora questo Mystery Train? E Portelli risponde: in realtà il tutto è nato grazie a un incrocio di sensibilità affini. L'impulso lo ha dato Giuseppe La Terza dopo uno scambio di idee con Margherita La Terza e il musicista Gabriele Amalfitano, che già aveva questo tipo di repertorio. Io da tempo lavoravo sul tema del treno nella letteratura americana e le cose si sono incontrate. Abbiamo aggiunto ed eliminato pezzi, cambiato equilibri per merito dell'immaginazione musicale di Matteo Portelli, che ha dato forma definitiva ai brani. E via di questo passo continua l'intervista che Matteo Airaghi ha fatto ad Alessandro Portelli e che voi potete trovare oggi a pagina 24 del Corriere del Ticino. Poi sul Corriere del Ticino torneremo, perché voglio segnalarvi un altro articolo. Intanto però andiamo sulle pagine della Regione, che pure annuncia il Festival Echi di Storia, e lo fa invece con un'intervista alla storica Giulia Calvi, intervista che invece in questo caso ha raccolto Ivo Silvestro, quando l'abito faceva il popolo. La storica Giulia Calvi, domani ospite di Echi di Storia, spiega come i libri di costume del Cinquecento costruivano la gerarchia tra i popoli del mondo. Non c'è votazione o elezione che non si concluda con "il popolo ha deciso", detto con soddisfazione o rassegnazione a seconda dell'esito. La giustizia è amministrata in nome del popolo, e quando si parla di istituzioni europee c'è sempre chi parla di un'Europa dei popoli oltre a quella degli stati. popolo e ancora di più la forma plurale. Popoli è una parola antica, potentissima, continuamente usata nel discorso pubblico, politico e culturale, ma anche profondamente contesa. Ha spiegato lo storico Leonardo Marchetti, coordinatore di Echi di Storia. Leonardo Marchetti, che è spesso anche nostro ospite qui a Rete 2. Il festival organizzato dall'ATIS, l'Associazione degli Insegnanti di Storia Ticinesi, vede dunque, lo dicevamo prima, la sua terza edizione a Lugano, da oggi, si apre oggi fino a domenica, dedicata appunto a popoli, tracce, storie, visioni. Questo è il titolo di questa terza edizione. La storia mostra che il popolo non è mai un dato naturale o compatto, ma è il risultato di processi, rappresentazioni, conflitti, miti, memorie e rapporti di potere. Il primo appuntamento questa sera alle 21 al Lux di Massagno sarà tra musica e storia con lo spettacolo Controvento con Carlo Greppi, Tommaso Cerasuolo ed Enrico Manera, poi un ricco programma di incontri e conferenze, qui insomma Ivo Silvestro ci racconta un po' fa una piccola carrellata, ecco, di alcuni degli eventi che sono in programma, per poi arrivare appunto alle interviste. Ci dice domani intanto alle 18, ecco, quindi se volete segnarvelo, domani alle 18 all'asilo Ciani, dopo l'inaugurazione ufficiale, e che di storia accoglierà la storica Giulia Calvi, che dialogherà con Marchetti, quindi con Leonardo Marchetti, proprio su popoli, abiti e immaginari fra Occidente e Oriente, partendo dal suo libro Vestire il mondo, uscito per Il Mulino nel 2025. Allora, vediamo l'intervista. Ivo Silvestro le chiede: professoressa Calvi, nel suo intervento lei parlerà della prima globalizzazione, il che un po' stupisce. Tendiamo a pensare alla globalizzazione come alla grande novità della nostra epoca, non come a qualcosa accaduto secoli fa. E lei dice: sono le radici antiche della globalizzazione, che iniziano proprio con la scoperta dei nuovi continenti e la formazione degli imperi iberici, quello portoghese che arriva fino all'Asia e quello spagnolo che si spinge fino in America. Ne consegue l'esplosione di un'umanità sconosciuta alle fonti classiche e alla Bibbia, un'umanità che irrompe nel mondo cinquecentesco e che avvia una nuova concezione dello spazio, che è quello che ho cercato poi di introdurre nel libro. Una nuova concezione dello spazio vissuto, uno spazio non più vuoto, ma occupato da molti sconosciuti che sono tutti da identificare. La prima globalizzazione è l'inizio della modernità, possiamo anche definirla così, che coincide proprio con l'espansione europea e con l'incontro con i popoli del mondo largamente ignoti. Lei ha parlato di scoperta dell'Asia, però era un continente già conosciuto, pensiamo ai viaggi di Marco Polo, dice Ivo Silvestro. E Giulia Calvi risponde: sì, non è una scoperta neanche dalla prospettiva europea, è un incontro, però l'arrivo dei portoghesi in Asia segna l'inizio della colonizzazione portoghese di alcuni territori asiatici, seguita dalla colonizzazione olandese e poi da quella inglese. Con Marco Polo e con figure come il prete Gianni siamo ancora nel racconto quasi mitico di un viaggio che non si sa bene come collocare. La differenza con la prima globalizzazione è capire che adesso c'è un rapporto stabile, che nascono una serie di connessioni, che si apre uno spazio nuovo e che si elaborano nuovi saperi. Uno spazio non proprio pacifico, dice Ivo Silvestro, e avrei pensato la stessa cosa. E lei risponde: no, parliamo di violenza, parliamo di conquista, non bisogna mai dimenticarlo. Non è semplicemente un incontro fra popoli, ma è un incontro profondamente asimmetrico, in cui la forza, anche militare, dell'Europa si impone, e accanto a questo c'è la conquista missionaria, quindi la cristianizzazione di gran parte del mondo, che accompagna spesso la colonizzazione di questi nuovi spazi. Sono tutte queste forze che, combinate, danno origine alla modernità e alla prima globalizzazione. L'intervista è a tutta pagina, noi ne abbiamo letto soltanto un pezzetto, quindi vi invito ad andarla a riprendere, ad andarla a scoprire. E si trova a pagina 17 della Regione di oggi. E poi, allora, continuiamo, poi ascolteremo Benny Green con la sua Split Kick, ma prima ancora voglio segnalarvi, e torniamo, come vi annunciavo, sul Corriere del Ticino, siamo sempre a pagina 24, Guido Locarnini e il rinnovamento del Corriere del Ticino. Il quaderno numero 42 di Coscienza Svizzera ricostruisce il percorso umano e professionale del mai dimenticato giornalista, che è stato direttore del Corriere del Ticino Ticino, e infatti ha diretto la testata con passione, ci dice l'articolo, dal 1969 al 1982. Si fece promotore di una radicale trasformazione editoriale e culturale. Nella storia e nell'identità di questo singolare piccolo paese, d'anima culturale genuinamente lombarda e sentimento politico robustamente svizzero, ci sono state personalità che hanno saputo incidere e lasciare un segno indelebile e ben oltre il loro, per quanto vasto e intenso campo di attività professionale. E questo senza dubbio è il caso di Guido Locarnini, nato a Bellinzona 1919 e poi scomparso qualche anno fa, che appunto ha diretto la testata dal 69 all'82 e ha saputo trasformare radicalmente l'anima e gli orizzonti del Corriere del Ticino, segnandone in particolare l'apertura al mondo e ponendo le basi per la stagione più gloriosa di quello che rimane, qui dice l'articolo, il più importante quotidiano della Svizzera italiana, ma anche contribuendo in profondità alla crescita culturale e civile del nostro cantone in un tempo di trasformazione e rivolgimenti epocali ovunque. Una lunga avventura esistenziale e professionale mirabilmente e opportunamente delineata, quella di Guido Locarnini, all'interno dell'ultimo quaderno, e siamo al numero 42, di Coscienza Svizzera, di cui tra l'altro Locarnini fu presidente dal 66 all'84. E questo quaderno e questo ricordo di Guido Locarnini è a cura di Enrico Morresi e Fabrizio Panzera. Ne emerge la figura di un uomo che si formò in un ambiente internazionale, cresciuto tra due lingue, due culture e due mondi. La nonna con cui visse a lungo da bambino era tedesca. I suoi furono studi in Germania, preso una laurea a Berna in storia contemporanea, poi il contatto con un giornalismo più moderno rispetto a quello ticinese. Locarnini visse come una missione la salvaguardia dell'italianità linguistica e identitaria della Svizzera italiana, convinto del contributo che questi valori potevano dare alla Svizzera tutta. Locarnini, come editore della redazione italiana di Corrispondenza Politica Svizzera, dal 50 al 66 intensificò pure i rapporti economici tra Bellinzona e Berna, ma diede completo sviluppo ai suoi ideali culturali e giornalistici con la direzione dirompente, sotto molti punti di vista, di questa testata, che portò a un aumento immediato della tiratura, da 15.000 a 23.000 copie nei primi anni 70, fino alle 32.000 all'inizio degli anni 80. Una rivoluzione frutto dell'amalgama di tanti ingredienti virtuosi, la cui eredità vale da esempio ancora oggi per chi si trova a scrivere su queste colonne. Allora, la figura di Guido Locarnini, ricordata da Enrico Morresi e Fabrizio Panzera all'interno del numero 42 dei Quaderni di Coscienza Svizzera, però qui noi troviamo a pagina 24 del Corriere del Ticino di oggi un estratto. Bei tempi, e Guido Locarnini sicuramente è stato uno dei direttori illuminati del Corriere del Ticino. 6:52 minuti, noi adesso ascoltiamo davvero Benny Green con la sua Split Kick.

0: Abbiamo ancora qualche minuto, siamo sulle pagine culturali, eravamo sul Corriere del Ticino, ritorniamo alla regione, facciamo un po' un ping pong stamattina, ma sulla regione torniamo perché ci parla di jazz Ascona. Sua maestà la regina, così la chiama il nuovo presidente Stefano Steiger, con New Orleans sempre al centro, torna dunque dal 25 giugno al 4 luglio per una nuova 10 giorni di musica. Ne parla stamattina la regione a pagina 16. E poi invece le altre notizie che volevo segnalarvi, intanto è Michele Mari con il romanzo I convitati di pietra, uscito per Einaudi, il vincitore della 13ª edizione del premio Strega Giovani, il grande favorito nella corsa alla vittoria finale dello Strega 2026, ha ricevuto 83 preferenze su un totale di 579, espressa da una giuria di ragazze e ragazze tra i 16 e i 18 anni. E poi l'altra notizia invece che viene oggi dal campo dell'editoria è quella di Feltrinelli, che entra nel Saggiatore. Feltrinelli entra con il 30% del capitale nella casa editrice il Saggiatore, casa editrice fondata da Alberto Mondadori e oggi presieduta e detenuta da Luca Formenton. Lo rende noto la Feltrinelli, l'ingresso nel Saggiatore, sigla di riferimento per la saggistica in Italia, arricchisce così il polo editoriale Feltrinelli di una nuova profondità, grazie allo storico impegno del marchio nel pubblicare libri capaci di offrire analisi approfondite e inedite della società e delle sue trasformazioni in ambiti quali la sociologia, la storia, la scienza, la storia dell'arte e la musica, e quanto ha affermato Feltrinelli. E poi invece volevo segnalarvi una bella intervista, cercate anche questa mattina sulle pagine dei giornali un po' di leggerezza, ma anche magari avete piacere a fare un salto nel passato e soprattutto a parlare di cinema, perché c'è l'intervista a Raffaella Leone, nata a Roma il 26 novembre 1961, figlia di Sergio Leone, il famoso regista, sceneggiatore e produttore cinematografico scomparso nel 1989. Lei dice: già a 3 anni feci la comparsa sul treno di qualche dollaro in più. Alle giostre mio padre si divertiva da matti a sparare per vincere i premi. L'intervista è stata raccolta da Candida Morvillo e la trovate a pagina 27 del Corriere della Sera di oggi. Raffaella Leone ha prodotto con suo fratello Andrea, tra l'altro, tanti tra i film di maggiore successo degli ultimi anni, film di Paolo Virzì, Gabriele Muccino, Paolo Genovese, Fabio De Luigi, l'ultimo film coprodotto Paper Tiger di James Gray con Scarlett Johansson è appena stato in concorso a Cannes. Nel 2024 il presidente Sergio Mattarella l'ha nominata Cavaliere del Lavoro. Le dice: il cinema l'ho sempre respirato, sul set andava già da piccolissima col padre Sergio, il regista che ha reinventato il western, lo sappiamo, e firmato quel capolavoro che C'era una volta in America. Oggi però, più che custodire il mito paterno, Raffaella ne porta avanti la lezione e dunque si impegna a coniugare immaginazione e industria, insegna istinto e pubblico. Vediamo la prima domanda, il suo primo ricordo di set. Lei dice: ricordo bene il primo western, per qualche dollaro in più in Spagna, perché fu la mia prima poco gloriosa comparsata. Avrò avuto 3 anni, dovevo stare seduta su una banchina del treno, ma ogni volta che il treno arrivava, fra scintille e rumore, scappavo. E questo è l'inizio, ma non abbiamo più tempo per andare avanti, magari riprenderemo l'articolo in là nel corso della nostra Verde Aurora di questa mattina, ma intanto ve lo ricordo, l'intervista a Raffaella Leone, figlia del regista Sergio Leone, pubblicata oggi a pagina 27 del Corriere della Sera. 7 in punto in questo momento, è tempo dei titoli del nostro radiogiornale delle 7:30. Segnali poco promettenti in Medio Oriente, Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi, sono raid sporadici che però sembrano allontanare la pace. Il Consiglio federale vuole aiutare le aziende agricole colpite da inquinamento da PFAS, propone un sostegno finanziario ma anche norme più flessibili. Tutto pronto all'Ail Arena, nel fine settimana il nuovo stadio di Lugano apre le porte a tifosi e curiosi, 7.500 le prenotazioni per le visite guidate. E si inizia a fare sul serio ai mondiali di hockey, con i quarti di finale parte la fase a eliminazione diretta, la Svizzera gioca stasera contro la Svezia.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sensuale e passionale Silvia Pérez Cruz con questa sua Mexita che ha inaugurato la nostra seconda ora insieme qui a Verde Aurora. Sono le 7:03 minuti ed è tempo della corrispondenza. Io do subito il benvenuto alla nostra ospite di questa mattina, Cristina Giordano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Io lo dicevo nel sommario, questa mattina noi vogliamo parlare di una serie Netflix e a volte le serie TV arrivano nel momento giusto perché riescono a raccontare, in alcuni casi addirittura ad anticipare la realtà. E forse

0: CIA tedesca, il Bundesnachrichtenagentur, anzi Bundesnachrichtendienst, si chiamano Meret e Simon, non sono più attivi da tempo e in qualche modo però nonostante si siano costruiti una vita apparentemente normale a Berlino con una figlia adolescente, lavorano appunto in un ristorante, ad un certo punto il loro passato torna e in particolare torna una vecchia storia accaduta anni prima quando appunto erano attivi come agenti in Bielorussia e poi ovviamente ci sono intrecci di killer, spie russe, politica. Non rivelo nulla, però, se dico che un ruolo centrale ce l'ha una talpa all'interno dello stesso appunto BND, perché qualcuno sotto il nome in codice di Stella Marina fornisce informazioni appunto direttamente alla Russia. Beh, questa serie Unfamiliar, nei primi 4 giorni di uscita in Germania a febbraio, ha totalizzato quasi 5 milioni di visualizzazioni. Come dicevi tu, è una serie che ha avuto veramente molto successo, è già considerata una delle serie tedesche migliori di sempre, su questo si può discutere, anche se a me è particolarmente piaciuta. E piace, diciamo, perché ovviamente c'è il tema spionaggio che negli ultimi anni ha visto, diciamo, una sorta di rinascita e poi riesce a essere particolarmente realistica. Uno degli aspetti stilistici di questa serie è che infatti riesce ad usare con molta attenzione le classiche scene, come dire, hollywoodiane, con inseguimenti, scontri armati, con dinamiche, diciamo, più reali, che possono essere, diciamo, quelle un po' più psicologiche, gli aspetti umani. C'è anche un aspetto interessante in questa serie, perché c'è una sorta di inversione dei ruoli tra lui e lei, perché lei, Meret, è più forte, più intelligente, più scaltra, lui, Simon, è l'anello debole della coppia. Detto questo, questa serie è appunto arrivata a conquistare il primo posto nelle classifiche di Netflix in 35 paesi, tra cui Brasile, Finlandia, Marocco, Nigeria, Paesi Bassi, quindi paesi tra loro molto diversi, ma è arrivata anche in altri paesi, in 80 paesi in generale, tra cui la Svizzera, comunque nella top 10, e quindi insomma si può dire che è una delle serie insomma più di successo prodotte in Germania.
1: E a me è sfuggita, com'è possibile? Quindi andrò subito a recuperarla, perché devo dire la verità, io non l'ho ancora vista. Dicevi, un po' l'abbiamo anche intuito, Cristina, che è particolarmente realistica. Ecco, più nel dettaglio, che cosa ha a che fare con la realtà?
0: Allora, intanto sembra in qualche modo ispirarsi a un vero caso, un caso realmente accaduto in Germania qualche anno fa, quando un uomo che lavorava per il BND è stato arrestato per aver passato appunto documenti top secret alla Russia con dati su sistemi d'arma occidentali, valutazioni strategiche, secondo diverse ricostruzioni un servizio segreto di un altro paese avrebbe avvisato il BND e da lì appunto sarebbe iniziata, diciamo, la caccia alla talpa interna. Era il 2022, la Russia aveva invaso l'Ucraina, la Germania sosteneva particolarmente l'Ucraina e quindi questo un po', diciamo, il contesto in cui si è svolto questo caso reale. Tra l'altro poco dopo c'è stato un altro caso eclatante, quando la Germania ha cacciato 40 diplomatici russi ritenuti per lo più agenti sotto copertura e quindi un pericolo per la democrazia. Ma la Germania da tempo è alle prese con una caccia alle spie, soprattutto russe, anche se non solo, e lo Spiegel l'ha chiamata la guerra ibrida di Putin. L'ultimo caso riguarda un cyberattacco sulla app di Signal, usata da molti politici del Bundestag proprio perché è ritenuta affidabile e più sicura rispetto ad altre. Tra le vittime di questo attacco ci sono molti politici tedeschi, tra cui la presidente del Bundestag Julia Klöckner e la ministra dell'istruzione Karin Prien, tanto per citarne alcuni. E gli aggressori avrebbero comunque avuto accesso, comunque, come si può immaginare, non solo ai messaggi, alle foto, ma anche a documenti che venivano in qualche modo condivisi tramite questa app, questa piattaforma. Il governo Merz, ma anche l'FBI e l'Olanda,

0: ipotizzano che dietro ci sia effettivamente la Russia, anche se non c'è ancora, diciamo, una conferma. In ogni caso, detto questo, appunto, ce ne sono davvero moltissimi di casi negli ultimi tempi di spie scoperte, sono quasi all'ordine del giorno. A marzo, per esempio, un uomo e una donna sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio russo, e in questo caso appunto si parla di spie che avrebbero appunto osservato un esportatore tedesco che fornisce droni all'Ucraina. Ci sono poi spie, una settimana fa è stata per esempio scoperta una coppia cinese arrestata per spionaggio scientifico, che avrebbe appunto, diciamo, lavorato per la Cina nel campo dell'ingegneria aerospaziale, intelligenza artificiale. Insomma, come vedi, le spie, di spie qua si parla quasi ogni giorno.
1: Spie ovunque, verrebbe da dire. A me è venuto in mente il Ponte delle Spie, facile, devo dire, non è difficile, il film di
0: Esattamente.
1: Spielberg, ecco, del 2015 con un meraviglioso Tom Hanks. Ma
0: Esatto.
1: stando alla realtà, Cristina, ma sono davvero così presenti le spie in Germania?
0: Beh, allora, secondo Wolfgang Krieg, che è uno storico specializzato nella storia dei servizi segreti tedeschi, che ho, diciamo, sentito anche per capire meglio questo fenomeno che mi interessava, le spie oggi sono, diciamo, molto meno presenti fisicamente rispetto al passato, anche perché, come ci si può immaginare, oggi come oggi non è necessario essere fisicamente in un paese per spiarlo, no? Esiste la nuova tecnologia e gli attacchi cyber ne sono un esempio. Quindi, come quantità, diciamo, oggi potrebbero anche essere essere un numero inferiore rispetto al passato, con ovviamente delle armi, degli strumenti differenti rispetto al passato. Ci sono anche dei risvolti nuovi, perché per esempio lui mi ha detto fondamentalmente le nuove guerre ibride che usano appunto questa tecnologia mettono diciamo in maggiore difficoltà il Bende rispetto al passato, perché non combatte ad armi pari. Il Bende, dal punto di vista, diciamo, giuridico, può solo agire in modo difensivo e non può attaccare, come dire, il nemico. Anche per questo motivo si parla, e anche, insomma, per questo motivo e per l'incremento delle guerre cyber, del cyber war, si parla da tempo in Germania di una possibile riforma, e il governo Merz ha stanziato anche molti più soldi proprio per il Bende, per essere, diciamo, maggiormente diciamo, preparato a questi tipi di guerre. Ma in generale la cosa che ho trovato anche interessante è che mi ha detto il professor Krieger, è che la qualità degli agenti russi oggi non è così buona come nel passato, diciamo molto scarsa, lui ha detto, perché oggi si ricorre molto spesso ad agenti usa e getta. Sono, diciamo, delle spie assoldate per poco per svolgere specifiche operazioni, e a queste persone a volte non sanno nemmeno per chi lavorano, sono veramente come dei piccoli soldatini messi lì per fare delle piccole operazioni. In passato invece c'erano veramente degli agenti molto ben addestrati e di grande valore. E questo, insomma, è un po' il contesto in cui ci si muove oggi diciamo, nell'aspetto dello spionaggio, anche se poi ovviamente gli obiettivi restano molto simili a quelli del passato, perché ovviamente l'obiettivo principale è l'influenza, il potere di influenzare l'opinione pubblica, il processo politico, essere preparati sul piano politico. Insomma, quegli aspetti rimangono gli stessi del passato, ma sono cambiate un po' alcune cose. Tra l'altro, a chi potrebbe, insomma, a chi interessa il tema, consiglio anche un libro del professor Wolfgang Krieger, che è stato tradotto anche in italiano, e si intitola I servizi segreti tedeschi dai faraoni alla CIA, ed è pubblicato da Mimesis Edizioni. Quindi, insomma, il tema è particolarmente interessante, io lo trovo particolarmente interessante.
1: E si sente, ci siamo appassionati anche noi, anche se ci rattrista, insomma, sentire che non ci sono neanche più le spie di una volta.
0: No.
1: Un disastro, ma sicuramente per chi è all'ascolto rimane l'invito ad andare a scoprire questa serie su Netflix, Unfamiliar, che Cristina Giornano ci ha saputo così ben raccontare, però andando anche al di là, insomma, della finzione, della narrazione, ma riportandoci anche, insomma, alla realtà e dandoci questo quadro grazie al professore che ha sentito. Cristina Giornano, come sempre è stato un piacere, buona giornata.
0: Grazie a te e agli ascoltatori, buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: What I Gotta Do to Make You Love Me Too, ed era James Hunter Six, The James Hunter Six, con questa If I Only Knew, tratta dall'album With Love del 2022 di questo cantante inglese. Sono le 7:19 minuti, allora noi diamo uno sguardo agli appuntamenti che ci attendono quest'oggi nella Svizzera italiana.
1: L'agenda con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: Allora, lo dicevamo perché ce ne ha dato l'opportunità di farlo la nostra rassegna stampa. Abbiamo visto come Corriere del Ticino e la Regione entrambi oggi annunciano la terza edizione del Festival Echi di Storia, che torna a Lugano a partire da oggi fino a domenica, Festival Popoli. Volevo segnalarvi il sito www.echidistoria.ch, dove potete trovare naturalmente tutto il programma completo. E invece, più nel dettaglio, voglio segnalarvi ad Arzo, la Cava del Rosso, c'è la presentazione alla Biblioteca Cantonale La Filanda questa sera del libro fotografico con Aldo Aglio, Luca Cereghetti, Giovanni Luisoni, a colloquio con Dalmazio Ambrosoni. Un volume che raccoglie un lavoro fotografico sulle cave di Arzo, sviluppato nell'arco di 20 anni, dal 2004 ad oggi, un racconto per immagini di un luogo di grande valore storico, dove la fatica quotidiana dell'uomo ha trasformato la pietra in un materiale prezioso. Utilizzato per secoli nell'architettura di cattedrali, chiese e palazzi in tutta Europa, testimonianza viva di un sapere antico. Allora vi ricordo, l'appuntamento è per questa sera alle 18:30 alla Filanda di Mendrisio. E poi oggi c'è la celebrazione dei 20 anni di collaborazione tra lo Swiss Finance Institute e l'Università della Svizzera Italiana. Allora si fa il punto questa sera alle 18 all'Auditorium Campus Ovest dell'USI in via Buffi 13, e si fa il punto con una conferenza che vede protagonisti tra gli altri Gabriele Barbi, Alberto Petruzzella, Luca Soncini, Antonio Foglia e Giovanni Barone Adesi. Modera Dimitri Loringet. E vi ricordo allora alle 18 all'Auditorium Campus Ovest dell'USI. E poi invece voglio segnalarvi un'altra conferenza convegno. Stavo guardando, scusatemi, ti sembra quasi una sovrapposizione, ma probabilmente sarà in un'altra delle sale degli spazi della Filanda di Mendrisio. Vedere non è neutrale, lo sguardo è un vero e proprio intervento sul mondo, non si tratta solo di percepirlo ma di partecipare alla sua costruzione, ed è una conferenza con Michela Luraschi e Paolo Pantrini, modera Rafael Pintos. E poi ancora un'ultima segnalazione per questa sera alle 20 alla Pinacoteca Cantonale Züst di Rancate, visita guidata gratuita all'esposizione Arte dal XIV al XIX secolo nelle collezioni pubbliche ticinesi. Uno sguardo di insieme, e come ogni anno la Pinacoteca Züst in collaborazione con la città di Mendrisio propone una visita guidata gratuita alla mostra. E dunque l'occasione è data questa sera per uno sguardo di insieme in questa visita guidata, e l'appuntamento è per le 20:00.

0: password condivise, posizione sempre attiva, accesso ai profili social, prove di fiducia che per tanti ragazzi fanno ormai parte della normalità digitale. Per molti adolescenti e giovani adulti, le relazioni passano anche attraverso il controllo reciproco via smartphone. Ma non tutti ci stanno. Laser ha raccolto le voci di chi accetta di condividere tutto, di chi si sente sotto pressione e di chi rivendica il diritto allo spazio personale. Gli audiodocumentari di Laser. Se mi ami, perché non mi dai la password? Le relazioni ai tempi dei social. A cura di Anaïs Poirot. Domani alle 9 e in replica alle 22:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Segnali poco promettenti in Medio Oriente. Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi. Sono raid sporadici che però sembrano allontanare la pace. Il Consiglio federale vuole aiutare le aziende agricole colpite da inquinamento da PFAS. Propone un sostegno finanziario ma anche norme più flessibili. Tutto pronto alla IL Arena. Nel fine settimana il nuovo stadio di Lugano apre le porte a tifosi e curiosi. 7.500 le prenotazioni per le visite guidate. Si inizia a fare sul serio i mondiali di hockey. Con i quarti di finale parte la fase a eliminazione diretta. La Svizzera gioca stasera contro la Svezia. Risale la tensione nel Golfo Persico. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare iraniano e abbattuto dei droni. Un attacco, secondo Washington, che è una risposta difensiva, mentre Teheran denuncia una violazione del cessate il fuoco e promette rappresaglie. Sentiamo Camilla Camponovo.
4: È la seconda volta questa settimana che gli Stati Uniti conducono attacchi contro siti militari iraniani. Anche questa volta ad essere stata colpita è una base militare iraniana nei pressi della città portuale di Bandar Abbas, un posto di comando adoperato per manovrare droni e monitorare lo stretto di Hormuz. Le dinamiche degli attacchi e dei controattacchi non sono chiare. Gli Stati Uniti parlano di una risposta difensiva dopo l'abbattimento di droni iraniani che si trovavano intorno allo stretto nel Golfo Persico. Teheran ha subito condannato gli attacchi definendoli una violazione del cessate il fuoco e ha promesso rappresaglie. Secondo fonti regionali, l'Iran avrebbe già colpito una base americana con missili e droni, mentre esplosioni sono state segnalate anche in Kuwait. Nelle stesse ore l'Iran ha aperto il fuoco nello stretto di Hormuz contro 4 imbarcazioni che tentavano di attraversarlo senza autorizzazione. Secondo Teheran, le navi non avevano coordinato il passaggio con le autorità iraniane e avevano ignorato gli avvertimenti delle forze navali, venendo così costrette a invertire la rotta. E proprio contro questo organismo creato per gestire le richieste di transito nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni. Intanto ieri il presidente statunitense Trump ha alzato ulteriormente i toni, minacciando di far saltare in aria l'Oman, affermando che lo stretto sarà aperto a tutti, ha detto, nessuno lo controllerà.
5: The strait's gonna be open to everybody. It's,
6: and who would control
5: it? International waters. Nobody's gonna control it. We're gonna watch over it. We'll watch over it, but nobody's gonna control it.
4: E tutto questo accade mentre sul piano diplomatico proseguono trattative sempre più fragili, tra indiscrezioni su nuove bozze di accordo e immediate smentite da parte di Washington.
3: Anche sul fronte israelo-libanese dobbiamo segnalare diversi raid nelle ultime ore. L'esercito israeliano ha cominciato a colpire strutture di Hezbollah nel sud del Libano. Ieri 2 droni lanciati dalle milizie sciite libanesi sono invece esplosi in una zona militare israele. Una sottufficiale donna è morta, 2 riservisti sono rimasti feriti. Seconda tappa della visita di Stato in Svizzera del presidente della Polonia. Dopo essere stato ricevuto a Palazzo Federale, il presidente polacco Karol Nawrocki oggi visiterà con Guy Parmelin il Politecnico di Losanna per parlare di innovazione e tecnologie strategiche. Una visita che conferma come la Polonia sia un partner sempre più importante per la Svizzera su molti fronti. Ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
7: Malgré l'ancienneté de ces contacts, les relations entre nos deux pays n'ont jamais été aussi bonnes qu'aujourd'hui.
8: Risalgono all'epoca moderna, ma i rapporti bilaterali tra Svizzera e Polonia non sono mai stati così buoni come oggi. Ci tiene a sottolinearlo il presidente della Confederazione Guy Parmelin durante la conferenza stampa congiunta di ieri a Berna. Un rapporto su cui la Svizzera, dalla caduta del muro di Berlino, ha letteralmente investito.
7: Nos relations bilatérales sont marquées par la réussite économique de la Pologne.
8: Oggi la Polonia è la 20ª economia mondiale, con una crescita tra le più alte dell'UE e il mercato più grande, dinamico e stabile dell'Europa centro-orientale. Un successo a cui ha contribuito anche la Svizzera, oggi partner di peso, sottolinea ancora Parmelin.
7: La Suisse a pu apporter son concours à cette réussite.
8: Oggi la Polonia è un alleato strategico per la Svizzera in diversi settori chiave. Varsavia è un attore centrale nella diversificazione energetica europea grazie ai gasdotti, ai terminal costruiti per importare gas naturale da oltreoceano che rafforzano l'approvvigionamento del continente, tema cruciale anche per Berna. Sul fronte della sicurezza digitale, i due paesi collaborano nello scambio di informazioni classificate e nella protezione da attacchi ibridi delle infrastrutture critiche. Un rapporto, quello tra Svizzera e Polonia, è diventato molto stretto, che si inserisce nella strategia della diversificazione delle alleanze imboccata dalla Svizzera negli ultimi anni, non solo con i paesi confinanti o con gli Stati Uniti, ma Berna allarga lo sguardo verso est, dove trova partner che hanno la stessa sensibilità per la sovranità, gestione della migrazione e sicurezza dei confini.
3: Veniamo ora all'attualità politica svizzera. La possibilità per le coppie di firmare un patto civile di solidarietà invece di sposarsi è ora un progetto in consultazione. Aperta a ogni coppia, senza impatto su stato civile, cognome o fiscalità, l'idea è di offrire ai membri di questa unione civile un certo grado di tutela e riconoscimento reciproci. In breve, un partenariato facile da concludere, ma anche da sciogliere. Sentiamo la considerazione antitetica di due politici che fanno parte delle commissioni affari giuridici, da prima Andrea Caroni del PLR, che è favorevole.
6: Pensiamo ad esempio ad una coppia di 23 anni, prima relazione stabile. Per loro unirsi in matrimonio potrebbe essere troppo presto, eppure hanno la volontà di costituirsi come coppia.
3: Contraria invece è Nina Fer dell'UDC.
9: Così si indebolisce il matrimonio. Oggi abbiamo già la possibilità di stipulare un contratto di concubinato con diverse garanzie. Una terza forma andrebbe a scapito del matrimonio.
3: Vedremo come il Parlamento giudicherà la questione. Il dibattito, lo abbiamo sentito, è già in corso. Le aziende agricole confrontate con i PFAS vanno aiutate? Ebbene, il Consiglio federale ieri ha detto di sì. Ha detto che bisogna sostenere in modo deciso i contadini alle prese con queste sostanze inquinanti presenti in terreni e nelle acque e che poi si ritrovano anche negli alimenti. In che modo? Ce lo dice da Berna Alessio Veronelli.
10: Sì, aziende agricole elvetiche, soprattutto nella Svizzera orientale, sempre più confrontate al problema PFAS, gruppo di diverse migliaia di composti chimici, come detto, difficilmente o per nulla degradabili, noti appunto come inquinanti eterni. Il Parlamento era intervenuto chiedendo il sostegno federale e ieri il governo ha risposto presente, inviando in consultazione un progetto di modifica di ordinanza che prevede di concedere più tempo alle aziende agricole confrontate ad alte concentrazioni di PFAS nei propri terreni. Più tempo, dicevo, per riconvertire la produzione e poter così restare redditizie. Decisa poi l'elaborazione di un progetto di base legale limitata nel tempo per sostenere le aziende contaminate. Si parla qui di un sostegno economico mirato.
3: Alessio, c'è poi anche una novità per quanto riguarda le derrate alimentari, quello che mangiamo, insomma.
10: Esatto, novità frutto di una direttiva emanata dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria per garantire l'esecuzione uniforme dei tenori massimi di PFAS da parte dei cantoni. Direttiva che permetterà di miscelare carne, pesce e uova, magari singolarmente oltre i limiti di PFAS consentiti, ma che dopo miscelazione appunto stanno nei limiti consentiti come prodotto finale. I consumatori dovranno essere a conoscenza del processo ed è questa una regolamentazione con durata limitata a 3 anni. Per l'acqua potabile infine ci si allinea ai valori massimi validi nell'Unione Europea.
3: Sempre a Berna, ma a livello parlamentare, si è parlato di protezione contro il mobbing e il cyberbullismo. Secondo la Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio Nazionale, bisogna inasprire il codice penale. Umiliazione, minacce o altre azioni per discreditare ed emarginare una persona online o nella vita reale dovrebbero poter venir punite, nei casi più gravi anche con una pena detentiva di 3 anni. Il progetto è ora in fase di consultazione. Fino a settembre, Laura Dick ha raggiunto Simone Giannini, che è consigliere nazionale per il PLR ed è membro di questa commissione, per capire cosa ci si attende dall'introduzione di questa nuova norma. Sentiamo.
11: Ci può fare degli esempi concreti degli atti che potrebbero essere puniti in futuro e che ora non lo sono?
12: In effetti non è facile farne, tant'è che la Commissione in una prima tornata di votazione era contraria a che si proponesse una nuova fattispecie per il cyberbullismo, in tedesco il cybermobbing. Poi però una minoranza si è imposta nel Consiglio nazionale e l'opinione è quella che singoli atti che oggi sono sì punibili ma solo se raggiungono una certa soglia verrebbero ora con questa nuova fattispecie puniti. Penso all'ingiuria, alla diffamazione, alla minaccia, addirittura dal 1 gennaio c'è anche la fattispecie di stalking. Sono tutte delle fattispecie oggi già presenti che vedremo in che misura non coprono abbastanza quanto richiede la società.
11: Attualmente le norme penali vigenti consentono comunque già di perseguire e punire in ampia misura casi di mobbing e cyberbullismo. Non c'è il rischio di una sovraregolamentazione con questa nuova norma che si vuole introdurre nel codice penale?
12: Esatto, è proprio un rischio che la Commissione aveva riconosciuto ed era il motivo per cui io anche personalmente ero contrario all'introduzione di una fattispecie specifica. Poi però, appunto, il Consiglio nazionale è stato di altro avviso. Vedremo ora il risultato della procedura di consultazione, quindi i comuni, i cantoni, le autorità di perseguimento penale, i vari enti coinvolti, cosa ci diranno e se, come penso, si arriverà al risultato che non vi è un valore aggiunto particolare. Starà poi ancora al Parlamento trovare, tra l'altro, i termini giusti per semmai punire qualcosa che oggi non lo fosse.
3: Il consigliere nazionale Simone Giannini. Veniamo in Ticino ora perché sabato e domenica il Football Club Lugano organizza un weekend di porte aperte alla AIL Arena, il nuovo stadio di calcio che è ormai pronto. È molta la curiosità, sono già più di 7.500 le persone che si sono iscritte per poter fare un giro gratuito all'interno dello stadio. Ce ne parla Gian Robbiani.
13: Di realizzare uno stadio nuovo a Lugano si è parlato per decenni. Il progetto era stato approvato in votazione popolare nel 2021 e ora il cantiere è finito. L'AIL Arena è pronta e questo weekend la si potrà visitare. Basta iscriversi sul sito del Football Club Lugano e l'hanno già fatto in più di 7.500 persone. Non sono poche. Sentiamo il direttore del club, Martin Blaser.
14: Sì, forse domani, dopodomani, 8.000 persone registrate. Quello ti fa capire che almeno la fame di capire meglio quello che succede lì è una fame alta e ci fa piacere poi da capire quanti vengono solo per curiosità o perché hanno in mente di forse abbonarsi dopo, eccetera. Tutto un lavoro da fare dopo questo weekend.
13: Senza iscrizione si potrà partecipare al Fan Village esterno, che è poi una festa con cibo e musica. Chi si iscrive invece potrà entrare e vedere una volta almeno nella vita gli angoli di stadio, di solito riservati solo ai giocatori o allo staff. Ci dice di più Giovanni Di Stefano dell'FC Lugano.
15: Il giro sarà un self tour, quindi non sarà un tour guidato, ma le persone avranno la possibilità di visitare le varie sale. Durerà circa 45 minuti, l'obiettivo è far vedere delle aree che solitamente un tifoso non può visitare. La sala stampa, la palestra, lo spogliatoio, tutte le aree che sono solitamente abbastanza off limit per i tifosi.
13: O il nuovissimo campo oppure entrare nelle zone VIP. Per acquistare lo stadio dai costruttori, la città di Lugano, lo ricordiamo, ha emesso un prestito obbligazionario di 114 milioni di franchi. Il patron del Lugano, il miliardario statunitense Joe Mansueto, ha invece investito 18,5 milioni per modifiche strutturali all'interno dell'arena.
3: Un ultimo servizio prima di chiudere, perché la Commissione europea intende riservare alle imprese europee i 2/3 delle frequenze impiegati per i servizi di telecomunicazione satellitare. Perché è importante? Perché finora erano assegnate per la totalità a operatori statunitensi. Particolari da Bruxelles col corrispondente Andrea Ostinelli.
16: Dopo 18 anni di affidamento totale a operatori statunitensi per la gestione delle telecomunicazioni via satellite, Bruxelles punta a voltare pagina, creando le condizioni per gli operatori europei di rilevare questi servizi e farsi strada nel settore. Vogliamo sostenere la competitività dell'Europa, rafforzare la sicurezza europea e avvalerci delle nuove possibilità offerte dalla tecnologia, il tutto tenendo in debito conto i cambiamenti del contesto geopolitico. Ha detto ieri Enna Virkkunen, vicepresidente della Commissione europea incaricata delle questioni digitali. Per lui si tratta in effetti di una questione di sovranità tecnologica. I servizi di comunicazione via satellite sono fondamentali per la sicurezza e per usi militari. La Commissione propone di suddividere lo spettro delle frequenze da 2 GHz in due categorie, gli usi governativi, civili o militari che siano, e gli usi commerciali, dalle linee aeree ai fitness tracker sul nostro smartphone. Agli usi governativi sarà destinato 1/3 delle frequenze, queste dovranno essere gestite tassativamente da operatori dell'UE, che dovranno assicurare inoltre la compatibilità con la futura rete satellite Iris al quadrato per comunicazioni securizzate per la gestione delle crisi. Dei 2/3 di frequenze per uso commerciale, 1/3 sarà riservato a nuovi operatori europei, l'altro terzo sarà aperto anche a operatori extraeuropei, come per esempio Starlink di Elon Musk o Amazon. Il rischio, tuttavia, di un nuovo casus belli con Washington è dietro l'angolo.
3: Chiudiamo qui il Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.
17: Lo sport.
18: 2 su 2, il calcio inglese continua a dominare in Europa. Una settimana dopo la vittoria dell'Aston Villa in Europa League, il Crystal Palace ha conquistato ieri la finale di Conference League, mettendo così in bacheca la prima Coppa Europea della propria storia. I londinesi all'Ipsia hanno sconfitto 1-0 il Rayo Vallecano grazie al gol del nazionale francese Mateta a inizio ripresa. Calciomercato, dalla Francia rimbalza la notizia, riportata dal sito Footmercato, di un interesse del Lille verso il centrocampista del Lugano, Uran Bislimi. Ai mondiali di hockey si fa sul serio, vietato sbagliare, scattano infatti i quarti di finale alle 16:20 Canada-Stati Uniti e Finlandia-Cecchia, mentre alle 20:20 Norvegia-Lettonia e poi il piatto forte Svizzera contro Svezia. Al Roland Garros ieri hanno passato il secondo turno Bencic, Golubic e Teichmann. Oggi tocca alla ticinese Susan Bandecchi, che nel pomeriggio affronterà l'australiana Kasatkina. Con sempre Jonas Vingegaard in maglia rosa, il Giro d'Italia affronta la 18ª tappa, 171 km con tanti saliscendi tra Fai della Paganella e Pieve di Soligo.
19: La meteo.
20: E dopo lo sport diamo uno sguardo alle previsioni per oggi. Giovedì 28 maggio sarà una giornata in prevalenza soleggiata e ancora molto calda. In giornata previsto lo sviluppo di cumuli sui rilievi e nel tardo pomeriggio verso il Mendrisiotto ci sarà la possibilità di un temporale isolato. La temperatura comunque a bassa quota, la massima resta alta sui 33 gradi, in Alta Engadina 21, nelle vallate superiori vento a tratti moderato da nord. In montagna vento debole o moderato da nord.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Sette 48 minuti qui a Verde Aurore, siamo ritornati in studio, al microfono con voi questa mattina Natascia Fioretti, staremo insieme fino alle 9, tra poco daremo uno sguardo agli appuntamenti di questa mattina sulla nostra Rete 2, all'appuntamento ci arriviamo in musica con Ayom e la sua Canto de Negro.

Allora, noi nel dare uno sguardo alla nostra programmazione di Rete 2, scusatemi, di questa mattina, partiamo come sempre dall'approfondimento, partiamo da Laser, oggi a cura di Gianluca Diana, Bosa Free, storie di migranti dalla nave di soccorso di Emergency. Lo sappiamo, la rotta del Mediterraneo centrale, una delle più pericolose al mondo, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Nelle acque internazionali della zona libica SAR, Search and Rescue, tra marzo e aprile 2026 si è svolta la 42esima missione della Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency. Ci racconta di questo Gianluca Diana in questo suo Laser, in questo reportage realizzato proprio sulla Life Support, dunque sulla nave di ricerca e soccorso di Emergency. Gianluca Diana ha raccolto le storie delle persone che ha incontrato, ecco, sulla nave, e ce le racconterà in questo Laser usando nomi di fantasia per tutelarne la sicurezza. Allora, Bosa Free, storie di migranti dalla nave di soccorso di Emergency di Gianluca Diana, va in onda questa mattina alle 9 e poi invece torna alle 11 come sempre il nostro magazine dell'attualità culturale, torna Alphaville. Questa settimana in conduzione c'è il collega Mattia Pelli, accompagnato ai dibattiti, approfondimenti dal collega Mattia, dal collega Matteo Ongaro, e questa mattina aprono la loro puntata di Alphaville con Vladimir Rosenbaum per il Giardino dei Giusti, perché appunto c'è questo incontro questa sera alle 18 alla sala del Consiglio Comunale del Palazzo Marcacci di Locarno, che ospiterà la quarta conferenza del ciclo dei Giusti, conferenza dedicata appunto al personaggio di Vladimir Rosenbaum. Interverranno per l'occasione Nelly Valsangiacomo, Marino Viganò e Giacomo Iori. Noi avremo ad Alphaville per parlarne la professoressa ordinaria di storia all'Università di Losanna, Nelly Valsangiacomo. E poi alle 12 invece quest'oggi parleremo del gioco, perché oggi 28 maggio si festeggia la giornata mondiale del gioco, un evento istituito nel 1992 dall'ONU per la difesa al diritto universale al gioco. Tra l'altro, dell'importanza del gioco, del giocare, abbiamo parlato anche con Franco Marcoaldi a proposito del suo nuovo saggio La Disperanza. Franco Marcoaldi è stato ospite della puntata di Alice di sabato scorso, puntata che naturalmente potete recuperare sul nostro sito RSI. E il gioco è spesso considerato una parentesi, una sorta di sospensione del tempo che ci separa dalla vita vera, e però è proprio con il gioco che impariamo a stare al mondo, prima ancora di leggere o di scrivere. Noi infatti giochiamo, facciamo finte, inventiamo regole, costruiamo mondi in cui trasformiamo semplici oggetti della vita quotidiana in castelli, foreste, nemici e alleati. E forse questa è la verità, non smettiamo mai nella nostra esistenza, non smettiamo mai davvero di giocare, anche se naturalmente cambiano poi gli strumenti, cambiano i contesti. A parlarne stamattina ad Alphaville saranno Alan Mattiassi, lui è psicologo del gioco, si occupa del gioco come esperienza educativa, relazionale e cognitiva, e con lui sarà ospite anche Anselmo Roveda è scrittore, studioso di letteratura per l'infanzia e coordinatore editoriale della rivista di letteratura per ragazzi Andersen.

0: Ed era la splendida voce della cantante jazz statunitense Idle Hennis con questa sua He Loves Me, tratta dall'album This Is Idle Hennis del 1964. Sono le 7:59 minuti, tra pochissimo leggiamo i titoli del radiogiornale delle 8:30 e poi inauguriamo la nostra terza ora insieme. Lo faremo come sempre attorno alle 8:05 con Stampa Nazionale. Questa mattina sfoglieremo il Corriere del Ticino e lo faremo insieme a Giona Carcano, e poi alle 8:18 torna naturalmente l'appuntamento con In altre parole con il nostro ospite di questa settimana Michele Fazioli. Vi preannuncio che parleremo dell'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Anzi, se qualcuno di voi all'ascolto vuole mandarci il suo messaggio dicendoci che cosa ne pensa di questa enciclica di Papa Leone XIV, ne siamo contenti. E poi alle 8:45 invece c'è lo spazio Rivista, e questa mattina presenteremo una nuova rivista, un nuovo prodotto editoriale rivolto ai millennials, un prodotto fresco, coraggioso, e ne parleremo con Sophie Blanc. 8 in punto, andiamo con i titoli. Segnali poco promettenti in Medio Oriente, Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi, sono raid sporadici che però sembrano allontanare la pace. Il Consiglio federale vuole aiutare le aziende agricole colpite da inquinamento da PFAS, propone un sostegno finanziario ma anche norme più flessibili. Tutto pronto all'Ail Arena, nel fine settimana il nuovo stadio di Lugano apre le porte a tifosi e curiosi, 7.500 le prenotazioni per le visite guidate.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Che ritmo, che voce, con Mahalia Jackson con la sua Keep Your Hand on the Plow, tratta dall'album The World's Greatest Gospel Singer del 1955 di questa meravigliosa cantante gospel statunitense. E sono le 8:03 e allora è arrivato il tempo di stampa nazionale. E diamo subito il benvenuto al nostro ospite, Giona Carcano. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno Natasha, buongiorno a tutti.
0: Allora, questa mattina devo dire che la prima pagina, la copertina del Corriere del Ticino ci offre davvero tanti spunti, a partire dal commento dall'editoriale di Paolo Galli, curare le relazioni al tempo dell'intelligenza artificiale, che torna a parlare dell'enciclica della prima di Papa Leone XIV, di cui noi parleremo, ve lo anticipo già, di questo tema nel nostro appuntamento alle 8:18 con In altre parole. Ma ci sono altri due grandi temi al centro della prima pagina. Uno è il Festival di Locarno con i conti in ordine, e poi ci sono le rette per gli anziani, agevolato chi ha casa. Giona Carcano, noi su questo ci vogliamo concentrare.
1: Sì, esatto, perché è un cambiamento importante, richiesto da tanto tempo, e che va, diciamo così, a evolvere o quantomeno ad arginare un problema storico, nel senso che in Ticino abbiamo adottato da decenni ormai un modello abbastanza particolare, che è differente dal resto della Svizzera per quanto riguarda

0: Nel computo della rete, nel calcolo, c'era anche l'abitazione primaria e questo faceva sì che la retta venisse, diciamo così, in qualche modo alzata a fronte magari di un semplice appartamento, una piccola casetta, magari conquistata, tra virgolette, con i risparmi di una vita. Ecco che questo poteva essere un vero problema. Ora si è scelto, il governo, in particolare il DSS, ha scelto di affrontare questa situazione e di portare avanti una riforma che permette in qualche modo di sgravare l'abitazione primaria dalla retta delle case per anziani, e questo sicuramente è un passo avanti, diciamo, che è stato salutato positivamente da molte persone, dai residenti stessi, delle famiglie, ma anche delle associazioni di categoria.
1: Quindi una buona notizia, ma ci sono anche delle perplessità?
0: Ma sì, ci sono delle perplessità proprio perché, ad esempio, bisognerà monitorarlo davvero in modo piuttosto rigido, proprio perché il sistema è nuovo, il sistema di calcolo è nuovo, e quindi è chiaro che bisogna cercare di controllare che tutto funzioni in modo corretto. Ma al di là di questo, la perplessità principale è perché non si è ancora arrivati al modello svizzero, che è quello delle rette uguali per tutti, lineari, e poi, diciamo così, chi non ce la fa subentrano, diciamo, gli aiuti sociali. In Ticino il sistema è proprio differente, nel senso che tutti gli altri cantoni hanno queste rette lineari, mentre il Ticino ancora no. E ci si chiede come mai ancora non è stato superato questo modello che ormai è così da decenni. E la ragione è che proprio ci vuole tempo per una riforma del genere, che è un cambio di paradigma veramente molto importante, e ci sono anche degli equilibri finanziari da mantenere, proprio perché gli istituti sociosanitari, gli istituti di case per anziani sono finanziati per l'80% dai comuni e non dal cantone. Quindi, diciamo, quando si muove qualcosa bisogna cercare sempre di tenere un occhio su più parti, no? Ad esempio l'aspetto finanziario è importante, e dunque si vuole tendere ad arrivare, appunto, a superare questo modello ticinese per abbracciare quello svizzero, ma richiederà un po' di tempo, e questo comunque è stato detto in conferenza stampa ieri, ma a tendere si arriverà lì probabilmente.
1: E allora, case per anziani, cambia la retta, nel calcolo non c'è più l'abitazione. L'articolo lo trovate a pagina 7 del Corriere del Ticino di oggi. Giona Carcano, grazie per avercene dato qualche anticipazione e una buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.

0: Ed eccoci arrivati al nostro spazio per commentare i fatti dell'attualità. Questa settimana abbiamo aperto la nostra rassegna stampa e comunque i giornali, i media hanno aperto con la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Restiamo umani, un suo invito, una sua esortazione precisa. Un'enciclica in cui Papa Leone XIV parla di intelligenza artificiale, del nostro rapporto con l'intelligenza artificiale tra lavoro, guerra, informazione e naturalmente un importante, sottolinea in modo importante, ecco, il ruolo della politica, ma anche sottolinea il fatto che la politica oggi sembra non esserci o non essere adeguatamente preparata, ecco, alla sfida che l'intelligenza artificiale ci pone. Noi di questo vogliamo parlare. Allora, intanto saluto il nostro ospite Michele Fazzioli, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati anche voi, buongiorno.
0: Allora, intanto voglio segnalare che il Corriere del Ticino oggi in prima pagina torna sull'enciclica e lo fa con l'editoriale e il commento di Paolo Galli dal titolo "Curare le relazioni al tempo dell'intelligenza artificiale o ai tempi dell'intelligenza artificiale". E poi volevo anche segnalare che Avvenire ha pubblicato un interessante dossier proprio interamente dedicato all'enciclica, si intitola "Restare umani" ed è un dossier di 11 o 12 pagine circa, dunque che va davvero ad approfondire il testo dell'enciclica. Michele Fazzioli, magari partiamo da qui: qual è stata la sua prima impressione o il primo impatto, ecco, che questa enciclica, la notizia di questa enciclica e del tema scelto da Papa Leone XIV ha avuto su di lei?
1: Innanzitutto dico che non l'ho letta naturalmente ancora, cercherò di sbirciarci dentro, ma ho letto un po' quello che ne hanno scritto, quello che è stato detto. Mi ha colpito positivamente perché questa enciclica dimostra che almeno nel nostro tempo il Papa, cioè il capo della Chiesa Cattolica, assume un ruolo anche di autorità morale per un mondo inquieto, e non è un caso che questa enciclica è datata 15 maggio simbolicamente, anche se è uscita poi qualche giorno dopo, perché fu il 15 maggio del 1891 che il predecessore di Leone XIV, un altro Leone, Leone XIII, aveva scritto la celebre enciclica Rerum Novarum, che introduceva il concetto di giustizia sociale, la politica sociale, la socialità, i diritti della giustizia sociale. E questo è il segno che un leone più di 100 anni fa e un altro leone questa volta hanno saputo intercettare in anticipo quella che è la complessità di qualcosa che sta radicalmente cambiando, si sta profilando l'orizzonte. E la politica, come diceva lei, la politica è un po' attardata. Io so che ho letto che Trump e il presidente cinese hanno parlato di intelligenza artificiale in termini di potere, il controllo delle terre rare, il possesso dei materiali preziosi necessari, la gara chi arriva primo. Ma la domanda sulla inquietudine insieme al fascino che l'intelligenza artificiale può recare di fronte a confini strani, preoccupanti, che la ricerca scientifica ci sta portando davanti agli occhi, questo Papa ha cominciato ad affrontare in modo complesso un tema complesso che ci sta investendo come una bufera, ma sembra che la politica del mondo faccia fatica a fare questo lavoro quasi umile e alto di analisi.
0: Ecco, e torno sull'editoriale di Paolo Galli, che appunto anche lui pone l'attenzione ad un certo punto del suo editoriale verso la chiusura al fatto che Papa Leone XIV, lui dice disarmare, pone quindi l'attenzione sul verbo disarmare, e dice disarmare vuol dire rompere questa equivalenza che si è venuta a creare tra potenza tecnica e diritto di governare. Disarmare non significa rinunciare alla tecnologia, ma impedire di dominare l'umano. Significa sottrarle ai monopoli, renderla discutibile, contestabile e quindi abitabile, restituendola alla pluralità delle culture umane e delle forme di vita. Ecco, dunque il potere politico esce, ci dice Paolo Galli, ammaccato alla lettura di questa enciclica. Mi pare che noi siamo d'accordo, e c'è questa domanda interessante: qual è lo stato di salute della democrazia oggi? Dice Paolo Galli, se è la Chiesa a sottolineare lo star potere dei privati sugli stati e sulle impotenti istituzioni comuni. Ecco, le giro la domanda, Michele Fazzioli.
1: Eh sì, è giusta la domanda sia di Paolo Galli sia la sua che adesso lei ha riassunto, perché pensiamo all'altra enciclica, la Laudato Si' di Papa Francesco, che qualche anno fa ha intercettato un altro grande tema complesso che ci sta davanti agli occhi e la politica tende a dimenticare, la tutela del creato, come dice la Chiesa, ma diciamo il mondo, l'ambiente, l'ecologia, i guasti, le ferite che stiamo recando alla madre terra. Beh, questa enciclica ha fatto molto più di quanto non abbia fatto la grande politica. E quindi siamo di fronte a questo fatto che il capo della Chiesa Cattolica, disarmato, c'ha solo le guardie svizzere, ma fra l'altro è proprio il primo giorno della sua elezione, Papa Leone XIV ha avuto questa bellissima espressione, auspicando, implorando una pace disarmata e disarmante, che sono due declinazioni della parola diverse, come diceva lei. E quindi è interessante che questa intercettazione dei grandi temi nascosti ma pressanti che si profilano di fronte al nostro inquieto orizzonte, questa intercettazione viene fatta da un uomo vestito di bianco, senza più eserciti né poteri, ma ha il potere morale di rappresentare l'inquietudine del mondo di fronte ai cambiamenti del mondo che ci fanno anche un po' paura. E questa è una tradizione che appunto già più di 100 anni fa aveva introdotto Leone XIII, adesso questa enciclica qua, quella di. Poi bisogna dire una cosa, la dico in fretta, è chiaro che ci saranno poi anche encicliche, ci sono state più teologiche, più legate alla dimensione della fede, ma questa enciclica, come Laudato Si', interpella tutti, il credente e il non credente, il credente, il laico, anche il laicista, perché abbraccia una serie complessa di inquietudini e di domande che l'uomo ad oggi deve porsi. E l'ultimissima osservazione che faccio è che se la politica, come dice anche l'editoriale del Corriere di Paolo Galli, risulta un po' impotente, anche perché oggi all'orizzonte noi vediamo. Dopo aver conosciuto in America i Kennedy, i Roosevelt, i Barack Obama, in Israele Yitzhak Rabin, e adesso abbiamo a Washington Trump, a Tel Aviv Netanyahu, abbiamo i potenti che sono più prepotenti e forse anche tutto questo si impasta, per cui si guarda la figura del Papa come a uno degli ultimi possibili baluardi di un pensiero morale alto, prescindendo poi dalla libertà della risposta della fede.
0: Certo, che comunque, ecco, perché anche qui, anche questo mi faceva riflettere, no? Quindi questo importante ruolo del Papa che riesce ad intercettare un bisogno fondamentale, di oggi, questo bisogno, insomma, questa necessità, questa urgenza di confrontarci con la sfida dell'intelligenza artificiale, e però, noi parliamo abbiamo detto adesso delle figure politiche di oggi con le quali, ci confrontiamo, ma è vero anche che non solo la politica è in crisi, in fondo anche la fede oggi, un po' è in crisi. Eppure però il Papa riesce a farsi sentire, a mettere un segnale, un punto forte.
1: Ma sì, forse proprio perché, come dire, anche la situazione della Chiesa, della fede, dell'appartenenza, dei credenti, il numero dei praticanti, eccetera, è un po' più disarmata di prima. Il fatto di essere disarmati rende disarmanti e rende più liberi. Il paradosso è questo: Chiesa più fragile, forse, ma sentite che forza ne viene fuori anche per tutta la società umana, anche quella che non appartiene alla Chiesa. Quindi è interessante questo fatto, forse per essere persuasivi e per cambiare un pezzetto di mondo bisogna essere meno potenti e più fragili. Forse, cito una esortazione evangelica, beati i miti perché erediteranno la terra. Beh, è una questione complessa, eh.
0: Certo, è complessa. E come, senta, in chiusura ancora una cosa, guardando insomma i vari articoli che si dedicano all'enciclica e a chi poi l'ha anche letta nella sua interezza o quasi, si tratta della prima enciclica del primo Papa digitale, così viene anche definito da Avvenire per il fatto che sta sui social, e ci dice che la parola dignità ricorre ben 101 volte nell'enciclica. enciclica e 61 volte compare la parola bene comune. E qui, ecco, mi sembra importante anche questo, perché come lei diceva, partendo dalla tradizione di 100 anni fa, dall'enciclica di Papa Leone XIII, c'è questa attenzione particolare di Prevost alla società, al bene comune di oggi, che manca anche questo nella politica.
1: Ma se ricorrono così tante volte le parole dignità e bene comune, forse è proprio il segno che noi abbiamo una grande sete oggi sia di dignità sia di bene comune. E comunque, per un guizzo finale delle mie parole, in questi giorni lei e io abbiamo parlato spesso delle magnifiche rivoluzioni tecnologiche che portano sempre con sé un gran bene, ma anche il pericolo, il rischio, il male, insomma un chiaroscuro. E questo caso dell'intelligenza artificiale è palmare, affascinante, inquietante al tempo stesso. Che un Papa si sia messo a lavorare seriamente, interpellando anche i grandi cervelli del mondo su questa cosa, fa ben sperare nella capacità dell'umanità di pensare ai problemi, ma anche cominciare ad abbozzare le soluzioni e le cautele.
0: Certamente, questo mi fa pensare ancora in chiusura al commento di Paolo Galli, perché noi, come diceva lei, il fatto che noi della tecnologia abbiamo messo in luce che porta cose buone, ma bisogna poi fare attenzione e restare in guardia, quindi non è mai neutra una tecnologia, dipende come la utilizziamo. Lui faceva un po' il parallelo tra l'intelligenza artificiale e il Frankenstein di Mary Shelley, e un po' mi ha strappato un sorriso. Michele Fazzioli, 8:28, siamo arrivati in chiusura anche questa mattina, è stato un piacere, noi ci ritroviamo ancora domani.
1: A domani, buona giornata.
2: Rete 2.

0: Cent'anni tutti d'un fiato. Appuntamento del centenario della Civica Filarmonica di Mendrisio. Ospite, l'Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione, Alessandro Cadario. Solisti, Paolo Beltramini e Corrado Giuffredi. Clarinetti. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn e Michele Mangani. Cent'anni tutti d'un fiato. In diretta su Rete 2 dal mercato coperto a Mendrisio. Venerdì 5 giugno alle 20.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Veronica Lippi. Segnali poco promettenti in Medio Oriente. Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi, sono raid sporadici che però sembrano allontanare un accordo di pace. Il Consiglio federale vuole aiutare le aziende agricole colpite da inquinamento da PFAS, propone un sostegno finanziario ma anche norme più flessibili. Tutto pronto alla IL Arena, nel fine settimana il nuovo stadio di Lugano apre le porte a tifosi e curiosi, 7.500 le prenotazioni per le visite guidate. Risale la tensione nel Golfo Persico. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare iraniano e abbattuto dei droni. Un attacco, secondo Washington, di risposta difensiva, mentre Teheran denuncia una violazione del cessate il fuoco e promette rappresaglie. Sentiamo Camilla Camponovo.
3: È la seconda volta questa settimana che gli Stati Uniti conducono attacchi contro siti militari iraniani. Anche questa volta ad essere stata colpita è una base militare iraniana nei pressi della città portuale di Bandar Abbas, un posto di comando adoperato per manovrare droni e monitorare lo stretto di Hormuz. Le dinamiche degli attacchi e dei controattacchi non sono chiare. Gli Stati Uniti parlano di una risposta difensiva dopo l'abbattimento di droni iraniani che si trovavano intorno allo stretto nel Golfo Persico. Teheran ha subito condannato gli attacchi definendoli una violazione del cessate il fuoco e ha promesso rappresaglie. Secondo fonti regionali, l'Iran avrebbe già colpito una base americana con missili e droni, mentre esplosioni sono state segnalate anche in Kuwait. Nelle stesse ore l'Iran ha aperto il fuoco nello stretto di Hormuz contro quattro imbarcazioni che tentavano di attraversarlo senza autorizzazione. Secondo Teheran, le navi non avevano coordinato il passaggio con le autorità iraniane e avevano ignorato gli avvertimenti delle forze navali, venendo così costrette a invertire la rotta. E proprio contro questo organismo creato per gestire le richieste di transito nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni. Intanto ieri il presidente statunitense Trump ha alzato ulteriormente i toni, minacciando di far saltare in aria l'Oman, affermando che lo stretto sarà aperto a tutti. Ha detto: nessuno lo controllerà.
4: The strait's gonna be open to everybody. It's,
5: and who would control
4: it? International waters. Nobody's gonna control it. We're gonna watch over it. We'll watch over it, but nobody's gonna control it.
3: E tutto questo accade mentre sul piano diplomatico proseguono trattative sempre più fragili, tra indiscrezioni su nuove bozze di accordo e immediate smentite da parte di Washington.
2: Anche sul fronte israelo-libanese dobbiamo segnalare diversi raid nelle ultime ore. L'esercito israeliano ha cominciato a colpire strutture di Hezbollah nel sud del Libano. Ieri due droni lanciati dalle milizie sciite libanesi sono invece esplosi in una zona militare israeliana. Un'ufficiale donna è morta, due riservisti sono rimasti feriti. Le aziende agricole svizzere confrontate con i PFAS vanno aiutate? Beh, il Consiglio federale ieri ha risposto di sì. Ha detto che bisogna sostenere in modo deciso i contadini alle prese con queste sostanze inquinanti presenti in terreni, acque e che si ritrovano poi anche negli alimenti. In che modo? Ce lo dice da Berna Alessio Veronelli.
6: Inquinanti eterni, i PFAS presenti in terreni, acque e poi alimenti. Una presenza che sta mettendo sempre più in difficoltà diverse aziende agricole elvetiche. Il Consiglio federale vuole allora concedere loro più tempo per riconvertire la produzione e mantenersi redditizie. Parallelamente, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ha emanato una direttiva per garantire l'esecuzione uniforme dei tenori massimi di PFAS da parte dei cantoni. Concretamente, mediante la modifica di ordinanza, il governo prevede la possibilità, per un periodo limitato, di miscelare carne, pesce e uova che superano i livelli massimi consentiti di PFAS per ottenere un prodotto finale conforme. In elaborazione poi un progetto di base legale per sostenere economicamente a tempo determinato le aziende contaminate. Nel lungo periodo comunque l'attenzione dovrà focalizzarsi sulla riduzione della contaminazione e il governo intende presentare ulteriori misure in tal senso.
2: Veniamo in Ticino ora perché sabato e domenica il Football Club Lugano organizza un weekend di porte aperte alla AIL Arena, il nuovo stadio di calcio che è ormai pronto. Molta è la curiosità, sono già più di 7500 le persone che si sono iscritte per poter fare un giro gratuito dello stadio. Ce ne parla Gian Robbiani.
5: Di realizzare uno stadio nuovo a Lugano si è parlato per decenni. Il progetto era stato approvato in votazione popolare nel 2021 e ora il cantiere è finito. L'AIL Arena è pronta e questo weekend la si potrà visitare. Basta iscriversi sul sito del Football Club Lugano e l'hanno già fatto in più di 7500 persone. Non sono poche. Sentiamo il direttore del club, Martin Blaser.
7: Sì, forse domani, dopodomani 8000 persone registrate. Quello ti fa capire che almeno la fame di capire meglio quello che succede lì è una fame alta e ci fa piacere poi da capire quanti vengono solo per curiosità o perché hanno in mente di forse abbonarsi dopo, eccetera. Tutto un lavoro da fare dopo questo weekend.
5: Senza iscrizione si potrà partecipare al Fan Village esterno, che è poi una festa con cibo e musica. Chi si iscrive invece potrà entrare e vedere una volta almeno nella vita gli angoli di stadio di solito riservati solo ai giocatori o allo staff. Ci dice di più Giovanni Di Stefano dell'FC Lugano.
8: Il giro sarà un self tour, quindi non sarà un tour guidato, ma le persone avranno la possibilità di visitare le varie sale. Durerà circa 45 minuti, l'obiettivo è far vedere delle aree che solitamente un tifoso non può visitare. La sala stampa, la palestra, lo spogliatoio, tutte le aree che sono solitamente abbastanza off limit per i tifosi.
5: O un nuovissimo campo oppure entrare nelle zone VIP. Per acquistare lo stadio dai costruttori, la città di Lugano, lo ricordiamo, ha emesso un prestito obbligazionario di 114 milioni di franchi. Il patron del Lugano, il miliardario statunitense Joe Mansueto, ha invece investito 18,5 milioni per modifiche strutturali all'interno dell'arena.
2: Partita inaugurale, poi lo ricordiamo, il prossimo venerdì, il 5 giugno, con la nazionale femminile. Per lo sport il Crystal Palace ha vinto ieri sera la Conference League, la squadra londinese ha battuto per 1-0 gli spagnoli madrileni del Rayo Vallecano. Sabato ci sarà la finale di Champions e se l'Arsenal dovesse battere il Paris Saint-Germain le squadre inglesi farebbero tripletta visto che l'Europa League è andata all'Aston Villa. Nell'hockey c'è grande attesa per i quarti di finale dei mondiali, la Svizzera, lo ricordo, gioca alle 20:20 contro la Svezia. Diretta radio su Rete 1, in TV sulla 2. È tutto, buona giornata.
1: La meteo.
9: E il tempo resta in prevalenza soleggiato e ancora molto caldo per tutta la giornata. Ci sarà lo sviluppo di cumuli sui rilievi nel tardo pomeriggio verso il Mendrisiotto, anche la possibilità di temporali. La temperatura alla massima bassa quota sarà sui 33 gradi, in alta Engadina 21.

E con questo grande successo degli anni 50, Nouvelle Vague di Richard Anthony, siamo ritornati in studio. Questo è Verde Aurora, al microfono con voi Natascia Fioretti. Saremo insieme ancora fino alle 9. Tra poco parleremo di una nuova rivista, si chiama Cooperazione Mag, una rivista rivolta, che si rivolge ai millennials, una rivista potremmo dire nuova, fresca, pop. Ce ne parlerà Sophie Blanc. Noi l'appuntamento ci arriviamo con Giorgio Conte e la sua Giornata al mare.

a guardare quest'acqua e la gente che c'è, e il sole che picchia più forte, e il frastuono del mondo com'è. Cerco ragioni, motivi.

Dentro due balle ad un tizio seduto su un'auto più in là. Un'auto che sa di vernice, di donne e di velocità. Laggiù sento tuffi nel mare, nel sole o nel vento, chissà. Bambini gridare.

gli occhi la notte di tutta una vita passata a guardare le stelle lontano dal mare. E l'epoca tua è la mia, è quella dei nonni e dei nonni, vissuta negli anni a pensare.

0: La rivista.
1: E oggi nel nostro spazio dedicato alle riviste vogliamo presentarvi un nuovo prodotto editoriale, un prodotto cartaceo e digitale. Si tratta di Cooperazione Mag, il nuovo magazine lanciato da Cooperazione. Noi vogliamo parlarne con Sophie Blo, che è già in collegamento con noi. Buongiorno Sophie, bentrovata.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora, Sophie Blo è redattrice di Cooperazione. Allora, noi vogliamo chiedere a lei avere più dettagli, perché io questo primo numero che è uscito l'ho visto, ho visto il cartaceo, mi è piaciuto molto. E allora, com'è nata l'idea? Quale strategia e intenzione Cooperazione persegue con questo nuovo prodotto editoriale, con questo nuovo progetto?
2: Cooperazione ha lanciato ad aprile con il magazine cartaceo e digitale Cooperazione Mag un nuovo formato rivolto alla fascia di età che va dai 30 ai 45 anni, i cosiddetti millennials. In questo modo colma il vuoto comunicativo creatosi dopo la chiusura dell'edizione cartacea di 20 minuti con Cooperazione Weekly. E l'obiettivo è rendere Cooperazione, che tra l'altro è già la testata più letta e diffusa del Ticino, è ancora più rilevante, accessibile e pure interessante per una generazione più giovane, rafforzandola come media in un cantone strategico per Coop.
1: Ecco, Sophie Blo, poi c'è sempre la curiosità, no? Si parla tanto di crisi dei media, in particolare di crisi dei giornali, poi ieri abbiamo visto ad esempio la nuova iniziativa di Letò, il quotidiano Romando, che ha lanciato la sua nuova edizione interamente digitale, rivolta, dedicata alla Francia. Ecco, perché Cooperazione ha deciso di investire in un nuovo prodotto editoriale in un momento di crisi dei media?
2: Allora, il cambiamento del panorama mediatico offre nuove opportunità alla testata più letta della Svizzera. Negli ultimi anni Coop ha già raggiunto con successo un pubblico più giovane grazie alla collaborazione tra Cooperazione e 20 Minuti e ora realizza un proprio media interno, quindi dedicato ai millennials, quindi Cooperazione Mag. E si tratta sì di un formato ibrido che esce 4 volte l'anno come inserto cartaceo in Cooperazione, arriva ogni 2 settimane come newsletter digitale e viene inoltre distribuito in caffè, bar, centri culturali, eccetera, per raggiungere i giovani nella loro quotidianità.
1: E infatti a me era proprio successo di imbattermi nel primo numero in uno dei caffè, insomma, di Luganesi. Ma qual è l'anima, allora, l'identità del prodotto e che cosa trova il lettore, cosa trovano le lettrici in Cooperazione Mag?
2: Cooperazione Mag tratta temi che interessano questa generazione, quindi sono tendenze sociali, cultura pop, salute mentale, sfide quotidiane, finanze, ma anche famiglia e in generale lifestyle. I contenuti sono proposti in modo vicino, in modo molto autentico e soprattutto contemporaneo, attraverso le voci, tra l'altro, più giovani della redazione. L'obiettivo è proprio quello di offrire spunti ispirazionali, consigli pratici e orientamento in generale.
1: Devo dire, io che l'ho avuto tra le mani, insomma l'ho sfogliato, mi è molto piaciuta la grafica, accattivante la definirei, e colorata. Ma Sophie Blo, restando ai contenuti, magari presentiamo brevemente un articolo contenuto nella prima edizione.
2: Sì, allora, nell'articolo di apertura ci chiediamo cosa significhi davvero essere millennial, come questa generazione si sia formata in un certo senso e chi sia oggi. Gli stereotipi sono molti, una generazione che per esempio un tempo non riusciva a tenere i pantaloni abbastanza su e oggi fotografa l'avocado toast, per dire. Questo e altri temi li scoprirete tutti in Cooperazione Mag.
1: E allora non ci resta che raccontare a chi è all'ascolto come abbonarsi al magazine. Abbiamo parlato della newsletter, ma come ci si abbona?
2: Cooperazione Mag si riceve tra i 30 e i 45 anni, semplicemente sottoscrivendo l'abbonamento a Cooperazione. Il magazine cartaceo viene inserito 4 volte l'anno nella rivista e chi desidera ricevere anche il formato digitale può abbonarsi alla newsletter su cooperazione.ch.
1: Ecco, e poi si può anche seguire, ad esempio, sui social, su Instagram, Cooperazione Mag, io lo sto già facendo per restare, insomma, per essere sempre sul pezzo, per ricevere tutti gli aggiornamenti. E allora, Sophie Blanc, grazie per averci raccontato questo primo numero. Noi poi ci torneremo naturalmente a raccontare i numeri successivi, seguenti, che usciranno. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie mille a lei e grazie, dell'attenzione.

E allora parlavamo poco fa di questa nuova rivista Cooperazione Mag e leggevo anche sul sito di Lancio che c'è anche il video podcast quindicinale coop.cind, credo sia, per il momento solo nella Svizzera tedesca, ma penso arriverà anche in Ticino, almeno immagino, e nel podcast personalità famose, persone comuni della generazione dei millennial condividono storie personali coinvolgenti e stimolanti. Il video podcast in lingua tedesca è già disponibile su YouTube, Spotify e Apple Podcasts. E, insomma, le novità vanno sempre scoperte. Noi proseguiamo ancora in musica, abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme e allora ci ascoltiamo Saluti da Saturno con Hotel Miramare.

E sulle note di Hotel Miramare siamo arrivati anche in conclusione della nostra puntata di questa mattina di Verde Aurora. Tra pochissimo a seguire Il Laser a cura di Gianluca Diana, Bosa Free, storie di migranti dalla nave di soccorso di Emergency. Da Natascia Fioretti, grazie per essere stati all'ascolto. Verde Aurora torna come sempre domani alle 6 con la rassegna stampa. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto e una splendida giornata, e se vorrete ci risentiremo domani. State bene e buona Rete 2.

0: Mboza Free like password for anybody immigration.
1: Mboza Free è una password per ogni migrante, per me, per chiunque, per tutti coloro che vanno via verso l'Europa. Se dici Mboza Free, capisco che sei un ragazzo che viene dal mare, che lo ha attraversato. Tra noi ci tramandiamo questa espressione. Quando in altre barche incontriamo persone più grandi e scopriamo che non conoscono il senso di Mboza Free, lo spieghiamo, dicendo loro che nel momento in cui capiranno che riusciranno ad attraversare il mare sani e salvi, potranno gridare Mboza Free. Quando sulla barca ho urlato Mboza Free, ho capito che finalmente potevo lasciare andare via tutti i sacrifici fatti. Grazie a Mboza Free sono entrato in Italia. Cosa significa Mboza Free? Libertà.
0: Like Mboza, they give me free. You understand? Yeah.
2: Riuscire in qualcosa dopo mille difficoltà e la relativa sensazione di gioia e liberazione che ne consegue. Così Mukali, che ha 19 anni e arriva dal Chad, spiega cosa significhi Mboza Free per lui e le altre 70 persone portate in salvo dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, il giorno 8 aprile 2026.
3: That's a good copy. We have a visual on a rubber boat, overcrowd, people asking for help, no life-saving appliances. Seven people on board, 5 women, 6 babies, 1 pregnant woman.
4: We have few 8 people on board, permission to approach the rescue area.
5: La Life Support ha effettuato un'operazione di soccorso in acque internazionali in zona sarlibica. Si trattava di un gommone in pericolo, sovraffollato, le persone non c'erano il giubbotto salvagente e chiedevano aiuto. Il nostro team di soccorritori quindi si è approntato a stabilizzarli tramite il giubbotto salvagente e poi a portarli a bordo della Life Support, dove il nostro team si sta prendendo cura di loro.
6: Mali. Quel âge as-tu?
7: J'ai 33 ans.
6: 33 ans, oui. Tu es venu toute seule ou tu as un...

0: Lavorare a bordo della Life Support ci dà la possibilità di avere un osservatorio privilegiato su quello che è un processo migratorio dal punto di vista della salute. Quindi a bordo della Life Support, durante le nostre visite che facciamo, iniziamo praticamente immediatamente dopo il salvataggio in acqua, abbiamo dei feedback su quello che succede durante il percorso migratorio. I viaggiatori, i naufraghi, iniziano un percorso e durante lo stazionamento nei paesi costieri, per esempio Tunisia e Libia, queste persone, per la protratta permanenza in condizioni di soggiorno, detenzioni nelle carceri, ma anche rifugi, rifugi che possono essere ovviamente non fantastici dal punto di vista abitativo, le persone possono ammalarsi e l'accesso alle cure in questi paesi costieri è ovviamente un accesso che ti mette a rischio, perché essendo senza documenti non dai la priorità a curarti, ma la priorità è quella di sopravvivere e di non essere arrestato. In tutto questo, altro dettaglio che ci è parso di vedere è che queste persone rappresentano una fonte di guadagno, non solo dal punto di vista migratorio, ma anche dal punto di vista di manodopera a basso costo. Quindi quello che vediamo sono gli esiti dell'impiego di queste persone in lavori sottopagati, in lavori rischiosi, ad esempio nell'edilizia o nelle dimensioni di facchinaggio, e sti ragazzi poi portano addosso i segni del lavoro pericoloso a cui sono sottoposti per pagarsi il viaggio.
1: Le parole dell'infermiere Crescenzo Cagliazza non lasciano adito a dubbi. Donne e uomini che tentano la traversata del Mediterraneo portano scritto sul corpo e nella psiche il prezzo da pagare per cercare di avere un futuro migliore, come si evince nuovamente dalle parole di Mukali.
2: Già, tu Sudan, tu Libia, after 3 years.
3: Ho viaggiato per 3 anni dal mio paese al Sudan, dal Sudan nuovamente in Chad e poi sono entrato in Libia, dove sono rimasto per circa 1 anno e mezzo. Ci è voluto così tanto tempo perché ho cercato di attraversare il mare per ben 5 volte. E puntualmente o la guardia costiera libica o gli stessi scafisti che guidavano la barca ci riportavano indietro. Al ritorno sulla terraferma ti aspettano solo violenza e carcere. E per uscire dalla prigione, se non hai soldi o qualcuno che paga per te, devi lavorare per guadagnarti la libertà. È stato in quel momento che ho capito che avevo smesso di essere una persona ed ero diventato un migrante. Per loro sei una macchina da soldi. Al 6° tentativo, per fortuna, abbiamo incontrato voi e quindi è andata bene. Ora mi sento un uomo libero. Sono felice di arrivare in Italia. Voglio aiutare mia madre e le mie sorelle. Voglio costruire il mio futuro e spero di avere una vita migliore.
2: I thank you for better life.
1: Osman, che arriva dalla Costa d'Avorio, quando è partito era ancora minorenne. Ha intrapreso un viaggio lunghissimo, durante il quale ha raggiunto la maggiore età. Lo incontriamo sul ponte della nave e, prima di raccontarci la sua storia, sottolinea come per lui sia importante non essere mai in silenzio. Trova rassicurante il rumore del mare sul fondo ed altrettanto quello dei motori della Life Support che accompagnano ogni registrazione effettuata a bordo. Perché, afferma, se sei in silenzio in acqua, devi davvero preoccuparti.
2: Ok, je viens d'une famille de l'agriculture. On fait l'agriculture, papà e mamma, tout le monde fait l'agriculture.
4: Vengo da una famiglia di agricoltori. Coltiviamo principalmente riso, mais e manioca. Ho deciso di lasciare la Costa d'Avorio nel 2024 perché la siccità e la conseguente crisi economica erano diventate troppo forti da sopportare. Inoltre il nostro villaggio è stato attaccato da uno confinante che ha danneggiato i terreni che usiamo per le produzioni agricole. La partenza del mio viaggio è stata silenziosa. Ho preferito non far soffrire nessuno. È stato meglio non salutare. Ho lasciato la Costa d'Avorio facendo tappe in varie città, dirigendomi verso il Mali, che credevo essere la parte più difficile del percorso, ma mi sbagliavo. Dopo essere arrivato in Mali, sono entrato in Algeria. Passo dopo passo, ho raggiunto le città di Borj, Adrar, Gardaïa, Ourghila e Tebessa. Quest'ultima è vicina al confine tra Algeria e Tunisia.
2: E Tebessa, Tebessa, ça c'est la frontière entre Tunisie et l'Algérie. Nous sommes allés à la deuxième capitale qui est Sfax.
4: Dopodiché ci siamo diretti verso la seconda capitale della Tunisia, che è Sfax.

0: alla quale mi sono messo in marcia verso Tunisi, dove sono rimasto qualche giorno facendo dei lavori di fortuna. Ma i soldi guadagnati erano pochi. Parlando con altri braccianti, ho scoperto che nella città di Corba, che è sulla costa, c'erano maggiori opportunità di lavoro. Sapendo che ha un'economia basata sull'agricoltura, con altri compagni abbiamo iniziato a lavorare nella raccolta di peperoncini, pomodori e patate. L'idea era di tentare autonomamente la via per l'Europa, senza ricorrere agli scafisti. Ottenuto il denaro che ci serviva, siamo tornati indietro a Sfax, con l'idea di comprare la barca da usare per la traversata verso l'Italia. Appena abbiamo messo la barca in acqua, poco dopo essere partiti, la guardia costiera tunisina ha arrestato me e i miei amici e ci hanno sbarcato al porto di Sfax, dove la polizia, dopo averci ammanettati, ci ha fatto salire su un autobus diretto verso il confine tra Tunisia e Libia. Arrivati vicino alla frontiera tra i due paesi, ci hanno chiuso in un campo di detenzione per 2 giorni. Al terzo ci hanno caricato su un pick-up e ci hanno lasciato al confine. Ci hanno slegato le mani per poi gridare: non tornate indietro in Tunisia, andate in questa direzione verso la Libia.
1: Retourne en Tunisie, mais qu'on se dirige vers la Libye. Après, nous nous sommes regroupés. On a traversé la frontière. Nous sommes rentrés sur le territoire.
0: Ci siamo raggruppati e abbiamo passato l'ennesimo confine. La prima città che abbiamo raggiunto in Libia si chiama Zuara, che ci siamo lasciati alle spalle percorrendo il deserto verso Zaouia. A Zaouia sono arrivato stremato e affamato. Ho fatto il facchino per pochissimi soldi, fino a quando ho incontrato un arabo che mi ha chiesto di lavorare per lui come agricoltore per 1 anno. In cambio promise di pagarmi il viaggio per l'Europa. Ho rispettato il contratto che avevamo. Mi hanno insegnato che la parola data ha un valore. Non per lui. Non ha mantenuto la promessa, non mi ha pagato il viaggio e quindi ho lasciato il lavoro per dirigermi verso Garabulli, dove ho incontrato un altro arabo che stava cercando un operaio. Questa volta è andata bene, mi ha offerto un posto dove dormire e uno stipendio minimo. Pagava poco, ma quasi regolarmente. Per me è stato importante perché mi ha aiutato. A un certo punto mi ha chiesto se volessi andare in Europa. Ho risposto di sì, che era il mio sogno. Mi ha pagato il viaggio. Quando vi abbiamo visti venire verso di noi, per un attimo abbiamo pensato che si trattasse dei libici, ma una volta che abbiamo capito che si trattava di una barca di salvataggio, è passata ogni paura e ogni timore, anche quella di affogare. Siamo stati felicissimi di avervi riconosciuto.
1: Nous avons vu que c'était un bateau de sauvetage et alhamdulillah tout le monde était heureux, tout le monde était content de vous avoir vu.
2: Always by my side. A very big auto by my side, I have a very big auto. I was singing a song.
3: Oggi stavo cantando una canzone. L'ho fatto per dedicarla ai tanti che hanno cercato di intraprendere questo viaggio e sono morti. Io ho affrontato questa avventura e ce l'ho fatta, sono viva. Cantare è ciò che amo di più. E ogni volta che canto, ogni volta, penso ai miei genitori, penso ai miei 5 figli. Quando canto, tutto ciò che disturba la mia mente si dissolve. Avverto una sensazione di pace. Non c'è più nulla che mi disturba.
2: Any longer disturbances again. It's always by my side, a very big auto, by my side, of a very big auto. He's always by my side, a very big God, by my side, by my side.
4: I am 39 years old.
3: Mi chiamo Vivian e vengo dal Camerun. Ho 39 anni e ho lasciato il mio paese a causa della guerra scoppiata nel 2016. Mi rapirono e mi portarono nella foresta vicino al confine con la Nigeria, dove poi sono entrata. Sono sopravvissuta, sono poi arrivata in Libia, dove mi hanno nuovamente imprigionata. Mentre ero lì dentro pensavo di continuo alla mia famiglia. In carcere sono stati violenti, mi hanno picchiata. Ho tutti i segni qui sul mio corpo. Dalla Libia qui, sulla barca, non è stato per niente un viaggio facile. Prima di imbarcarci ci siamo nascosti giorno e notte nel bosco vicino alla spiaggia per sfuggire alla polizia. Ti cercano per arrestarti. È stata dura dormire lì. perché faceva davvero freddo. Abbiamo aspettato che andassero via. Hai paura prima, durante e dopo la partenza. Ci hanno spinto tra le onde alle 4 del mattino. Siamo rimasti sopra la superficie del mare per circa 10 ore prima di incontrarvi. Hai paura anche quando sei in mare. Ma a bordo c'erano delle persone che attraverso i loro cellulari controllavano la nostra posizione in acqua e anche quella delle altre barche. Ore dopo abbiamo iniziato a vedervi da lontano e questa cosa ci ha fatto coraggio, ma non eravamo sicuri di chi foste. Siamo rimasti tutti in silenzio. Nessuno riusciva a dire nulla. Io ero spaventata e ho iniziato a piangere, immaginando di ritrovarmi nuovamente in Libia. Ma quando abbiamo capito chi eravate, sì, sono tornate speranza e coraggio. Abbiamo capito che potevamo arrivare a destinazione.
5: Il terrore espresso da Vivian e dagli altri naufraghi di essere riportati sulla costa libica è una costante nella narrazione della migrazione nel Mediterraneo centrale. Violenza, detenzioni arbitrarie, tratta di esseri umani sono documentate e fanno parte della quotidianità, esattamente come le pressioni esercitate dagli stessi libici durante la navigazione. Per diversi giorni la life support è stata seguita da varie imbarcazioni non identificate e da altre appartenenti alla Guardia Costiera Libica, circostanza che ha ostacolato le operazioni di salvataggio. Oltre alla ricerca del lavoro, anche l'instabilità politica è una delle motivazioni che spingono ad oltrepassare il mare. Esemplare in tal senso è la storia di Mamadou.
6: All'età si dice Mamadou, Zevia o Bamako Mali.
7: Mi chiamo Mamadou. Vengo da un villaggio vicino Bamako, dove vivo con la mia famiglia, composta dai miei genitori, da 3 sorelle e 3 fratelli. Ho 26 anni. Ho studiato ed ottenuto un diploma. Subito dopo ho iniziato a lavorare come cercatore d'oro nel fiume Niger. Dalle nostre parti è un'occupazione abbastanza diffusa, anche se per gli europei può sembrare strana. Il lavoro si svolgeva nel seguente modo. Nuotavo e mi immergevo in acqua per oltre un'ora, grazie ad un lungo tubo che mi permetteva di arrivare fino al fondo del fiume dove cercavo il minerale. Al termine della giornata, assieme ai miei compagni, tentavamo di rivendere l'oro trovato. Decisi di partire dal Mali nel 2025, alle 15 di un caldo pomeriggio di agosto. Lo ricordo come se fosse ora. Ho chiamato mia madre e le ho detto: «Non possiamo più vivere così. Vado via per cercare lavoro ed aiutarvi». L'ho abbracciata. «Non possiamo vivere nei nostri villaggi perché è molto pericoloso. Si muore. È colpa di queste milizie che arrivano da fuori, soldati che non conosciamo che ci attaccano, uccidono il bestiame e danno fuoco ai campi. Noi li chiamiamo ribelli, non capiamo chi sono. Quando le nostre forze armate si scontrano con loro, a volte andiamo a vedere i combattimenti. Tra le loro fila ci sono arabi, bianchi e anche africani. Vengono da vari paesi, c'è di tutto. Sono misti. Ho lasciato Bamako, ho preso il pullman verso Sévaré e da quel momento è iniziato il mio viaggio assieme a tante persone che avevano lo stesso obiettivo, arrivare in Europa. Da subito abbiamo avuto problemi. Sapevamo che andare da Sévaré a Gao era pericoloso. Infatti, a circa metà percorso, i ribelli, che hanno volutamente danneggiato la strada per rallentare chi viaggia, ci hanno fermato e rubato le nostre cose. Ci hanno obbligato a dormire nella foresta prima di poter ripartire verso Gao.
6: In mia donna la seme, on a parti. Bon, jusqu'à on arrive à Gao là-bas. À Gao là-bas aussi, on a pris le pick-up.
7: Da Gao abbiamo preso un altro pick-up per entrare in Algeria, ma poco dopo ci hanno fermato i jihadisti. Ci hanno preso tutto. Con me avevo solo il telefono che gli ho dato per non avere guai. Il problema più grande è stato rimanere senza acqua, che ho razionato goccia a goccia perché abbiamo camminato per 4 giorni nel deserto prima di arrivare alla tappa successiva vicino al confine tra Mali ed Algeria. Ci hanno ammassato su di un'altra jeep che abbiamo pagato profumatamente per portarci a Tamanrasset. Dopo 2 giorni di attesa, un altro pick-up ci ha trasportato a Debdeb, una città algerina vicina al confine con la Libia, che abbiamo passato camminando per 20 chilometri fino ad arrivare all'oasi di Gadames. Da lì sono ripartito dopo 1 settimana. Con altri abbiamo comprato un passaggio in macchina verso Tripoli da un arabo che ci ha chiesto a testa 5.000 sefa. Sono tanti soldi. Mentre andavamo ci abbandonati nel nulla. Abbiamo chiamato un'altra persona, abbiamo pagato altri 5.000 sefa e ci ha portato fino a Tripoli. Arrivato a Tripoli ovviamente non avevo né una casa né da mangiare, ma ho trovato lavoro in un negozio. Anche se ero sottopagato, sono riuscito assieme ad altri ad affittare una stanza. Ma ero in una brutta situazione. Gli arabi ti maltrattano, ti picchiano in strada e ti seguono fino a casa urlando «Non potete rimanere! Non siete di qua!» Lo fanno anche i bambini, prendendo esempio dagli adulti. Inoltre l'abitazione era pessima, al punto che ci pioveva dentro. Non si riusciva a stare bene perché non avevamo il necessario per vivere. C'era anche un altro problema, il lavoro. Sai, gli arabi hanno bisogno di manodopera in agricoltura, quindi ti portano nei campi e ti dicono «Fai questo, fai quello, fai del tuo meglio per finire il lavoro come si deve». Poi scopri che quando arrivi alla fine del mese o non ti pagano bene o non ti pagano affatto. Ho deciso di scappare dal Mali perché c'era la guerra. In Libia ho trovato lo stesso problema. Nonostante questo, mi sono organizzato per cercare di arrivare in Europa. Ed è stato terribile quello che mi è successo la prima volta. I libici ci hanno arrestato in mezzo al mare. Ci hanno picchiato mentre eravamo in barca, prima di tornare in porto. Hanno continuato anche quando siamo scesi. Non riuscivo neanche a camminare. Poi mi hanno caricato su un furgone e mi hanno portato nel carcere di Tajura, nella cella numero 6, dove sono rimasto un mese. Ho provato il viaggio 3 volte. La seconda ero a bordo di una barca che è stata intercettata vicino Malta dalla Guardia Costiera Libica. Ci hanno riportato indietro e ci hanno rinchiuso in una prigione conosciuta perché somministrano droghe nel cibo distribuito ai carcerati. Lo sapevo. E ho provato a digiunare i primi giorni, ma poi mi sono arreso. Appena iniziato a mangiare ho sentito le forze abbandonarmi. Non avevo neanche le energie per aprire gli occhi e guardare in faccia i libici. È stato come essere un morto ancora in vita.
5: Mamadou racconta che la musica è da sempre per lui salvifica e attraverso questa riesce a sublimare le difficoltà davanti alle quali si trova. Le sue canzoni in rima cantano con le metriche dell'hip hop la durezza della vita, trovando sempre una soluzione, e ne dà prova improvvisando. Mamadou trae ispirazione da Iba Montana, rapper che in Mali è icona delle nuove generazioni grazie a testi immediati e diretti che criticano aspramente la classe politica dominante. Nelle sue canzoni si riflette il desiderio di cambiamento sociale dei giovani maliani. A bordo della Life Support, Iba Montana è di gran lunga il musicista più ascoltato.

0: Rete 2.
1: Bozza Free, storie di migranti dalla nave di soccorso di Emergency di Gianluca Diana. Questo è il laser di oggi che potete riascoltare sul nostro sito internet.

0: Ivo Silvestro, giornalista delle pagine culturali della Regione. Dalla filosofia al giornalismo all'insegnamento, a scrivere di scienza e pseudoscienza, di società, di tecnologia e di cinema. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Segnali poco promettenti in Medio Oriente. Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi, sono raid sporadici che però sembrano allontanare un accordo. Prosegue oggi la visita del presidente polacco in Svizzera. Per il governo è la possibilità di rinsaldare l'alleanza con un paese che non è confinante ma è strategico. Più del concubinato, meno del matrimonio. In Parlamento si comincia a discutere di un patto civile di solidarietà per tutti, aperto insomma ad ogni coppia. Da oggi si fa sul serio i mondiali di hockey. Con i quarti di finale parte la fase A eliminazione diretta. La Svizzera gioca stasera contro la Svezia. Risale la tensione nel Golfo Persico. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare iraniano e abbattuto dei droni, un attacco secondo Washington di risposta difensiva, mentre Teheran denuncia una violazione del cessate il fuoco e promette rappresaglie. Sentiamo in redazione Camilla Camponovo.
4: È la seconda volta questa settimana che gli Stati Uniti conducono attacchi contro siti militari iraniani. Anche questa volta ad essere stata colpita è una base militare iraniana nei pressi della città portuale di Bandar Abbas, un posto di comando adoperato per manovrare droni e monitorare lo stretto di Hormuz. Le dinamiche degli attacchi e dei controattacchi non sono chiare. Gli Stati Uniti parlano di una risposta difensiva dopo l'abbattimento di droni iraniani che si trovavano intorno allo stretto nel Golfo Persico. Teheran ha subito condannato gli attacchi definendoli una violazione del cessate il fuoco e ha promesso rappresaglie. Secondo fonti regionali, l'Iran avrebbe già colpito una base americana con missili e droni, mentre esplosioni sono state segnalate anche in Kuwait. Nelle stesse ore l'Iran ha aperto il fuoco nello stretto di Hormuz contro quattro imbarcazioni che tentavano di attraversarlo senza autorizzazione. Secondo Teheran, le navi non avevano coordinato il passaggio con le autorità iraniane e avevano ignorato gli avvertimenti delle forze navali, venendo così costrette a invertire la rotta. E proprio contro questo organismo creato per gestire le richieste di transito nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni. Intanto ieri il presidente statunitense Trump ha alzato ulteriormente i toni, minacciando di far saltare in aria l'Oman, affermando che lo stretto sarà aperto a tutti, ha detto. Nessuno lo controllerà.
5: The strait's gonna be open to everybody.
6: And who will control it?
5: It's international waters.
4: E tutto questo accade mentre sul piano diplomatico proseguono trattative sempre più fragili, tra indiscrezioni su nuove bozze di accordo e immediate smentite da parte di Washington.
3: Seconda tappa della visita di Stato in Svizzera del presidente della Polonia, dopo essere stato ricevuto a Palazzo Federale. Il presidente Karol Nawrocki oggi visiterà con Guy Parmelin il Politecnico di Losanna per parlare di innovazioni e tecnologie strategiche. Una visita che conferma come la Polonia sia un partner sempre più importante per la Svizzera su molti fronti. Ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
7: Malgré l'ancienneté de ces contacts, les relations entre nos deux pays n'ont jamais été aussi bonnes qu'aujourd'hui.
8: Risalgono all'epoca moderna, ma i rapporti bilaterali tra Svizzera e Polonia non sono mai stati così buoni come oggi. Ci tiene a sottolinearlo il presidente della Confederazione Guy Parmelin durante la conferenza stampa congiunta di ieri a Berna. Un rapporto su cui la Svizzera, dalla caduta del muro di Berlino, ha letteralmente investito.
7: Nos relations bilatérales sont marquées par la réussite économique de la Pologne.
8: Oggi la Polonia è la 20ª economia mondiale, con una crescita tra le più alte dell'UE e il mercato più grande, dinamico e stabile dell'Europa centro-orientale. Un successo a cui ha contribuito anche la Svizzera, oggi partner di peso, sottolinea ancora Parmelin.
7: La Suisse a pu apporter son concours à cette réussite.
8: Oggi la Polonia è un alleato strategico per la Svizzera in diversi settori chiave. Varsavia è un attore centrale nella diversificazione energetica europea grazie ai gasdotti, ai terminal costruiti per importare gas naturale da oltreoceano che rafforzano l'approvvigionamento del continente, tema cruciale anche per Berna. Sul fronte della sicurezza digitale, i due paesi collaborano nello scambio di informazioni classificate e nella protezione da attacchi ibridi delle infrastrutture critiche. Un rapporto, quello tra Svizzera e Polonia, è diventato molto stretto, che si inserisce nella strategia della diversificazione delle alleanze imboccata dalla Svizzera negli ultimi anni, non solo con i paesi confinanti o con gli Stati Uniti, ma Berna allarga lo sguardo verso est, dove trova partner che hanno la stessa sensibilità per la sovranità, gestione della migrazione e sicurezza dei confini.
3: Passiamo alla politica interna svizzera. La possibilità per le coppie di firmare un patto civile di solidarietà invece di sposarsi è ora un progetto in consultazione. Aperta ogni coppia, senza impatto su stato civile, cognome o fiscalità, l'idea è di offrire ai membri di questa unione civile un certo grado di tutela e riconoscimento reciproci. In breve, un partenariato facile da stipulare ma anche da sciogliere. Sentiamo le considerazioni antitetiche di due politici che fanno parte delle commissioni affari giuridici, dapprima un favorevole, Andrea Caroni del PLR.
9: Pensiamo ad esempio ad una coppia di 23 anni, prima relazione stabile. Per loro unirsi in matrimonio potrebbe essere troppo presto, eppure hanno la volontà di costituirsi come coppia.
3: Tra i contrari, Nina Fehr dell'UDC.
10: Così si indebolisce il matrimonio. Oggi abbiamo già la possibilità di stipulare un contratto di concubinato con diverse garanzie. Una terza forma andrebbe a scapito del matrimonio.
3: Vedremo come il Parlamento giudicherà la questione. Il dibattito, lo abbiamo sentito, è già lanciato. Torniamo all'estero. In Kenya almeno 15 ragazzi sono morti in un incendio in una scuola privata. Le fiamme sono scoppiate stanotte in un dormitorio e il bilancio è purtroppo ancora provvisorio. La Commissione europea intende riservare alle imprese europee i 2/3 delle frequenze impiegate per i servizi di telecomunicazione satellitare. Finora erano assegnate per la totalità a operatori statunitensi. I particolari da Bruxelles col corrispondente Andrea Ostinelli.
11: Dopo 18 anni di affidamento totale a operatori statunitensi per la gestione delle telecomunicazioni via satellite, Bruxelles punta a voltare pagina, creando le condizioni per gli operatori europei di rilevare questi servizi e farsi strada nel settore. Vogliamo sostenere la competitività dell'Europa, rafforzare la sicurezza europea e avvalerci delle nuove possibilità offerte dalla tecnologia, il tutto tenendo in debito conto i cambiamenti del contesto geopolitico, ha detto ieri Enna Virkkunen, vicepresidente della Commissione europea incaricata delle questioni digitali. Per lui si tratta in effetti di una questione di sovranità tecnologica. I servizi di comunicazione via satellite sono fondamentali per la sicurezza e per usi militari. La Commissione propone di suddividere lo spettro delle frequenze da 2 GHz in 2 categorie, gli usi governativi, civili o militari che siano, e gli usi commerciali, dalle linee aeree ai fitness tracker sul nostro smartphone. Agli usi governativi sarà destinato 1/3 delle frequenze, queste dovranno essere gestite tassativamente da operatori dell'UE, che dovranno assicurare inoltre la compatibilità con la futura rete satellite Iris al quadrato per comunicazioni securizzate per la gestione delle crisi. Dei 2/3 di frequenze per uso commerciale, 1/3 sarà riservato a nuovi operatori europei, l'altro terzo sarà aperto anche a operatori extraeuropei, come per esempio Starlink di Elon Musk o Amazon. Il rischio, tuttavia, di un nuovo casus belli con Washington è dietro l'angolo.
3: Si chiude qui Radio Giornale, buon proseguimento d'ascolto.
12: Lo sport.
13: Buongiorno da Patrick Locatelli, iniziamo dalla calcio. Il Crystal Palace ha vinto la Conference League sconfiggendo in finale 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Ci dice di più Paolo Laurenti.
14: 2 su 2, il calcio inglese si è intascato i primi 2 trofei continentali in palio. 7 giorni dopo il trionfo dell'Aston Villa a Istanbul in Europa League, netto 3-0 contro il Friburgo che ha messo fine a 30 anni di digiuno di trofei per i Villans, il Crystal Palace ha messo in bacheca la prima Coppa Europea della propria storia. Sarebbe stato il primo anche per il Rayo Vallecano in una sfida tra quartieri delle rispettive capitali, Londra e Madrid. Dopo un primo tempo teso ed equilibrato, gli spagnoli però sono stati sorpresi dal ruggente avvio di ripresa dei londinesi, andati in rete con il nazionale francese Mateta.
15: Carica il mancino Wharton e poi Mateta sul tap-in, è il più lesto di tutti e porta avanti il Crystal Palace.
14: Finale perfetto dunque per il tecnico austriaco del Crystal Palace Oliver Glasner, che ieri si è seduto per l'ultima volta sulla panchina della squadra inglese dopo aver aperto un mini ciclo vincente, 3 trofei conquistati in 2 anni, FA Cup, Community Shield e la freschissima Conference League. 3 trofei come quelli a cui ambisce il calcio inglese in questa stagione, un dominante tris che potrebbe arrivare sabato quando l'Arsenal contenderà a Budapest la Champions League ai campioni in carica del Paris Saint-Germain.
13: Ai mondiali di hockey si fa sul serio: dalle 16:20 iniziano i quarti di finale a Friburgo di fronte Canada e Stati Uniti nel derby nordamericano rivincita della finale olimpica, mentre a Zurigo si affrontano Finlandia e Cecchia. Bisognerà attendere le 20:20 per vedere all'opera la Svizzera con quella che è la bestia nera dei rossocrociati, ossia la Svezia. Completa il quadro dei quarti sempre alle 20:20 Norvegia-Lettonia. Alla Roland Garros ieri hanno passato il secondo turno Bencic, Golubic e Teichmann. Oggi tocca alla ticinese Susan Bandecchi, che nel pomeriggio affronterà l'australiana Kasatkina, numero 53 al mondo. Con sempre Jonas Vingegaard in maglia rosa, il Giro d'Italia invece affronta la 18ª tappa, 171 km di media montagna tra Fai della Paganella e Pieve di Soligo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Parada da Lucia Bentoglio. Staremo insieme fino alle ore 11, ma prima di cominciare con gli appuntamenti di questa mattinata musicale di Rete 2, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp. Se volete scriverci un messaggio lo potete fare allo 079 382 6765. Vi dicevo, tanti gli appuntamenti di questa nostra mattinata insieme. Alle ore 10 andremo in quel di Parma per un appuntamento che si terrà questa sera. Si tratta della seconda serata di un evento del quale abbiamo anche parlato in una recente puntata di Voi che sapete, ovvero La Traviata da Cortile di e con Alessandro Baricco, e ne parleremo appunto nello spazio della nostra agenda. Poi, prima delle notizie delle 10.30, lanceremo i contributi musicali di questo pomeriggio, quello che potrete ascoltare se rimarrete con noi su Rete 2, e subito dopo passeremo all'introduzione di Concerto.ch. Concerto.ch di oggi, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini, si concentrerà sul compositore svizzero Paul Ewan. E per finire, la recensione di oggi, una recensione che ci porterà a parlare di Justin Taylor e dell'Orchestre National de Lille insieme a Paolo Scarnecchia. Ma ora spazio alla prima pagina, musica di carta, e iniziamo con Il Ruf zu dir er Jesu Christ, qui in una trascrizione di Busoni di questo corale di Johann Sebastian Bach.

Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ. Questo è il corale di Johann Sebastian Bach, qui nella trascrizione di Ferruccio Busoni. Abbiamo ascoltato la pianista Bella Schutz e oggi in questa prima parte di Parade vogliamo parlare proprio di trascrizioni a partire da un articolo apparso su Music Paper. Se trascrivere è importante, quanto scrivere? Questo è il titolo dell'articolo firmato Cesare Fertonani e innanzitutto fa un excursus per quanto riguarda l'importanza di questo atto, ovvero della trascrizione. Infatti si dice che l'esecuzione di un brano nella storia era legata a un momento unico, prima che all'inizio del secolo scorso anche la musica in quanto opera d'arte entrasse nell'epoca della riproducibilità tecnica, la sua fruizione era limitata all'esperienza dal vivo. Non potevamo registrare, non c'erano i mass media, la radio per riascoltare delle esecuzioni e quindi la conoscenza, la diffusione, anche la commercializzazione della musica poteva avvenire soltanto in maniera limitata nel tempo che nello spazio. E allora ecco che la pratica della trascrizione era una pratica interessante da questo punto di vista, una pratica che appunto portava alla conoscenza di brani anche un pubblico più ampio. Ma vale la pena ricordare che la trascrizione definisce comunemente l'adattamento di una composizione a un organico diverso da quello originario e tende a escludere un autentico intervento di rielaborazione sulla sostanza musicale della composizione stessa. Dal punto di vista storico, e qui appunto stiamo parlando dell'articolo su Music Paper di Cesare Fertonani, ecco, dice Fertonani, dal punto di vista storico questo concetto diviene ancora più pregnante a partire dal secondo Settecento, quando l'organico previsto per un determinato pezzo non rappresenta più un aspetto accessorio e contingente, ma piuttosto un elemento integrante della composizione stessa. Come vi dicevo, consiste nell'adattare la sostanza musicale di un brano a un nuovo medium sonoro e questo può anche incidere profondamente proprio sulla struttura compositiva originale. Le finalità della trascrizione possono essere diverse: per imparare, per insegnare, per assimilare uno stile, per adattare un brano alle risorse esecutive secondo le circostanze economiche e anche per assecondare le richieste del mercato editoriale. Insomma, diverse finalità per questo importante atto, ovvero la trascrizione, che comunque è un atto compositivo, creativo e non è soltanto puramente meccanico. Attraverso infatti la trascrizione la sostanza musicale di un brano, pur rimanendo invariata, acquista e nuove idee, nuovi riflessi. La composizione mantiene sì la propria identità, ma diventa anche al contempo un'altra composizione, cugina, se vogliamo dire così. E nel corso della storia sono celebri gli esempi di trascrizioni, a partire appunto, come vi dicevo, dal Settecento, a partire anche, pensate, da Bach stesso, che trascrive per clavicembalo o organo dei concerti per archi di Vivaldi nel 1713 e nel 1714, questo su commissione del principe Johann Ernst di Sassonia-Weimar, un'operazione che consentì proprio a Bach di assimilare il nuovo genere del concerto italiano e che permise di comprendere sia l'impatto internazionale di Vivaldi sia il pensiero compositivo di Bach allo stesso tempo. E sempre nel Settecento sono anche il prossimo ascolto che vi voglio proporre, ovvero dai 12 concerti grossi After Scarlatti, una composizione di Charles Avison, un allievo inglese di Germignani, che aveva adattato per orchestra d'archi una serie di sonate per tastiera di Domenico Scarlatti. In questo caso l'ammirazione per gli originali si sovrappone allo sguardo critico, soprattutto nella particolare libertà con cui vengono trattate le fonti. E allora noi vogliamo ascoltare un estratto da questi 12 concerti grossi.

Un estratto dalla trascrizione dei 12 concerti grossi after Scarlatti di Charles Avison, allievo inglese di Germignani. E noi stiamo parlando di trascrizione nella storia della musica. Grazie a questo articolo apparso su Music Paper, Se trascrivere è importante quanto scrivere, di Cesare Fertonani. E nel corso della storia, come detto, la trascrizione è stata importante in diversi ambiti. Abbiamo iniziato questo percorso musicale ascoltando una trascrizione di Busoni di un corale di Johann Sebastian Bach. E proprio Busoni, nel saggio Valore della trascrizione del 1910, nato come programma di sala per un concerto alla Filarmonica di Berlino diretto da Arthur Nikisch, evidenzia alcuni argomenti davvero interessanti. Innanzitutto, per Busoni ogni notazione è già trascrizione di un'idea astratta. È infatti necessaria una trascrizione nel momento in cui l'idea del compositore trova forma sulla carta, quindi quando il compositore mette l'idea su appunto carta, in un passaggio che comporta sì la conservazione ma anche la perdita di certi elementi dell'idea stessa. E in secondo luogo, la medesima esecuzione di una composizione potrebbe essere intesa come una forma di trascrizione se interpretata come realizzazione di un originale. A tal proposito, infatti, Busoni afferma che anche l'esecuzione di un lavoro è una trascrizione, e anche questa non potrà mai far sì che l'originale non esista, per quanto libera ne sia l'esecuzione. Insomma, diverse idee su quanto riguarda la trascrizione. È una pratica che appunto ci ha accompagnato lungo tutta la storia della musica. E allora noi vogliamo chiudere questa nostra prima pagina Musica di carta ascoltando qui la trascrizione di Ravel di un brano di Mussorgsky. Si tratta qui di una esecuzione con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Christoph Urbanski, e abbiamo ascoltato qui appunto vogliamo ascoltare la trascrizione di Ravel dei quadri dell'esposizione di Mussorgsky.

E questo era il preludio dalla Traviata di Giuseppe Verdi, qui con Jonathan Nott alla direzione dell'orchestra della Suisse Romande. E noi vogliamo parlare proprio di Traviata perché questa sera andrà in scena una Traviata da cortile di e con Alessandro Baricco, la seconda serata al Teatro Regio di Parma, questo spettacolo del quale abbiamo anche parlato in un recente Voi che sapete. Sarà proprio Alessandro Baricco a guidare il pubblico dentro una nuova rilettura di quest'opera con una Traviata da cortile, spettacolo di narrazione e musica dal vivo che porterà l'opera fuori dai teatri per trasformarla in un'esperienza immersiva e popolare pensata per spazi all'aperto e cortili. La messa in scena rompe gli schemi della tradizione operistica, non esiste più la separazione tra palco e platea e il pubblico diventa parte integrante della storia. Ecco, se volete fare un viaggetto in quel di Parma, una traviata da cortile con appunto Alessandro Baricco andrà in scena proprio questa sera e lo potete trovare tutte le informazioni sul sito del Teatro Regio di Parma, l'orario sono le ore 19. Mentre se ci spostiamo in quel di Zurigo, questa sera alle 19.30 ci sarà, in realtà siamo a Winterthur, al Musikcollegium, ci sarà un programma cameristico, un programma cameristico che vede in scena Elisabeth Leonskaya alle 19.30 con un programma incentrato su Wolfgang Amadeus Mozart con il Concert für Klavier und Orchester numero 12 e nella seconda parte i Souvenirs de Florence opera 70 di Piotr Ilyich Tchaikovsky, l'orchestra del Musikcollegium Winterthur diretti da Bogdan Bozovic e proprio al pianoforte Elisabeth Leonskaya.

Strike the Viol qui con Thomas Danforth e il Jupiter Instrumental Ensemble, Lea Desondre, la voce del mezzo soprano, questo brano di Henry Purcell dai Burden Song, Commission of Art Away. E noi abbiamo voluto aprire così questo spazio dedicato ai contributi redazionali di questo pomeriggio di Rete 2, ascoltando Lea Desondre e Thomas Danforth, che saranno protagonisti di un concerto lunedì 1 giugno al Gorgier Music Festival. Questo festival è nato quest'anno, proprio è la prima edizione, che si tiene nel canton di Neuchâtel ed è dedicato alla musica da camera, un festival ideato dal violinista Hans Leviabella, che noi a Rete 2 qui nella Svizzera italiana conosciamo molto bene. La manifestazione si svolge in una cornice davvero unica, il castello medievale di Gorgier, e io vi invito tutti voi all'ascolto ad andare a vedere alcune immagini di questo castello meraviglioso, affacciato sul lago e veramente con un panorama anche alpino in lontananza, davvero un luogo suggestivo. E questo festival si tiene dal 28 maggio, quindi da oggi, fino al 1 giugno, con 5 concerti serali dedicati alla musica da camera, ospitati nella sala grande del castello e nella sua cappella. Il programma riunisce artisti di fama internazionale come Lea Desondre per l'appunto e giovani talenti, con un repertorio che spazia dal barocco al Novecento, e Barbara Tartarin ha parlato proprio con Hans Leviabella. Potremo ascoltare questa intervista oggi alle 16:35.

0: Il centenario della nascita di Flannery O'Connor ha prodotto un volume corale degno del personaggio. Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor raccoglie voci di scrittori, critici e studiosi che si sono confrontati con l'opera della scrittrice americana. E per la prima volta in italiano esce il diario compilato dalla O'Connor nel 1943 e 44 e pubblicato in lingua originale con il titolo Matematica avanzata. Un'autrice e una ricorrenza da celebrare con gli ospiti del dossier di Alphaville. Flannery O'Connor, una lotta corpo a corpo con la scrittura, a cura di Enrico Bianda. Oggi alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, resta tesa la tensione tra Stati Uniti e Iran, le cui trattative per un cessate il fuoco nel conflitto in corso sembrano ancora in alto mare. Nelle scorse ore l'esercito statunitense ha colpito una struttura militare iraniana ritenuta una minaccia per i militari e la navigazione nell'area, ha colpito in particolare alcuni droni oltre ad un centro di controllo. Non si è fatta attendere la risposta dei Pasdaran, che hanno bersagliato una base militare americana nella regione. Israele, dal canto suo, ha colpito ancora obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano in risposta al lancio di nuovi droni da parte dei miliziani sciiti. Una trattativa di pace, dicevamo, che non sembra matura, e questo nonostante le notizie di un accordo trapelate da Teheran e bocciate a stretto giro di posta dalla Casa Bianca. L'amministrazione Trump infatti ha respinto la bozza di pace che prevedeva la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz in cambio del ritiro delle forze militari americane dall'area e la revoca del blocco dei porti iraniani. Prosegue la visita ufficiale in Svizzera del presidente polacco Karol Nawrocki, che oggi farà tappa in particolare al Politecnico Federale di Losanna, accompagnato dalla presidente della Confederazione Guy Parmelin. Ieri a Berna il capo di Stato polacco ha lodato le iniziative per la pace promosse dalla Svizzera, come la conferenza sull'Ucraina organizzata nel 2024. La giustizia americana ha avviato un'inchiesta sul caro biglietti dei prossimi mondiali di calcio che si disputeranno negli Stati Uniti. I procuratori di New York e New Jersey stanno indagando sulle pratiche adottate dalla FIFA per gestire l'evento. Sotto i riflettori in particolare sono finiti 8 incontri, tra cui la finale, finale per la quale sono stati chiesti fino a 2 milioni di dollari per un biglietto, troppo, tanto da far esplodere la rabbia di molti tifosi, dando il via all'indagine. Calo dell'utile per Axpo, che archivia il primo semestre dell'esercizio con un attivo di 519 milioni di franchi, in calo del 7,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Ne dà notizia lo stesso gruppo energetico, che ha registrato pure una contrazione dei ricavi del 3% a quasi 3 miliardi e 100 milioni. Tra i principali fattori che hanno inciso, il conflitto in Medio Oriente, che ha causato insicurezza e volatilità. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, non sono esclusi possibili temporali locali serali.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: E dopo le notizie delle 10.30 siamo giunti ora alle anticipazioni di Concerto.ch. Concerto.ch, vi ricordo, costruito grazie alle scelte musicali di Alice Nembrini. Oggi parleremo di un compositore svizzero, ovvero Paul Jung, nato però a Mosca il 6 marzo 1872. È morto a Vevey nel 1940, era di origini svizzere Paul Jung, perché la famiglia era originaria dei Canton Grigioni, e appunto noi vogliamo ascoltarlo in diverse sue composizioni, musica da camera ma anche composizioni per strumento solo e orchestra, come nel caso della burletta per violino e orchestra in re maggiore, in questo disco Grigion dal cor, dedicato a compositore appunto di origine grigionese, tra cui anche Paul Jung. E per finire appunto lo ascolteremo anche nella sua Kleine Symphony for Streich Orchestra, tutto questo a partire dalle 13.30 questo pomeriggio appunto in Concerto.ch. Mentre ora vi voglio proporre l'ascolto sempre di un brano di Paul Young, si tratta questa volta però di un brano vocale, ovvero degli estratti dai Four Ukrainische Volkslieder per voce e pianoforte con Maria Riccarda Wessling e Klaus Scherrer, con una pubblicazione di Coviello del 2016.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E ora siamo giunti alla nostra recensione di oggi con Justin Taylor, l'Orchestra Nazionale de Lille, per questo nuovo disco dove Justin Taylor vuole rendere in qualche modo omaggio a due importanti clavicembaliste polacche. Da un lato Wanda Landowska per la scelta dei concerti di Defaia e Poulenc, e per lo strumento che riprende alcune caratteristiche dei modelli moderni Pleyel, e dall'altro Elisabeth Cioniaca che sulle orme della sua predecessora ha continuato a ispirare e stimolare nuovi compositori a scrivere per cembalo. Allora ce ne parla Paolo Scarnecchia nella nostra recensione di oggi. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
0: La recensione di Parade.

Il breve omaggio a Bach di Béla Bartók, che abbiamo ascoltato nella interpretazione di Justin Taylor, contenuto nel terzo volume dell'antologia Microcosmos, è il primo che compare nel nuovo disco del clavicembalista franco-americano, registrato con l'Orchestre National de Lille diretta da Chloé Dufresne. Il CD contiene 4 concerti per cembalo di Jean Francais, Goretzky, Poulenc e Manuel de Falla, ognuno dei quali separato da un brano per lo strumento solo. Come si intuisce dal titolo Clavecin 20, 20 scritto con i caratteri dei numeri romani, si tratta di musica del Novecento che rappresenta una parte delle più importanti opere dedicate al clavicembalo, che è stato protagonista dell'epoca della musica barocca e che è riemerso dall'oblio grazie alla riscoperta della musica antica, ma che ha ispirato anche alcuni compositori moderni, attratti dalle sue sonorità cristalline. Vorrei proporvi il primo movimento del concerto di Jean Francais, che è stato allievo di Nadia Boulanger e che è stato definito un autore neoclassico, ma il carattere di quest'opera rivela anche il suo senso dell'ironia e il carattere gioioso della sua musica. Si tratta del concerto per clavicembalo ed ensemble strumentale del 1959, dedicato alla celebre didatta che ha formato generazioni di importanti musicisti.

Riguardo l'ultimo brano presente nel suo disco, un famoso ragtime di Scott Joplin, nel testo di presentazione Justin Taylor ha affermato: «Oggi il pianoforte si appropria di gran parte del repertorio per clavicembalo, mentre il contrario è molto meno frequente. Allora, perché no? È anche un modo per rendere omaggio alla grande clavicembalista polacca Elisabeth Koinacka, figura di spicco del clavicembalo moderno e interprete del concerto di Gorecki, di cui ho scoperto qualche anno fa un formidabile album dedicato a Scott Joplin. L'aspetto popolare e festoso di questa musica è particolarmente ben valorizzato dal suono del clavicembalo». E a proposito dello strumento scelto per questa incisione discografica, ha poi specificato: «Ho deciso di registrare utilizzando un unico strumento, un clavicembalo costruito negli anni 70 da Anthony Siddeley. Si tratta di un modello ibrido tra gli strumenti Pleyel e la tradizione costruttiva storica del clavicembalo, che si adatta perfettamente al repertorio scelto e all'abbinamento con gli strumenti moderni. I diversi registri che offre sono quelli del clavicembalo Pleyel, che si azionano tramite una pedaliera per cambiare rapidamente registro. Ciò conferisce a questo cembalo una tavolozza di colori ampia e iridata». E dunque allora ascoltiamo questo leggendario ragtime del 1899 nella versione cembalistica proposta da Justin Taylor.

Come già detto, Justin Taylor ha deciso di mettere il famoso ragtime di Scott Joplin alla fine del suo disco, ma nell'ordine dei brani è preceduto dal concerto per clavicembalo e cinque strumenti di Manuel de Falla. La luminosa composizione eseguita per la prima volta a Barcellona 100 anni fa, che rappresenta anche un indiretto omaggio a Domenico Scarlatti. Tra l'altro questo concerto ci ricorda la figura di un'altra celebre clavicembalista polacca che ha svolto un ruolo pionieristico per la rinascita moderna dello strumento a livello internazionale, Wanda Landowska. È stata lei a stimolare diversi compositori a scrivere per il cembalo dichiarando che non era un pezzo da museo e utilizzando il modello moderno costruito dalla Pleyel, la fabbrica di strumenti a tastiera francese celebre per i suoi pianoforti. Taylor ci ricorda che quello di de Falla è il primo concerto per clavicembalo del XX secolo, nel quale lo strumento dialoga allegramente con flauto, oboe, clarinetto, violino e violoncello. E con il primo movimento, nel quale risuona la melodia iberica di un villancico del XVI secolo, e allo stesso tempo un vero e proprio condensato di diversi aspetti storici della cultura musicale europea, comprendiamo l'ascolto di questo nuovo disco di Justin Taylor e dell'Orchestre National de Lille, diretta da Chloé Dufresne, pubblicato dall'etichetta Alfa. Cari saluti da Paolo Scarnecchia.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati. Inizia la nostra puntata del giovedì di Alphaville. Io sono Mattia Pelli, staremo insieme fino alle 13 con i nostri temi di attualità culturale, tra poco con la storica Nelly Val San Giacomo. Parliamo di Vladimir Rosenbaum, avvocato, funzionario, antiquario, nato a Minsk e morto ad Ascona a metà degli anni 80 del Novecento, perché proprio lui sarà una delle figure che verrà accolta nel Giardino dei Giusti di Locarno, che verrà inaugurato a settembre. Quarta puntata del nostro dossier dedicato alla scrittrice americana Flannery O'Connor. Oggi approfondiamo l'influenza della sua fede sulla sua scrittura con Mario Andreose, presidente della casa editrice La Nave di Teseo, che le ha dedicato un saggio. La recinzione che divide Gibilterra dalla Spagna inizierà a essere smantellata a breve e la città entrerà di fatto nello spazio Schengen, un evento storico che ha anche ricadute culturali importanti, di cui parleremo alle 11.45 con il nostro corrispondente dalla Spagna, Francesco Fiori. Oggi è la giornata mondiale del gioco, una buona scusa per noi per tornare su questa parte importante del nostro essere umani. Lo facciamo con Alan Mattiassi, psicologo del gioco, e Anselmo Roveda, scrittore, studioso di letteratura per l'infanzia e coordinatore editoriale della rivista di letteratura per ragazzi Andersen. Saranno con noi nel nostro approfondimento alle 12.05 circa. E infine torniamo a parlare di Medioevo con la nostra serie curata da Roberto Antonini, intitolata Il Medioevo che vive in noi. Vi ricordo che ovviamente potete scriverci, potete comunicare con noi, potete farlo via WhatsApp. Il nostro numero è 079-382-6765, 079-382-6765. Un primo brano e poi la nostra prima pagina che ci porta a Locarno. Ma prima Majid Scherfi, Reda Reda.

0: Forse qualcuno di voi ha riconosciuto la voce di Majid Scherfi, una voce conosciuta perché è stata una delle voci del gruppo francese Zebda, che ha avuto una certa notorietà tra gli anni 90 e gli anni 2000. La sua voce è piuttosto inconfondibile, devo dire. Il brano che abbiamo appena sentito si intitolava Reda Reda. Il prossimo mese di settembre la città di Locarno inaugurerà all'interno del Parco della Pace il suo Giardino dei Giusti, un'opera voluta dalla Fondazione Federica Spitzer e dalla città di Locarno. Tra le quattro figure che sono state scelte come giusti figura anche Vladimir Rosenbaum, avvocato, funzionario, antiquario, nato a Minsk e morto ad Ascona a metà degli anni 80 del Novecento. Questa sera alle 18 la sala del Consiglio Comunale del Palazzo Marcacci di Locarno ospiterà la quarta conferenza di questo ciclo dei giusti e sarà dedicata proprio al personaggio di Rosenbaum. In questa serata interverranno Nelly Valsangiacomo, Marino Viganò e Giacomo Iori. E do dunque il benvenuto a Nelly Valsangiacomo, professoressa ordinaria di storia all'Università di Losanna. Buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno, grazie.
0: E allora iniziamo così, iniziamo a

0: del Novecento. E da lì comincia il suo percorso che si svilupperà in Svizzera per tutta la vita, passando dalla Svizzera romanda alla Svizzera tedesca per poi concludersi nel Canton Ticino. Era una persona che ha, come lei ha ben detto, avuto diverse esistenze, ma ne parleremo in seguito, ma comunque fu dapprima un brillante avvocato e fu poi in seguito un altrettanto brillante antiquario nella Svizzera italiana.
1: Ecco, quali aspetti della sua vita e del suo operato hanno portato alla scelta di includerlo, nel futuro Giardino dei Giusti di Locarno?
0: Va detto che io non ho partecipato a questa scelta, ma posso immaginare che sia stato scelto proprio perché la sua vita è stata caratterizzata da una ricerca di giustizia e il suo ruolo sociale è molto importante. A un certo punto, come dicevo, fu un brillante avvocato, lui lo utilizzò proprio per difendere le vittime dell'ingiustizia ed evidentemente nel periodo degli anni 30 e 40 le vittime dell'ingiustizia furono soprattutto i rifugiati, gli esiliati, in particolare gli ebrei, e quindi lui si adoperò moltissimo per queste persone e poi in qualche modo nella sua ricerca di giustizia ebbe sempre ben presente anche la difesa della democrazia e dunque si adoperò anche molto per la guerra di Spagna.
1: E Rosenbaum, dunque, stiamo cominciando a così delineare la sua personalità attraversa alcune delle pagine più drammatiche del Novecento europeo. Ecco quanto la sua esperienza personale ha influenzato il suo impegno umano e civile.
0: Credo che la sua esperienza personale sia stata fondamentale. Fondamentale perché Rosenbaum, come ho detto, sfugge proprio, fugge da una situazione molto drammatica. Quindi il fatto di essere ebreo russo lo ha molto segnato. Credo che vada detta però una cosa: cioè non tutte le persone che hanno un vissuto così drammatico poi riescono a trasformare questo vissuto in qualcosa di così potente come quello che fece Rosenbaum.
1: È vero.
0: Rosenbaum penso che riflette molto su questa cosa, quindi la sua caratteristica è che questo suo vissuto personale, va detto che lui fuggì proprio da questa, assieme alla madre e a una delle sorelle, da questa situazione drammatica, ma si ritrovò in Svizzera confrontato a quello che uno storico ha chiamato, secondo me con un termine molto appropriato, un antisemitismo civilizzato. E quindi in qualche modo tutta la sua adolescenza anche la visse confrontato con questo antisemitismo, con questa discriminazione che lui non riusciva a capire. E questo suo lavoro interiore si trasformò proprio in una volontà di difesa ad ampio raggio delle persone discriminate. E credo che questo sia proprio l'aspetto principale della personalità di Rosenbaum.
1: E quanto è importante oggi valorizzare figure come la sua, magari meno conosciute dal grande pubblico, ma che hanno effettivamente incarnato valori di responsabilità e solidarietà?
0: Io credo che sia molto importante, come sempre in ogni periodo storico, ma forse il nostro ci porta a riflettere maggiormente su queste cose, tenuto conto di quello che accade. Parlerei proprio di imitazione trasformativa, cioè queste figure possono veramente permetterci di capire le qualità dell'essere come il coraggio, la lucidità, la compassione, ma anche la disciplina che Rosenbaum ebbe molto e l'integrità e permetterci di avvicinarci di più a un'idea di coraggio morale. Va detto che Rosenbaum pagò veramente su se stesso il suo atteggiamento, come sempre accade, il fatto di essere autonomi dal conformismo poi ci porta spesso ad essere in situazioni di grave disagio, perse la sua patente di avvocato, dovette ricominciare una vita da niente, ma ebbe sempre costante questa sua consapevolezza di sé e anche dell'altro.
1: Questo coraggio.

0: Morale di cui Vladimir Rosenbaum ha fatto prove, che ci ha raccontato nell'Ival San Giacomo, e il concetto di giusto sono concetti che ancora hanno un valore oggi, o è chiedere troppo a persone normali con una vita come quella nostra di tutti i giorni di fare mostra di coraggio morale, di essere giusti? Come si fa a diventare giusti?
1: Ah, come si faccia a diventare giusti? Io non lo so, però credo che sia importante. Lei ha utilizzato un termine che per me è molto significativo: normalità. Io credo che si debba veramente interrogare che cosa significa la normalità. La normalità significa non essere in chiaro su quello che sta accadendo, significa non considerarsi coinvolti da quello che ci circonda, significa forse credere che siamo sufficientemente bravi e non coinvolti dal punto di vista delle ingiustizie, da non dover partecipare. Ecco, credo che forse per tendere a un coraggio morale dobbiamo interrogarci sulla nostra normalità.
0: Anche se vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti, cantava Fabrizio De André un po' di
1: Esattamente.
0: tempo fa. Nelly Val San Giacomo, grazie. Io ricordo l'appuntamento di questa sera alle 18 alla sala del Consiglio Comunale a Palazzo Marcacci di Locarno per parlare di Vladimir Rosenbaum. Grazie mille, a presto.
1: Grazie a voi, arrivederci.

la rumba congolese degli anni 50 e 60 è l'ispirazione per la musica di questo gruppo della Louisiana che si chiama Boma Bango. Il titolo del brano che abbiamo ascoltato è Je veux la boire. Una notizia legata, che parla di consumi culturali e che arriva dall'Italia: per l'89% degli italiani e delle italiane, spendere per esperienze culturali è più importante che acquistare beni di lusso. Non è un auspicio, ma un fatto appurato da dati e misurato nel rapporto Musei di Vetro, un rapporto misura la relazione tra italiani e italiane e i luoghi della cultura, curato dal Censis e presentato a Roma. Dallo studio emerge che italiani e italiane hanno più di tutto a cuore l'investimento su se stessi, e se l'89% ritiene che spendere per le esperienze culturali sia più importante che acquistare beni di lusso, c'è anche una larghissima maggioranza dell'86,7% convinta che accrescere il proprio livello culturale possa aumentare le opportunità di lavoro, e l'83,5% lo reputa determinante per costruire la propria identità. Vivere esperienze culturali definisce lo status sociale almeno quanto i parametri reddituali. Il rapporto dunque scardina la sensazione diffusa da decenni sulla percezione di italiani e italiane sul ruolo della cultura, e rivela ancora che se per il 43% degli intervistati la missione principale dei luoghi della cultura è la conservazione del patrimonio artistico e la sua tutela, per il 47% degli intervistati il prezzo del biglietto resta una barriera d'accesso. Il 44% chiede l'ingresso libero e il 38% apprezza le visite guidate. La questione della gratuità dei biglietti è emersa in vari luoghi in Europa e anche in Svizzera. Ne abbiamo parlato in passato proprio qui su Rete 2. Quanti riconoscono soprattutto il ruolo educativo e di trasmissione della conoscenza dei musei in Italia? Sono il 34,9%. Per il 15,3% degli intervistati e delle intervistate, invece, i luoghi della cultura devono offrire un'esperienza piacevole da fruire nel tempo libero, mentre il 5,2% ritiene che debbano favorire inclusione, benessere e socialità all'interno della comunità. Dunque, dati destinati a far parlare, a far riflettere gli italiani e le italiane, considerano che la cultura sia una parte importante per la crescita personale di ciascuno, e scardina un po' i luoghi comuni sul fatto che il ruolo della cultura sia andato scemando negli ultimi decenni, e chissà, magari ci ritorneremo e avremo modo di discuterne anche qui su Rete 2. Ovviamente un tema per noi molto importante, quello del valore dato alla cultura nella società. Mimmo Cavallaro, La Simenza di la Vita.

Il cantautore calabrese Mimmo Cavallaro con un brano intitolato La Simenza di la Vita. Tra poco il nostro dossier dedicato a Flannery O'Connor. Oggi approfondiamo il rapporto di questa scrittrice con la sua fede religiosa. Ma prima Nicholas Payton con Esperanza Spalding, Jazz is a Four-Letter Word.

0: Oggi nel nostro dossier dedicato a Flannery O'Connor approfondiamo la capacità di questa autrice americana di culto di tradurre la teologia cristiana in espressione artistica al pari di autori come Dostoevsky, Moriah o Eliot, pur limitata dalla sua breve vita, come abbiamo visto. Nei giorni scorsi la scrittrice si è imposta come la voce forse più originale del profondo sud statunitense. Le sue storie sono popolate da freaks, ambientate nella rurale cintura della Bibbia e vogliono prendere di petto e mettere in scacco il lettore con morti violente, eventi irreversibili, distanziandosi nettamente dalla narrativa intimista di moda nella sua epoca. Ne parliamo oggi con Mario Andreose, presidente della casa editrice La Nave di Teseo, collaboratore del Sole 24 Ore di Repubblica e che nel 2023 ha pubblicato Un'educazione veneziana per La Nave di Teseo ed è uno degli autori che hanno contribuito al volume Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor, curato da Benedetta Centovalli e dal quale ha preso spunto il nostro dossier della settimana. Buongiorno Mario Andreose.
1: Buongiorno, vorrei mettere tra i miei meriti, se così si può
0: Ma
1: dire,
0: certo.
1: Che nel 1980, quando mi occupavo anche della Bompiani, grazie a Marisa Caramella, ho pubblicato l'opera e tutti i racconti in due volumi, in cofanetto, nei tascabili Bompiani, che è stato per lungo tempo un nostro bestseller. Constato purtroppo, e queste sono spesso il destino di alcuni classici o di alcune, diciamo, forme di edizione che una volta erano più contemplate, che questa edizione non esiste più, cioè non, il lettore della O'Connor non dispone più dell'edizione di tutti i racconti curato da Marisa Caramella, che è quella che mi ha introdotto al mondo dell'O'Connor, e con le traduzioni sue e di Damboni. Ecco, solo volevo precisare questo.
0: Quindi non sono più leggibili, cioè non si trovano più per un lettore.
1: Ma è probabile che vengano dall'altro editore che adesso se ne occupa, vengano pubblicate in altre raccolte. Comunque, tanto per dirle, cioè, ormai è un volume di antiquariato che si può acquistare a partire da 70 euro.
0: Ah, però.
1: 18 che era nel, ecco, per dire della preziosità della edizione della O'Connor di tutti i racconti, che tra l'altro procedeva dall'edizione americana che nel 1974 vinse il National Book Award, i Complete Stories dell'O'Connor, pubblicato da Roger Strauss and Giroux.
0: E dunque immagino i nostri ascoltatori e ascoltatrici che stanno già andando su qualche piattaforma per vedere se si trova una copia dell'edizione dei racconti in vendita.
1: Di
0: chi lo sa?
1: I racconti.
0: Esatto. Ma noi con lei, Mario Andreose, volevamo approfondire un po' un tema che in qualche modo è stato toccato in questi giorni dagli altri ospiti del nostro dossier sulla Flann O'Connor, che è quello della sua religiosità. E io partirei chiedendole di spiegare che cos'è il diario di preghiera di Flannery O'Connor e se e come ci aiuta a comprendere la fusione tra la sua fede cattolica di cui abbiamo parlato e il suo bisogno di ispirazione letteraria.
1: Beh, questo diario di preghiere è proprio un testo che si può definire della poetica di Flannery O'Connor, perché in questo suo diario, che lei scrive quando era ancora alla Iowa University, dopo aver finito la graduation, è rimasta lì anche a seguire un altro percorso, e lei teneva questo diario manoscritto, il cui testo poi è stato pubblicato anche con il manoscritto nell'edizione americana. Non so se l'edizione italiana abbia seguito, anche per far vedere proprio la sua fine scrittura, perché era un diario in cui lei usava due registri spontaneamente. Uno era quello appunto quello che ogni buon cristiano avrebbe intrattenuto nel suo dialogo con Dio, relativo alla redenzione, al mistero, alla trascendenza, ma è intramezzato da altre considerazioni che sono delle, oserei dire, quasi imperiose richieste dell'aiuto di Dio a diventare un buon scrittore. E lei si lamenta quando, per esempio, Dio: caro Dio, sono così scoraggiata a proposito del mio lavoro. Penso che questo scoraggiamento sia dipende dal fatto che non capisco che cosa dovrei fare per diventare un buon scrittore. Per favore, aiutami, caro Dio, a diventare un buon scrittore. Ecco, cioè, poi invece a un certo punto, in una pagina successiva, dice: caro Dio, questa notte non sono delusa perché mi hai dato una storia.
0: Quindi un
1: Pensa
0: rapporto
1: però,
0: diretto,
1: sono
0: diciamo così.
1: lontano dal pensare, caro Dio, che io sia qualcosa di più che uno strumento nelle tue mani, allo stesso modo in cui a quello stesso modo in cui quello che stampa i libri è un mio strumento. Ecco, questa esaltazione diciamo, che ogni buon cristiano deve avere l'umiltà di riconoscere che tutto gli proviene da Dio come un dono.
0: Dunque, da
1: Ecco,
0: una
1: questa è
0: parte
1: la.
0: voler diventare una grande scrittrice e dall'altra parte, diciamo, attribuirne
1: Il
0: il
1: merito al
0: merito
1: Signore,
0: a
1: Signore
0: Dio.
1: suo.
0: Questo emerge da questo diario di preghiera in cui.
1: Emerge ripetutamente, quindi c'è questa umiltà
0: Certo.
1: che
0: Beh,
1: una
0: umiltà però
1: virtù
0: temperata anche da
1: cristiana,
0: una certa ambizione, diciamo, perché
1: di una
0: effettivamente.
1: grandissima ambizione, perché lei invoca perentoriamente il Signore di darle il dono della scrittura, e questo
0: Ma
1: è un filo conduttore del diario.
0: Mario Andreose, però è interessante vedere cosa la critica letteraria cattolica ha detto dell'autrice quando uscirono i suoi romanzi.
1: E
0: Alcuni
1: certo,
0: la definirono
1: perché
0: perfino diabolica.
1: l'editore Giroux, che era il socio francese di Roger Strauss, quando decide di pubblicare i racconti e poi anche il romanzo, i due romanzi, per prima cosa, con il primo libro, pensa, quello che facciamo anche noi editori quando dobbiamo lanciare un personaggio nuovo, di trovare uno sponsor che ne testimoni il valore. E allora l'idea che gli viene è che posso comprendere, perché anch'io alla Bompiani avevo pubblicato Evelyn Waugh, e si rivolge a Evelyn Waugh, che è quello fra gli scrittori cattolici, quello che ha anche più un gusto, una vena, diciamo, ironica e trasgressiva. Pensiamo appunto al caro estinto Ritorno a Brideshead. Ma la reazione di Evelyn Waugh dice: ma siamo sicuri. È proprio una donna che scrive così, è tutta farina del suo sacco. E poi, rivolgendosi anche a Eliot, come lei ha giustamente evocato, anche Eliot non è da meno, perché dice testualmente: certamente un indiscutibile talento, ma i miei nervi non sono abbastanza saldi da sopportare tanto disturbo. E questo corrisponde anche a quello che lei accennava
0: Certo.
1: prima, a quello che era di moda allora. Difatti, un bravissimo biografo della O'Connor, Brad Gooch, dice che sta per prendere, cioè O'Connor prende di petto la sensibilità del lettore, non le raffinate storie del New York di un'età in cui nulla accadeva se non nella mente dei personaggi, ma storie nelle quali accade qualcosa di irreversibile magnitudine, spesso morti violente, come ben sappiamo.
0: Le storie che a volte mancano nella nostra letteratura contemporanea per invece descrivere molto spesso l'interiorità di autori, autrici, personaggi, insomma, questo è un tema di cui abbiamo anche parlato qui su Rete 2. Quindi una Flannery O'Connor che ringrazia Dio per avergli dato una storia, questo è molto interessante, ma ne abbiamo parlato nel corso di questa settimana. I personaggi, i protagonisti delle storie, dei racconti e dei romanzi di Flannery O'Connor sono i freaks, l'evaso assassino, i falsi predicatori. C'è violenza, brutalità. Ecco, in che modo questo si concilia con la fede di Flannery
1: Ma
0: O'Connor?
1: noti bene che questi freaks sono tutti protestanti, o
0: E lei è
1: evangelici o
0: cattolica?
1: battisti. E quindi la diabolica O'Connor rende anche un buon servizio a quelli che erano i suoi competitor in fatto di fede e di pratica e di peccata religiosa. Tant'è vero, appunto, come dicevo, che sono tutti di origine protestante, gli assassini, gli storpi, i malati, i dementi, tutti questi è una bella categoria, un bel campionario appunto, di appartenenti alla Bible Belt, alla cintura della Bibbia. E su questo poi è interessante che la cattolicissima e tradizionale Flannery, che però, nonostante sia così radicata al suo sud e nei confronti della convivenza con i neri, ci sono anche nelle lettere delle
0: Sì,
1: espressioni
0: infatti ne abbiamo
1: che
0: parlato.
1: ne avete già parlato. Ecco. Però quando, per esempio, guarda per vedere il mondo diverso anche al di là della Bible Belt, e grazie al suo amico poeta Robert Lowell, emigra verso nord-est nel Connecticut e va a Yaddo, dove in questa specie di falansterio dove andavano tutti gli intellettuali, gli scrittori americani di ogni provenienza, e che lei definisce come la Mecca del pensare e della moderna alienazione. Anche qui, appunto, c'è questo suo sottolineare la sua diversità, né con i protestanti né con gli atei libertini del nord-est. Quindi,
0: E
1: però.
0: dunque in questo caso il cattolicesimo in qualche modo fa prova di moderazione in questa Bible Belt, dove invece gli evangelici hanno questa, così, secondo Flannery O'Connor,
1: Sì.
0: questa particolarità. Noi
1: Che
0: ci
1: sei
0: dobbiamo
1: tipica
0: fermare qui,
1: dei
0: purtroppo,
1: repubblicani.
0: e dei repubblicani, certo. Diciamo, questa cosa si potrebbe anche riportare all'oggi, no? Con quanto sta
1: Certo.
0: succedendo e la forza degli evangelici e di quei movimenti negli Stati Uniti, trumpiani di oggi. E chissà cosa avrebbe detto Flannery O'Connor di Trump, sarebbe stato curioso sentirla. Noi purtroppo ci dobbiamo fermare qui, Mario Andreose, ma è stato un
1: Benissimo.
0: piacere questa chiacchierata con lei, e sicuramente avremo modo di risentirci. A presto, arrivederci.
1: Grazie.
2: Rete 2.

0: just like you.
1: Giacomo Gates, Exactly Like You. Ancora un brano e poi andremo in Spagna per parlare di Gibilterra, che entra nello spazio Schengen, una scelta storica che ci racconterà il nostro Francesco Fiori. Ma prima Valentina Londino e Mattia Medmantello, Lettera dalla Svizzera.

0: Una canzone di Giorgio Gaber, questa lettera dalla Svizzera che parla evidentemente di emigrazione, una canzone qui interpretata da Valentina Londino e Mattia Mantello alla chitarra, Valentina Londino alla voce, in un omaggio a Giorgio Gaber registrato all'Auditorio Stelio Molo della nostra RSI l'11 gennaio 2021. E noi ora ci spostiamo in Spagna per parlare di Gibilterra. Per decenni Gibilterra è stato uno dei luoghi più paradossali d'Europa, un territorio britannico all'estremo sud della Spagna, separato da una frontiera fisica e da una disputa politica mai davvero risolta. Dopo la Brexit questa situazione si era complicata ancora di più, ora però qualcosa cambia, la recinzione che divide Gibilterra dalla Spagna inizierà a essere smantellata. Il Peñón, come gli spagnoli chiamano la città, entrerà di fatto nello spazio Schengen. E noi ne parliamo con Francesco Fiori, nostro corrispondente della Spagna, che saluta. Ciao Francesco.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a te a chi ci ascolta.
0: Allora, partiamo proprio da qui. Che cosa cambia concretamente con questo accordo?
1: Beh, il cambiamento più rilevante riguarda soprattutto il modo in cui Gibilterra da ora si relazionerà con la Spagna e con l'Europa, con una novità proprio visibile, fisica, cioè che la verja, ovvero come gli spagnoli chiamano questo muro, questa barriera che separa Gibilterra dalla Spagna, sarà progressivamente smantellata ed eliminata e tutti i controlli saranno trasferiti solamente nella zona del porto e dell'aeroporto. Ha un significato molto forte, perché significa che il passaggio terrestre diventerà molto più fluido. Per migliaia di persone è un cambiamento enorme. Consideriamo che ogni giorno oltre 15.000 lavoratori spagnoli attraversano quella frontiera per andare a lavorare a Gibilterra.
0: E tutto questo nasce come conseguenza della Brexit?
1: Nel referendum del 2016 consideriamo che quasi la totalità degli abitanti di Gibilterra, cioè il 96%, aveva votato per restare nell'Unione, quindi contro la Brexit, però il territorio è dovuto comunque uscire insieme al Regno Unito e da allora Gibilterra è rimasta in questa specie di limbo, con un timore costante che si arrivasse a una frontiera chiusa duramente con la Spagna, che sarebbe stato davvero un problema enorme sia per il Peñón sia per il campo di Gibilterra, cioè quella zona dell'Andalusia che proprio accerchia, vive intorno a questa frontiera.
0: Infatti siamo in Andalusia, ricordiamolo, e perché quella frontiera è così importante dal punto di vista economico?
1: Parliamo di due realtà che questa barriera separa, che sono completamente diverse, però profondamente interdipendenti l'una dall'altra. Gibilterra è una delle economie più ricche d'Europa, la disoccupazione è quasi inesistente, ha un sistema basato sulla finanza, il turismo, il gioco online. Dall'altra parte invece abbiamo una delle aree economicamente, storicamente più fragili della Spagna, come l'Andalusia appunto, e moltissime famiglie spagnole dipendono dagli stipendi che arrivano da Gibilterra, e per questo il rischio di una chiusura rigida della frontiera preoccupava tutti.
0: Io tra l'altro ho avuto occasione di andare a Gibilterra proprio per Rete 2, per due laser, uno dei quali parlava proprio di Gibilterra, ed è effettivamente impressionante il passaggio, no? Si passa dalla Spagna al Regno Unito e cambiano tantissime cose nello spazio di pochi metri, insomma è veramente una zona paradossale, come dicevi tu Francesco, una zona paradossale per la quale resta una questione irrisolta, cioè quella della sovranità.
1: Corretto Mattia, perché durante la trattativa questo punto non è stato sostanzialmente affrontato, cioè la Spagna continua a rivendicare Gibilterra, che britannica dal 1713 addirittura, però ha scelto, e l'Europa ha scelto, un approccio più pragmatico, cioè lasciare da parte questa disputa storica riguardo alla sovranità e trovare una soluzione valida per la vita quotidiana delle persone. E senza questa scelta probabilmente l'accordo non sarebbe mai arrivato.
0: Ecco, però la barriera ha un valore, la caduta della barriera ha un valore simbolico molto forte.
1: Assolutamente sì, perché questa frontiera addirittura era stata chiusa completamente da Franco dal 1969 ed era rimasta per anni proprio un simbolo fisico, come dici bene, giustamente, di una separazione politica, identitaria. E oggi vedere quella barriera cadere, questo muro cadere, significa chiudere un ciclo storico veramente lunghissimo. Ed è curioso perché accade proprio in un momento in cui sappiamo che nel mondo si costruiscono nuovi muri, nuove frontiere.
0: Ecco, però sul lato spagnolo non tutti sono entusiasti.
1: Il tema è un po' che molti amministratori locali temono che la cosiddetta prosperità condivisa, come la chiamano qui, resti poi solo sulla carta. Ci sono dei problemi concreti, cioè il prezzo delle case nell'area sta aumentando, mancano le infrastrutture e il campo dei Gibilter, cioè la zona andalusa, continua ad avere dei tassi di disoccupazione molto preoccupanti, molto alti. L'accordo, diciamo, evita il peggio, ma non è che cancelli automaticamente questa sperequazione, questa diseguaglianza economica tra i due lati della frontiera.
0: Ecco, colpisce anche il fatto, Francesco, che dopo anni di tensioni sulla Brexit, alla fine si sia arrivati a una soluzione appunto molto pragmatica, come dicevi.
1: Sì, perché per 7 anni Gibilterra ne è rimasta proprio sospesa nell'incertezza, non si sapeva davvero quale sarebbe poi stato il suo rapporto reale con l'Europa. Alla fine, però, bisogna dire che tutte le parti coinvolte hanno capito che una rottura netta avrebbe creato problemi concreti, reali, lavoratori bloccati, economia rallentata, tensioni sociali inevitabili. E così si è scelta questa soluzione molto meno ideologica e molto più pragmatica, quasi di compromesso permanente.
0: Tra l'altro, Gibilterra, ricordiamolo, si trova in uno dei punti più strategici del Mediterraneo.
1: Eh beh, tu avendo la visitata avrai notato assolutamente anche questo, cioè, parliamo di questo territorio minuscolo che però si trova all'ingresso del Mediterraneo, addirittura epico, è uno dei passaggi marittimi più importanti del pianeta, dove passa quasi il 10% del commercio totale mondiale. E a pochi chilometri c'è il Marocco, poco più in là c'è la base americana di Rota, sempre in Andalusia, e tutto intorno c'è una zona sempre più delicata proprio dal punto di vista geopolitico ed economico. Ed è per questo che Gibilterra non è soltanto una curiosità storica o diplomatica, ma anche questo punto strategico fondamentale tanto per il Regno Unito quanto per l'Europa.
0: Tra l'altro poi fu proprio lì nel 700 d.C. che arrivarono i primi conquistatori islamici che poi fondarono vari regni, varie entità politiche nella Spagna e nella penisola fino al Portogallo, dunque ha anche una grande importanza storica. E ascoltando questa vicenda viene quasi da pensare che Gibilterra sia costretta a vivere in uno stato di equilibrio permanente.
1: Sì, in effetti è proprio così. Da oltre 3 secoli Gibilterra è britannica politicamente, ma geograficamente ed economicamente anche è legata alla Spagna e all'Europa in generale. E la Brexit aveva un po' rotto questo equilibrio e aveva creato molta paura, soprattutto per quelle persone di cui parlavamo che attraversano ogni giorno la frontiera per lavorare, un tema che anche in Svizzera conoscete bene, credo.
0: Certo.
1: E con questo accordo si prova un po' a ricostruire una normalità, senza poi risolvere davvero tutte le questioni storiche, politiche, però aprendo un varco anche fisico, come dicevamo, questa barriera che cade a una speranza finale dell'unità dei popoli europei.
0: E dunque una barriera che cade, mentre nel resto del mondo i muri tendono invece a crescere, la barriera tra Gibilterra e la Spagna. Francesco Fiori, grazie per avercene parlato.
1: Grazie Mattia, buona giornata a te e a chi ci ascolta. Hasta la próxima.

0: Roy Hargrove con questa Kamala's Dance e la sua tromba. Sono le 12:03, questa è Alphaville a Rete 2 ed è il momento del nostro approfondimento quotidiano. Buongiorno Matteo Ongaro.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi parliamo di gioco, il gioco spesso considerato una parentesi, una sorta di sospensione nel tempo che ci separa dalla vita vera, tra virgolette. E però è proprio nel gioco che impariamo a stare al mondo, prima ancora di leggere o di scrivere, infatti giochiamo, facciamo finta, inventiamo regole, costruiamo mondi in cui trasformiamo semplici oggetti della vita quotidiana in castelli, foreste, nemici, alleati e forse non smettiamo mai davvero di giocare. Cambiano gli strumenti, cambiano i contesti, dalla letteratura ai videogiochi, dal teatro all'invenzione narrativa, il gioco continua ad abitare anche l'esperienza adulta e creativa, Matteo.
1: E oggi ad Alphaville abbiamo deciso di dedicare il nostro approfondimento a questo tema perché proprio oggi, il 28 maggio, si festeggia la Giornata Mondiale del Gioco, un evento istituito nel 99 dall'ONU proprio per la difesa del diritto universale al gioco. E noi ne parliamo con Alan Mattiassi. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno.
1: Alan Mattiassi è psicologo del gioco e si occupa del gioco come esperienza educativa, relazionale e cognitiva. E do anche il benvenuto ad Anselmo Roveda. Bentrovato.
3: Buongiorno, bentrovati.
1: Anselmo Roveda è uno scrittore, studioso di letteratura per l'infanzia ed è coordinatore editoriale della rivista di letteratura per ragazzi Andersen. Alan Mattiassi, iniziamo con lei. Quando diciamo gioco, stiamo parlando tutti della stessa cosa oppure sotto questa parola possono magari convivere invece delle esperienze diverse tra di loro?
2: Assolutamente la seconda, purtroppo. Abbiamo dei concetti di gioco che sono estremamente differenti e li applichiamo in maniera estremamente differente. Basti pensare al gioco dei bambini, al gioco che si utilizza per l'educazione rispetto alla frase che sentiamo spesso, gioca responsabilmente, che non significa affatto gioco, significa scommetti. Quindi abbiamo proprio una semantica completamente distribuita.
0: Una semantica diversa per cose che vengono chiamate allo stesso modo. È importante anche fare la differenza, dire che cosa c'è di diverso. Anselmo Roveda, facciamo finta che, è questa la frase, no? Che sta alla base di molti giochi, lo sentiamo quando i bambini giocano, però in fondo è anche il presupposto dell'inizio di quasi ogni racconto, anche se spesso non è esplicitato. Ecco, qual è secondo lei il legame tra il gioco dei bambini e il lavoro dello scrittore?
3: È un'attività vicinissima, nel senso che appunto quella dimensione che veniva anche evocata nella vostra introduzione, cioè la capacità di disporsi alla creazione di mondi, a sospendere, diciamo, la dimensione della credulità per, in realtà, per fare un'esperienza molto profonda e molto reale, molto concreta. Questo capita da un lato nell'officina dello scrittore, ma capita anche nell'esperienza successiva del lettore, della lettrice che gode di quell'esperienza dopo e fa esattamente, si immerge dentro una realtà, dei mondi, fa delle esperienze che sono significative, vere, emotivamente vere, esattamente come accade nel gioco infantile, che appunto le attività, il bambino, la bambina che gioca e lo scrittore, la scrittrice che si cimenta in una storia e colui che poi incontra questa narrazione concedono appunto, giocano su un territorio abbastanza comune, molto vicino, e il gioco appunto in questo senso è sicuramente l'elemento fondamentale di tutti i processi di acculturazione e inculturazione, cioè di condivisione di saperi, e quel sapere, quel saper

0: il contesto di gioco nel bambino come un motore di apprendimento, un contesto appunto in cui il bambino affronta la finzione, quindi affronta il controfattuale, quello che non esiste, quello che è inventato, no? Che è finzionale nella testa del bambino, il pretended play in inglese, e diciamo è necessariamente molto serio, perché il bambino in quel momento sta esplorando, sta conoscendo, sta di fatto imparando. Il grosso paradigma, il grosso cambio di paradigma che dovremmo avere rispetto al gioco è pensarlo come uno strumento che nasce dall'evoluzione per apprendere, non per divertirci. Pertanto è chiaro che noi vediamo il bambino molto serio e molto coinvolto seriamente, perché sta facendo una cosa molto seria, sta utilizzando le funzioni che sono tipicamente umane dell'immaginazione, della finzione, della narrazione così elaborata per esplorare qualcosa che non ha davanti agli occhi. Ma questo lo vediamo non solo nei bambini, anche negli adulti. Pensiamo alla finale del mondo degli scacchi, è qualcosa di estremamente serio, anche se qui non parliamo di invenzione di storia, non stiamo ragionando su un piano molto più astratto, no? Il gioco non è necessariamente qualcosa in cui si ride a squarciagola in continuazione.
1: Il gioco è una cosa seria, potremmo dire, Alan Mattiassi. Però mi permetta allora una domanda che emerge da quello che ci ha raccontato fino ad ora. Che cosa succede se invece un bambino o anche un adulto viene deprivato della possibilità di giocare?
0: Qui ci sono degli studi interessanti a riguardo che, diciamo, hanno un'interpretabilità limitata, un'applicabilità limitata. Pare che quando si viene deprivati dal gioco inizino a crearsi quelle situazioni per cui mancano delle competenze soprattutto relazionali, sociali, ma anche di lettura del mondo, diciamo, lettura dell'esperienza. Quindi, diciamo, se la guardiamo dal punto di vista positivo, tanto più io gioco, tanto più alleno la mia capacità di interpretare il mondo e di stare nel mondo. Quindi questo è quello che viene a mancare. Alcuni dicono, alcune ricerche sostengono che questo possa portare anche diciamo, l'alienazione dal gioco, quindi togliere il gioco possa anche portare addirittura a disturbi psichici.
1: E agli adulti?
0: Agli adulti...
1: E quanto è importante continuare? Quanto è importante continuare a giocare in qualche modo?
0: Dunque, l'adulto purtroppo è abituato a non giocare, anche se qui dobbiamo mettere delle postille. Noi conosciamo tutti l'anziano che gioca, no? L'anziano al bar che gioca con le carte, con gli amici. Ecco, quella è un'immagine che conosciamo, ma l'adulto subisce un secolo di contrapposizione tra gioco e lavoro, quindi gioco come qualcosa che non produce ricchezza, non produce nulla apparentemente, e quindi, diciamo, nell'ottica di continua produttività si abbandona quella parte. Solamente che ci dimentichiamo che il gioco non produce necessariamente ricchezza, ma produce benessere. Quindi produce relazionalità, produce un continuo e costante apprendimento in ogni caso, permette al funzionamento cognitivo di continuare a essere funzionale, a essere vivo, sveglio, e quindi è importante sì per l'adulto continuare a giocare. Purtroppo è culturale l'abbandono, ecco.
2: E a proposito proprio di questo tema che lanciava adesso in chiusura Alan Mattiassi della culturalità del gioco, Anselmo Roveda, lei ha lavorato a lungo nell'ambito dell'etnopedagogia. Che cosa raccontano i giochi tradizionali di una determinata società? Sono una specie di archivio culturale?
3: Sono uno delle tante forme in cui appunto la socialità, le comunità si trovano a dare forme possibili proprio a quelle cose che venivano dette, cioè alla capacità, al tentativo di interpretare il mondo e di condividere delle interpretazioni del mondo. E quindi sono per ogni cultura e nelle diverse complessità, corrispondendo anche alle diverse, diciamo, complessità delle società, ma anche del progredire nello sviluppo cognitivo dei bambini, rappresentano delle tappe possibili di comprensione e di interpretazione non tanto e non solo delle regole stringenti della comunità, ma della competenza.

0: proprio dello stare, dell'avere strumenti ulteriori per interpretare poi anche autonomamente il mondo, perché quella dimensione del gioco, della dimensione delle regole che quindi ci fanno giocare in un modo certo all'interno di una dimensione ludica, sono anche quella dimensione di regole che ci consentono una volta interiorizzate, interpretate, comprese, capite, di inventare un gioco nuovo che sovverte, che modifica quella regola. E questo consente di andare un passo un po' più avanti, un passo ulteriore, e quindi una costruzione culturale e di saperi che continua. Un po' nel il gioco se penso a un personaggio letterario, penso a Pippi Calzelunghe, che ama giocare, ma ama giocare con regole che poi diventano tutte sue, che costringono, diciamo, gli altri a forzare situazioni anche per loro inattese. Ecco, quindi il gioco è condivisione, in questo senso, condivisione di regole, ma anche capacità, una volta interiorizzate, di lavorare su quelle regole stesse per modificarle. In ambito culturale, per le società, diciamo, tradizionali, ma non soltanto per quelle, ha sicuramente rappresentato uno degli strumenti possibili di questo crescere. Esattamente, di nuovo, riporto poi per la mia esperienza alla narrazione, nel senso che quello che veniva detto rispetto al gioco, cioè del fatto che si acquisiscono competenze, si continuano a acquisire competenze, è proprio quello che anche in quella presunta finzione che il gioco, che poi è realissima da un punto di vista cognitivo, è esattamente quello che accade nelle storie. I bambini, i ragazzi, ma poi anche nell'esperienza degli adulti, ma a maggior ragione durante l'età evolutiva, si apprendono dei comportamenti, si vedono delle reazioni emotive che magari non fanno ancora parte della propria esperienza diretta, ma in quella sospensione, rappresentata in quel caso dall'esperienza narrativa o dell'esperienza ludica, iniziano a essere maneggiate, iniziano a essere patrimonio anche per sé di sé. Aidan Chambers, che è uno scrittore, insomma, promotore della lettura, diceva che le narrazioni, in questo senso mi viene da dire che si potrebbe forse estendere anche al gioco, ci consentono di fare esperienze senza pagarne immediatamente le conseguenze in prima persona, perché quelle esperienze sono emotive, non sono, diciamo, ancora agite nel concreto, ma di fatto ci danno quegli strumenti per poi affrontarle anche nel concreto.
1: Ecco, ma se il gioco è culturale, quindi cambia nelle diverse culture globali, che ovviamente poi hanno anche dei processi di omogeneizzazione, no? In qualche modo, ma se c'è una differenza tra cultura e cultura, c'è anche una differenza tra i confini dello spazio del gioco e i confini dello spazio del lavoro, di cui ci parlava per esempio Alan Mattiassi poco fa. Ci sono culture nelle quali giocare resta un atteggiamento più accettato anche nell'età adulta rispetto alla nostra società, dove c'è questa etica del lavoro che tende un po' a mettere in un angolo il gioco come cosa non seria. Anselmo Roveda, magari c'è anche qualche esempio che possiamo fare.
0: Sì, forse penso che in realtà anche questa dinamica, questa dimensione, poi bisognerebbe approfondire questo aspetto ulteriormente, ma mi viene a dire che questa dinamica di stretta correlazione, di separazione del gioco dalla vita di comunità, se penso alle società, diciamo, più primitive o native, la dimensione del gioco contraddistingue comunque la vita nel quotidiano. Penso ad esempio alle popolazioni amazzoniche, nelle quali ci sono delle componenti di condivisione che talvolta, ad esempio, hanno una componente anche, cioè quella funzione assegnata anche, così come in altre società tradizionali, anche al racconto, cioè si gioca e si racconta in buona sostanza negli stessi tempi, che sicuramente sono i tempi liberi dall'attività di, in quel caso, di procacciarsi la possibilità della sopravvivenza. Mi viene da dire però che rispetto alla nostra società questa dicotomia, questo stacco, un po' ce l'ha forse regalato il Novecento,
1: Certo.
0: regalato a negativo, nel senso che appunto le cose serie sono quelle da fare in giacca e cravatta, sono quelle che portano denari sui conti, e tutto il resto è perdita di tempo. In realtà, e per fortuna, veniva detto in modo esemplare prima, da un punto di vista cognitivo, non è così, e anche oggi sempre di più lo vediamo nell'esperienza di costruzione di saperi condivisi anche all'interno delle aziende, dei gruppi di persone. Il gioco torna a essere uno strumento di riattivazione di energie possibili. D'altro canto, mi viene da dire che anche nel Novecento, che forse è quello più dimentico di questa dimensione ludica, nella cultura popolari, che in questo caso le popolari nel senso delle classi sociali che produttive, ma appunto classi popolari, la dimensione del gioco, pur in tempi ritualizzati, però ha continuato a contraddistinguere la vita almeno fino a parte rilevante del Novecento.
1: Pensiamo al calcio, veramente, per esempio.
0: Sì, ma anche proprio il tempo agito del gioco, cioè quell'idea che il sabato, la domenica, penso ad esempio alle comunità liguri o piemontesi, che sono quelle nelle quali sono cresciuto, e nelle memorie familiari, non della mia generazione, ma di quelle precedenti, qualsiasi, dal farmacista del paese al contadino, ci si ritrovava poi a giocare a pallone, in questo caso pallone elastico, cioè il pallone con le mani, contro le massicciate di luoghi dedicati, degli sferi esteri, ecco, e quello era un rituale che coinvolgeva diciamo le diverse classi sociali e le diverse persone, ma quello era un momento che durante la settimana, il momento del gioco, era un momento atteso, desiderato ed agito.
1: Per gli indigeni liguri, in questo caso. Quindi una funzione sociale importantissima, è quasi una sorta di bisogno antropologico in un certo senso. Ma Alan Mattiassi, prima Anselmo Robeda citava il gioco di Pippi Calzelunghe, fatto tutte di regole sue particolari, e spesso il gioco può apparire come spontaneo e libero, ma invece vive di regole anche molto rigide. È forse un paradosso questo?
2: È un paradosso, diciamo, nel momento in cui non ne guardiamo l'evoluzione, nel senso che il gioco nasce come gioco libero, come contesto in cui sperimentare, e poi con la capacità di metterci sopra un livello astratto di regole negoziate, di obiettivi espliciti, specifici, anche questi negoziati, e questo arriva con la maturazione evolutiva del sistema cognitivo dell'essere umano, no? A quel punto si passa da quello che potremmo chiamare play a quello che potremmo chiamare game. Quindi la differenza è un po' questa. Semplicemente un livello di complessità maggiore. Praticamente noi possiamo esplorare quanto vogliamo l'alterità, ma nel momento in cui ci costruiamo arbitrariamente degli obiettivi specifici, dei modi per non poter raggiungere quell'obiettivo, perché di fatto la costruzione delle regole si basa su questo, no? A quel punto possiamo esplorare molto di più. Cioè, faccio un esempio per essere il più chiaro possibile, no? Immaginate il gioco del golf. Il gioco del golf consiste nel mettere una palla in un buco. Il modo più semplice per mettere la palla in un buco è prendere la palla e andare vicino al buco e metterla nel buco. E quindi la costruzione del set di regole del golf è tutti i modi per non poter fare questa operazione semplice. Quindi bisogna andare molto lontano, prendere un'asta, colpire la palla e via dicendo. La maggior parte, vorrei dire tutti i set di regole consistono in questo: impedire il raggiungimento facile e triviale dell'obiettivo. Per cui non è in realtà un paradosso, è semplicemente un aggiungere complessità, vincolare la creatività a quello che nasce come esplorazione libera.
1: Quindi le regole sono in un certo senso fondamentali anche rispetto a quanto dicevamo prima, rispetto a questa funzione che rende che più plastico il cervello e allena in un certo senso la dimensione cognitiva, sembra di capire.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: E in questa direzione lei citava il passaggio dal play al game, quindi a una maggior complessità del gioco, ma oggi sembra
3: quasi che il gioco debba sempre essere utile, forse è un'impressione mia, ma un gioco debba essere educativo, terapeutico, performativo. Ci si è forse disabituati all'idea del gioco, tra virgolette, gratuito?
2: Ah, senz'altro, senz'altro. Questo è un punto di vista che mi sento di condividere. Dobbiamo giustificare il gioco come produttivo, appunto, che produca cosa? Che produca benessere, educazione, che produca team building, no? Qualsiasi cosa, ma deve produrre, altrimenti non siamo in grado di accettarlo, altrimenti per noi è qualcosa di inutile, culturalmente parlando, intendo. E qui anche il passaggio, come si citava prima, dal gioco al di fuori del lavoro al gioco nel lavoro diventa paradossale, perché le aziende si rendono conto che il gioco porta qualcosa e quindi lo vogliono, iniziano perlomeno a voler attività game-based o attività di gamification, che è un'altra declinazione, no? Però nell'iniziare a volere il gioco succede questa cosa paradossale per cui non ne parlano, non dicono niente, cercano delle attività fondamentalmente di nascosto e trovano negli attori che possono fornire queste attività, ad esempio case editrici di giochi, trovano un interlocutore che lo fa volentieri, ma anche in questo caso un po' se ne vergogna, perché l'interlocutore casa editrice di giochi è focalizzata sul mercato del gioco autogiustificato, non quello da giustificare come qualcosa di produttivo, per cui da entrambi i lati c'è un po' il nascondere questa cosa: voglio il gioco ma devo giustificarlo, e dall'altra parte il gioco deve essere qualcosa di libero, ma va bene, te lo do anche sotto un'ottica produttiva, no? Quindi è un momento paradossale. Sì,
1: sì, sì, c'è un'ambiguità che è dato da quello che si diceva prima, immagino, cioè dallo status culturale del gioco nelle nostre società orientate alla produttività, all'efficienza. Anselmo Roveda, questa questione invece del gioco gratuito, come la possiamo affrontare? C'è ancora spazio per un gioco che effettivamente sia gratuito?
0: Bisogna coltivarla, agirla, praticarla, ritrovarla, e questo mi viene da dire di nuovo ha una grandissima consonanza con l'esperienza della narrazione. Anche la narrazione, il leggere, qualcosa che viene considerato come o deve essere il leggere della scuola, il leggere per apprendere, il leggere funzionale, ma il leggere come piacere, come possibilità appunto esperienziale, libera, così come il giocare, è qualcosa che si perde tempo, è qualcosa che viene considerata appunto culturalmente inutile in ampi settori della società. Per fortuna non è così, e per fortuna mi viene da dire è talmente soddisfacente incontrare una buona narrazione, talmente soddisfacente giocare, e qualche volta anche frustrante quando non si vince, ma è così intenso il giocare, il leggere, così coinvolgente, che è un'attività che insomma si produce da sé, secondo me, nella società. È anche per quelle ricerche che dicevamo prima, che ha a che fare con quello che appunto, che non finalizzandolo una dimensione, etichettandolo con la dimensione benessere, ma di fatto a quello contribuisce, cioè al sapersi un po' meglio, cioè quando si gioca, quando si legge, quando si godono di questo tipo di sospensioni di credulità apparentemente, cioè quando si sta dentro quella che possiamo definire sia la finzione ludica che la finzione narrativa, quando si torna nella non finzione ci si rende conto che quella componente poi così tanto fittizia non era, e quindi proprio c'è una dimensione di gratificazione, ecco. Non, in questo senso penso che il gioco e la narrazione insieme siano due elementi non soltanto che debbano essere praticati nella gratuità, nel senso che forse va anche un po' bene così che vengano, che da certi ambiti più produttivi vengano vissuti o con quel sospetto o con quella vergogna che ci veniva detto.
1: Così non ce la rubano, insomma.
0: Sì, così non ce la rubano, e soprattutto così, soprattutto in alcune età evolutive, in alcuni momenti della vita, resta qualcosa di appunto di svincolato per davvero da tutte le altre norme attese sociali. segnalavano su ciascuna di noi a tutte le età.
1: E dunque concludiamo la nostra chiacchierata dicendo che il gioco, come abbiamo sentito, è una cosa seria, ma che deve restare gratuita e vale anche per gli adulti. Così abbiamo celebrato la giornata mondiale del gioco con voi, i nostri ospiti Alan Mattiassi e Anselmo Roveda. Grazie per essere stati con noi.
0: Grazie.
2: Grazie a voi.
1: E grazie anche a te, Matteo.
3: Grazie a te.
4: Rete 2.

0: titoli dell'RG delle 13 a Winterthur, un uomo armato di coltello aggredisce tre persone alla stazione. Nell'attacco avrebbe gridato Allahu Akbar, cioè Allah è il più grande. Sequestrati in diversi paesi beni per 200 milioni di euro riconducibili al boss mafioso Matteo Messina Denaro. Le indagini toccano anche la Svizzera. In Ticino molti esercizi pubblici non si sono adeguati alle disposizioni su igiene, sicurezza e ordine pubblico entrate in vigore 3 anni fa. Il governo dà ancora 45 giorni di tempo, poi si chiude. A un anno esatto dal disastro della frana di Blatten, la montagna continua a imporre prudenza, intanto il turismo prova a risollevarsi. Ai mondiali di hockey questa sera la Svizzera si gioca un posto in semifinale contro la bestia nera Svezia.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Eliane Elias, un po' di Brasile su Rete 2 con questa Bolinha de Papel. Sono le 12:33, quasi 34 minuti, questa è Alphaville, io sono Mattia Pelli, è il momento di presentarvi la nostra serie che queste settimane, in queste due settimane, ci ha portato a scoprire le eredità invisibili del Medioevo, questo periodo storico di ben 1000 anni in cui succede veramente di tutto, e è un periodo storico che è stato rivalutato recentemente da grandi storici come Marc Bloch e Jacques Le Goff, tantissimi gli elementi culturali e non solo che ci arrivano dal Medioevo, tutte cose di cui ci sta parlando Roberto Antonini in questa serie intitolata Il Medioevo che è in noi. Roberto Antonini, autore con Antonio Ferretti di Viaggio nel Medioevo per le edizioni Salvioni, che in questa serie ripercorre 10 invenzioni o novità medievali che spesso inconsapevolmente ci accompagnano nella nostra quotidianità.
1: Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini.
2: Tra i lasciti più affascinanti e intriganti del Medioevo troviamo senz'altro i bestiari. Nell'età di mezzo l'animale è onnipresente. Lo troviamo sistematicamente nell'araldica, nella letteratura, proliferano nelle chiese, nei monasteri, a tal punto da scandalizzare il cistercense San Bernardo, che denuncia le rappresentazioni sistematiche di leoni feroci, scimmie immonde, pesci con corpi da quadrupedi, mostri ibridi, spaventosi centauri. I bestiari sono compilazioni che descrivono le caratteristiche e le proprietà anche psicologiche di un certo numero di bestie per impartire chi lo osserva lezioni morali. Ogni animale veniva descritto sotto il profilo morfologico, ma anche per ciò che rappresentava spiritualmente. Perché ne parliamo in questa serie Il Medioevo che è in noi? In primis perché ancora oggi vediamo spesso nei nostri animali delle caratteristiche antropomorfiche che ereditiamo in buona parte dal Medioevo o dall'antichità. Furbo come una volpe, maiale, sei un'aquila, forte come un leone, veloce come una pantera, sei una vipera, eccetera. Il leone allora come ora simboleggia la forza, la volpe, l'astuzia, il pavone, la vanità. Nel Medioevo però anche la resurrezione. L'elefante, la forza e la fermezza, il corvo purtroppo, il peccatore associato alla morte e il serpente, l'essenza del male, animale demoniaco costretto a strisciare. Il maiale o porco che fruga continuamente per terra senza mai alzare gli occhi al cielo rappresenta l'immagine dell'uomo peccatore attratto dai beni immateriali. E, ci dice la tradizione medievale, il fatto che non guardi mai verso il cielo significa che ignori la contemplazione di Dio. Tutto il pensiero medievale, ci dice il grande storico Michel Pastoureau, è di tipo analogico, basato sulla relazione tra parole e oggetto, tra due oggetti, tra una cosa e un'idea. Si tratta sempre di stabilire il nesso tra qualcosa di evidente e qualcosa di nascosto. Il leone è la figura di Cristo, ma rappresenta anche l'autorità, la generosità, la forza. È ovunque. Addirittura appare su 15% dei blasoni. L'orso incarna il diavolo, la collera, la lussuria. La volpe è l'incarnazione del maligno, dell'astuzia, è rossiccia come i capelli di Giuda. Il lupo è nocivo e demoniaco, è divoratore di bambine come in Cappuccetto Rosso. La lupa, invece, è lussuriosa. Ci sono anche animali ambigui. Il cervo ha come il leone o il cigno una valenza cristologica, ma anche una sessualità smodata. Il gallo, coraggioso nel difendere le galline, certo però il suo canto ricorda il rinnegamento di San Pietro. Pastoureau ci ricorda che nei bestiari medievali il leone ha paura di un unico animale, il gallo bianco, e di due cose, il fuoco e il cigolio delle ruote di un carro. Perché? Non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai. I testi medievali attingono molto dalla storia naturale di Plinio il Vecchio, trattato del primo secolo, ed un testo anonimo molto popolare risalente al secondo o terzo secolo, il Physiologus, composto da una cinquantina di capitoli, uno per animale. Nell'alto Medioevo il testo greco fu tradotto in latino e si diffuse in Occidente col nome di Liber Bestiarium. I bestiari raffiguravano creature che facevano parte della realtà quotidiana, cavalli, pesci, gatti, cani, uccelli, pure lupi o volpi, ma anche animali esotici che venivano dall'Africa e Asia, leoni, scimmie, elefanti. Ma l'aspetto più intrigante è quello degli animali immaginari che si pensava vivessero in terre lontane, come il leone formica, risultato dell'accoppiamento molto singolare tra il felino e un insetto. Tra i più noti, ancora presente nei nostri modi di dire, la fenice, che risorge dalle ceneri dopo essersi immolata sul fuoco. Vi è poi il basilisco, nato da un uovo di gallo covato da un rospo e da un serpente, da cui l'aspetto di un serpente con la testa di gallo, il grifone, zampe anteriori d'aquila, dotate di artigli, mentre le posteriori sono zampe da leone, incarna la forza, la nobiltà e il coraggio. Vi è naturalmente il celeberrimo drago sputafuoco, ritornato alla ribalta con Tolkien e la serie Game of Thrones, e poi la manticora, già presente in Aristotele e Plinio, corpo da leone, coda da scorpione, testa umana, il centauro, metà uomo, metà cavallo, anche esso presente nella tradizione greca. Potremmo andare avanti a lungo, ma finiamo citando l'unicorno, capretto o cavallo con un corno a spirale sulla fronte, a cui vengono attribuiti saggezza e poteri magici. Con il suo corno può purificare qualunque cosa tocchi. Simbolo della redenzione e dell'innocenza, può essere catturato solo con uno stratagemma. Una vergine in mezzo a una radura lo attrae. Lui, attratto dall'odore della verginità, va a inginocchiarsi e si addormenta accanto alla pulsella. E i cacciatori ne approfittano per ucciderlo o catturarlo.

E lui è uno dei più bizzarri e versatili autori della musica pop contemporanea. Si tratta di Carvin Ellis, è un musicista e cantante gallese che qui è alle prese con la musica latinoamericana, accompagnato dal collettivo musicale Rio 18, con un brano intitolato Lagrimas Frias, scritto proprio da Carvin Ellis. Una notizia arrivata da pochissimo in redazione che ci porta in Vallese. La seconda stagione della sala da concerti Noda di Sion è stata presentata alla stampa giovedì. Questa si articola su tre grandi assi scelti dalla direttrice artistica ticinese Giada Marsadri: le donne artiste, Beethoven e la voce. La pianista russa Yuliana Avdeeva, vincitrice del concorso Chopin, aprirà la stagione il 15 settembre in occasione del primo concerto al fianco dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. E tra le altre protagoniste femminili di spicco si segnala in cartellone la presenza della giovane pianista russa di 19 anni Alexandra Dovgan e della pianista elvetico-argentina di fama mondiale Marta Argerich, che sarà l'artista di riferimento della stagione. Questa presenza femminile si incarnerà anche attraverso altre grandi voci della scena internazionale, in particolare la violonista Patricia Kopaczynskaya con la Camerata di Berna, la violonista Wilde Frang e la violoncellista Julia Hagen, oltre alla soprano Julie Fuchs. Beethoven costituisce il secondo grande asse della stagione alle soglie del 2027, anno in cui si commemoreranno i 200 anni dalla sua scomparsa. Questa figura di primo piano della storia della musica, ha detto Giada Marsadri, che ha profondamente trasformato il linguaggio sinfonico e cameristico, attraverserà la stagione come un filo conduttore. Se alcuni concerti gli saranno interamente dedicati, ha aggiunto, la sua musica scandirà anche diversi programmi, dalla sinfonia all'ouverture fino all'intimità della sonata. Dunque è stato reso noto il programma di questa seconda stagione, dunque molto recente, di questa sala da concerti Noda di Sion, diretta dalla ticinese e nostra ex collega Giada Marsadri. E noi continuiamo in musica con Guyen Le, Breath.

una bella versione del brano dei Pink Floyd, Breath, composta da Roger Waters, questa con la chitarra elettrica di Nguyen Le e la voce di Yoon Sun Na. Sono le 12:49, ancora musica per noi con Malcolm Holcomb on Tennessee Land.

le condizioni di vita delle classi lavoratrici, la povertà, la condizione umana, uno stile narrativo aspro, privo di idealizzazioni, è il modo di scrivere e di cantare di Malcolm Holcomb, un cantautore chitarrista americano che qui abbiamo sentito in un brano dalle sonorità blues intitolato On Tennessee Land. Un altro brano con Zara McFarlane, Mean to Me.

un brano portato al successo da Sarah Vaughan, questo Mean to Me, qui nella versione di Zara McFarlane. Sono le 12.55, è il momento di salutarci. Alphaville si conclude qui dopo un ultimo brano. Non mi resta che salutarvi, augurarvi buon pomeriggio in compagnia di Rete 2, da me, da Mattia Pelli, un arrivederci a domani alle 11 con Alphaville, e vi lascio con Rob McConnell and the Boss Brass, What Am I Here For?

0: Michele Fazioli, classe 1947. Per un ventennio ha diretto le testate giornalistiche televisive ed è stato produttore e conduttore di programmi che hanno lasciato il segno. Dagli incontri con grandi personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica, alle sue presentazioni editoriali. Ai libri, Michele Fazioli non ha mai smesso di appassionarsi, tanto da ideare e fondare un sito letterario e circoli di lettura tra Bellinzone e Lugano. Michele Fazioli commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Monica Fornasie. A Winterthur un uomo armato di coltello aggredisce 3 persone alla stazione. Nell'attacco avrebbe gridato Allahu Akbar, Allah è il più grande. Sequestrati in diversi paesi beni per 200 milioni di euro riconducibili al boss mafioso Matteo Messina Denaro. Le indagini toccano anche la Svizzera. In Ticino molti esercizi pubblici non si sono adeguati alle disposizioni su igiene, sicurezza e ordine pubblico entrate in vigore 3 anni fa. Il governo dà ancora 45 giorni di tempo, poi si chiude. A un anno esatto dal disastro della frana di Blatten, la montagna continua a imporre prudenza. Intanto il turismo prova a risollevarsi. Ai mondiali di hockey, questa sera la Svizzera si gioca un posto in semifinale contro la bestia nera Svezia. Momenti di grande paura e grosso dispiegamento di forze dell'ordine. Questa mattina alla stazione di Winterthur un uomo ha attaccato e ferito con un'arma da taglio 3 persone. Allora ci colleghiamo con il nostro corrispondente Manuele Ferrari. Manuele, cosa si sa per il momento?
3: Le informazioni ufficiali per il momento sono ancora poche, dettagli dovrebbero seguire nel pomeriggio, ma il comunicato della polizia cantonale zurighese, intervenuta a sostegno della comunale di Winterthur e della polizia ferroviaria, permette di farsi almeno una prima idea di quanto accaduto. L'allarme è scattato poco dopo le 8:30, uno svizzero di 31 anni ha aggredito alla stazione di Winterthur 3 uomini, pure loro svizzeri, di 28, 43 e 52 anni. Per tutte e 3 le vittime si è reso necessario il ricovero in ospedale, una sarebbe in grave condizioni, maggiori indicazioni sul loro stato di salute al momento non ve ne sono. E allo stesso modo non vi sono indicazioni sui possibili legami tra le 4 persone. Indagini per stabilire i motivi del gesto sono in corso, l'autore comunica alla polizia è finito in manette. Questo per quanto riguarda le informazioni ufficiali. Poi si aggiungono indicazioni riportate dai siti delle principali testate svizzero-tedesche. Prima degli attacchi, ad esempio, stando ad una testimonianza, l'uomo avrebbe gridato Allahu Akbar, Allah è il più grande, ciò che potrebbe far pensare ad un attacco terroristico. Le aggressioni avrebbero inoltre avuto luogo in 3 aree diverse della stazione, ciò spiegherebbe l'ampiezza dell'area bloccata dai poliziotti. Si parla di una zona lunga un centinaio di metri, stando alle stime di alcuni presenti sul posto.
2: Queste dunque le informazioni attualmente a disposizione. In attesa di aggiornamenti proseguiamo con le altre notizie di oggi. Tra 2 settimane in Ticino scade il termine per adeguarsi alla nuova legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, abbreviata in LEAR. Molti però non lo hanno ancora fatto e rischiano di dover chiudere. Ora le autorità hanno dato 1,5 mesi di tempo in più per mettersi in regola. I dettagli con Giorgia Lorenzini.
4: Sono 553 gli esercizi pubblici in Ticino che non si sono ancora adeguati alla nuova legge. Si tratta di circa un quarto del totale. La nuova LEAR è entrata in vigore nel 2023 e ai gerenti sono stati lasciati 3 anni per richiedere una nuova autorizzazione. Oggi a illustrare la situazione a Palazzo delle Orsoline, a Bellinzona, c'era anche Gabriele Beltrami di Gastro Ticino.
5: Avevamo o avevano tutto il tempo per attivarsi nella richiesta. Da parte nostra abbiamo inviato più di 20 comunicazioni tra newsletter, lettere scritte in comune, oltre a quelle della polizia amministrativa e della polizia comunale. Nessuno può dire che non è stato avvisato.
4: Il governo ha quindi emanato una proroga eccezionale di 1,5 mesi. La voce di Bernadette Ruegsegger, capo dei servizi generali della polizia cantonale.
6: C'è chi si è messo in regola, che è anche una gran parte, quindi il 15 giugno è già a posto. Chi dopo il 31 luglio non ha neanche avviato la procedura non ha più i requisiti per proseguire l'attività, dovrebbe cessare l'attività. Significa che come polizia cantonale andremo a controllare e emanare ordini di chiusura se non ci sono più i requisiti.
4: Una seconda proroga non ci sarà. A dirlo Claudio Zali, direttore del Dipartimento del Territorio.
7: Questa è una proroga unica, una elasticità che abbiamo dimostrato per non lasciare con l'acqua alla gola molti esercizi in un momento delicato. Riteniamo che questa proroga sia congrua e dia a tutti il tempo, a tutti quelli che ne hanno la possibilità e la volontà di mettersi in regola.
4: L'aggiornamento della LEAR garantisce maggiore sicurezza e igiene per i consumatori.
2: C'è anche la Svizzera tra i paesi che hanno partecipato alle indagini sull'impiego del tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Almeno 200 milioni di euro di provenienza mafiosa sarebbero stati reinvestiti in diversi settori e appunto in diversi paesi. Allora sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
8: 200 milioni di euro, e questa la cifra rintracciata dagli inquirenti e ricondotta al tesoro, una parte almeno accumulato negli anni da Matteo Messina Denaro, latitante mafioso per 30 anni, poi arrestato nel 2023 e morto per malattia qualche mese più tardi. Soldi provenienti dai traffici di stupefacenti guidati da Cosa Nostra a partire dagli anni 80. Soldi, come è stato detto poco fa in una conferenza stampa indetta a Palermo dalla Guardia di Finanza Italiana, reinvestiti in mezzo mondo. La direzione distrettuale antimafia ha proceduto all'arresto di 3 persone accusate di impiego di denaro proveniente appunto dai traffici malavitosi. Gli inquirenti italiani hanno confermato che l'indagine ha toccato anche la Svizzera, oltre ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna, paesi attivati tramite richieste rogatoriali e strumenti di cooperazione europea. Non sono però stati chiariti i dettagli del coinvolgimento della Svizzera nell'inchiesta e il Ministero Pubblico della Confederazione, a cui abbiamo chiesto un riscontro, non ha per ora risposto. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, uno degli arrestati aveva consegnato franchi svizzeri di vecchio conio ad una coppia che avrebbe avuto il compito di cambiarli in moneta corrente. L'inchiesta, è stato detto ancora poco fa in conferenza stampa, è partita da una segnalazione delle autorità di Andorra relative ad una donna originaria di Campobello di Mazzara nel Trapanese, con importanti disponibilità economiche nel paese.
2: Mancano esattamente 2 settimane all'inizio dei mondiali di calcio, ma il torneo è già al centro delle polemiche. La FIFA ora è ufficialmente sotto indagine negli Stati Uniti per la gestione della vendita dei biglietti. Nel mirino ci sono prezzi considerati esorbitanti e scarsa trasparenza nei confronti dei tifosi. Ci racconta di più Sofia Pelosi.
9: Prezzi alle stelle, posti cambiati all'ultimo momento e poca chiarezza nelle vendite. Per molti tifosi, comprare un biglietto per i mondiali si è rivelato più complicato del previsto. Per tutti questi motivi, le procuratrici generali di New York e del New Jersey hanno aperto un'indagine per fare chiarezza, in particolare sulle partite che si terranno al MetLife Stadium di New York, inclusa la finale del 19 luglio. Al centro della polemica ci sono soprattutto 2 aspetti. Il primo riguarda i costi altissimi, che hanno superato di gran lunga quelli di qualsiasi altra edizione della Coppa del Mondo. Un biglietto per la finale, infatti, può arrivare a costare addirittura $33,000. Sotto accusa c'è anche il sistema dei prezzi dinamici adottato dalla FIFA. Significa che più aumenta la richiesta, più i prezzi salgono.

0: Però il presidente Gianni Infantino aveva difeso il sistema dei prezzi.
1: In the US, it is.
0: Negli Stati Uniti è permesso rivendere i biglietti e quindi se i prezzi ufficiali fossero troppo bassi finirebbero comunque per essere rivenduti a cifre molto più alte. Resta ora da capire se le spiegazioni della FIFA basteranno a convincere le autorità americane, ma a sole 2 settimane dalla competizione è difficile pensare che qualcosa possa cambiare davvero.
2: E adesso una notizia arrivata poco fa: la piattaforma cinese di commercio online Temu è stata multata dalla Commissione Europea con 200 milioni di euro per violazione della legge sui servizi digitali, il Digital Services Act. Secondo la Commissione Europea non avrebbe controllato adeguatamente la vendita di prodotti illegali o pericolosi per i consumatori. L'azienda dovrà presentare entro il 28 agosto un piano per adeguarsi alle regole europee, altrimenti rischia ulteriori sanzioni. Ci sono troppi maiali sul mercato svizzero, i produttori soffrono il continuo calo dei prezzi. Eppure ieri in un'assemblea straordinaria a Olten i delegati dell'associazione di categoria Swiss Porks hanno bocciato la proposta con cui la direzione puntava a contrastare la sovrapproduzione. Ci dice di più Gianluca Olgiati.
3: Si dice che nel canton Lucerna ci siano più maiali che abitanti. In realtà non è più così da un paio d'anni, ma siamo comunque oltre i 400.000 capi. La seconda regione di allevatori di suini è la Svizzera orientale ed è da qui che è guidata la fronda degli oppositori, contrari alla proposta di versare indennizi agli allevatori disposti a rinunciare alla produzione. 2.000 franchi per ogni posto scrofa, questo grazie a un fondo alimentato dagli stessi produttori. L'obiettivo è ridurre l'offerta eccessiva e quindi contrastare il continuo calo del prezzo della carne. Obiettivo condiviso, non il metodo. Ieri a Olten, in un'assemblea straordinaria di Swiss Porks tenutasi a porte chiuse, la proposta è stata respinta. Serviva una maggioranza di 2/3, mancata per 4 voti, 69 a favore, 39 contrari. No, arrivati soprattutto dalla Svizzera orientale, dove si teme che stabilizzando i prezzi, nuovi produttori entrino sul mercato, vanificando gli sforzi e gli investimenti. Una scoppola per i vertici di Swiss Porks, che al momento non hanno risposto alle nostre richieste di intervista. Si ricomincia da capo, l'associazione dovrà cercare altre soluzioni, ma ci vorrà del tempo. Intanto i prezzi in balia del mercato continueranno probabilmente a scendere. Attualmente siamo a 3 franchi e 20 al chilo per i maiali da macello.
2: E adesso ci spostiamo in Vallese, a Blatten, il villaggio quasi completamente sepolto da una gigantesca frana un anno fa. Proprio in questi minuti inizia una cerimonia di commemorazione. Il disastro, lo ricordo, aveva causato la morte di una persona e perdite ingentissime. E nella Löchental, ancora segnata dalla devastazione, la montagna continua a imporre prudenza e attesa. Intanto però il turismo, il settore più importante della valle, prova a risollevarsi e guarda al futuro con ottimismo. Sentiamo il servizio di Maria Iannuzzi.
4: Un anno fa perdeva tutto in pochi secondi: azienda agricola, campeggio, casa. Oggi, per celebrare un nuovo inizio, ha invitato la popolazione a un aperitivo su un cantiere. Dani Rittler si prepara ad aprire un albergo a Verden, paese accanto a Blatten. Si chiamerà Zeitlos, senza tempo.
5: Il nome ha un legame con ciò che è successo e con quello che ci riserva al futuro. Vogliamo che le persone possano sentirsi bene da noi, senza obblighi, semplicemente prendersi una pausa.
4: La frana ha cancellato 3 alberghi. Dopo il crollo dei pernottamenti registrato la scorsa estate, il turismo cerca di riconquistare la normalità. Grazie al nuovo hotel Momentum, costruito in pochi mesi e inaugurato lo scorso dicembre, al campeggio riaperto 15 giorni fa, alla riapertura di quasi tutti i sentieri escursionistici. Mattias Fleischmann, direttore dell'organizzazione turistica.
6: Il paesaggio, la cultura, la gente, le tradizioni viventi, questi elementi che rendono unica la nostra regione ci sono ed è per questo che abbiamo una visione direzione positiva a lungo termine, ma siamo anche consapevoli che ci aspettano anni difficili e che ci vorrà diverso tempo prima di avere i pernottamenti che avevamo prima della frana.
4: Una nuova minaccia glaciale incombe intanto sulla parte alta della valle, potrebbe mettere in gioco il futuro immediato del Fafleralp, il più grande hotel della Leucenthal. Lo storico albergo, costruito all'inizio del secolo scorso, si prepara ad aprire il 4 luglio, ma c'è grande attesa per il

0: rapporto geologico che verrà pubblicato lunedì prossimo. Pascal Indermitte, presidente del consiglio di amministrazione dell'hotel.
1: Rimaniamo calmi, cauti e positivi sul fatto che la strada possa essere utilizzata e che potremo aprire in tempo.
0: L'anno scorso la chiusura ha comportato una perdita di 800.000 franchi. Se la situazione dovesse ripetersi, solo un aiuto esterno permetterebbe di salvare questo storico albergo.
1: Senza aiuti esterni non riusciremo a farcela. Stiamo preparando un aumento di capitale, ma il problema è strutturale. Probabilmente fino al 2029 non potremo aprire in inverno e avremo solo 4-5 mesi di attività all'anno, insufficienti a coprire i costi. Saremo quindi in rosso almeno fino al 2029.
0: Così, a un anno dalla frana, la Löwenthal continua a vivere tra speranza e incertezza.
2: E a un anno dalla frana viene tracciato anche un primo bilancio dal punto di vista economico. Sono stati raccolti circa 72 milioni e mezzo di franchi. La catena della solidarietà ha raccolto grosso modo 23 milioni, Caritas Svizzera 1,5 e la Croce Rossa Svizzera 3 milioni. Il Canton Vallese ha stanziato 10 milioni, il comune di Blatten ha inoltre ricevuto quasi 30 milioni in altre donazioni e la Confederazione ha deciso un aiuto urgente di 5 milioni. Difficile, se non impossibile, rinunciare all'uranio russo per alimentare le centrali nucleari svizzere. Un rapporto di Greenpeace spiega infatti come la dipendenza dalla Russia, e non solo per la Confederazione, sia tale da non permettere di intervenire nemmeno a livello di sanzioni. In Svizzera però Axpo, che da tempo ha già diversificato la propria catena di approvvigionamento, sostiene che il combustibile delle centrali di Leibstadt e Beznau non dipenda ormai più da fonti russe. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
3: Uranio russo sì, uranio russo no, la dipendenza da Mosca è storicamente molto forte, trovare fonti alternative non è certo facile. Secondo Greenpeace, nonostante la dichiarazione del gestore delle centrali nucleari di Leibstadt e Beznau, Axpo, secondo cui dal 2022 l'approvvigionamento dei due impianti non dipende più da fonti russe, la dipendenza invece c'è e continuerà ad esserci per anni. Axpo avrebbe potuto rescindere i contratti con la società russa Rosatom. Ci sarebbero stati dei costi, certo, ma dal punto di vista etico non si continuerebbe a fare affari con un fornitore coinvolto nel conflitto in Ucraina, dice Florian Kasser, esperto di questioni nucleari per Greenpeace Svizzera. Uranio russo, dunque, immagazzinato al di fuori della Russia, sì, lavorato da una società francese, certo, ma pur sempre di provenienza russa. Da anni Axpo è comunque impegnata nel trovare fonti alternative, come il Kazakistan, che non basterebbe però a sostituire la Russia e che dipende comunque fortemente da Mosca per il trasporto finale dell'uranio. Il Kazakistan è poi uno stato fortemente autoritario, aggiunge Florian Kasser, per di più nell'orbita del Cremlino, e la Rosatom è molto coinvolta nell'estrazione di uranio in Kazakistan. Rosatom, che non figura fra le società colpite con sanzioni dall'Unione Europea, che non ne ha ancora pronunciate all'indirizzo di fornitori di uranio e materiale utilizzato nelle centrali nucleari, incluso quello di transito dalla Russia, come l'uranio kazako. Uranio che risulta inoltre impossibile da tracciare integralmente in quanto intercambiabile e mescolato tra elementi di diversa provenienza durante il processo di arricchimento. Per Axpo però non vi sono attualmente flussi finanziari diretti o indiretti verso la Russia o persone o società russe derivanti dai contratti con Kazatomprom.
2: L'occupazione in Svizzera nel primo trimestre è cresciuta dello 0,5%, raggiungendo i 5.530.000 impieghi. Il mercato del lavoro si prospetta positivo, ma stanno cambiando i parametri sia per le assunzioni così come per le retribuzioni, ma anche i dipendenti stanno cambiando prospettiva. Lo dice uno studio pubblicato da Adecco tra i leader mondiali per la collocazione del personale. Sentiamo Marzio Minoli.
4: Lo studio presentato da Adecco sottolinea come la tradizionale relazione tra posizione all'interno dell'azienda e aumento di salario diventerà sempre meno rilevante, favorendo chi possiede competenze trasversali. In altre parole, un dirigente avrà meno potere negoziale di chi potrà mettere sul piatto conoscenze e capacità su più fronti. Ma non solo le aziende stanno cambiando il loro approccio al mondo del lavoro, anche i collaboratori stanno modificando paradigmi tramite i quali si spera di ottenere una retribuzione maggiore. Se prima la via preferita era il fare carriera all'interno dell'organizzazione, oggi si punta ad accumulare il maggior numero di competenze possibile, le quali, come detto, vengono maggiormente riconosciute. Sarà privilegiato, ad esempio, chi sa gestire progetti nella loro interezza o chi si dimostrerà maggiormente flessibile, e la rigidità degli organigrammi sarà sempre più messa in discussione. Lo studio presentato da Adecco mette in luce altri due punti che determineranno le retribuzioni in Svizzera. In primis, dove si lavora. A Zurigo, ad esempio, gli stipendi superano la media nazionale di 5-10 mila franchi l'anno. Altro punto a favore, il cosiddetto premio presenza. Chi sarà maggiormente presente fisicamente nelle aziende invece di utilizzare il telelavoro avrà più possibilità di vedere il suo stipendio crescere. Concludendo, i salari rimarranno stabili per la maggior parte della forza lavoro elvetica, ma ci saranno aumenti esponenziali per i talenti in grado di rispondere alle esigenze che il mondo attuale richiede.
2: Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso spazio allo sport.
5: Lo sport.
6: Buongiorno da Patrick Locatelli. Rasmus Kupari ha esteso il proprio contratto con il Lugano sino alla termine della stagione 2027-28. L'attaccante finlandese aveva ancora un anno di contratto e nella passata stagione, la sua prima alla Corner Arena, il 26enne ha disputato solamente 11 partite, ma le sue buone prestazioni nei playoff hanno convinto staff e direttore sportivo a prolungare l'accordo. Finlandia che anticiperà a Zurigo il quarto di finale della Svizzera contro la Svezia, già alle 16:20 Finlandia-Cecchia, a seguire, come detto, alle 20:20 la sfida dei rossocrociati. A Friburgo il derby Canada-Stati Uniti è alle 16:20, alle 20:20 poi segue Norvegia-Lettonia. La partita della Svizzera vi verrà proposta in Sport e Musica dopo il notiziario delle 20 su Rete 1. Nel pomeriggio Susan Bandecchi proverà a firmare l'ennesima impresa superando nel secondo turno della Roland Garros l'australiana Kasatkina numero 53 al mondo. Infine il Giro d'Italia, giunto alle sue ultime battute, offre la 18ª frazione. In Veneto Vingegaard difende la maglia rosa, sono 4 minuti e 3 di vantaggio sull'austriaco Gall, 171 i chilometri da percorrere oggi con arrivo a Pieve del Soligo.
7: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio. In tutto il paese sarà nuovamente una giornata soleggiata e calda con qualche cumulo questo pomeriggio sui rilievi. A nord delle Alpi e sul Mendrisiotto in serata è atteso qualche temporale serale. Le massime oggi si situeranno attorno ai 33 gradi al sud e 30 al nord. Per quanto riguarda invece le previsioni per domani, venerdì 29 maggio, possiamo dire che non ci saranno grandi cambiamenti di sorta. Continuerà ad essere soleggiato e caldo in tutta la Svizzera, con minime che andranno dai 13 gradi del nord ai 18 del sud e massime in generale sempre attorno ai 30 gradi. E con queste informazioni siamo arrivati al momento dei saluti. Seguiteci questa sera per ulteriori aggiornamenti. A tutte e tutti voi uno splendido e proficuo giovedì. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati al concerto.ch, un caro saluto da Martino Dont. Oggi parleremo di un compositore che è stato attivo soprattutto in Germania, nacque tuttavia in Russia, ma le sue origini si trovano nel Canton Grigioni. Stiamo parlando di Paul Juon, che nacque infatti in Russia, a Mosca, nel 1872. Era figlio di un impiegato assicurativo, Theodor Friedrich Juon, mentre suo nonno era emigrato a Mosca come pasticcere da Massein, nei Grigioni, vicino alla regione della Via Mala. Tra i suoi fratelli vi erano tra gli altri la pianista Emilie Juon, il pittore Konstantin Juon e l'ingegnere minerario Eduard Juon. Nel 1889 Paul Juon iniziò i suoi studi al Conservatorio di Mosca, proseguendo gli studi qualche anno più tardi a Berlino con Woldemar Bergail, fratellastro di Clara Schumann. Nel 1896 ricevette il premio Mendelssohn per la composizione. Sul finire del secolo si stabilì definitivamente a Berlino e in questo periodo furono pubblicate anche le prime composizioni. Noi iniziamo ad ascoltare la musica di Paul Juon con un estratto dal trio per pianoforte, violino e violoncello, opera 17, sentiamo il primo tempo allegro, dal disco History of the Russian Piano Trio con il Brahms Trio formato da Nikolai Shenko al violino, Kirill Rodin al violoncello e Natalia Rubinstein al pianoforte.

Da un'uscita Naxos del 2025 intitolata History of the Russian Piano Trio abbiamo sentito questo primo tempo allegro dal trio per pianoforte, violino e violoncello, opera 17 di Paul Yuon. Il primo trio di fatto di Yuon è forse il primo esempio di musica cameristica russa a essere basata interamente su materiale folcloristico. L'opera fu composta nel 1901, proprio all'inizio del cosiddetto periodo berlinese del compositore Paul Yuon. Noi ora vogliamo ascoltare però un'altra composizione di Yuon dallo stesso disco, la suite per violino, violoncello e pianoforte in Do maggiore opera 89. Questa suite di Yuon, articolata in 5 brevi movimenti, con un programma evocativo, melodia, marionette, intermezzo, danza barbarica, rappresenta un raffinato caleidoscopio, se vogliamo, di stili musicali che erano in voga all'inizio del Novecento. Il compositore rielabora in chiave modernista immagini e tecniche compositive con grande inventiva armonica. Dai richiami alla tradizione russa e liturgica del primo movimento, al carattere brillante del secondo, fino alla malinconica canzone lunga del terzo. Il quarto movimento offre poi delle atmosfere esotiche, mentre il finale culmina con una danza arcaica di gusto stravinskiano, potremmo dire. Sentiamo allora nuovamente il Brahms Trio con Nikolai Schenko al violino, Kirill Rodin violoncello, Natalia Rubinstein al pianoforte.

Questa era la suite per violino, violoncello e pianoforte in do maggiore, opera 89 di Paul Yuan, dal disco History of the Russian Piano Trio, un'uscita discografica per Naxos del 2025. Stiamo ascoltando proprio la musica del compositore russo di origini grigionesi, Paul Yuan. La carriera di Yuan, come abbiamo visto, si sviluppò a lungo soprattutto nella città di Berlino. Dopo un breve periodo di assistente, nel 1906, Joseph Joachim, il grande violinista, nominò Yuan professore di composizione e musica da camera alla Hochschule für Musik. Inoltre, parallelamente, Yuan tradusse in tedesco vari testi musicologici e biografici dal russo. Durante la Prima Guerra Mondiale lavorò anche come interprete nei campi di prigionia. Interessato alle proprie radici svizzere, nel 1922 Yuan fece confermare la sua cittadinanza di Massein, nel Canton Grigioni, più precisamente nella regione della Via Mala. Ed è così che oltre un secolo dopo, una produzione per l'etichetta svizzera Claves nel 2021 dedica un'incisione proprio a questo compositore di origini grigionese. Il titolo del disco era Grishun dal Cor, con opere di diversi compositori grigionesi, tra cui proprio il nostro Paul Yuan. Sentiamo allora questa burletta per violino e orchestra in re maggiore, opera 97 di Paul Yuan, con la Kammerorchester Graubünden sotto la direzione di Philipp Bach e Sebastian Boren al violino.

Abbiamo sentito il violino solistico di Sebastian Boren mentre Philipp Bach dirigeva la Kammerorchester Graubünden con questa burletta per violino e orchestra in re maggiore opera 97, una composizione di Paul Juon, un CD tutto dedicato a compositori grigionesi, Grigion dal cor per l'etichetta Claves del 2021, compositori tra cui troviamo anche Paul Juon, che fece riattestare la propria cittadinanza a Masseine nel canton Grigioni, anche se di fatto la sua famiglia non viveva più lì da due generazioni. Il compositore russo, poi trapiantato in Germania, abbandonò tuttavia quest'ultimo paese in favore della Svizzera per la sua pensione. Si dice per motivi di salute e probabilmente anche a causa della situazione politica della Germania nazista, Juon abbandonò i suoi incarichi nel 1934 e si stabilì a Vevey, dove morì il 21 agosto del 1940. Sentiamo nuovamente la Kammerorchester Graubünden sotto la direzione di Philipp Bach, questa volta da un concerto del 2019, e sentiamo due estratti, allegretto e quasi tempo di minuetto, dalla Kleine Sinfonie, una piccola sinfonia per orchestra d'archi, opera 87 di Paul Juon.

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi e benvenuti alla prima tappa del nostro viaggio nella canzone in dialetto. Prima che il disco fissasse la voce, ancora prima che l'industria trasformasse la canzone in prodotto, c'erano parole e melodie nate per strada, in osteria, sui canali, nelle veglie e nei cortili. In questo viaggio, attraverso la canzone dialettale, ci accompagnerà uno dei massimi esperti di dialetto, il professor Franco Brevini, un personaggio noto ai nostri ascoltatori. Brevini, che naturalmente saluto, insegna all'Università di Bergamo e collabora al Corriere della Sera. Ha pubblicato alcuni libri fondamentali sull'argomento, l'antologia Poeti dialettali del Novecento per i tipi di Einaudi, l'ampio studio monografico Le parole perdute, Dialetti e poesia del nostro secolo, sempre da Einaudi, e da poco In parole povere, i dialetti italiani tra memoria e futuro per i tipi di Bollati Boringhieri. Ben ritrovato Franco Brevini.
1: Sì, con grande piacere, sono anche un po' emozionato a intraprendere un viaggio così importante attraverso un genere musicale che ti prende al cuore, è un genere che sarà particolarmente caro a tutti i nostri ascoltatori e in alcuni casi sarà come ritrovare dei vecchi amici, in altri casi invece ci auguriamo ci saranno piacevoli, forse piacevolissime scoperte.
0: Franco Brevini, prima di inoltrarci nel nostro viaggio, nella storia di quella che abbiamo definito una voce dal cuore, che cos'è la canzone in dialetto?
1: È una domanda importante. La canzone in dialetto, direi, per cominciare, non è un genere, è un modo di stare al mondo. Ecco, non mi viene di dirlo diversamente. Racconta un luogo e lo fa con i suoni e con la lingua viva parlata in quel luogo. Nelle prossime puntate esploreremo tanti capitoli. Oggi ci fermiamo alle radici, agli inizi, alla preistoria della canzone in dialetto, che arriva fino all'Ottocento, passando per due esperienze fondamentali, le villanelle del Cinquecento e gli stornelli romaneschi. Dunque, per cominciare, niente canzone napoletana di festa e di concorso, quello sarà il tema di un episodio dedicato specificamente a questo argomento. Oggi stiamo prima, più a monte, là dove il canto popolare incontra la scrittura colta e le stampe musicali. Ecco, direi che per orientarci teniamo a mente due parole chiave: oralità e ibridazione. Cosa vuol dire? Le stesse forme cambiano di mano a seconda che passino dal popolo ai musicisti di cappella e ritorno, senza con ciò perdere il sapore dei luoghi. Per le villanelle e faremo riferimento a Napoli a metà del Cinquecento, per gli stornelli l'Italia centrale, Roma in testa.
0: Ma cosa dobbiamo immaginare però dietro la canzone in dialetto?
1: Ecco, immaginate un'Italia di mille dialetti contigui, uno diverso dall'altro, di mestieri che oggi forse in alcuni casi sono andati perduti, di acque, di campi, l'Adriatico che risuola di barcarole veneziane, i campi dove risponde lo strambotto toscano e siciliano, fino alle veglie nel nord-est con le villotte friulane. Non sono canzonette nel senso moderno, sono moduli, metriche, cadenze che si improvvisano, si replicano, si trasformano. Prendiamo lo strambotto, una breve strofa monostrofica, cioè fatta di una sola strofa, amorosa o satirica, circola tra 300 e 400, poi seduce anche i poeti colti. La villotta vive tra canto e danza, spesso a 3-4 voci. La barcarola nasce in lingua veneziana, il canto dei gondolieri che diventa moda europea.
0: Ecco, scompriamo insieme il sapore della barcarola leggendo un frammento di un testo ottocentesco famosissimo, La biondina in gondoleta.
1: Sì, sono versi famosissimi, versi che i viaggiatori stranieri citavano come emblema della Venezia canora, e vorrei che gli ascoltatori cogliessero la vena sensuale del testo, che parla di un amore notturno in laguna. Voglio segnalare anche la struttura metrica di questa celeberrima canzonetta, ci sono quartine alternate di ottonari con l'ultimo verso sempre tronco, perfette per la poesia in musica. La Biondina in gondoletta appartiene al genere delle canzoni da batelo. Erano concepite per accompagnare brevi passeggiate in barca su scafi decorati di palloncini colorati. Il testo è abbastanza comprensibile, ma voglio richiamare forse qualche passaggio, no? La Biondina in gondoletta l'altra sera gomenà, dal piacer la poveretta la se in bota indormensà. La dormiva su sto braso, mi ogni tanto la svegiava, ma la barca che ninava la tornava a indormenzare. Questi sono versi di grande bellezza. Fra le nuvole e la luna gera in cielo mezza sconta, gera in calma la laguna, gera il vento bonazzà. Una sola bavesella, qui arriva l'insinuazione, il tocco sensuale, erotico, e una sola bavesella, cioè un venticello, sventolava i soccaveli e faceva che dei veli sconto e il sen non fosse più. Ecco, un vedo e non vedo, contemplado fisso fisso le fatezze del mio ben, quel visetto così sliso, quella bocca e quel bel sen. Ecco, e la canzone e ci invita a questo ammaliante ritmo ondulatorio che è cadenzato sull'andamento delle onde.
0: Ascoltiamola ora questa classica esecuzione di questa barcarola veneziana.

0: La biondina in gondoletta, siamo a Gran Bazar, siamo con Franco Brevini, stiamo parlando appunto in questa prima puntata di quanto sia stato importante appunto all'inizio il canto dei gondolieri. Siamo a Venezia, lo abbiamo sentito in questo brano, ma il testo però ebbe anche una fortuna colta, non è vero Franco?
1: Certo, è un travaso che si registra spesso in questo tipo di musica. Venne musicata da Johann Simon Mayr nella sua forma comunemente nota e poi niente meno che da Beethoven nel 1816 e poi nel 1901 da Reinaldo Hahn. Il più famoso dei riadattamenti è ovviamente quello di Beethoven, che troviamo nella dodicesima delle 12 variazioni su varie musiche popolari. E è una di quelle composizioni senza numero di opus, composizioni che non furono pubblicate o catalogate con un numero dal compositore stesso durante la sua vita e che sono state poi catalogate dai musicologi dopo la morte. E tornando al vostro testo, voglio ricordare un particolare, un dettaglio che però mi sembra significativo. È divenuto ormai suddito dell'impero austriaco, Beethoven negli ultimi anni di vita lo fu concittadino proprio dei Veneti e negli ultimi anni di vita dal 1815 al 1827, anno della morte.

0: Ludwig van Beethoven, questo brano, questo riadattamento che abbiamo ascoltato, tratto dalle 12 variazioni su varie musiche popolari. Spostiamoci però dalla Laguna al Vesuvio. Con la stampa musicale cinquecentesca, Napoli naturalmente impone all'Europa un suo modo musicale che diventa famoso e imitato praticamente ovunque.
1: È il primo dei nostri incontri con il mondo napoletano, che ritornerà come una specie di tormentone in questa storia della canzone dialettale. E ci riferiamo in questo caso alla Villanella o canzone villanesca alla napolitana, come si diceva già allora. Il tratto più caratteristico è la semplicità. Sono canzoni leggere, rustiche, perché il dialetto implica sempre il controcanto comico, spesso maliziose, prendono in giro i vezzi del madrigale alto, ma sanno essere a loro volta raffinate. L'idea del dialetto come controcanto è una costante che troveremo, per esempio, nell'antipetrarchismo in dialetto, no? Prendere, i poeti dicevano Petrarca in tel braghetto, no? Petrarca nei pantaloni, perché Petrarca non sembra concepire nemmeno lontanamente, tanto è sempre spiritualizzato il mondo dei pantaloni. E invece il dialetto va a toccare proprio il basso corporeo per intonare il suo controcanto comico. E all'inizio a tre voci senza strumenti, la villanella napoletana, i primi maestri furono Giovan Tommaso Di Maio e Giovanni Domenico Danola, poi il contagio con altri musicisti importanti come Willert, Marenzio, Banchiere, persino Orlando Di Lasso, grande madrigalista. La villanella diventa uno dei format, diremmo oggi, più popolari dell'Italia del tardo Rinascimento.
0: Ecco, un testo particolarmente importante mi pare Matona mia cara, proprio appunto di Orlando Di Lasso. È una villanella a quattro voci, spiritosa, con un finto soldataccio che biascica italiano.

0: Abbiamo ascoltato questa villanella Matona, mia cara, di Orlando Di Lasso. Franco Brevini, quali caratteristiche ha la villanella napoletana?
1: Beh, dietro la leggerezza che abbiamo già segnalato come il suo tratto caratteristico, la villanella consolida due elementi destinati a durare nella canzone in dialetto. L'immediatezza teatrale con un personaggio che parla, perché il dialetto è sempre lingua incarnata in qualcuno, coerentemente con il suo tratto di lingua viva parlata, e il ritmo di danza. Le raccolte a stampa, i cosiddetti libri di villanelle, fissano un repertorio che circolano tra professionisti e dilettanti. Per esempio, il libro primo delle villanelle a tre voci di Giovanni de Antiquis è del 1574, dunque siamo molto indietro, e ci dà la misura della fortuna anche editoriale di questo genere.
0: Ascoltiamo.

0: Proseguiamo ora il nostro viaggio musicale attraverso la penisola italiana alle origini della canzone dialettale che stiamo conducendo, guidati da Franco Brevini, e da Napoli spostiamoci in Italia centrale. Che cosa ci aspetta qui?
1: Beh, l'Italia centrale è la patria dello stornello, una strofa di tre versi, spesso aperta da un fiore nel primo. Nello stornello a fiore il primo verso inizia con la formula fiore di, e quel fiore non è davvero il tema, ma un attacco convenzionale. Poi può succedere e seguire di tutto, ma fissa la rima. La parola dopo il fiore, esempio fior di scarlatto, suggerisce la desinenza su cui far rimare soprattutto il secondo e il terzo verso, con ritmi che giocano sull'eco. Voglio darvi un esempio tratto da 1500 stornelli e rispetti amorosi apparso a Firenze nel 1881, nell'epoca in cui gli uomini del tardo risorgimento facevano una raccolta di testi popolari. Ecco, l'inizio era: fior di scarlatto, alle porte di Napoli c'è scritto, in paradiso c'è il vostro ritratto. Ecco, sentite l'assonanza e la rima stabilita a partire da scarlatto. La forma classica è un quinario più due endecasillabi. Ecco, naturalmente vorrei che si cogliesse anche il fatto che non siamo in presenza di un testo accademico, ma di un gioco vero e proprio di improvvisazione, di arguzia. Accade in certe cose, per esempio, della musica sarda anche, no? L'amore e lo sfottò sono un po' i due grandi temi, no? Che sono grandi temi condivisi da tutti. A Roma lo stornello diventa stornello romanesco, passa dai balconi alle osterie, entra nelle feste fuori porta e perfino nelle carceri. Spesso è affidato ai cantori di strada. Le enciclopedie ricordano origini toscane, centro italiane. L'antichità seicentesca è documentata, sono documentate le varianti metriche, ma il cuore, ecco, vorrei insistere su questo aspetto, il cuore resta romano e è lo stornello a dispetto, botta e risposta che sfida l'avversario a non interrompere, cioè ad avere sempre pronta la rima per proseguire.
0: Certo, e quali sono gli stornelli più famosi?
1: Beh, la società dei Magnaccioni, che molti ricorderanno, è il simbolo della goliardia romana ed è stato reso celebre da Gabriella Ferri. Quanto sei bella Roma, è un omaggio poetico un po' malinconico anche alla città eterna. Tanto per cantà, eseguito, reso celebre da Ettore Petrolini, è l'essenza della leggerezza, della spensieratezza popolare romano. Oppure Nanni, uno dei testi più romantici e citati.
0: Ecco, la società dei Magnaccioni e quanto sei bella Roma, la società dei Magnaccioni a metà strada tra la canzone romana vera e propria e appunto lo stornello. Il brano ha origini conosciute ed è stata resa celebre, lo abbiamo detto, proprio da Gabriella Ferri che andiamo ad ascoltare.

0: Uno dei testi più popolari è Quanto sei bella Roma, che risale agli anni 30 del Novecento e fu interpretata inizialmente da uno straordinario cantante come Carlo Buti, e rientra un po' nel processo di romanizzazione della cultura fascista che portò a un vero boom della canzone romana.
1: Noi l'ascoltiamo però, Franco Brevini, nella versione di Lando Fiorini.

0: la voce di Lando Fiorini qui per interpretare Quanto sei bella Roma, lo abbiamo detto, uno dei brani più importanti di questa canzone romana. Siamo negli anni 30, almeno per quanto riguarda la composizione. Proviamo, Franco Brevini, a tirare le fila degli stornelli.
1: Direi che sono pezzi che vivono tra improvvisato e gioco di rima e tengono insieme la città e la campagna, l'osteria e la scena di teatro. È una scena, è una forma che sa sempre attualizzarsi in contesti variabili, dal canto di cortile al palcoscenico, senza mai perdere l'arguzia del parlato romanesco. E mentre la modernità della canzone d'autore si avvicina a questi moduli, villanella, villotta, strambotto, stornello, cioè e gli aspetti originari della canzone in dialetto, restano la cassetta degli attrezzi di chi canta la città, in questo caso Roma, nella sua lingua.
0: Certo, abbiamo dunque visto due radici complementari, no? Da una parte la villanella che trasforma il dialetto in repertorio colto ma popolare, e lo stornello che porta il parlato direttamente nel canto. Entrambe le strade sfociano nella canzone in dialetto che conosceremo più avanti, e appunto se riascoltate la Matona mia cara cogliete l'ironia della dizione, se riascoltate uno stornello romano ascoltate il ritmo del parlare, veramente lì che nasce la canzone.

0: Naturalmente questa era la voce di Claudio Villananni, il brano che ci ha portato alla conclusione di questa prima parte sul canto in dialetto. Nella prossima puntata ci occuperemo della riscoperta della musica popolare nell'Ottocento, quando la cosiddetta musica alta contrae un debito sostanziale con la matrice popolare.
1: Sì, lo potranno verificare i nostri ascoltatori. Si tratta di un capitolo di straordinaria importanza per la canzone dialettale e che documenta quel processo che abbiamo cominciato ad analizzare quest'oggi, cioè la fase culminante del travaso tra popolare e colto che attraversa la storia della musica, non soltanto la canzone in dialetto. Ma voglio concludere questa puntata proponendovi una canzone famosa. È una canzone d'amore, scritta da Vittorio Mascheroni e incisa nel 1939 da interpreti come Alfredo Clerici, Carlo Butti e Luciano Taglioli.
0: Grazie Franco Brevini, quindi è una risentirci alla prossima puntata.

0: Arpeggi. Speciale centenario Miles Davis. 25 spot sul Prince of Darkness, che ha stregato il Novecento. Testi di Luca Bragalini. Con Luca Bragalini e Sergio Albertoni.
1: Let's go.
2: Nel febbraio del 1969 la Columbia pubblica l'LP Fi di Kilimanjaro. Il disco è tra le prime fioriture dell'interesse di Davis per l'Africa. Anzi, secondo il sassofonista Steve Potts, pare che Miles avesse composto la title track su un mbira,
3: il lamellofono africano noto come pianoforte a pollice.
2: O forse il titolo fu anche un modo per proteggere il proprio investimento, dal momento che Davis aveva messo dei quattrini nella Kilimanjaro African Coffee dell'amico Buddy Gist.
3: Una compagnia che aveva tra i suoi investitori anche la cantante Lena Horn.
2: Ora, non crucciamoci troppo per verificare se pesò più l'interesse panafricanista o quello per il conto in banca. Non preoccupiamocene, perché per noi sarà più proficuo essere superficiali. Ci dedicheremo infatti alla superficie di quel disco, ossia alla cover. È un'immagine del maestro nippo-americano della fotografia di moda, noto col nome d'arte di Hiro,
3: che in quel 1969 era il fotografo dell'anno, secondo l'American Society of Media Photographers.
2: Hiro si era occupato di Davis scattandone un intenso ritratto per il retro dell'LP Miles in the Sky. In Fi di Kilimanjaro, però, il protagonista non è il trombettista. Gli attori sono due, una donna e la psichedelia.
3: Quest'ultima ben restituita dall'isergiche sovrapposizioni di porzioni del volto della fanciulla.
2: Gli attori sono due, si diceva, ed hanno entrambe lo stesso nome, Betty Mabry. Modella, diplomata al Fashion Institute of Technology, era anche una songwriter che aveva scritto la hit Uptown per i Chamber Brothers e aveva registrato come cantante per la Columbia. Davis la conobbe all'inizio del 1968, in primavera inizia a frequentarla, al principio dell'autunno la sposa. Lei aveva 23 anni, lui 42. Come aveva fatto con Francis, la mette sulla copertina di un disco,
3: Fi de Kilimanjaro, appunto.
2: E le dedicherà almeno due composizioni. La seconda, che finirà in The Man with the Horn del 1982 e che si intitola Backseat Betty, sta accompagnando la nostra narrazione. Confessò Davis:
3: Betty ha avuto una grande influenza nella mia vita personale e in quella musicale.
2: Ed infatti gli eleganti vestiti italiani del trombettista finiscono nel baule per lasciare spazio negli armadi a pantaloni attillati di pelle, giubbotti con le frange e stivaletti con la zeppa. Davis attraverso Betty stava scoprendo la controcultura rock psichedelica ed il funk di Sly and the Family Stone, che Betty conosceva e con i quali i musicisti avrebbe inciso dischi. Indipendente, indomita, terribilmente avanti sui tempi, Betty era troppo persino per Davis. I due divorziarono dopo un solo anno di matrimonio. Ma intanto, in quell'anno, il jazzista ebbe occasione di dedicarle la fascinosa Mademoiselle Mabry.
3: La traccia fu registrata con i nuovi arrivati Dave Holland al basso e Chick Corea al piano.
2: Ma il piano di Corea andava corrente. È la svolta elettrica di Miles Davis, un punto di non ritorno nel nome di Betty Mabry.

0: Davis iniziò a comportarsi come aveva fatto con Francis. Divenne ossessivamente geloso. Betty lo mollò e proseguì la sua carriera. Una carriera che non ebbe il successo meritato, che si esaurì intorno alla seconda metà degli anni 70. Eppure i pareri di illustri musicisti sono sempre stati più che lusinghieri nei suoi confronti. Hancock aveva apertamente dichiarato la sua stima e anche lo stesso Davis fu esplicito.
1: Se oggi Betty cantasse ancora,
0: osserva negli anni 80,
1: sarebbe una specie di Madonna.
0: Osservazione su cui avrebbe avuto di che eccepire Santana, che disse:
1: al confronto di Betty, Madonna assomiglia più a una Mary Osmond,
0: che era l'icona della classica brava ragazza americana acqua e sapone.
1: Betty era,
0: diceva Santana,
1: un'autentica feroce pantera nera.
0: I suoi dischi funk degli anni 70, ancorati a groove, scanditi da Larry Graham, bassista di Sly and the Family Stone, sono pugni nello stomaco. I testi sono aggressivi, anche il bondage fa capolino. Negli LP di Betty Davis, avrebbe tenuto il cognome del jazzista anche dopo il divorzio, non vi è posto per la ballad, con una sola eccezione, che troviamo nel suo ultimo lavoro, Nasty Girl, del 1975. È un pezzo intitolato You and I. Il testo, che racconta di una ragazzina che si sforza di essere una donna e soprattutto di essere libera, di essere se stessa, è davvero struggente. Vederci la storia d'amore tra lei e il jazzista non è un azzardo, dal momento che la canzone è cofirmata proprio con Miles Davis. E poi la registrazione reca anche una terza firma. È quella di un grande musicista che ha condiviso la carriera di Davis e una breve porzione della vita della giovanissima moglie dell'amico. Sto parlando di Gil Evans. È lui a scrivere gli arrangiamenti degli ottoni, è lui a immaginare un obbligato per tromba sordinata che qualcuno, a torto, ha scambiato per quella dello stesso Davis.
1: Forse Gil ha accettato la collaborazione perché era in debito quanto lo era Miles con la giovane ragazza di Pittsburgh. Lei aveva fatto personalmente conoscere ad entrambi i jazzisti un musicista che per i decenni a venire sarebbe stato un loro riferimento, Jimi Hendrix.
0: Ma questa è un'altra storia, che nelle puntate autunnali del nostro speciale non mancheremo di raccontarvi, ma adesso però congediamoci ascoltando quella di Miles and Betty. You and I.

0: back of town.
1: Chi fa? Chi studia? Chi discute? Di cinema, teatro, musica e tutto quanto fa spettacolo. Sono tutti a Charlot. In anteprima dal venerdì sul web e su Play RSI, la domenica su Rete 2 alle 14.35.
2: Rete 2.
3: Ah no, che pirla.
4: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, e questo perché in Ticino tra due settimane scade il termine per adeguarsi alla nuova legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, meglio nota come LEAR. Ebbene, a pochi giorni dalla scadenza, molte realtà, per la precisione 553, non si sono ancora adeguate e rischiano di dover chiudere. Per evitare questo scenario, il governo ha deciso di concedere una proroga eccezionale di termini di un mese e mezzo. Attenzione, perché non ci sarà un'ulteriore deroga, ha ammonito il direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali nel corso di una conferenza stampa a Bellinzona. Un 31enne armato di coltello ha aggredito alcuni passanti alla stazione ferroviaria di Winterthur questa mattina verso le 8.30, prima di essere arrestato dalla polizia intervenuta in forze. Ad essere fermato è un cittadino svizzero che ha ferito tre connazionali di 28, 43 e 52 anni, uno dei quali in modo grave. Per permettere l'intervento degli agenti, l'area è stata chiusa per alcune ore, ancora da chiarire il movente del gesto. Swissmedic riceverà 2 milioni e 700 mila franchi in più nel 2027. In cambio, l'Istituto Svizzero per gli agenti terapeutici dovrà adottare nuove misure di risparmio per migliorare ulteriormente i risultati, misure di risparmio che dovranno prevedere anche licenziamenti. Per far quadrare i conti, che nel 2024 avevano registrato una perdita di oltre 23 milioni, da Berna era stata imposta una cura drastica che aveva portato a tagli. Ora nuove restrizioni si preannunciano attraverso un nuovo taglio alla spesa di 15 milioni che toccherà, come detto, anche gli impieghi, con la soppressione di 45 posti di lavoro a tempo pieno, il 9% dell'organico. Rimaniamo in tema. Nel primo trimestre del 2026 il mercato del lavoro ticinese mostra segnali ambigui. Da un lato l'occupazione cresce su base annua dello 0,8%, trainata dai residenti che compensano le nuove flessioni dei frontalieri, dall'altro invece la disoccupazione aumenta al 7,6%, segnando un livello superiore rispetto alla media degli ultimi anni. E quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Ufficio di Statistica ticinese, che parla di un'ambiguità che si riscontra pure in termini di posti di lavoro. Nonostante la lieve contrazione e il calo dei posti liberi, un numero crescente di aziende lamenta difficoltà nel trovare personale. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo. Non sono esclusi possibili temporali locali serali.
1: Montmartre.

0: Buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto di Rete 2, da Lorenzo Fienti vi do il benvenuto a Montmartre. Quello che sentite in sottofondo è la pianista Manon Milliner con il suo quintetto, il brano si chiama Insonnia. La cito perché sarà una delle protagoniste di Jazz Ascona 2026, Jazz Ascona che partirà tra breve con un'edizione come sempre scompiettante, un po' nel nuovo formato che prevede un genere jazzistico che va un po' al di là del formato che ci ha accompagnato per tanti anni, per lo più focalizzato sulla scena di New Orleans. Come sentite, questo jazz che può essere definito tranquillamente jazz assolutamente contemporaneo della brava pianista svizzera. Beh, c'è stata conferenza stampa di presentazione di Jazz Ascona, andiamo a sentire cosa ha detto al microfono di Massimo Scampicchio, che sarà il produttore RSI per l'edizione di quest'anno come anche quella degli ultimi anni. Cosa ha detto Luca Martinelli, che è il portavoce dell'ufficio stampa del Festival.
1: 42esima edizione, sempre all'insegna della musica di New Orleans, quindi con tanti artisti di New Orleans, ma anche apertura musicale, generi tipo funk, soul, eccetera. Del resto oramai è un po' di anni a cui siamo abituati. Jazz Ascona si conferma un grande evento che coinvolge tutto il borgo, entrata gratuita, confermata questo adesso credo per il terzo o quarto anno di fila, con musica in ogni angolo della città, palchi sul lungolago, insomma un mix tra cultura, perché avremo grandi artisti come il trombonista Fred Wesley, per esempio, che è stato al fianco di James Brown per tanti anni, o non so, Dado Moroni al piano, da New Orleans avremo il favoloso showman Glenn David Andrews, il re dello Zydeco Sean Arduin, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi sarà una bella festa come tutti gli anni, con circa 200 concerti. La gente viene volentieri al Jazz Ascona, a parte il fatto appunto che è gratuito, ma soprattutto per così vivere l'atmosfera un po' speciale di questo festival. Ti sembra di essere un po' a New Orleans, passeggi tra i palchi, vedi artisti che ti prendono, incontri persone che magari non incontri durante il resto dell'anno. Quindi Ascona è veramente, fa un buon vivere, non so come dire, Jazz Ascona è questo, è qualcosa di molto speciale. Poi una delle novità di quest'anno è che dopo 14 anni il presidente Guido Kasparis lascerà l'incarico al termine di questa edizione. Guido ha affrontato così anche situazioni abbastanza complicate, tipo la gestione del Covid, tutto quel periodo, ha comunque consolidato i rapporti storici con New Orleans, portando al gemellaggio ufficiale tra il borgo di Ascona e la città di New Orleans, e quindi penso che lascia con un bilancio molto positivo. Il suo posto sarà preso dal capo di Castero Cultura e Turismo Stefano Steiger, e saremo in buone mani.
0: Queste dunque le parole di Luca Martinelli, che ci ha introdotto un po' quello che potremmo vivere a partire dal 25 giugno fino al 4 luglio, all'edizione 2026, entrata gratuita, di Jazz Ascona. Insomma, il posto è sicuramente uno dei più belli al mondo, la musica è stata scelta con molta cura, con molta attenzione. Luca ha spiegato bene qual è l'atmosfera che si respira in quel frangente, quindi se vi capita passate certamente da Ascona. Mentre andiamo avanti con il nostro programma, il nostro Montmartre, ci siamo sentiti l'ultima volta martedì, era il 26 maggio, era il compleanno, l'anniversario, il centesimo anniversario della nascita di Miles Davis, ne abbiamo parlato diffusamente durante tutto il pomeriggio di Montmartre, però contestualmente è successa un'altra cosa di cui non ci siamo potuti occupare perché tutto era già programmato per Miles, ovvero la scomparsa di Sonny Rollins, un altro gigante del jazz, un musicista musicista che con modalità certamente diverse rispetto a quello di Miles Davis ha lasciato un segno indelebile nella propria cultura, nella cultura jazz, sia a livello di personalità che a livello di eredità. Ebbene, noi andremo quest'oggi a parlare, durante Voi che Sapete, proprio di Sonny Rollins, che è una figura iconica come ce ne sono ormai poche in ambito musicale generale, in particolare in ambito jazzistico, figura imponente, riconoscibile, un colosso del sassofono, come cita tra l'altro il titolo di uno dei suoi album più famosi. Allora andiamo un po' a esplorare la personalità di questo gigante del jazz che è recentemente scomparso, insieme ad Alcesta Airoldi, che ci tiene spesso compagnia quando parliamo di argomenti del genere, e il sassofonista Gabriele Comeglio, che da sassofonista, da musicista, da arrangiatore, soprattutto da grande appassionato, ci potrà aiutare ad avere un quadro abbastanza preciso, anche per quanto il tempo sia limitato, di questo grande musicista. Ci avviciniamo a questo appuntamento con Voi che Sapete con un quartetto per archi di Mozart, da un disco dell'Emerson String Quartet intitolato Mozart di Haydn Quartette. Ascoltiamo per l'appunto il quartetto per archi numero 17 in si bemolle maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, K458, quindi un'opera che va a collocare sulla parte finale della vita di Mozart. Ascoltiamo gli ultimi tre, cioè secondo, terzo e quarto movimento, ovvero minuetto, moderato e trio, adagio, e il quarto movimento, allegro assai. Bene, oggi c'è qualche piccolo trascurabile problema di livello tecnico-gestionale che risolviamo all'istante.

0: Sono le 16, ben ritrovati a voi che sapete. Proprio due giorni fa abbiamo parlato per tutto il pomeriggio di Montmartre. Abbiamo parlato dell'anniversario di Miles Davis, correvano infatti il 26 maggio i 100 anni della nascita di questo musicista iconico, di questa figura leggendaria nella cultura contemporanea. Abbiamo dedicato il pomeriggio proprio a lui e proprio nelle stesse ore, poco prima, ci lasciava un'altra figura di questo calibro, un altro gigante della cultura afroamericana, un altro gigante del jazz, ma proprio anche un'icona in generale di tutta la cultura del Novecento e anche oltre. Si tratta di Sonny Rollins, sassofonista, ma molto molto di più, per tutto ciò che è riuscito a dare al mondo della musica, al mondo della cultura. Dedichiamo quindi questo spazio di oggi a capire chi fosse questo personaggio, questa icona popolare, questo genio dell'improvvisazione, questo musicista che è riuscito anche a calibrare dei momenti di assenza nella sua carriera per poter tornare, per potersi reinventare in modo diverso rispetto a Miles, di cui curiosamente ha condiviso praticamente quasi un secolo di presenza. Una persona dedicata alla ricerca della libertà, dedicata alla ricerca della propria identità, carico di ironia, autoironia, umorismo, che si prendeva dei rischi durante i concerti dal vivo e che probabilmente, sicuramente, lascia un'eredità, anche se era un po' che mancava dalle scene. Insomma, ne parliamo comunque col poco tempo che abbiamo a disposizione. Cercheremo di dare un quadro il più possibile atto a dare degli spunti di riflessione a voi che ci ascoltate. Ne parliamo con Alceste Airoldi, che spesso ci tiene in compagnia quando si parla di argomenti legati al jazz, a cui do il benvenuto. Buongiorno Alceste.
1: Buongiorno Lorenzo e ovviamente buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: E ne parliamo anche con Gabriele Comeglio, musicista, sassofonista, arrangiatore, spesso si cimenta con repertori per grandi ensemble dal punto di vista jazzistico. Gabriele Comeglio, che è ben conosciuto dal pubblico di Rete 2 e qui nel nostro cantone, a cui do naturalmente il benvenuto. Buongiorno maestro.
2: Grazie, grazie a te, saluto gli ascoltatori, saluto anche Celeste.
0: Allora, parliamo Alceste di Sonny Rollins. Si usa spesso la parola gigante, forse riferendosi anche a un suo disco iconico, Colossus. Esatto. Cosa lo rende davvero diverso? Ne abbiamo avuti tanti di grandi tenoristi del Novecento, strumento giovane tra l'altro, il sassofono proprio in quel secolo, che ha avuto con il tenore proprio e soprattutto nell'ambito jazzistico il suo sviluppo maggiore. Cosa lo rende diverso dagli altri?
1: Tutto, direi tutto, e direi che comunque fa parte di quei giganti del jazz, quando i giganti passeggiavano e calcavano ancora la terra. E quando si parla di jazz moderno ci sono alcuni nomi che chiaramente ci sembrano appartenere non solo alla storia della musica, ma proprio alla cultura del Novecento, e Sonny Rollins è uno di questi, soprannominato Saxophone Colossus per via anche di questa del titolo del suo album, che poi è stato un titolo voluto non da lui, ma da chi ha, come dire, forgiato proprio dalla parte della Pacific, insomma, che ha fatto l'album. Ma non possiamo ridurre, ecco, Sonny Rollins, molti critici lo hanno un po' iconizzato all'interno del grande virtuoso del sax tenore, ma sarebbe veramente totalmente ingiusta una cosa del genere. Rollins è stato un rivoluzionario del linguaggio jazzistico, veramente un filosofo dell'improvvisazione. Cioè, quello che era in lui era essere ossessionato dalla ricerca, direi, spirituale della verità musicale, no? Quindi per lui la musica era qualcosa che pervadeva lo spirito, fortunatamente per tanti altri anche era la stessa cosa, apparteneva un po' alla stessa schiera. Tra l'altro erano anche gli altri giganti che hanno comunque collaborato, suonato con lui, da Parker, Charlie Parker, Miles Davis, come hai accennato tu, Thelonious Monk, Coltrane, che alcuni dicevano che c'era rivalità tra i due, ma non è vero. Max Roach, che ha fatto parte di diverse sue soluzioni, diversi suoi combo, diverse soluzioni anche di ensemble. Quindi il fatto che sia nato ad Harlem, è cresciuto lì, insieme a dei vicini, tra virgolette, di casa, come Coleman Hawkins, come anche Bud Powell, Thelonious Monk stesso, ecco, lo ha reso chiaramente edotto di un certo tipo di comportamento, e anche dal punto di vista proprio dell'orecchio musicale. Ricordiamo che proprio appunto di Bud Powell, a soli 19 anni, ha registrato già un album con Bud Powell, e dopo entra proprio nel gota, nel giro dei grandi musicisti di New York. Il fatto che lui poi avesse questa abitudine di astenersi dal calcare le scene e di mettersi a studiare, di ridisegnare la sua musica e la sua identità artistica, secondo me lo rende già unico di per sé, non si è mai preoccupato. Ecco, forse è stato un po' un antesignano, anche se non piace a me come termine, del burnout attuale. Si accorgeva di essere fuori dalle righe. Oggi il burnout viene anche fin troppo utilizzato anche da musicisti che non meriterebbero neanche di essere definiti tali, absit ignore verbis, però ecco, lui sicuramente lo ha fatto per poter lavorare, poter studiare. L'incontro con Clifford Brown, insomma, è una figura iconica sicuramente, ma è una figura importante nel grande tassello, un grande e importante tassello nel grande schema e disegno del jazz.
0: Gabriele Comeglio, da musicista e da sassofonista naturalmente, qual è la prima cosa che si riconosce quando parte un assolo di Sonny Rollins?
2: Ma guarda, quando parte un assolo di Sonny Rollins si riconosce il suono, perché lui ha fatto una ricerca particolare sul suono e ci si accorge della sua discendenza appunto da Coleman Hawkins, ma anche da Don Byas, che era uno dei suoi musicisti preferiti, e soprattutto anche dal feeling ritmico incredibile che aveva. Aveva una maniera di staccare le note, una maniera di pronunciare le note, di dare il colpo di lingua sull'ancia, che è del tutto particolare, che lo rende assolutamente riconoscibile dopo pochissime note. È un figlio di un'epoca in cui insomma i musicisti suonavano tanto, suonavano tantissimo. Oggi chi studia jazz si ritrova con una situazione per cui suona solo una volta ogni tanto, quindi per i ragazzi di adesso è difficilissimo. Per i ragazzi di allora c'era un po' jazz dappertutto, e quindi lui ha iniziato con un apprendistato che già era di altissimo livello, e quindi quando è arrivato alla fine dei suoi 20 anni aveva già accumulato una serie di esperienze che lo rendevano già allora un fuoriclasse assoluto, insomma. E poi è uno dei pochi della sua generazione che è riuscito a superare il problema della tossicodipendenza, no? Perché quella è stata una generazione falcidiata, soprattutto anche se sassofonisti, in maniera decisiva dalla tossicodipendenza. Invece a un certo punto è una persona molto intelligente, colta, che veniva da una famiglia di attivisti politici, quindi non era una persona, come dire, monosapiente, no? Magari un musicista che suona e basta, poi lo toglie il sassofono di bocca, è meglio che stia zitto. Invece lui era una persona di grande profondità, di cultura, e quindi a un certo punto si accorge quando è nel periodo in cui, come ricordava giustamente al Chester, che suonava con Max Roach e Clifford Brown, che c'è sto ragazzino che si chiama Clifford Brown, che è clean, pulito, come lo definisce lui, lo stesso Rollins, e che tutte le sere umilia gli altri perché suona sempre benissimo attraverso tutti i set. Allora sai, si suonava 4-5 ore di fila, insomma, e quindi da lì capisce che è meglio dare una svolta alla sua vita, e lo farà, infatti suonerà fino agli 80 anni inoltrati.
0: Ascoltiamo un esempio tipico, forse uno dei brani più universalmente noti di Sonny Rollins, e poi da lì partiamo per un'altra riflessione.

0: Insomma, questo è naturalmente St. Thomas, un brano che è tratto dall'album Saxophone Colossus, registrato nel giugno del 1956 e con dei pezzi da 90 che accompagnano il nostro Sonny Rollins, Tommy Flanagan al pianoforte, pianista grandissimo che registrò anche alcuni dischi leggendari con John Coltrane, Doug Watkins al contrabbasso e Max Roach ovviamente alla batteria. Ho lasciato andare apposta l'assolo di Sonny Rollins perché abbiamo riscontrato esattamente tutto ciò che ci ha detto il maestro Comeglio poco fa. Abbiamo sentito la sua voce, la sua ironia, la sua teatralità, il fatto di costruire qualcosa in modo totalmente narrativo. In effetti sembra proprio che questo è un tentativo che fanno tutti i musicisti, naturalmente, Gabriele Comeglio, quello di costruire qualcosa a livello narrativo durante gli assolo. Lui
1: Sì, raccontare una
0: riesce.
1: storia.
0: Esatto, ma come ci riesce lui, per esempio, in questo accordo, questo brano che, diciamo, dal punto di vista, usiamo una parola inadeguata, è un brano banalotto dal punto di vista armonico, con veramente quattro accordi.
1: Un brano, certo,
0: Ecco, è un pretesto,
1: esatto,
0: diciamo così,
1: perché
0: anche se voglio dire, anche Let It Be è un brano banale dal punto di vista armonico, non è un termine, diciamo,
1: certo.
0: dispregiativo,
1: Sì, no, no.
0: ecco, come riusciva a
1: Ma io
0: mantenere
1: userei il
0: questa. Beh,
1: termine,
0: vai.
1: sì, io userei il termine semplice, no? Perché al limite banale vuol dire una cosa che è anche un po' volgare, insomma, e c'è tanta musica banale oggigiorno, banalissima. Però lui ha preso questa canzone popolare delle Isole Vergini che gli cantava sua nonna e ci ha infilato dentro la storia del jazz, perché puoi sentire il blues, puoi sentire un fraseggio bebop da vocabolario parkeriano e puoi sentire dei ritmi tutti particolari. Lui parte con quel ta-da, ta-da, ta-da, lo ripete per i primi due chorus, inframmezzando altre fraseggi in maniera inaspettata, imprevedibile e geniale. Quindi lui riesce a rendere artistica una cosa semplice, ed è questa l'abilità dei grandi musicisti, secondo me.
0: Sì,
1: E c'è poco da dire, insomma, Rollins è stato un grande maestro di questo, assolutamente.
0: al Chester Roldi mi viene in mente una frase che ha citato la settimana scorsa durante un incontro con noi Aaron Parks, che cita Mingus e dice: è semplice, cioè è facile rendere complicata una cosa semplice, ma è molto difficile invece far percepire come semplice una cosa complessa. E qua, se andiamo a analizzare
1: Bravo,
0: queste note di
1: bravo.
0: Sonny Rollins, potremmo stare qui a parlarne fino a domani mattina, eppure la percepiamo come una cosa
1: Sì.
0: fluente, fluida, semplice.
1: Giusto, giusto, giusto. È vero, anche quando vai a sentire grandi concertisti di classica col violino, ti viene voglia di andare a comprare un violino e andare a casa a metterli a suonare. Il risultato non è lo stesso,
0: Certo.
1: però ti danno questa sensazione qua, che sia tutto così naturale, tutto così fluido, insomma.
0: Alceste, cosa ne pensi?
2: Ma sono completamente d'accordo con l'affermazione di Aaron Parks e con anche quello che ha sottolineato Gabriele, che saluto, è chiaro che teniamo conto che un po' la critica ha sempre evidenziato questi aspetti, anche perché una delle caratteristiche fondamentali di Sonny Rollins è che non è che improvvisasse hic et simpliciter una successione di note, ma lui costruiva delle idee, le costruiva piano piano, ci metteva la sua anima, ci metteva la sua mente, la sua psiche, e da questo punto di vista, ecco, io qualche tempo fa me ne sono occupato in una puntata della recensione, quella del 20 gennaio per esattezza. Consiglio, anche se non è un libro facile nella lettura, ma il suo Taccuini di Sonny Rollins, che è stato pubblicato proditoriamente, devo dire, in lingua italiana dopo tanti anni, con la traduzione di Marco Bertoli dal Saggiatore. E proprio leggere questo libro significa entrare nella bottega mentale

0: Johnny Collins, non solo come musicista, ma come pensatore curioso e anche piuttosto solitario, che è stato Sonny Rollins. E questo si evidenzia anche in questo suo fraseggio, in questo suo modo di approcciare la musica. Tra l'altro Günther Schuller considerò Blues 7 uno dei più grandi esempi di costruzione tematica nella storia del jazz. Quindi se ci dobbiamo fare delle domande, facciamocele. Se sono state spese queste parole per Sonny Rollins e non per altri, e non voglio dire chi o fare nomi o cognomi, ma non sono state spese per altri, beh, evidentemente un motivo ci sarà e qualcosa in più rispetto a tanti altri Sonny Rollins ha fatto sicuramente.
1: Un altro aspetto della personalità di questo musicista, di questo personaggio, è stato proprio l'aspetto della ricerca, anche del silenzio, anche naturalmente la ricerca della libertà, che per un afroamericano della sua generazione era una parola assolutamente non scontata. Dal punto di vista del musicista, Gabriele Comeglio, Rollins parlava spesso di respirazione, fisicità, allenamento, sembra un gergo calcistico quasi. Ecco, quanto il corpo contava nel suo modo di fare musica?
2: Ma direi che contava tantissimo. Io mi sono letto i taccuini che giustamente Celeste ha citato prima, quando sono usciti, e lì vedi che lui annota proprio tutte queste cose una per una, cita la maniera di fare degli arpeggi partendo da una nota piuttosto dell'altra, e poi mette insieme elementi, diciamo così, etici, spirituali, direi di onestà intellettuale ed artistica, per cui ci dà un ritratto di se stesso a 360 gradi, senza mai essere categorico e senza mai essere autoreferenziale. Quindi ci sono degli spunti davvero interessanti su cose che lui magari ha scritto negli anni 60, ma che sono attualissimi, insomma, quindi che riguardano anche il fumare, insomma. Lui parla sempre di clear head and pure heart, cioè avere le idee chiare in testa, avere un cuore puro, e soprattutto lui aggiunge a questo no stimulants, quindi mette in chiaro la sua rinuncia alle droghe, ed è davvero interessante vedere anche come lui cita tra le sue influenze anche personaggi che sono stati importanti nella storia del sassofono, ma tu non immagineresti mai che un ragazzo di Harlem si interessasse a loro, perché cita un teorico tedesco, Sigurd Rascher, che è quello che ha scritto dei famosi studi sugli armonici sul sassofono, cioè come è possibile anche produrre più note simultaneamente.
1: Certo.
2: E anche un sassofonista bianco poco noto dell'inizio del Novecento, si chiamava Rudy Vidoft, che poi è morto nel 40 di cirrosi epatica, che però era un grandissimo virtuoso. Quindi Rollins era anche interessato all'aspetto proprio tecnico dello strumento, di come padroneggiarlo totalmente e di come mantenere una routine, un'applicazione continua, una comunanza con lo strumento, in modo che diventasse un proseguimento del corpo umano e un proseguimento delle suite.
1: Sempre in questo contesto, Alceste, uno degli episodi più affascinanti della vita di Sonny Rollins, dei più enigmatici, resta il ritiro dal mondo e gli studi sul Williamsburg Bridge. Innanzitutto ci puoi citare di cosa si tratta, perché magari non tutti conoscono questo aspetto della vita di Sonny Rollins, e che cosa ci dice questo evento dell'uomo Sonny Rollins?
0: Ci dice tanto. Tra l'altro volevo solo giusto chiosare anche un attimo quello che è stato detto prima, e cioè il fatto che Sonny Rollins, contrariamente a quello che accadeva con gli altri musicisti bebop dell'epoca, non aveva paura del silenzio, e questo non aver paura del silenzio dal punto di vista sia tecnico che compositivo lo ha portato proprio a questo volersi isolare. È avvenuto più di una volta, e quello più, diciamo, eclatante è il momento in cui appunto chiamato il ritiro dal mondo, il ponte di Williamsburg, che è avvenuto nel 1959, sicuramente uno degli episodi più leggendari nella storia del jazz. Sonny Rollins, ecco, in quegli anni è già famosissimo, non è un carneade, ed è considerato anzi uno dei più grandi sassofonisti viventi, appunto. Però a un certo punto smette improvvisamente di esibirsi. Perché? Perché non è udite bene, soddisfatto del proprio livello. Voi pensate un attimo se potesse mai accadere una cosa del genere oggigiorno, una cosa assurda, incredibile, è una decisione appunto totalmente fuori da ogni grazia di Dio, un artista sì. all'apice della carriera decide di sparire per sì. far cosa? Per studiare. Rollins quindi passa ben 3 anni lontani dalle scene, non poco tempo, non è che si prende un anno sabbatico, 3 anni. Ogni giorno che fa? Va sul ponte di Williamsburg a New York e studia sax per ore, parliamo di 15 o 16 ore al giorno, anche perché non voleva nuocere ai vicini di casa, voleva evitare che i vicini di casa non si lamentassero per questo suo periodare, questo suo suonare. E pensate che c'era gente che passava sul ponte e lasciava l'obolo come se fosse un busker, un musicista di strada.
1: Quasi. Certo.
0: Lui disse una frase: suonare contro il cielo migliora il fiato. E avrebbe voluto rimanere, dice, avrei potuto restare lassù per sempre, addirittura. Quindi è una storia che è il simbolo della sua dedizione assoluta all'arte. Tant'è che in quel periodo lui studia anche yoga, meditazione e filosofia orientale. Tornando al fatto dell'allenamento, dell'esercitazione, lui si esercitava anche fisicamente, tant'è che nei taccuini noi troviamo anche l'elenco delle attività fisiche che doveva fare quotidianamente, hip squat e altre cose che appunto servivano per migliorare anche la sua postura e i suoi addominali per reggere il peso anche del sassofono. Detto questo, signori, non possiamo che veramente confermare che è un colossus da ogni punto di vista.

0: Mi viene in mente, questo è Blues 7 di cui stavamo parlando prima, il brano che è stato definito, come diceva Gabriele Comeglio, una delle architetture più impressionanti di composizione jazz. Qua c'è il grande Tommy Flanagan al pianoforte, è impressionante. Se potete poi dopo, voi che ci ascoltate, riascoltare con calma questo brano, come gli spazi che lascia Sonny Rollins vengano sfruttati in modo così intelligente e così musicalmente capace da Tommy Flanagan, che dimostra anche Sonny Rollins essersi trovato dei compagni di reparto assolutamente congeniali e assolutamente a loro agio nello stare al gioco, diciamo così. Tommy Flanagan è un grandissimo pianista che pochi anni dopo verrà messo invece totalmente a disagio da John Coltrane, per esempio nel disco Giant Steps. Non so se sei d'accordo, esatto. Gabriele.
1: Sì, sì, l'hai detto proprio giusto, insomma. No, Flanagan è bravissimo, poi sai, nella sua carriera accompagnerà anche Ella Fitzgerald,
0: certo, eccetera,
1: quindi tu sai bene che accompagnare i cantanti non è la cosa più semplice per un pianista, perché si
0: no.
1: tratta di nascondere anche le manchevolezze e far risaltare, cioè rendere tutto più bello in qualche modo. E qua l'accompagnamento è assolutamente perfetto, si potrebbe scrivere un trattato su come accompagnare. Se ascolti Tommy Flanagan impari un sacco di cose. Qua Rollins reinventa un po' il blues con questo espediente, chiamiamolo, della quarta eccedente della
0: esatto,
1: scala, che
0: esatto.
1: è assolutamente geniale, insomma, e dimostra, insomma, Coltrane in quegli anni lì, poi farà anche Coltrane Plays the Blues, che l'origine del jazz è una cosa che è inesauribile, secondo me, come fonte di ispirazione, e loro lo dimostrano, ed è vero anche oggi, insomma, secondo me ci si può ancora lavorare sopra.
0: Volevo puntare poi un'altra cosa da questo breve ascolto, sottolineare brevemente l'assoluta modernità dell'approccio, perché siamo stati abituati a, come dire, da questi grandi musicisti, una certa similitudine narrativa, una certa uguaglianza nell'affrontare gli assoli, che si parte da poche note, poi si raggiunge un picco e poi si chiude per dare la strada, presentare il solista successivo, specialmente in questi generi come il blues, che è un genere chiuso con 12 battute, oppure comunque gli standard, che sono strutture che dal punto di vista armonico generalmente si ripetono in forma di canzone, potremmo dire ABA oppure ABA, insomma, senza farla lì troppo lunga. Invece abbiamo sentito come Rollins segua in questo assolo dei criteri completamente diversi. Riparte, reinventa, accelera, rallenta, lascia spazio, reinsiste su quella nota, la quarta eccedente, la quinta diminuita, quella nota strana, ecco, diciamo così, che si sente durante il tema, la riporta in auge durante l'improvvisazione, poi parte con 12 battute di fraseggio praticamente ininterrotto, velocissimo, e poi improvvisamente finisce e lascia spazio a Tommy Flanagan. Quindi anche una grande modernità al ceste in questo approccio, proprio nell'approccio della narrazione di un assolo.
2: Assolutamente sì, è proprio una cosa che caratterizza il suono di Sonny Rollins, il suo musicalmente prende il linguaggio del bebop e lo rende più aperto, fisico, più narrativo sicuramente, e mentre lui e gli altri molti sassofonisti suonavano linee velocissime, lui invece costruiva dei discorsi, aveva una capacità quasi architettonica di sviluppare un'idea che era semplice e trasformarla continuamente, senza mai perderne il filo. E questa è una cosa anche che solo i grandi possono permettersi.
0: Gabriele Comeglio, so che, insomma, chi ti segue sui tuoi profili social sa che non è mai banale quello che scrivi, non ti sottrai neanche alle polemiche,
2: no.
0: Anzi, a volte butti petrolio sulla candela, ecco, per non spegnerla. E qual è, secondo te, parliamo di eredità, perché è sempre difficile, i contesti cambiano, da tanto tempo non si esibiva, potremmo parlare anche del fatto che si sia esibito in contesti extra jazzistici, per esempio la sua esperienza con i Rolling Stones, cosa che certamente gli ha varsa certa popolarità presso i puristi, e purtroppo ce ne sono troppi nel mondo del jazz. Qual è la lezione più attuale di Sonny Rollins per un musicista contemporaneo, per un ragazzo che si approccia?
1: Posso dirti, per me, io, va bene, oltre alla grande capacità artistica, perché se nella sua vita avesse fatto solo quel pezzo lì, Blue Seven, e poi fosse andato a dedicarsi al tennis o al biliardo, avrebbe comunque scritto una pagina immortale della storia della musica del Novecento, quindi già bastava solo quello. Tutto quello che c'è stato dopo era tutto in più, insomma, anche se fosse andato a suonare con l'orchestra Casadei, piuttosto che con un gruppo di punk rock, non avrebbe fatto nessuna differenza. Ma diciamo che la sua, davvero, la sua grande onestà intellettuale e il suo grande, grande amore della musica. Per esempio, sempre nei quaderni mi ha divertito la citazione che lui fa di Huxley, che io condivido molto, solo che lui l'ha fatta tantissimi anni fa, che la tecnologia è il mezzo che ci permette di peggiorare più velocemente. Ecco, secondo me nella musica Rollins ci ha azzeccato, insomma, lui non ha vissuto questi ultimi anni perché faceva vita ritirata e non credo che si mettesse ad ascoltare, insomma, le ultime hits, però assolutamente giusto. E poi c'è un altro paragrafo nel quale lui chiede, viene intervistato da una rivista giapponese e gli fanno delle domande, e dice: io vorrei fare una domanda ai lettori giapponesi, cosa secondo voi il jazz? E lui dà una tripla risposta che è tre volte la stessa cosa, perché dice: è mostrare la vita attraverso la musica, il jazz è la vita in forma musicale e il jazz è l'espressione musicale della vita. Credo che questo racconti tutto, insomma, la poetica di Sonny Rollins e la sua fedeltà al jazz, anche perché, ripeto, venendo da una famiglia di attivisti politici, lui era assolutamente convinto che il jazz fosse stato rappresentasse una parte della storia sociale degli Stati Uniti molto molto importante, e che non fosse un'esclusiva appannaggio degli afroamericani, perché lui lo dice più volte nei quaderni, insomma. Cioè, il sassofono è uno strumento negletto, nella classica c'è poco perché è giovane, gli altri musicisti dell'orchestra lo guardavano male, e invece il sassofono ha fatto la sua strada e ha fatto il suo statement, diciamo, e così devono fare anche tutti i giovani musicisti di adesso: non guardare quello che c'hanno incontro, c'hanno attorno, quello che procura guadagno, eccetera, ma essere fedeli alla musica. Migliore lezione che si potesse dare ce la dà Rollins.
0: Abbiamo ancora pochi minuti. Alcesta Airoldi, ho letto recentemente su un suo profilo social Sean Lennon, secondo figlio di John Lennon, dirsi preoccupato, qui secondo lui si rischia di perdere per esempio l'eredità dei Beatles, magari tra 20 anni nessuno saprà più chi sono, dubito che sia questo, non so perché l'abbia detto, però la domanda in campo jazzistico assume un peso specifico più rilevante, secondo me. Che cosa rischiamo di perdere culturalmente quando scompaiono figure come Sonny Rollins in un contesto di produzione musicale piuttosto povero, come sottolineava con altre parole il maestro Comeglio, ma soprattutto quando tutto viene bruciato alla velocità della luce e non c'è materialmente tempo di lasciare un'impronta?
2: Beh, io francamente non sono molto d'accordo con l'affermazione di Sean Lennon, un po' perché dubito che adesso come adesso si possa perdere qualcosa. Lì perdiamo la memoria reale, cioè una persona, la fisicità di Sonny Rollins, come abbiamo perso quella di Miles Davis e di tanti altri. Ma loro hanno lasciato un'eredità. Certo, è logico che dal punto di vista materiale bisogna sempre tenere viva la memoria. Bisogna far sempre studiare anche ai musicisti, anche se lo strumento è di fondamentale importanza, la storia della musica in generale, non solo la storia del jazz, evitare di essere faziosi nello studiare la storia del jazz e quindi non fermarsi soltanto con l'affermazione che a me fa sempre sorridere di alcuni storici del jazz e anche alcuni jazzofili piuttosto talebani che dicono: ma il jazz è morto con la morte di Charlie Parker, quindi anche Sonny Rollins praticamente era fuori. Oggi ci sono i video, ci sono tanti mezzi per poter riportare e ravvivare questa memoria, ci sono i dischi, sono tutte cose che non si perderanno mai, anche i Beatles. Certo, potrà perdersi la voglia di ascoltare i Beatles o la voglia di ascoltare Sonny Rollins, spero che questo non accada, ovviamente, soprattutto nella seconda delle ipotesi, però non significa che la gente possa dimenticare dell'esistenza di una, di un gigante di questa portata. Ci sono tante meteore nella musica che sicuramente appariranno ancora in futuro, che sono apparse in passato e che moriranno nella nostra memoria. Ogni tanto magari qualcuno che ha una, ha un ippocampo più ampio magari può andare a un'amigdala più grande e andare a pescare qualcosa da qualche ricordo passato. Però sono certo del fatto che non, oggi come oggi è difficile, con tutto il patrimonio che abbiamo attraverso internet. Certo, brutto sarebbe se a un certo punto ci fosse una sorta di rivoluzione, finisse l'energia elettrica e non avessimo neanche più internet. Probabilmente dovremmo affidarci un po' come i griot alla memoria di quelli che magari più con qualche capello bianco in testa e con qualche annetto in più sulle spalle possono tramandare, e a loro volta chi ascolta le nostre storie, le storie dei più vecchi, dovranno poi a loro volta essere dei griot anche loro e tramandare queste storie. La storia si è tramandata sempre, anche oralmente, non la storia della musica idem, continuerà ad essere sempre così, quindi non sarei tanto pessimista come il figlio di Giornello.
0: Purtroppo è ora di chiudere, io vi ringrazio davvero di cuore, abbiamo avuto, diciamo, abbiamo aperto degli spunti, dato anche la ristrettezza del tempo a nostra disposizione, per poter capire un po', approcciarsi almeno a questa figura così gigantesca. Grazie quindi al maestro Gabriele Comeglio per essere stato con noi oggi.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: E grazie anche naturalmente ad Alceste Airoldi, che ritroveremo presto sulle onde di Rete 2. Grazie Alceste.
2: Grazie a tutti voi, è sempre un piacere.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Rete 2, sono le 16:38, vi lascio al contributo redazionale di oggi, quest'oggi redatto brillantemente da Barbara Tartari, un castello di note, la prima edizione del Gorgé Music Festival dedicato alla musica da camera, la prima edizione ideata e curata dal violinista Hans Livia Bella. Una manifestazione si svolge in una cornice unica, il castello medievale di Gorgé nel canton Neuchâtel, affacciato sul lago e fascinoso panorama alpino. Barbara ne ha proprio parlato con il direttore artistico. Buon ascolto.

0: Buongiorno da Barbara Tartari. Bene, oggi parliamo di un debutto, quello del Festival Musicale di Gorgier, che festeggia la sua prima edizione. Ne svegliamo tutti i segreti con il suo direttore artistico, che ben conosciamo, Hans Liviabella, violino dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Hans, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno Barbara, grazie per la tua chiamata.
0: Grazie a te, Hans, siamo a Gorgier, in quel meraviglioso angolo del cantone di Neuchâtel, sulle sponde naturalmente del lago e in particolare tra le stanze del suo castello medievale. Sorge alla Grande Béroche, 518 metri di altezza, e come ogni castello naturalmente domina su tutto il lago, le Alpi attorno, e proprio qui, tra pochi giorni, come dicevo, debutterà la prima edizione di questo festival musicale che è da te diretto. Invitiamo subito, direi, le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori a varcare le mura di questo luogo e a immaginarlo pieno di musica. In qualche modo, Hans, portaci lì, in questo posto così speciale.
1: Allora, sì, questo è veramente un posto speciale, un castello che fa parte del patrimonio ovviamente culturale svizzero, uno dei castelli più belli che si possa immaginare, qualcosa di, è un castello quasi fiabesco. Appena si entra c'è una grande entrata con un grande cancello, si entra in un altro mondo in realtà, perché il castello è formato da diverse parti. C'è la parte principale del castello che è molto molto grande, dove ci sono appunto le sale dove suoneremo, e poi c'è anche tutta una zona con una sorta di dépendance che la proprietaria ha praticamente messo a disposizione per gli artisti, quindi siamo ospitati all'interno del castello, dove lei ha creato questo ambiente perfetto proprio per poter vivere questa esperienza musicale all'interno di questo quasi un borgo. Io sono molto contento appunto di poter presentare questa sera il primo concerto, è una serie di 5 concerti ed è nato tutto dalla conoscenza con la proprietaria casualmente, con la quale abbiamo pensato di aprire questa collaborazione. Io le ho proposto ovviamente questa idea e lei l'ha accolta molto molto volentieri, perché all'interno di questo castello lei comunque vuole creare degli eventi, e questo direi che è uno degli eventi più interessanti che si possa proporre in un ambiente del genere.
0: Hans, il castello è un bene di importanza proprio nazionale, e la cosa speciale è che normalmente non è aperto al pubblico, un luogo privato, come dicevi, quindi insomma è un'occasione anche per visitare questo antico edificio, che immagino avrà anche delle sale, dei luoghi particolarmente adatti per la musica.
1: Esatto, in realtà all'interno del castello, appunto nella parte principale, c'è una sala, non è una sala tanto grande, ma una sala molto intima, dove appunto abbiamo posizionato il pianoforte, e poi c'è anche una cappella all'interno del castello, dove ho pensato di presentare un concerto con musica barocca dedicato a Vivaldi. Quindi suoneremo in questi due spazi, ma in realtà è in progetto, perché la cosa è nata abbastanza velocemente. C'è un progetto di ristrutturare la vecchia scuderia del castello, infatti è in ristrutturazione, e lì si creerà una sala da concerto, quindi io sto visitando infatti già adesso insomma questo spazio, in vista poi di avere una sala più grande, perché le sale dove suoneremo non contengono tantissimo pubblico, tantissima gente, ma la cosa bella, appunto quello che dicevi, è la possibilità di entrare in questo castello, ascoltare un concerto e anche godere e poter entrare, visto che è una residenza privata e nessuno può entrare in modo libero, e può comunque godere di questo posto. E dopo i concerti si potrà stare anche tutti insieme, perché abbiamo organizzato una sorta di cena organizzata da una chef francese. Stasera sarà il primo concerto e ci sarà questo evento con concerto, cena, insomma, dove tutti potremo condividere insomma dei momenti speciali.

0: Livia Bella, dunque, prima edizione di questo festival, hai già annunciato che il festival si apre questa sera, sono 5 concerti alle ore 19, uno per sera fino al 1° di giugno, quindi un festival da camera che proprio questa sera si apre con un programma dedicato alle donne e interpretato dalle donne.
1: È un quartetto di donne,
0: sì.
1: Sarà dedicato a Rebecca Clark, che è questa compositrice inglese che ha composto veramente tantissima musica da camera, musica veramente molto molto affascinante, e all'interno di questo programma ci sono dei pezzi abbastanza particolari, perché ci sono addirittura dei brani composti per voce e violino solo, quindi anche questo è abbastanza raro trovare questo tipo di repertorio. Le musiciste saranno Margherita Santi al pianoforte e Caterina Vagliulina al violino, Angelica Antonini canterà e Raffaella Gromes al violoncello.
0: Quindi questa sera alle ore 19 e poi si prosegue con il concerto di domani sera, 29 maggio, come dicevi tu, un repertorio vivaldiano in questa cappella del castello di Gorgier, quindi andrete a animare questo luogo intimo del castello, un programma dedicato a Vivaldi attraverso un ensemble di cui fai parte anche tu, Hans.
1: Esattamente, è un ensemble in realtà nato già da un po' di anni a Lugano, dove collaboriamo e proponiamo dei concerti nella Chiesa degli Angeli a Lugano, appunto la chiesa quella attaccata al LAC. Quindi con questo ensemble barocco ho pensato di proporre appunto questo programma, che tra l'altro ha riscosso un grandissimo successo ed è stato il primo concerto che è andato immediatamente sold out, e quindi presenteremo opere appunto di Vivaldi, sonate a tre per due violini e cembalo. Insomma, ci sarò io e Caterina Vagliulina, Elisa Lamarca al liuto, Giulio Mercati al clavicembalo e organo e Vanessa Hunt Russell alla viola da gamba. Sarà una bellissima serata in questo luogo veramente speciale. Si sale una scala, quasi una scala a chiocciola all'interno del castello, e si arriva e si entra in questa piccola cappella, e secondo me è un luogo perfetto per presentare questo tipo di programma.
0: Che meraviglia, tra l'altro appunto osservavo delle foto, ci sono anche delle vetrate meravigliose, immagino appunto che sia un luogo molto suggestivo. L'acustica come si presenta, Hans?
1: Allora, l'acustica è abbastanza risonante, ridondante, c'è un certo riverbero perché i soffitti sono molto alti, però ci sarà veramente tantissima gente e quindi credo che questo aiuterà comunque a creare un'acustica perfetta in questo luogo.
0: Certo, tra l'altro perfetta anche per un certo tipo di repertorio.

0: Veniamo ad un altro concerto molto particolare dal titolo C'est juste le temps qui passe, in cui la musica dialogherà con altre arti, dalla poesia alla pittura, un programma da scoprire. Allora vorrei che tu ci svelassi qualcosa senza svelare troppo.
1: Esatto, allora questo è un concerto sì, abbastanza particolare. Ho pensato di invitare una cantante, diciamo non è una cantante classica, è una cantante, possiamo definirla pop, ma è una cantante appunto nata proprio nella Svizzera francese, che però vive a Lugano. Lei presenterà delle canzoni composte proprio da lei e dal compagno Bartolomeo, che sono incentrate molto sul suo vissuto. Lei ha avuto una vita abbastanza travagliata per tanti aspetti, insomma, e quindi ha composto queste canzoni che sono veramente molto toccanti. Praticamente un messaggio e anche un percorso che descrive tramite le sue canzoni, insomma, il percorso della sua vita in qualche modo. Nello stesso tempo, appunto, c'è questa cosa abbastanza speciale dove ci sarà un pittore, che tra l'altro è un pittore molto molto bravo, che viene da Torino, ha creato già una tela molto grande, sarà almeno 2,5 metri per 5, e verrà posizionata dietro la cantante, e lui durante il concerto dipingerà come una scena, una sorta di scena, ispirandosi alla musica. Quindi ci sarà questo dialogo tra pittura e musica, e sarà veramente molto, molto speciale e anche emozionante, credo.

0: Hans Livia Bella, siamo giunti alla chiusura di questo festival, di questa piccola immersione di 5 giorni all'interno di questo luogo speciale che è il castello di Gorgier, repertorio in questo caso che si incentra sulla figura di Franz Schubert, qui la presenza del quartetto Lino Livia Bella, uno dei tuoi ensemble.
1: Sì, allora sarà uno dei primi concerti con questo nuovo quartetto che ho deciso di fondare e ho dato il nome appunto Lino Livia Bella perché era mio nonno, era un compositore, perché abbiamo comunque in progetto di registrare tutta l'opera per quartetto d'archi con questo ensemble nuovo. Dunque qui a Gorgé abbiamo pensato di presentare un programma dedicato a Schubert con le due opere, possiamo definirle le più belle, le più importanti, tanti per quartetto d'archi e per quintetto d'archi. In questo caso abbiamo pensato, visto che suoneremo il quintetto di Schubert con i due violoncelli, abbiamo pensato di invitare Asier Polo, che è questo famoso concertista spagnolo, che tra l'altro è anche insegnante al Conservatorio di Lugano, e con lui è nata un'amicizia molto profonda, abbiamo suonato già insieme alcune volte e abbiamo pensato così di proporre questo programma, e secondo me in questo contesto, in questa sala, sarà la proposta perfetta.

0: Hans, prima ho detto sbagliando l'ultimo concerto della rassegna, in realtà è l'ultimo concerto del mese, cioè 31 di maggio, ma l'ultimo concerto invece è il 1° di giugno con due artisti di fama ormai internazionale, mezzo soprano Léa Desandre e il liutista Thomas Dunford, due giovani musicisti che insieme veramente regalano grandi emozioni. Che tipo di programma regaleranno al pubblico?
1: Ecco, in questo caso sarà un programma veramente molto speciale, molto accattivante in qualche modo. Abbiamo avuto la fortuna, appunto, che, visto che sono in tour e stanno portando in giro questo programma, il titolo è Idyll. Praticamente sono una serie di canzoni d'amore, in realtà, che partono dai periodi antichi, dal barocco fino alla musica contemporanea. Quindi sarà abbastanza speciale perché comunque lei canterà appunto accompagnata da un liuto, credo da un arciliuto, perché lui, Thomas, suona sempre un arciliuto, e quindi sarà molto speciale anche questo, e siamo molto contenti che loro abbiano accettato di venire per chiudere il festival.
0: Hans, quindi un programma molto variegato che tu hai immaginato proprio un po' come un viaggio all'interno di questo luogo così particolare. Immagino quindi che il festival avrà poi un seguito. Stai già immaginando una nuova edizione?
1: In realtà sì, sono già adesso ovviamente è il primo esperimento e vediamo che risultati avrà. Ho già visto che c'è stato un riscontro molto molto forte da parte del pubblico che viene sia dalla zona di Neuchâtel, ma che arrivano anche da altri posti, anche dal Ticino arriveranno, insomma. Io lo spero perché comunque secondo me merita, insomma, poter proporre in questo luogo una serie di programmi di questo genere, quindi vedremo, insomma, vi farò sapere.
0: Quindi in bocca al lupo, assolutamente. Invitiamo naturalmente anche le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori a fare una visita a Gorgé, che merita sia come luogo che per l'offerta che viene incrementata, diciamo, dal vostro festival. Grazie, grazie mille e a presto, in bocca al lupo per
1: Grazie
0: tutto.
1: a voi.

17 e 2 minuti, ben ritrovati. Io sono Sandy Altermat, con voi anche stasera fino alle 18.30. E oggi abbiamo una puntata che inizierà con, quello che è sulla bocca di tutti e sulla testa di tutti, il sole e i suoi raggi. Parleremo di creme solari, prendendo spunto dalla NZZ che ha voluto ripercorrere la storia delle creme solari, e dunque parliamo di questa cosa che è indispensabile in questi giorni. Una conferenza molto interessante che... vuole fare una riflessione sul linguaggio, il razzismo e non solo. Avremo una piccola anteprima, visto che la conferenza si terrà questa sera alle 18. Poi, se mi ami, perché non mi dai la password? So che per noi può sembrare molto strano, ma tra i giovani invece è una pratica molto diffusa. Ci si condivide tutto, non ci sono segreti, e ne parleremo con una psicologa, perché domani andrà in onda una puntata di Laser che invece sarà tutta raccontata solo dalla parte degli adolescenti. Con la poeta e scrittrice Chiara Valerio parleremo di un libro sull'amicizia fra due donne scrittrici forti fuori dagli schemi, Fleur Jaeggi e Ingeborg Bachmann. E in chiusura di puntata poi avremo il nostro K-Spalla, che è curato oggi da Beatrice Cristalli. Ci ricorderà che non basta più sapere le cose, bisogna anche sapere che cosa farsene di queste cose. Il nostro primo pezzo insieme è un pezzo di Rod Stewart insieme a Jules Holland. Jules Holland è un personaggio che è una parte importante quando si parla di musica pop in Inghilterra. Lui per tantissimi anni conduce ancora un programma che si chiama Later with Jules Holland, dove ha sempre la possibilità di intervistare e avere in studio musicisti, chiacchierare, suonare, lui stesso è pianista, insomma. Questa è la loro Ain't Miss

0: Allora, non so se voi siate in chiaro sulla situazione legata alle creme, le creme solari, e non passo subito alla faccenda dei raggi nocivi, parto dal costume, perché una volta era bello essere abbronzati, ora invece sappiamo che insomma i raggi non ci fanno bene, dunque meglio non essere abbronzati. Le dermatologhe e i dermatologi raccomandano di usare sempre, tutti i giorni, una crema con protezione 50, e l'articolo poi racconta una cosa molto interessante: la crema solare che nasce per motivi estetici e non per la salute. Vogliamo parlare a tutto tondo delle creme solari, lo facciamo con Beatrice Mautino, divulgatrice scientifica e saggista. Benvenuta Beatrice qui su Rete 2.
1: Grazie, grazie, un saluto a chi ci ascolta.
0: Allora, di fatto la crema solare è strettamente legata all'abbronzatura, che è strettamente legata alla nostra immagine e a quello che la nostra immagine trasmette. Allora c'è ancora chi, andando veramente controcorrente, si ostina ad abbronzarsi. Che cosa vogliamo dire a queste persone?
1: Vabbè, insomma, ognuno con la propria salute in generale, con le proprie abitudini, fa quello che vuole. Diciamo che è un comportamento che è vero che viene sconsigliato dai dermatologi, però poi, come sempre nella vita, insomma, bisogna trovare dei compromessi, no? Per cui dipende molto dalla carnagione che si ha, anche dalla quota di rischio che si sceglie di assumere, perché insomma una persona può anche decidere consapevolmente di correre un rischio per la propria salute a fronte magari di una carnagione più colorita. Io poi sono bianca come il latte, quindi non mi abbronzo proprio mai, per cui insomma
0: diciamo neanche volendo.
1: Per cui insomma non è un problema mio, ecco, insomma.
0: Allora,
1: però diciamo che sapere che fa anche male il sole mi ha liberato magari di quella pressione, no, sociale che c'era appunto qualche anno fa ad essere sempre abbronzati, no? Per cui magari noi ragazzine degli anni 80 e 90 insomma avevamo un po' quest'ansia di essere colorati quando magari non ci si riusciva e quindi magari ti bruciavi. Adesso insomma è tutto molto più semplice, perché uno diceva: vabbè, ma se non mi abbronzo non mi fa neanche bene, perché devo stare al sole a soffrire,
0: no? Perché alla fine
1: è stata una liberazione.
0: L'abbronzatura ti dava sempre quell'idea di stare un po' meglio, di essere un po' più in forma. A quanto pare la lanciata è stata Coco Chanel a cambiare tutta questa storia qua. Negli anni 20, tornata da una crociera abbronzata, e da lì l'abbronzatura diventa simbolo di vacanza, di lusso, eccetera. Però noi non vogliamo parlare di quello. Perché in realtà, come dice lei, noi che negli anni 80 già andavamo in giro, insomma, avevamo anche la voglia di abbronzarci, addirittura c'erano dei prodotti che ti aiutavano ad abbronzarti prima. Ma in realtà, quando è che si incomincia a studiare i raggi solari? Quando è che si scopre che non fanno bene? Perché non è una cosa così recente.
1: Beh no, anzi sì, diciamo che negli anni 80 già si sapeva che non facevano benissimo, insomma poi la conoscenza si è consolidata. Adesso sappiamo ormai da almeno un paio di decenni, anzi no, di più, almeno tre decenni, sappiamo che i raggi solari sono cancerogeni per le istituzioni internazionali, dove cancerogeno, dobbiamo dirlo, non vuol dire che uno si mette al sole e gli viene un tumore immediatamente dopo, però diciamo che l'esposizione ai raggi ultravioletti aumenta il rischio personale di sviluppare un tumore della pelle. Il rischio personale che è determinato dalla propria genetica, appunto dalla carnagione, insomma da tutte quelle cose che hanno anche a che fare un po' con, diciamo così, la sfortuna, e però i raggi solari aumentano questo rischio, per cui ci sono proprio dei dati di tipo epidemiologico che mostrano che le persone che per lavoro o perché magari insomma per questioni anche geografiche sono più esposte al sole.

0: sì, camicie lunghe, la moda di stare stesi al sole in costume è una cosa molto, molto recente, no? C'è una, hanno fatto insomma, delle analisi sugli islandesi, che sono una popolazione che vive in un posto dove il sole c'è solo per alcuni mesi all'anno. A un certo punto in Islanda è diventata di moda l'esposizione ai lettini solari, che di
1: Sì.
0: fatto hanno gli stessi raggi ultravioletti del sole, e i medici hanno proprio visto un aumento della percentuale di tumori della pelle, tant'è che poi le autorità sanitarie islandesi hanno insomma, messo delle regole per ridurre la diffusione di questi lettini e quindi riportare le cose alla normalità. Però la relazione raggi ultravioletti e tumori è una di quelle cose che sappiamo che, insomma, sulla quale non ci sono tanti dubbi, ecco.
1: Però io mi sono chiesta una cosa, perché noi esseri umani riusciamo ad adattarci a tante situazioni diverse, perché la pelle non si è mai abituata al sole?
0: Beh, allora in realtà la pelle più scura è più abituata al sole, la pelle più scura ha più melanina della pelle, insomma, chiara, come può essere appunto la mia, e quella melanina lì, la melanina è un pigmento, quindi è proprio colorata, insomma, e agisce da scudo, che protegge le cellule dai raggi ultravioletti perché li assorbe e riduce un po' l'effetto che questi hanno sul DNA, perché l'effetto cancerogeno è dovuto al fatto che i raggi ultravioletti modificano il DNA e quindi alcune cellule, insomma, impazziscono e iniziano a proliferare più del dovuto. La melanina, nelle persone che hanno la carnagione molto scura, protegge da questi effetti. Poi non vuol dire che loro sono esenti dallo sviluppare tumori della pelle, possono venire ovviamente anche le persone con la carnagione scura, però diciamo che il rischio è più basso proprio per questo, per cui il fatto che nelle popolazioni che stanno intorno all'equatore abbiano una pelle mediamente più scura rispetto a chi sta al nord, per esempio, è dovuto al fatto che, insomma, noi come umanità noi siamo nati da lì e siamo nati con la pelle scura, poi man mano che ci spostavamo, insomma, le cose sono cambiate. Ma se prendiamo un islandese e lo mandiamo in Australia, per dire, sarà molto più esposto al rischio di avere dei tumori alla pelle, proprio perché la sua pelle non è protetta di suo e quindi serve molta più crema solare, per intenderci, o protezioni, insomma, fisiche, quindi
1: Partiamo.
0: vestiti, capelli, ombra.
1: Sì, parliamo della protezione solare, di questo 50 che ormai ci viene sempre consigliato. Insomma, sotto il 50 non vale niente, poi ogni 50 è uguale? Funziona.
0: Allora, sotto 50 in realtà no, non è vero che non vale niente, diciamo che 30-50 sono considerate nella stessa categoria di protezione alta. Sotto il 30 si parla di protezione media, poi la protezione bassa ormai, quella sotto il 10, ormai non si trova praticamente più, mentre dalla 50 più in su, adesso si trovano le 50 più, ma anche le 70, le 100, no? Ci sono anche numeri molto alti, quelle sono considerate protezioni molto alte. Le differenze sono differenze legate alla capacità di questi prodotti di assorbire o riflettere i raggi ultravioletti, e quindi 50, per esempio, vuol dire che lasciano passare solo un cinquantesimo dei raggi ultravioletti che arrivano sulla pelle, quindi i 49 cinquantesimi li assorbono o li respingono. La 30 ne fa passare un trentesimo, la 100 un centesimo, insomma, quindi bisogna ragionare in questi termini di percentuale di raggi che arrivano. Diciamo che in generale tutto quello che è 30, 50 o addirittura 50 più va bene per una pelle chiara, media, diciamo, insomma. Poi se ci sono casi particolari, insomma, nei bambini, per esempio, o chi è soggetto a dei eritemi, allora in quel caso non si va sotto la 50 più. Però appunto io con la pelle molto chiara prendo dalla 30 in su, a seconda di quello che poi trovo al supermercato, insomma, anche in offerta, perché il prezzo è un elemento importante, perché se costa tanto, magari sono portata a metterne meno, no? E quindi

0: E quindi scegliere una crema in offerta mi aiuta a metterne le quantità giuste, e le
1: Sì.
0: quantità giuste sono tante, cioè molta di più di quella che normalmente mettiamo.
1: Poi
0: Non
1: magari
0: so
1: in
0: se
1: un'altra
0: vogliamo dare
1: sede.
0: qualche esatto, qualche numero, qualche dato, insomma, di quanta bisognerebbe metterne, perché insomma è veramente. I dati parlano di 2 mg per ogni centimetro quadro di pelle, che
1: Che è
0: insomma,
1: sempre un po'
0: adesso fare il
1: difficile
0: calcolo,
1: capire,
0: esatto,
1: appunto.
0: però più o meno si parla di un cucchiaino per il viso
1: Sì.
0: e un cucchiaio per ogni arto.
1: Sì.
0: E da mettere sul petto e sulla schiena, quindi un cucchiaio per ognuna di queste parti, più un cucchiaino per il viso, che è tanta, eh. La gente in genere
1: Sì.
0: ne mette una spruzzata, no?
1: Dunque diciamo che
0: Su tutto il corpo.
1: anche se compriamo quella cara, usiamola. Usiamola bene.
0: Ah, certo, sì.
1: Beatrice Mautino, grazie mille per essere stata qui con noi. Le auguro una buona serata. A
0: Grazie
1: presto.
0: a voi, grazie.

0: Corwin Ellis and Rio 18, questa era Keep on Smiling, e noi adesso vogliamo parlare di una conferenza che si terrà questa sera tra poco, alle 18. Stasera la SUPSI ha organizzato una conferenza per chi frequenta i corsi della formazione continua del Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale, aperta comunque al pubblico, ma è una conferenza molto interessante. Abbiamo la possibilità di trascorrere qualche minuto in compagnia della moderatrice della serata, Laura Bertini, che ci può così dare qualche esempio di quello che verrà detto questa sera dalla relatrice, che si chiama Nogai Ndaye, che è una giurista, divulgatrice e scrittrice. Magari Laura Bertini, benvenuta.
1: Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Buonasera.
0: Possiamo incominciare magari dalla scelta di Nogai, che è un personaggio che comunque sarà in grado, credo, di trasmettere molto bene il suo messaggio alle persone a cui è destinato.
1: Sì, abbiamo scelto questa relatrice, innanzitutto perché ha questa capacità di trasmettere questo tema importante, che è quello delle pari opportunità e della discriminazione nella nostra società, attraverso quella che è un'esperienza personale. Quindi non è l'esperto accademico che viene a parlare di questo tema molto importante della razzializzazione nelle nostre società, ma una persona che ha fatto un percorso personale. E quindi stasera la nostra relatrice potrà veramente partire da quella che è stata la sua esperienza come bambina, che è nata di origine senegalese con la pelle nera in Italia in questo caso, e nel suo cammino si è resa conto come lei stessa avesse integrato, interiorizzato certi stereotipi, certi pregiudizi, e stesse in un certo senso rigettando la sua identità. E quindi a partire da questo lei ha fatto tutto un lavoro personale, poi anche di studi nel campo giuridico, avvicinandosi a questo tema dell'intersezionalità, quindi cosa significa essere donna, quindi parliamo anche di stereotipi di genere, donna e nera, e quindi lavorando anche su come questi stereotipi in fondo ancora sono riprodotti a livello di società.
0: So anche che metterete l'accento sulle parole. Le parole che di fatto poi costruiscono la nostra realtà. Ci sono parole come razzializzazione, come afrofobia, stigma estetico. Sono parole che magari non tutti proprio conoscono bene, perché nascondono un comportamento che magari a volte usiamo in modo non cosciente.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro mi preme dire anche che c'è un bellissimo documentario anche prodotto in Svizzera che si chiama Je suis noire, volutamente al plurale, proprio perché nelle parole tante volte quando ascoltiamo dei discorsi su anche delle particolarità, no, fisiche delle persone, che può essere dall'essere donna, uomo, dall'avere la pelle di un colore, a essere magari con qualche chilo in più rispetto allo stereotipo, diciamo, della salute, o quelle che sono le immagini che percorrono i documentari, la filmografia, a cui siamo, o i social, per non parlare dei social, ecco, però non aprire neanche quel tema. E di fatto tutti questi stereotipi sono veicolati anche però dalle parole quando spesso noi generalizziamo. Parliamo degli africani, parliamo degli americani, quindi anche le nostre parole tante volte non ci rendiamo conto, ma facciamo quelle che sono chiamate in gergo delle generalizzazioni improprie, e tanto più quando si tratta di minoranze. La nostra storia poi, diciamo, è anche molto legata a quelle che è le immagini a cui siamo sottoposti tutti i giorni, e poi Nogai si è proprio specializzata, proprio approfondito, stasera parlerà anche tanto di quello che è il hate speech, cioè il fatto che attraverso le parole comunque si creano delle ferite, che anche dietro uno schermo, ma questo è un tema che viene dibattuto ampiamente, quanto dietro uno schermo si possa favorire quella che è l'anonimizzazione dei propri punti di vista, e commenti ad articoli, immagini o notizie, spesso poi anche quando non sono proprio di odio, quindi che non riguardano un discorso di odio verso una minoranza, verso una caratteristica di una categoria di persone, di fatto anche alcune parole possono effettivamente tradire questi stereotipi e questi pregiudizi, anche in positivo talvolta.
0: Sì, per fare male. Dunque, abbiamo detto che è una conferenza aperta al pubblico, ma nel vostro caso è anche destinata a chi sta frequentando dei corsi di formazione continua e nell'ambito della sanità e del sociale. Quanto è
1: Esatto.
0: importante fare dei corsi, degli aggiornamenti, degli incontri di questo genere? Perché non è scontato che una
1: Allora,
0: persona che vuole andare a lavorare nel sociale sia già pronto, diciamo, o istruito, ecco, diciamo così, anche in questo ambito.
1: assolutamente, diciamo che nei mestieri della cura, diciamo così, nelle professioni della cura, la relazione all'altro, alla persona che si accompagna nel suo percorso per dare un aiuto o per sostenere, è chiaro che la relazione è fondamentale. E visto che nessuno, diciamo il più grande pregiudizio si dice non avere stereotipi, ognuno di noi è portatore e portatrice di stereotipi. E quindi diciamo che lavorare sulla nostra maniera di rappresentarci l'altro, che è qualcosa di assolutamente normale, è un pilastro delle professioni legate alla cura. Quindi per noi ecco, questo tema lo portiamo in formazione di base sia per le professioni a cura qui della SUPSI, del Dipartimento DEAS, quindi infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, ma poi anche nel sociale, in tutto quello che sono le professioni quindi legate all'assistente sociale o all'educatore, educatrici. Quindi per noi è fondamentale sia nella formazione base, ma poi anche nell'aggiornamento continuo, perché come ci porterà stasera Noghei, è un fenomeno di società e quindi non è qualcosa che possiamo bypassare facilmente, dobbiamo lavorarci collettivamente.
0: Allora, politiche del corpo e costruzione della differenza, si chiama così l'incontro di questa sera a Manno, presso lo stabile Piazzetta, nell'aula polivalente, alle 18. Va avanti fino alle 19:30, magari qualcuno riesce a raggiungervi, altrimenti spero che abbiamo così magari fatto venire voglia a qualcuno di approfondire questi temi. Laura Bertini, io ti ringrazio molto e un caro saluto anche da
1: Grazie
0: parte nostra a Noghei Indaye.
1: a te. Grazie, un saluto a tutti e a tutti, grazie.

0: In studio Lino Bini, le autorità zurichesi parlano di atto terroristico in merito al possibile movente che questa mattina ha spinto un 31enne armato di coltello ad aggredire alcuni passanti alla stazione ferroviaria di Winterthur. Nel corso di una conferenza stampa i rappresentanti cantonali hanno sottolineato come le indagini proseguono a 360 gradi per fare piena luce su quanto accaduto, ricordando che l'uomo arrestato in passato è stato già coinvolto in inchieste legate all'autoproclamato Stato Islamico, ovvero l'ISIS, e alla locale moschea Al-Nur, considerata per anni luogo di radicalizzazione. Un volto noto alle forze dell'ordine, quindi vicino agli ambienti islamisti della città, affetto anche da disturbi psichici, disturbi che lo hanno portato anche al ricovero in una struttura specializzata dalla quale era stato dimesso solo pochi giorni fa, hanno precisato le autorità zurichesi. Ad essere fermato, ricordiamo, un cittadino con doppia nazionalità, svizzera e turca, che ha ferito tre persone di 28, 43 e 52 anni, una delle quali in modo grave. Ma sentiamo in merito il consigliere di Stato zurichese, nonché responsabile del Dicastero Sicurezza, Mario Fehr.
1: Per me questo è un atto terroristico e c'è anche un parallelismo con l'atto terroristico ai danni dei nostri concittadini ebrei. In entrambi i casi il legame dell'autore con il proprio paese d'origine è molto forte. L'indagine del Ministero Pubblico della Confederazione esaminerà sicuramente anche gli elementi di radicalizzazione con la Turchia. Per me si tratta chiaramente di un atto terroristico. Se questo non è un atto terroristico, allora non so proprio cosa sia.
0: Un anno fa una frana di vaste proporzioni si staccò dal ghiacciaio del Birch, travolgendo buona parte del villaggio di Blatten e causando la morte di una persona. Nel pomeriggio autorità federali, cantonali e locali, oltre agli abitanti della regione, si sono incontrate per ricordare e commemorare l'evento. Una ferita aperta nella Lucentalla che ha cambiato per sempre la morfologia del luogo e la vita degli abitanti, coinvolti in prima linea nella ricostruzione e messa in sicurezza del territorio. Tra i presenti anche la ministra delle Finanze all'epoca dell'evento, presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter. Per la cronaca regionale, in Ticino tra due settimane scade il termine per adeguarsi alla nuova legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, meglio nota come LEAR. Ebbene, a pochi giorni dalla scadenza, molte realtà, per la precisione 553, non si sono ancora adeguate e rischiano di dover chiudere. Per evitare questo scenario, il governo ha deciso di concedere una proroga eccezionale dei termini di un mese e mezzo. Attenzione, perché non ci sarà un'ulteriore deroga, ha ammonito il direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali nel corso di una conferenza stampa a Bellinzona. La tregua nella guerra tra la coalizione israelo-statunitense e l'Iran è sempre più a rischio. Dopo gli attacchi e controattacchi della notte scorsa, nelle scorse ore, l'esercito israeliano ha bombardato la capitale libanese Beirut, prendendo di mira almeno un appartamento. Libano, ricordiamo, uno tra i punti del cessate il fuoco concordato tra Teheran e Washington in vista di un accordo di pace definitivo e duraturo che appare sempre più difficile da raggiungere visti gli ultimi eventi. È salito ad una ventina di morti e decine tra dispersi e feriti il numero di studenti coinvolti in un incendio in Kenya, divampato la notte scorsa nel dormitorio di una scuola nella città di Nakuru, nella parte centrale del paese. Ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità del rogo. Il gruppo Michelin intende tagliare fino a 1.500 posti di lavoro nei prossimi tre anni in Francia. A darne notizia lo stesso produttore di pneumatici, che ha avviato una trattativa con i sindacati. Secondo l'azienda, la ristrutturazione dovrebbe avvenire possibilmente attraverso la normale fluttuazione del personale o altre misure, escludendo così licenziamenti. Domani in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo.

0: password condivise, posizione sempre attiva, accesso ai profili social, prove di fiducia che per tanti ragazzi fanno ormai parte della normalità digitale. Per molti adolescenti e giovani adulti, le relazioni passano anche attraverso il controllo reciproco via smartphone. Ma non tutti ci stanno. Laser ha raccolto le voci di chi accetta di condividere tutto, di chi si sente sotto pressione e di chi rivendica il diritto allo spazio personale. Gli audiodocumentari di Laser. Se mi ami, perché non mi dai la password? Le relazioni ai tempi dei social. A cura di Anaïs Poirot. Domani alle 9 e in replica alle 22:35.
1: Rete 2.
2: Ed è proprio di questo che vogliamo parlare, perché per noi sembra fantascienza, insomma, per noi che avevamo il diario con il lucchetto, dare le password del nostro telefono, dove ormai c'è dentro tutta la nostra vita, fa molto molto strano. Ne vogliamo parlare, visto che la puntata di Laser domani è interamente raccontata dalla parte dei ragazzi e delle ragazze, ne vogliamo parlare con una psicologa clinica, Beatrice Schiavolin, ben trovata qui in K.
3: Sì, buonasera a tutti, buonasera a tutte, grazie per l'invito innanzitutto.
2: Allora, ne vogliamo parlare perché vogliamo capire che cosa sta cambiando in queste relazioni affettive, nella percezione dell'intimità, nell'epoca della connessione permanente. Dunque, dal punto di vista psicologico, che cosa rappresenta davvero tutta questa condivisione, tutta questa trasparenza?
3: Allora, io sono una psicologa, mi occupo soprattutto di entrare nelle scuole, fare laboratori affettivi con i giovani, con gli adolescenti, mi occupo appunto poi di lavorare un po' insieme a loro e devo dire che sta diventando una cosa molto comune il fatto di appunto condividere le password, condividere la posizione. Quello che noto soprattutto, quello che si nota in generale è che la nostra vita e la vita dei ragazzi è ormai molto connessa, è ormai molto online e a volte si fa fatica a determinare un confine, un limite, una privacy, proprio perché si reputa il cellulare molto semplice da utilizzare, semplicissimo condividere una posizione. Il fatto che sia semplice non vuol dire allora che si voglia fare o si possa fare in realtà. Cioè, quello che si nota è... Sì?
2: Per loro questo è normale?
3: Sì, per loro è una normalità, proprio perché anche solo il gesto è molto, molto semplice da svolgere. Per loro richiedere la posizione è stata molto normalizzata, ma è stata molto normalizzata anche perché è un qualcosa che viene fatto sin da piccoli, sin appunto dalla parte educativa anche. Qua in Italia, per esempio, esiste il registro elettronico per cui con un'app i genitori possono essere subito a conoscenza dei voti che lo studente o la studentessa prende o se per caso appunto fa assenze o è sempre presente a scuola. Cioè non c'è mai un momento in cui il ragazzo o la ragazza che può andare dal genitore e dire ok, ho preso questo voto oppure è andata così a scuola, ho deciso di non andarci. E così anche la richiesta del inviare la posizione per vedere dove si trova il proprio figlio o la propria figlia ed è tutto è sta tutto all'interno sempre delle relazioni.
2: Ma dunque è anche colpa nostra, è colpa dei grandi, gli abbiamo insegnato questo?
3: Ma allora, colpe non le darei, sicuramente... con l'arrivo di internet, del cellulare, della facilità con cui è possibile individuare il nostro, diciamo, corpo virtuale, diciamo che siamo capitati in un mondo in cui a volte è difficile capire cosa sia giusto, cosa sia giusto e sbagliato per il proprio figlio o la propria figlia. Sicuramente il fatto che ci sia così tanta semplicità, per esempio, nel conoscere il voto alla verifica di matematica, questo crea delle difficoltà poi nel poter creare con il proprio figlio o la propria figlia uno spazio di fiducia in cui la propria figlia, il proprio figlio può andare lì e dire guarda mamma, guarda papà, sono andata male a questa verifica, purtroppo è andata così e insomma cercare di creare quello spazio in cui anche i propri figli si sentano a loro agio nel comunicare. Non so, per esempio qua oggi non sono andata a scuola perché non me la sentivo. Tagliando questo spazio di fiducia, ovviamente poi il ragazzo si ritrova a tornare a casa e subito magari essere sgridato per il voto che ha preso, senza in realtà poter anche elaborare le emozioni che senti in quel momento e trovare anche la capacità di comunicare quello che succede a scuola. E poi lo stesso si riflette nelle relazioni.
2: Sì, appunto, ma può avere degli effetti anche negativi a livello psicologico, soprattutto di un adolescente, vivere senza spazi personali? O questa è una cosa che appartiene a noi, che siamo di un'altra generazione e magari loro non ne sentono il bisogno? Che cosa vede lei quando va a incontrare ragazzi e ragazze?
3: Quello che vedo io è che sicuramente ci sono sempre opinioni diverse, cioè alcuni ragazzi non vedono motivo di non condividere la propria posizione perché dicono, vabbè, ma tanto io non sto facendo niente di male, quindi non c'è problema. Altri invece preferiscono mantenere la loro privacy. Penso che la differenza stia nel fatto che, indipendentemente da quello che una persona fa all'interno del proprio cellulare, esiste comunque un proprio confine, una propria privacy da mantenere. Il cellulare ormai è diventato un po' il nostro corpo e mente virtuale e quindi come anche noi custodiamo e manteniamo una privacy sul nostro corpo e la nostra mente a livello fisico, lo stesso dovrebbe essere anche a livello, diciamo, virtuale, quindi vale per la posizione, per l'inviare la posizione o per scoprire a chi sto scrivendo e così via.
2: È un argomento veramente molto interessante. Io la ringrazio, Beatrice Schiavolin. Penso che, come ha detto lei, a un certo punto non è facile trovare una risposta sola a tutte le domande, a tutte le curiosità che abbiamo magari anche che riguarda il mondo dei più giovani di noi, insomma delle altre generazioni. Dunque l'invito è veramente quello di ascoltare la puntata di domani di Laser, domani mattina alle 9, a cura di Anaïs Poirot. Se mi ami, perché non mi dai la password? Intanto grazie mille e buon lavoro.
3: Grazie, grazie.

Jane era il titolo della canzone di Fatoumata Jawara. Adesso è il momento di ascoltare invece un gruppo svizzero, Martin Lechner. Abbiamo 7 seconds.

Questa era una cover di Martin Lechner, questa 7 Seconds che risale agli anni 90, era di Yusundur e Nene Cherry, aveva riscosso un enorme successo questa canzone, proprio era finita in cima a tutte le classifiche, quella che abbiamo sentito noi era una versione decisamente, beh, più jazzy, anche un po' più energetica. Allora, Nene, chissà se Nene Cherry è nata con questo nome o se Nene è un soprannome, perché martedì abbiamo molto parlato di Sonny Rollins, anche di Miles Davis, perché era il centenario della nascita, ma la notizia della scomparsa di Sonny Rollins mi ha fatto anche un po' da ponte per aprire il magico mondo dei soprannomi, perché Sonny non era il suo nome, Theodore Walter era il suo nome, Sonny gliel'aveva dato la sua nonna, ma Rollins era portato per i soprannomi. Una volta adulto sono arrivati gli amici musicisti e lui per tutti è diventato Nuke, dal nome di un giocatore di baseball dei Dodgers a cui si diceva somigliasse, Don Newcomb. Ci ha fatto anche un disco, col titolo Nuke's Time. Perché dietro al soprannome c'è una storia, alla fine, se ci pensiamo bene, che poi uno si porta dietro questa storia, che però non ha scelto, ma gli viene affibbiata, un po' come il nome d'altronde, perché nomen omen, il nome è un presagio, nel nome c'è il tuo destino, dicono, ma è quello che ti danno i tuoi genitori, coscientemente o incoscientemente, mentre il soprannome è come ti vedono gli altri. Dunque sei già nato, sei già qualcosa, non sei ancora nella, cioè non sei nella pancia come quando magari i genitori pensano ai figli. E di solito quello che vedono gli altri sono degli eccessi, delle caratteristiche, sono delle cose che noi non riusciamo o non vogliamo nascondere. Nel jazz questo meccanismo è particolarmente facile perché spesso si vive insieme sul palco, in viaggio, dunque si parla di tournée, jam session nella notte, camerini, autobus, insomma quando siamo anche un po' vulnerabili. I soprannomi nascevano dall'ossessione ravvicinata e, Count Basie, ossessione per dire, nel senso si stava insieme e alla fine tu avevi in mente solo quello o quella con cui eri in giro giorno e notte per una tournée o per registrare un disco. Dunque abbiamo Count Basie, che non era un conte ma aveva quella compostezza sovrana al pianoforte. Edward Kennedy Ellington diventa Duke non perché si sia autoproclamato duca, ma perché da ragazzo aveva anche lui quel portamento, un modo di vestirsi, quella allure lì. Coleman Hawkins diventa Hawk, falco, per quel suo modo di piombare sulle note. Quando qualcuno ci chiama con un nome che non abbiamo scelto, in fondo sta sottolineando una nostra caratteristica. C'è in questo un potere molto grande e anche ambivalente, perché i soprannomi possono essere tante cose, possono essere un riconoscimento. Dunque, appunto, che ne so io, adesso non mi vengono in mente, ma Duke Ellington, Duke è uno di quelli, possono essere anche una prigione però, o una protezione. Il jazz nasceva in un'America razzista, il soprannome magari costruiva un'identità parallela, per le star del cinema invece una protezione per quel che riguarda la sfera privata. Può essere un lascito affettivo, il soprannome dato da chi ci vuole bene porta dentro tutta la storia di quella relazione, e qui pensiamo ai genitori ma pensiamo anche ai fidanzati e alle fidanzate. Tutto questo per dire che quando le persone ci danno un soprannome è perché ci conoscono e ci vedono, ci guardano abbastanza a lungo e da vicino per cogliere qualcosa di speciale, perché alla fine non si dà un soprannome a uno sconosciuto. E magari volevo concludere con un piccolo estratto da una poesia lunga e molto difficile da recitare correttamente. È una poesia scritta da Gloria Clorac, si intitola The Fantastic Names of Jazz. Alla fine si tratta di una serie di soprannomi e di una serie di suoni. Allora, Satchmo, Dodo, Faroa, Philly Joe, Chico, Django, Dolo, Heidi Ho, Snake Hips, Hot Lips, Jeru Chu, Yubi, Baby, Chubby, Tubby,

0: Sì, sono fatte le 18 e un minuto e noi siamo arrivati a questo momento che si chiama Consigli con la K. Siamo in compagnia di Chiara Valerio, scrittrice, traduttrice, curatrice editoriale, direttrice artistica e conduttrice radiofonica. Buonasera e ben trovata qui a Rete 2.
1: Buongiorno a Rete 2, grazie per l'invito, sempre ben gradito.
0: Allora, sentiamo gli uccellini, dunque è serena in un bel posto, mi sembra di capire.
1: Sono a Roma e sono i pappagallini verdi che inondano i cieli di Roma.
0: Ecco.
1: Quindi sono in una piazza abbastanza del centro, appena ci siamo collegati un clacson molto insistente, quindi bene che si sentano solo gli uccellini.
0: Sì, infatti adesso la situazione è molto serena. Chiara Valerio, qualche giorno fa su Repubblica lei ha realizzato una bella intervista a Fleur Jaeggi, scrittrice, Gran Premio Svizzero di Letteratura, che per Adelphi ha appena pubblicato il volume Gli ultimi giorni di Ingeborg. Parliamo di un'amicizia e questo spazio si chiama Consigli. Incominciamo dal libro Gli ultimi giorni di Ingeborg. Perché lo vogliamo consigliare?
1: Perché intanto dà l'idea di che cosa è un'amicizia. Da come ci si comporta, perché volere bene ed essere d'accordo non sono sinonimi, perché l'amicizia bordeggia altri sentimenti, che possono essere anche sentimenti d'amore, e perché soprattutto, come io purtroppo non parlo tedesco, però il libro si chiude con questa frase molto bella che wir haben es schön gehabt, che Elena Janacek mi ha tradotto con ci siamo divertite.
0: Sì.
1: Ecco, io penso che l'amicizia sia esattamente questo, sia ci siamo divertite, e nel libro, nell'incredibile e concentrato libro di Fleur Jaeggi, si capisce questo, che l'amicizia è ci siamo divertite. Le amicizie felici finiscono sempre tutte allo stesso modo, quando uno dei due muore, perché uno così non ha il tempo di tradirsi, di deludersi, di stancarsi, e in questo caso è Ingeborg Bachmann che è morta e Fleur Jaeggi che la ricorda. Oppure può darsi che uno sia fortunato e non si tradisca mai, non si deluda mai, non si stanchi mai, però sappiamo che la stanchezza è un sentimento umano.
0: Fleur Jaeggi com'è che ha raccontato, in che modo ha scelto di raccontare questa amicizia? Seguendo quale storia?
1: Allora, intanto cioè, è la storia di un'estate, perché secondo me anche l'estate è anche legata all'amicizia a cui ci siamo divertite, e poi c'è la parte finale che è il diario del Sant'Eugenio, cioè il diario degli ultimi giorni in cui Ingeborg Bachmann è rimasta in forma umana nell'ospedale dopo l'incidente a letto, dopo l'ustione. Quindi c'è una parte iniziale molto, molto divertente, anche allegra, anche un pochino road novel, perché appunto sono in macchina per andare a Poveromo, che è una spiaggia appunto sulla marina tirrenica, più o meno in Toscana, e poi ci sono degli scherzi a Calvino, perché anche Calvino villeggiava, andava in vacanza da quelle parti. Lo scherzo con Calvino è uno scherzo del silenzio, perché Ingeborg Bachmann e Fleur Jaeggi decidono di tacere fino a quando non parlerà Calvino, e in effetti Calvino cede. E poi c'è questo diario straziante di cui si parlava, diciamo, da molti anni, quindi onore a Roberto Colaianni, che è riuscito a convincere Fleur Jaeggi a pubblicare questo libro, perché appunto sono i diari che Jaeggi ha scritto mentre andava giorno per giorno a visitare Ingeborg Bachmann in questa stanza asettica. In questo libro è contenuto un racconto che era già uscito nella precedente raccolta di Jaeggi, che è Sono il fratello di XX, che è del 2014. Il racconto si chiamava La stanza asettica, ma abbiamo scoperto con questo libro che quel racconto era un pezzettino di un racconto più lungo, di Jaeggi. Quindi abbiamo anche scoperto in qualche modo come lavora Jaeggi, la sottrazione. Quindi chissà quanti altri racconti che abbiamo letto nelle due racconti, nella paura del cielo e in Sono il fratello di XX, in realtà contengono versioni più ampie. Questo è uno struggente interrogativo, per citare sempre Fleur Jaeggi, al quale non sappiamo rispondere, che però possiamo porre.
0: Quando si parla di Fleur Jaeggi o Ingeborg Bachmann si parla spesso di donne difficili. Lei che cosa ha trovato invece nelle parole di Fleur Jaeggi?
1: Io trovo sempre una grande esattezza.
0: Una grande?
1: Ma una grande esattezza,
0: esattezza, sì.
1: Che è una grande forma di cortesia, perché in effetti il mondo in cui siamo immersi è un mondo dove le parole non sono esatte, sono tutte rozze, sono tutte imprecise, e quindi trovare un libro dove le parole sono esatte, in questo caso è assonante abbastanza alla poesia, perché poesia, una parola è quella, non è un'altra, ma anche in narrativa una parola è quella, non è un'altra. E è molto bello, perché quando leggerete il libro o quando vedrete il libro, le pagine all'inizio sono piene, poi man mano diventano sempre più, la struttura diventa sempre più paratattica, le frasi sono sempre più soggetto, predicato e complemento, aumentano gli spazi, esattamente come scompare Ingeborg Bachmann dalla vita, scompare anche in qualche modo dalla pagina, quindi c'è una struttura che evoca la scomparsa in qualche modo. E questo è, quindi le parole sono molto esatte, sono molto scarne. Mario Desiati, che è uno scrittore italiano che ama molto Jeggi e che ha vinto il premio Strega qualche anno fa con Spatriati, quando l'ho letto mi ha detto ha la consistenza e la perfezione di un epigrafe funerario, perché in effetti è quello, c'è un certo nitore, una nitidezza, un'esattezza che sembra appunto scalfito nel marmo, questo non scalfito, impresso nel marmo. Quindi c'è questo, e in tutto questo, però, siccome c'è Jeggi, c'è una grande allegria perché siamo tutti imperfetti, una grande allegria perché non siamo sempre all'altezza dei nostri sentimenti, una grande allegria perché in fondo appunto ci siamo divertiti, e una grande allegria perché in fondo abbiamo giocato ai go-kart mentre stavamo andando, come se fossimo adolescenti mentre stavamo raggiungendo il nostro luogo di vacanza. Quindi Jeggi è uno dei pochi scrittori scrittrice in lingua italiana che riesce a tenere insieme in qualche modo il tragico e il comico, anzi il contenuto della tragedia con la forma della commedia, il contenuto della commedia con la forma della tragedia. Quindi è per me una scrittrice entusiasmante, ma lo è sempre stata da quando ho letto, che ero bambina ragazzina, I Beati Anni del Castigo. Eh sì, perché io il mio libro dell'89, io sono del 78, l'avrò letto nel 90-91, quindi da lì.
0: È lì, e lei parla della sua scrittura, ma lei l'ha incontrata, e non è facile intervistare Flor Jeggi, che notoriamente rifugge scena e riflettori. Com'è stato questo incontro con lei per questa intervista? Anche perché l'intervista poi risulta, posso dire, sembrate veramente due amiche.
1: Ma ci siamo conosciute una decina d'anni fa. E quindi ci siamo viste non tanto, anzi direi poco, però ci siamo sentite spesso al telefono, e quindi c'era una, poi sa, c'è questa grande confidenza che in realtà si matura con la scrittura, quindi ho letto e riletto molto i libri di Flor Jeggi, l'ho sentita spesso al telefono, e quindi non è stato complicato, non mi era venuto in mente prima di chiedere un'intervista a Flor Jeggi. È capitato adesso, le altre volte ho fatto recensioni, perché mi sembra che le interviste sono qualcosa sempre un po' di intrusivo in qualche modo, mentre invece le recensioni, il parere di un lettore su un altro, verso un libro, su un altro lettore, insomma la dimensione della lettura pareggia tutto. Però sono contenta di aver fatto questa intervista, sono contenta che Flor Jeggi abbia risposto, e sono contenta che sia un'intervista dove spero che traspaia l'allegria, quello che le dicevo prima, la contraddittorietà di tutto e di quello che siamo, cioè la forma della tragedia e il contenuto della commedia, la forma della commedia e sì, il contenuto della tragedia.
0: Anche l'esattezza, perché le risposte sono molto brevi, poche parole, ma tutte sì, giustissime, piazzate proprio bene. Allora, ripetiamo.
1: Però fa molto ridere.
0: Sì, sì, sì.
1: Fa molto ridere. Che vuoi dirmi di questo libro, che è breve? Tra l'altro le dico che è la prima intervista che io pubblico su un giornale, ne ho fatte tante dove utilizzo il tu, perché di solito utilizzo sempre il lei, ma in sì, questo caso mi sembrava troppo.
0: Allora, Flor Jeggi, Gli ultimi giorni di Ingeborg, ne abbiamo parlato con lei, Chiara Valerio. Grazie mille per essere stata con
1: grazie
0: noi.
1: Grazie a te due. Arrivederci, buon lavoro.
0: A presto.
1: Ciao. Arrivederci, Sandy. Grazie.

Con Good News. Allora, magari vi è venuta voglia di recuperare questa famosa intervista, l'ha trovata su Repubblica di qualche giorno fa, di domenica se non sbaglio, e poi a parlarci di Ingeborg Bachmann di recente sono stati anche i carteggi, quello importante con Max Frisch e quello con Heinrich Böll, che sono stati anche al centro di due puntate di Laser curati da Natascia Fioretti proprio qui a Rete 2, che potete ritrovare su il nostro sito. Il libro, come detto, invece si intitola Gli ultimi giorni di Ingeborg, scritto da Fleur Jecchi. Allora, adesso siamo giunti al nostro momento, aspettando il disco nuovo di Paul McCartney, che uscirà domani, che ascolteremo. Abbiamo deciso di ascoltare un Beatle al giorno, e lui è George Harrison. Lui è quello di che una volta, a quanto pare, disse I never felt I was a Beatle, non mi sono mai sentito un Beatle. Era un po' intrappolato in questo gruppo, in questo ruolo. Lui toglieva insomma tutti gli altri dal piedistallo, infatti poi ha preso il volo, India, culture spirituali, strumenti esotici, filosofia, per capire in tutto questo mondo dove erano le cose importanti. Martin Scorsese ha realizzato un documentario molto bello su di lui. Tante cose da dire su George Harrison, il documentario dura 208 minuti, che si intitola Living in the Material World, vivendo nel mondo materiale. Ce lo ascoltiamo con All Those Years.

0: Ieri qui a K abbiamo parlato di intelligenza artificiale, di come stiamo diventando tutti uguali, o meglio, di come molte persone non si facciano problemi ad adattarsi proprio alla sintassi e al modo di affrontare certi temi che ha l'intelligenza artificiale. In chiusura di puntata stasera torniamo un pochino a parlare di intelligenza artificiale, ma in un altro modo. Lo facciamo con Beatrice Cristalli, linguista, che ha portato un tema. Il titolo di questo tema è «Sapere è potere». O forse non più. Da dove vogliamo partire?
1: Allora, da una concezione, secondo me, che abbiamo assorbito nel tempo. Cioè, a scuola siamo cresciuti pensando che il sapere fosse come un po' una torre da costruire. Cioè, più informazioni hai, più mattoni, no? Metti uno sopra l'altro, più diventi intelligente. Più nozioni accumuli, più sei colto o colta. E per anni abbiamo misurato la conoscenza così, sulla quantità. Tra l'altro, sul possedere le citazioni, per fare colpo, ha fatto un'elegantissima ironia anche Giuseppe Parini nella sua opera Il Giorno, quando racconta che il giovane signore declamava i versi alla moda per attirare l'attenzione dei commensali. Ma poniamo però che quest'idea invece di cultura vera, quindi di mattone su mattone, pensato per davvero, si sia improvvisamente incrinata, perché se essere colti significa semplicemente sapere delle cose, allora qualsiasi software, macchina, senza particolari pretese, oggi ci ha già battuti in partenza. E se la questione fosse davvero così semplice, così lineare, probabilmente non saremmo ancora qui a interrogarci sul senso della conoscenza umana.
0: E dunque, da quello che abbiamo capito, il punto non è quanto sappiamo, ma che rapporto abbiamo con quello che sappiamo, perché l'intelligenza artificiale sta mettendo in crisi non solo il lavoro, la scuola, ma anche proprio la nostra idea occidentale del sapere, di sapere.
1: E credo che la questione sia proprio questa, perché noi abbiamo immaginato appunto questa conoscenza come un possesso, cioè qualcosa da acquisire, no? Da accumulare, ma oggi ci accorgiamo che avere accesso immediato alle informazioni non coincide necessariamente con la comprensione. Io credo che su queste riflessioni ci fossimo già mossi tempo fa con la nascita di internet, e infatti qualcuno ancora prima aveva intuito molto prima dell'intelligenza artificiale questa trasformazione, perché nel 1970 Alvin Toffler, un sociologo visionario, scriveva in Future Shock una frase che oggi suona un po' profetica, e scriveva: l'analfabeta del XXI secolo non sarà chi non sa leggere e scrivere, ma chi non sarà capace di imparare, disimparare e reimparare. Ed è interessante perché lui sposta completamente il problema del sapere, no? Cioè non dice che il sapere sparirà, come spesso siamo soliti pensare, ma che diventerà insufficiente se pensato come qualcosa di statico. Perché sapere oggi nel nostro contesto significa essere quindi capaci di rimettere continuamente in discussione ciò che sappiamo, e forse proprio questo che tende a destabilizzarci. Cioè il mondo contemporaneo ci obbliga sempre di più a vivere la conoscenza come una trasformazione continua.
0: E poi, se posso dire, senza esulare troppo dal tema, più si invecchia e più è faticoso. Qui vediamo già anche un po' il gap generazionale. Ma così anche il dibattito sull'IA sembra ruotare attorno a questa paura: diventare efficientissimi nel gestire informazioni, ma sempre meno capaci di attribuire un senso a quello che facciamo.
1: È vero, ed è interessante che poi questo tema sia entrato anche dentro un testo come l'enciclica di Papa Leone XIV, che è stata pubblicata qualche giorno fa. Cioè anche nella sua riflessione non si parla di demonizzare l'intelligenza artificiale o immaginare un ritorno nostalgico al passato. Cioè la questione è più profonda, perché riguarda il nostro rapporto proprio con il sapere. Cioè dobbiamo evitare che la civiltà digitale produca appunto questi individui sempre più efficienti, ma sempre meno consapevoli, quindi sempre connessi anche alle informazioni, oltre che alle persone, ma sempre più soli e meno capaci poi di attribuire significato alla propria di esistenza. Quindi stiamo andando oltre a ciò che in realtà la tecnologia ci chiede, perché è vero, noi possiamo accedere oggi a qualsiasi contenuto in pochissimi secondi, ma questo non significa necessariamente entrare in relazione con ciò che leggiamo, ascoltiamo in televisione, o impariamo o disimpariamo.
0: A questo punto dobbiamo proprio cambiare anche il modo in cui immaginiamo l'apprendimento.
1: Guarda, il mondo dell'educazione di cui mi occupo è già in cammino. Io onestamente sono molto fiduciosa. La
0: Sono
1: nostra
0: felice che tu lo sia.
1: direzione, sì, tantissimo, tantissimo, ma sono molto realista perché vedo che c'è un'attenzione reale a questo tema e la direzione che intravedo quindi è il potere di imparare, quindi non il sapere potere basta e non riguarda tra l'altro solo il percorso scolastico, come siamo abituati a immaginarlo, cioè parliamo sempre di più anche di apprendimento permanente, il lifelong learning, no? Cioè per tutta la vita abbiamo a che fare con questo processo e per quanto la nostra società sia attraversata purtroppo da un ageismo interiorizzato, quindi quello che dicevi tu, non ho più l'età per imparare certe cose, non ho più la mente, no, attiva, abbiamo bisogno di stare nell'incertezza, nel dubbio, perché è una parte fondamentale della conoscenza. La conoscenza è una relazione continua tra le idee e il rapporto con la realtà. E questo è un esercizio continuo di interpretazione. Forse il futuro ci sta chiedendo questo.
0: Perché alla fine si torna sempre lì, quello che siamo, la nostra storia, il nostro vissuto consentirà a ognuno di noi di leggere e vivere il mondo giorno per giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, insomma, anche con tutti questi cambiamenti, con tutti questi aggiornamenti tecnologici e non solo che dobbiamo affrontare ogni giorno. Grazie mille, Beatrice Cristalli, per essere stata con noi anche stasera.
1: Grazie a voi, a presto.
2: One, two, three, and.

0: E finisce così questa canzone di David Byrne con The Ghost Train Orchestra, questa orchestra del treno fantasma. Everybody Laughs era il titolo della canzone. E io sono Sandy Altermatt, spero che siate stati bene in questa puntata di K. Ci risentiamo domani. K finisce qui. Buona serata.
1: Modem.
2: Welcome back to ILTV on the hour.
3: Bentornati a ITV on the Hour, in diretta da Israele. Israele dichiara di aver eliminato il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, in un attacco nella città di Gaza a soli 11 giorni dall'uccisione del suo predecessore. Odeh è stato ucciso insieme ai membri della sua famiglia.
2: Odeh was killed along with members of his family.
4: Questa crisi dura ormai da 3 anni, siamo in piena guerra. Neanche durante le Eid c'è gioia per i bambini. Speriamo, se Dio vorrà, che finiscano questa guerra e questa crisi. Così torneremo alle nostre case, nella regione orientale. Forse per le Eid ritroveremo i nostri cari, ci aiuteremo e torneremo al lavoro, perché ora viviamo tutti in tende.
5: Abbiamo constatato che c'è un uso sistematico della tortura e violenza da parte dell'esercito coloniale.
6: Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia.
7: Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Sabina Zanini in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Roberto Conti e oggi con uno sguardo a Gaza e a Israele, il cui esercito martedì ha ucciso il nuovo capo militare di Hamas con un raid aereo che ha provocato almeno 3 altri morti e 20 di feriti. Il suo predecessore era stato ucciso 10 di giorni prima in un altro raid con altre 7 persone uccise, tra le quali moglie e figlia. Sono notizie che parlano dell'efficacia di Israele nell'eliminare i suoi avversari, ma che anche ricordano la tregua molto imperfetta in corso nella striscia di Gaza da ottobre, oltre 800 i palestinesi finora uccisi, e l'altrettanto imperfetta capacità effettiva di Israele di estirpare Hamas con mezzi militari, perché tolto un dirigente se ne ricrea uno. Intanto chi vive nella striscia di Gaza vive in una situazione dove poco è cambiato dopo i 2 anni di guerra tra il 2023 e il 2025, popolazione sempre allo stremo, crisi sanitaria e umanitaria sempre lì. Il piano di pace esposto dal presidente statunitense Donald Trump lo scorso settembre ha un punto morto, e fra non molto arriva l'estate, stagione sicuramente non facile per i numerosissimi sfollati. Noi di questo parliamo dunque oggi con i nostri ospiti per farci rispiegare in quali condizioni vivono i quasi 2 milioni di gazzavi, farci anche spiegare cosa è oggi Hamas e cercare di capire che cosa significano in un Israele che si dirige verso nuove elezioni le guerre in corso e queste tregue molto imperfette a Gaza come ora in Libano. Con noi dunque abbiamo Giorgio Monti, coordinatore medico di Emergency nella striscia di Gaza. Dovremmo avere, abbiamo anche Michele Giorgio, giornalista collaboratore RSI per il Medio Oriente. E abbiamo Arturo Marzano, docente di storia contemporanea all'Università Roma III, autore tra altri libri del libro Storia di Gaza, Terra, Politica, Conflitti, pubblicato lo scorso anno per il Mulino. Allora li saluto tutti, li ringrazio per essere con noi. Dottor Monti, iniziamo da lei, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno.
7: Ecco, dottor Monti, lo ricordo, coordinatore medico di Emergency nella striscia di Gaza. Allora, 7-8 mesi ora di una tregua molto imperfetta. Ci dica, per cominciare, la sua percezione. Tregua, una parola appropriata?
8: Direi che assolutamente la parola tregua non ci sta proprio, non è che ci sta stretta. Tregua significa assenza di combattimenti. Riguardavo gli ultimi dati pubblicati dall'ONU, nell'ultimo mese c'è stata una media di 222 attacchi alla settimana, ci sono stati 881 morti per attacchi militari diretti dall'inizio di questa tregua. Quindi di fatto non c'è mai stata la tregua, e questo fatto, oltre agli attacchi militari, ha portato anche una chiusura ulteriore dei confini, l'impossibilità di evacuare i pazienti, i malati. Quindi di fatto nulla è successo, se non che si è spenta un po' l'attenzione e quindi se ne parla un po' meno, ma qui la vita è assolutamente sempre peggio.
7: Ma cosa dire di questi attacchi? Qualcosa con cui avete a che fare davvero quotidianamente? C'è un'evoluzione in corso?
8: Nell'ultima settimana, nelle ultime due settimane, noi stessi ci siamo resi conto dell'aumento di questi attacchi, poi anche i dati ufficiali lo confermano, ma arrivano ordini di evacuazione, allarmi, questa è cosa, come funziona. L'esercito dice: attenzione, in quell'area stiamo per bombardare, e non più tardi di due sere fa un paio di razzi sono stati sganciati a 1 chilometro da casa nostra. Ieri ho visto partire un razzo da sopra la nostra clinica in una zona che era abitata da una famiglia fatta di una donna e 6 bambini. Lo vediamo quotidianamente, vediamo l'aumento di questi attacchi, sentiamo le esplosioni, sentiamo le raffiche, quindi di fatto ce ne rendiamo conto anche dai rumori, non solo dalle notizie.
7: Dottor Monti, qual è la realtà oggi per la gente che vive nella striscia di Gaza? Cosa vuol dire vivere nella striscia? Lavoro, scuola? C'è qualcosa per qualcuno o anche queste sono parole piuttosto vuote?
8: Allora, cominciamo dai bisogni essenziali, tipo il cibo. Di 2 milioni di persone, 1,5 milioni sopravvive con i pasti cucinati dalle cucine solidali. La metà di loro non raggiunge il minimo calorico. Poi c'è qualcuno in effetti che ha fatto commercio in questa guerra e che si può permettere di andare ai piccoli ristoranti che stanno crescendo. Le scuole sono ancora chiuse, vengono organizzate delle aree di educazione per i bambini. Lavoro non ce l'ha l'80% dei Gazawi, quindi anche quello che entra dal punto di vista commerciale diventa impossibile da acquistare, perché questi sono i giorni dell'Eid, un po' come il nostro Natale. Ci sarebbe il sacrificio del montone, la distribuzione della carne, ecco, tutte cose che non si possono fare. Per intenderci, una pecora al mercato può arrivare a costare fino a $5,000. Qui la gente non ha ovviamente questi soldi e quindi non potrà neanche celebrare il loro credo.
7: Ma chi la compra questa pecora? Mi impressiona questa cifra.
8: Non la compra nessuno. Sì, sono cifre incredibili. Un cavallo può costare $20,000, per intenderci, un somarello 12,000. Nessuno se lo può permettere. Nessuno si può permettere questi prezzi. Consideri che un pollo è arrivato a costare $100, un pollo congelato. Queste sono le realtà della vita di tutti i giorni. Cerco di declinarlo in modo molto semplice per far capire che la vita dei Gazawi non è fatta di geopolitica, non è fatta di grandi discorsi, è fatta di lotta continua per avere un pasto, per dare un briciolo di sicurezza. Perché per esempio le tende nelle quali vivono non sono tende fatte per durare, sono stati degli attendamenti, ormai sono 2 anni e mezzo che ci vivono sotto, per cui quando piove passa l'acqua, adesso sta arrivando il caldo, diventa invivibile. Avrete sentito sicuramente delle infestazioni di parassiti, di scabbia, di pidocchi e di topi che stanno invadendo queste tende, stanno anche aggredendo gli anziani e i bambini. Quindi è veramente una tragedia della tragedia che si moltiplica ogni giorno.
7: Ecco, parliamo delle due crisi, quella sanitaria e quella umanitaria. Ce ne ha già detto qualcosa? Come siamo messi? Gli aiuti arrivano? La popolazione riesce, malgrado tutto, ad essere curata?
8: Con grande difficoltà. Noi siamo riusciti ad ottenere medicine, quindi riusciamo a curare i nostri malati ancora, ma abbiamo avuto grandi difficoltà. Tagliamo le garze in quattro, usiamo farmaci che nel nostro che io lavoro a Bologna abitualmente, non userei perché farmaci ormai obsoleti, troviamo quelli al mercato, usiamo quelli, perché non entrano. In realtà gli aiuti non entrano, anche questo, entravano all'inizio della tregua 180 convogli dell'ONU, nell'ultimo mese ne sono entrati 60, mancano quindi i farmaci, manca il necessario per poter aiutare. Farmaci intendo dire farmaci semplici, farmaci per l'ipertensione, per il diabete, non stiamo parlando di farmaci particolarmente complessi, mancano le statine per il colesterolo, per intenderci, cioè considerando che la maggior causa di morte prima della guerra nella striscia di Gaza erano le malattie cardiovascolari, di fatto non abbiamo, se non per una piccola percentuale di pazienti, farmaci per queste malattie.
7: Una situazione insomma ancora estremamente difficile. Io saluto di nuovo anche i nostri altri due ospiti. Michele Giorgio, buongiorno.
9: Buongiorno.
7: Ecco, cominciamo magari da te. Siamo partiti dall'uccisione di questo nuovo capo di Hamas. Il suo predecessore è stato ucciso 10 giorni prima. Questi episodi, che cosa ci dicono?
9: Beh, innanzitutto ricordiamo che nelle ultime ore ci sono stati altri attacchi israeliani che avrebbero colpito altri alti dirigenti di Hamas, in particolare della sua ala militare. In questi episodi dicono che questa situazione potrebbe andare avanti davvero per lungo tempo, addirittura anni, dove c'è una tregua dichiarata ufficialmente che però non viene rispettata perché Israele bombarda praticamente tutti i giorni. Ci sono le statistiche che parlano, i numeri, dallo scorso ottobre, quando è stato raggiunto l'accordo di cessate il fuoco, Israele ha compiuto, come dicevo appunto, raid quotidiani e circa 900 palestinesi sono stati uccisi e non erano naturalmente tutti militanti o dirigenti di Hamas, come appunto questi comandanti militari, ma anche civili. E questa situazione appunto potrebbe andare avanti perché Hamas dovrebbe disarmare, secondo la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco, ma il movimento islamico sta cercando di trattare perché non vuole disarmare completamente, dice che consegnerà tutte le sue armi al futuro stato di Palestina e che i palestinesi hanno il diritto anche di resistere in armi all'occupazione israeliana, che tra l'altro ricordiamo Israele secondo l'accordo di tregua occupa il 53% della Cisgiordania. In realtà è proprio il premier Netanyahu qualche giorno fa ci ha fatto sapere quello che in realtà già sapevamo, che Israele occupa anche più del 53%. Però dicevo appunto, Hamas vuole conservare le armi leggere, probabilmente vuole che migliaia dei suoi uomini vengano incorporati all'interno della futura polizia palestinese che secondo il piano Trump dovrebbe occuparsi della sicurezza a Gaza. Noi quello che vediamo appunto è una situazione completamente bloccata dove Israele insiste su questo disarmo totale, quindi l'occupazione di Gaza potrebbe andare avanti ancora a lungo con il blocco e tutte le altre cose che abbiamo sentito, l'ingresso della forza di stabilizzazione internazionale di cui non si sa più nulla, ma i fondi che non sono mai arrivati per il Board of Peace, il Consiglio per la pace di Gaza teorizzato da Donald Trump, è che è tutto fermo e questa situazione rischia di andare avanti addirittura per anni.
7: Ecco, questi due, quelli menzionati, erano tra gli ultimi esponenti storici del braccio armato di Hamas. Ci puoi magari dire che cosa resta di Hamas oggi nella striscia di Gaza?
9: Beh, io credo che innanzitutto occorra rendersi conto che Hamas non è solo un'organizzazione militare. Ovviamente l'ala militare di Hamas, che ha combattuto contro Israele per 2 anni, che è stata protagonista anche di questo attacco del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele, ha subito senz'altro dei colpi molto, molto duri, ha perduto migliaia di uomini ma neanche reclutati altrettanto, forse sono meno addestrati di quelli che c'erano prima, di quelli che sono stati uccisi, ma sicuramente Hamas anche da un punto di vista militare non è un'organizzazione finita. Sta di fatto che Hamas è anche un partito politico, è anche un movimento politico, è anche un'idea di società di vita quotidiana sulla base di principi religiosi, e questo conta molto per la popolazione palestinese. Quindi quando leggiamo o sentiamo parlare di una massa che ha perduto completamente consenso, probabilmente tutto questo non è molto corretto, nel senso che Hamas, ovviamente, visto quello che è accaduto, ha perduto consenso. Sicuramente molti palestinesi in questo momento pensano soprattutto alla ricostruzione, vorrebbero riavere una casa, giustamente vivere in condizioni umane finalmente, perché a Gaza la situazione umanitaria, il dottore prima ne parlava in maniera molto precisa, è davvero catastrofica. Però è anche vero che Hamas non è, come pensano molti fuori da Gaza, un'organizzazione come dire, che non ha più sostegno a Gaza, perché molti attribuiscono ad Hamas la causa di tutto quello che è successo a Gaza, della distruzione. Hamas per molti palestinesi a Gaza è ancora un'idea di una società diversa, ma soprattutto poi non c'è neanche un'alternativa. Quindi palestinesi lì non è che credono che ci siano altre forze che possano realmente prendere il posto di Hamas e governare la striscia e farla ricostruire.
7: Dottor Giorgio Monti, forse su questo anche una sua considerazione. Non le faccio fare l'analista politico, ma visto che lei è lì nella striscia, Hamas a Gaza, per lei cosa vuole dire?
8: Diceva molto bene il giornalista, signor Michele ha detto corretto, cioè è un'organizzazione politica, sociale. Quello che io posso vedere, pur non essendo un analista, è che io sono qua da un anno e mezzo, chi governa questa parte sono sempre le stesse persone, al ministero incontro le stesse persone, per strada ci sono gli agenti di polizia che fanno controllo, peraltro con l'avallo degli Stati Uniti. Quindi direi che 2 anni e mezzo di bombardamento non hanno ottenuto il controllo del territorio. Certamente la gente, più che seguire Hamas o un ideale, cerca di seguire la possibilità di sopravvivere, ma è indubbio che non c'è un'alternativa, è indubbio che comunque un'organizzazione rimane ancora la stessa sul campo, questo è evidente.
7: Il sentimento della gente, come descriverlo? Accetta, subisce, c'è risentimento, c'è sostegno, o di queste cose soprattutto non si parla?
8: La gente preferisce non parlare, anche a domande dirette si cerca di eludere le domande, perché ci si rende conto della difficoltà e del pericolo anche di esporsi. Non dimentichiamo che esporsi in un senso o nell'altro può valere la vita in questi posti. La gente però non ne può più, la gente sempre più spesso dice: io vorrei che finisse, io vorrei trovare facilmente da mangiare per la mia famiglia e una casa per me. Quindi si esprime sempre meno dal punto di vista politico e sempre più dal punto di vista difficoltà quotidiana.
7: Professor Marzano, buongiorno finalmente anche lei. Arturo Marzano, dunque, docente di storia contemporanea all'Università di Roma 3, profondo conoscitore di Israele. Allora andiamo un po' in Israele. 2 anni di guerra e Hamas è ancora lì. In Israele questo cosa significa? Significa avanti così e un giorno saranno davvero estirpati? O c'è anche chi, e penso soprattutto al piano politico, chiede a cosa sia servita tutto sommato questa guerra?
10: Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie alla redazione di Modena per l'invito, saluto con affetto e stimo Michele e Giorgio, e con infinita ammirazione Giorgio Monti per il loro lavoro di Emergency. Allora, dentro Israele c'è una fetta ampia di popolazione che sostiene, ha sostenuto la guerra a Gaza, la sostiene, è in questa sorta di bolla, per cui l'unica lettura che viene data è che non c'è altra alternativa. Non c'è alternativa, in ebraico è la classica frase che insomma, si impara facilmente andando in Israele, che è un po' lo slogan, un po' la tradizionale lettura della società israeliana e della leadership politica. Chiaramente non tutta, esistono anche frange di estrema minoranza che si oppongono a questa lettura, ma tendenzialmente il sostegno è quello. L'idea è: non possiamo fare altro che proseguire nella guerra per estirpare. E questo è un problema, perché se la storia insegna qualcosa, nell'82 Israele invase il Libano per estirpare l'OLP, ovviamente non ci riuscì, perché come diceva Michele e Giorgio, Queste sono organizzazioni militanti, certamente di resistenza contro l'occupazione militare israeliana che dura da 60 anni, ricordiamocelo, ma sono organizzazioni politiche, sono organizzazioni sociali, c'è una rete di sostegno ampia, quindi non si estirpa un'idea a meno che non si creino le condizioni politiche perché si cambi, si volti pagina, e questo deve farlo principalmente Israele con la fine dell'occupazione. E quindi questa è un po' l'idea, secondo me, di fondo che circola in Israele.
7: Ecco, al tempo stesso questa idea di cercare una soluzione alle effettive, penso anche minacce alla sicurezza di Israele attraverso la guerra, l'attacco armato, è un'idea che si afferma sempre più. Oggi pare essere l'unica soluzione possibile a Gaza, ma anche altrove, lo vediamo in Libano, persino in Iran. Questa sembra essere la soluzione proposta, immaginata non solo dal premier Netanyahu, ma da una fetta sempre più larga degli schieramenti politici. È così? Se sì, perché questo radicalizzarsi in questa soluzione? È un prodotto del 7 ottobre? È un prodotto soprattutto della volontà di sopravvivere politicamente del premier Netanyahu? O c'è in qualche modo qualcosa nella cultura politica israeliana che ha fatto sì che si arrivasse a una simile estremizzazione?
10: Guarda, ha già risposto lei nella sua domanda, sono tutte e tre le cose. Parto un po' nel lungo periodo, cioè Israele si è costruito già prima che nascesse nel 48 l'identità, come dire, ebraico-sionista della comunità dell'Ishuv, della comunità pre-48, è quella dell'autodifesa. È l'idea comprensibilissima, perché nasce in Europa dei pogrom degli anni 80 dell'Ottocento e poi dell'antisemitismo, l'idea che è necessario che gli ebrei si difendano, perché se non lo fanno loro non lo fa nessun altro. E questo è un ethos che fa parte di tutta la storia politico, identitaria, culturale israeliana, dagli inizi fino ad oggi. Quindi questo è un lungo trend che comprensibilissimo, perché chiaramente Israele ha il diritto di difendersi in maniera proporzionale, ovviamente. Quindi questo è il primo aspetto. Secondo aspetto è una torsione degli ultimi 20 anni, cioè da quando Netanyahu torna al governo nel 2009 ha ulteriormente esacerbato questa idea che non c'è altra alternativa che non la guerra. È quello che i politologi chiamano neosionismo o sionismo neorevisionista, che parte dall'idea del sionismo revisionista degli anni 20, quindi creiamo un muro di ferro, abbiamo una posizione di forza, costruiamo una posizione di forza utilizzando la violenza. Poi però, una volta che c'è questa situazione di forza, a quel punto negoziamo dall'alto. Questa è l'idea del sionismo revisionista. Netanyahu ha fatto cadere completamente la seconda parte, sia per la sua ideologia del suo governo, del partito Likud, che ovviamente è andata verso uno spostamento a destra post fallimento di Oslo e prima intifada, ma c'è anche un aspetto privato. Cioè, Netanyahu ha bisogno della guerra perché il governo deve andare avanti, altrimenti ha i suoi problemi giudiziari. E questa idea che la guerra impedisca i tribunali è ovvia, perché così sta avvenendo, e c'è anche in più l'idea che quanto più Netanyahu va in guerra, tanto più ottiene vantaggi politici e quindi continua infatti ad essere in testa nei sondaggi. Terzo punto, il 7 ottobre, ovviamente, comprensibilmente, l'atto terroristico del 7 ottobre, che appunto io condanno costantemente, ha spinto sempre più israeliani a credere in questa idea che non esista altra possibilità che non la guerra, una guerra che appunto va avanti da allora su vari fronti in maniera convulsa, costante. E questo è un po' un problema, perché come dire, la guerra non risolve, questo è evidente, la storia israeliana lo insegna, è soltanto un accordo di pace che porta alla fine delle situazioni di insicurezza. Questo è in Israele, è successo solo una volta nel governo Rabin 93-95, quando Rabin, ex generale, ha detto la sicurezza nel 95, in ottobre, ha detto non è soltanto sicurezza militare, è anche politica, passa da un accordo. Questo è un punto fondamentale. Se la società israeliana non rinizia a prendere coscienza e a porlo come un problema fondamentale, purtroppo non si va da nessuna parte, nel dramma ovviamente della popolazione palestinese, ma anche nella sofferenza di quella israeliana.
7: Rabin poi ucciso, magari ricordiamolo, da un estremista israeliano. Michele Giorgio, per Hamas molti dirigenti uccisi, come per Hezbollah in Libano o per il regime al potere in Iran adesso. Questo significa anche l'arrivo di nuove generazioni. Cambierà qualcosa, per esempio, sul riconoscimento del diritto di Israele di esistere, che Hamas continua a non accettare, o sulla priorità data anche dal fronte, insomma, da parte di Hamas alla lotta armata? Potrebbe cambiare qualcosa con il cambio generazionale?
9: Per la verità è difficile crederlo, perché le nuove generazioni sono anche più radicali di quelle che sono passate o sono state addirittura eliminate. Noi non dobbiamo dimenticare che Hamas, soprattutto nella sua prima parte, l'esistenza Hamas il prossimo anno celebrerà il suo 40° anno dalla fondazione, e era un'organizzazione, almeno nei primi anni, nei primi fino al 2000, disposta anche a fare concessioni politiche, tant'è vero che Hamas nel 2006 aveva deciso di partecipare alle elezioni politiche sulla base di regole democratiche, quindi di andare al potere attraverso una vittoria elettorale, cosa che avvenne, ma poi ad Hamas non fu consentito dalla comunità internazionale, da Israele, dagli Stati Uniti e anche dalla stessa autorità nazionale palestinese del presidente Abbas di poter governare. Infatti tutti i suoi parlamentari e ministri in Cisgiordania vennero arrestati da Israele ed incarcerati, e questo ha portato l'ala militare di Hamas a prendere il sopravvento, perché è passata la linea che la democrazia, la scelta politica, l'opzione politica è meno importante, perché tanto a noi, così dicevano i dirigenti del movimento islamico, non ci faranno governare. E quindi abbiamo visto poi Hamas prendere il potere con la forza a Gaza. Ecco, da lì in poi è stata tutta un'escalation verso un apparato molto più radicale, e queste eliminazioni, uccisioni di leader e di militanti di Hamas non hanno fatto altro che portare, far emergere una leadership che probabilmente non è nuova, perché ci sono ancora leader della vecchia guardia. Tra l'altro Hamas dovrebbe annunciare a giorni il suo nuovo leader politico, però sono elementi evidentemente più controllati dall'ala militare e più radicali.
7: Professor Marzano, Israele si avvia ora verso nuove elezioni. Mi pare di capire, da quello che ci ha spiegato, che nel dibattito politico, insomma, di contenuti, nel dibattito di contenuti sulle guerre in corso, sulla Palestina, non ci sia forse molta contrapposizione. Le prossime elezioni in Israele cosa saranno? Un'occasione per parlare anche dell'opportunità delle guerre in corso e di come affrontare la questione palestinese, o più semplicemente l'ennesimo referendum su Netanyahu?
10: Ma direi più questa ipotesi, nel senso che i sondaggi danno fondamentalmente un 50% diviso tra quello che è appunto il blocco, cioè il Likud, circa 25, un po' più del 25, un po' meno del 25, questa nuova forza politica, Beyahad, insieme di Yair Lapid e Naftali Bennett, che è una forza politica che condivide il 90% dell'agenda Netanyahu in termini di relazione con i palestinesi. Il termine occupazione non esiste nel programma politico, come se non ci fosse, quindi da quel punto di vista non cambia nulla. La differenza principale un po' è su Netanyahu, perché Naftali Bennett, grande amico di Netanyahu, ex capo di gabinetto di Netanyahu, quindi da lì viene, o anche da più a destra addirittura, ha rotto con Netanyahu per motivi personali, e poi su una grande questione interna a Israele, al mondo ebraico israeliano, nella società ebraica israeliana, cioè la coscrizione o meno degli ultraortodossi, e su quello che c'è una coalizione tra appunto Bennett, Lapid, Lieberman e altri, che però in ambito palestinese la pensano nella stessa maniera, e quindi questo vuol dire che un 70% della società israeliana, secondo i sondaggi, pensa fondamentalmente che si debba andare avanti in questa maniera. Poi sono veramente sfumature, e un 30% che esiste ovviamente, e che varia da posizioni splendide, di enorme apertura, ammirevoli, occasioni congiunte, ma appunto sono molto marginali. E l'altro rischio fondamentale non solo è che non cambi nulla, ma che si arrivi a una paralisi, perché l'ago della bilancia la fanno, e questo è molto interessante, i partiti arabi, e non mi pare che Bennett, Lapid, Lieberman e altri vogliono includerli, come in realtà è successo, una piccola parentesi, del 21-22, del 22-23, e quindi questo significa che c'è una impossibilità di andare avanti, che apre grandi luci, come dire, illumina molto la situazione difficile della città israeliana, che è molto spaccata. Lì mi sta tenendo a parlare di tribù, un tema che io non amo, ma poi è vero, sono settori che, come dire, non si parlano, che sono in grande competizione e che trovano l'unico collante, l'unico punto in comune nella guerra contro i palestinesi.
7: Di questo avremo sicuramente ancora occasione di parlarne. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Dottor Monti, magari un'ultima battuta, la sua giornata oggi?
8: La mia giornata è come tutte le altre negli ultimi mesi: andare al lavoro, cercare di aiutare un po' quei poveretti che vengono a chiedere il nostro aiuto.
7: Io vi ringrazio di nuovo tutti per essere stati con noi. A voi buona giornata.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il Medioevo inizia, per convenzione, con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e si conclude con la presa di Costantinopoli e la scoperta dell'America. Mille anni di storia che fino a poco fa erano considerati una sorta di regno delle tenebre. Grazie ai lavori degli storici, il Medioevo è stato però rivalutato e oggi ci appare come un'epoca complessa, certamente con delle ombre, ma anche con tante luci. Alphaville ripercorre 10 invenzioni o novità medievali che spesso e inconsapevolmente ci accompagnano nella nostra quotidianità. Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini. Domani alle 12.35 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Per gli inquirenti l'accoltellamento di Winterthur è da considerare un attacco terroristico. L'autore del gesto, che è stato arrestato, aveva problemi psichici, era stato dimesso solo ieri sera da una clinica e frequentava anche ambienti radicalizzati. Tra i feriti, lo ricordo, uno in modo grave. Buonasera da Giuseppe Bucci. In apertura dunque gli aggiornamenti sui fatti di stamani, c'è stata una conferenza stampa nel pomeriggio. Torneremo poi sulla tirata ad orecchie del Consiglio di Stato ticinese a ristoratori e albergatori. Un terzo non si è ancora messo in regola con la LEAR, la legge che regola il settore. Tempo scaduto o quasi, se tra 45 giorni non si saranno adeguati, sarà chiusura. Continua la bufera attorno a Patrick Bruel, il cantante francese accusato in Francia di violenza sessuale. Anche in Svizzera Bruel avrebbe avuto comportamenti inappropriati in passato, in alcuni festival di casa nostra come il Paleo. Faremo il punto con un rappresentante del settore. Torneremo poi su Cramontana per parlare di risarcimento alle vittime. Il Consiglio federale ha deciso di istituire una tavola rotonda per trovare un accordo extragiudiziale e a dirigerla sarà Laurent Court, ex consigliere di Stato neocastellano, e noi lo abbiamo intervistato. Ci occuperemo anche di giustizia, di sentenze, in particolare quelle emesse in Ticino, perché ogni tanto si ha la sensazione che la mano sia un po' troppo leggera e allora ci siamo chiesti: i giudici come arrivano alle loro decisioni? Commisurando la pena al reato, certo, e poi tenendo conto di molti altri elementi.
4: La situazione personale, lo stato di salute, l'età, gli obblighi familiari, la confessione, la collaborazione all'inchiesta, il pentimento, la presa di coscienza della propria colpa, così come l'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
3: Sentiremo Fiorenza Bergomi, giudice del Tribunale Penale Federale. Infine, l'Unione Europea infligge una maxi multa a Temu, 200 milioni di euro per i rischi causati ai consumatori dai prodotti illegali in vendita. Coglieremo l'occasione per analizzare il funzionamento di questa popolare piattaforma cinese per lo shopping online, che è anche uno strumento commerciale in mano di Pechino. È confermata la matrice terroristica dell'attentato di stamattina alla stazione di Winterthur, dove un uomo ha ferito 3 persone con un coltello. L'autore del gesto, un 31enne con doppia cittadinanza svizzero-turca, frequentava gli ambienti islamisti della città. Al contempo soffriva anche di turbe psichiche, tanto che era stato dimesso solo ieri da una clinica. Questo è il doppio profilo emerso dalla conferenza stampa delle autorità questo pomeriggio a Zurigo, conferenza seguita per noi da Gianluca Olgiati.
5: Ha gridato Allahu Akbar, Allah è il più grande, prima di colpire alcuni passanti alla stazione di Winterthur sotto gli occhi di una classe di bambini di passaggio. Stamattina, ore 8:28 l'allarme, 5 minuti dopo, alle 8:33 era in manette. Per il capo dipartimento della sicurezza del Canton Zurigo, il consigliere di Stato Mario Fehr, non ci sono dubbi.
6: Für mich ist das klar, ein Terrorakt, wenn das kein Terrorakt ist, dann weiß ich nicht, was ein Terrorakt ist.
5: Si tratta di un attacco terroristico, lo suggerisce il quadro globale, le grida, ma anche il passato dell'uomo. Ma prima un aggiornamento sui feriti. Sono 3 uomini di 28, 43 e 52 anni, tutti svizzeri, probabilmente scelti a caso tra i passanti. 2 con ferite leggere dovrebbero essere dimessi in queste ore dall'ospedale, mentre il 52enne, ferito gravemente a una coscia, è stato operato d'urgenza. L'attenzione si concentra dunque tutta sull'attentatore. Chi è?
7: Eine Drischi kommt aus Winterthur und ist schweiz-türkische Doppelbürger.
5: Un 31enne residente a Winterthur con doppia cittadinanza svizzero-turca, ha detto il comandante della polizia cantonale Mario Zweiermann.
7: Polizeilich Mir im 2015.
5: Non uno sconosciuto per la polizia. Già nel 2015 il suo nome era emerso nelle indagini sulla moschea An-Nur di Winterthur, allora luogo di radicalizzazione, poi chiusa nel 2017. L'uomo era stato denunciato per propaganda dell'ISIS. Si ritiene che gli ultimi 2 anni li abbia trascorsi in Turchia. Poi, solo 3 giorni fa, una telefonata definita confusa alla polizia zurighese. Da lì l'ordine di ricoverarlo in una clinica psichiatrica e poi un momento di svolta, come è stato definito dal consigliere di Stato Mario Fehr. E cioè quando un medico ieri ha deciso che l'uomo non costituiva una minaccia per gli altri o per se stesso, permettendogli di lasciare la clinica. Valutazione che si è rivelata gravida di conseguenze, sbagliata per dirla con Mario Fehr. L'inchiesta è ora in mano al Ministero Pubblico della Confederazione.
3: Fin qui la cronaca, adesso qualche considerazione. Dunque, abbiamo sentito evidenti turbe psichiche unite a una radicalizzazione islamica. Torno da te Gianluca Olgiati, come inquadrare questo caso, questo profilo?
5: È proprio una di quelle combinazioni che da tempo fa dire agli esperti, alle autorità federali, che il rischio attentato in Svizzera è presente, è reale. Soffriva di turbe psichiche l'uomo che ha coltellato un ebreo ortodosso in centro a Zurigo 2 anni fa, e così l'attentatrice della Manor di Lugano, o il 29enne che nel 2020 a Morges pugnalò a morte un passante, anche lui al grido di Allah è grande. Ecco, ora la polizia zurighese ha detto di aver rafforzato la propria presenza nei luoghi nevralgici, quindi più agenti visibili, ma anche i cosiddetti Brückenbauer, le figure della polizia che curano i contatti con le comunità religiose.
3: E come è stato recepito anche politicamente questo attentato?
5: Ma è chiaro che arriva in una fase delicata, che è quella della campagna per il voto del 14 giugno sull'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti, e non a caso subito oggi è arrivato un comunicato dell'UDC zurighese a sottolineare la doppia cittadinanza dell'attentatore. Questo clima di fondo si sente, e anche il consigliere di Stato Mario Fehr, ex socialista, ora indipendente, in conferenza stampa ha detto, e cito, che gente del genere non la vogliamo in Svizzera. Sarà fine della citazione. Fehr ha già annunciato che chiederà alla Segreteria di Stato della Migrazione, la SEM a Berna, di revocare la cittadinanza svizzera all'uomo, sembra si possa fare per casi gravi come il terrorismo, e quindi di espellerlo.
3: Grazie Gianluca Olgiati anche per questo inquadramento di questo fatto di cronaca avvenuto questa mattina a Winterthur. Apriamo adesso una pagina ticinese sulla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, comunemente chiamata LEAR. Lo facciamo perché oggi il governo ha concesso ai gerenti 1,5 mesi di proroga eccezionale, per adeguarsi alla nuova legge decisa nel 2023. In studio mi ha raggiunto Alain Melchionda. Allora Alain, come si arriva a questa proroga fuori programma?
2: Il modo più semplice per spiegarlo è partire dalle parole di Bernadette Rüegsegger, lei è capo dei servizi generali della polizia cantonale.
8: Sinceramente non riesco a spiegarmi questi numeri.
2: Tutto nasce da qui, da questa sorpresa, ed è legata ai numeri di chi non ha ancora avviato la procedura per ottenere una nuova autorizzazione d'esercizio, e stiamo parlando di 553 casi su 2.364 esercizi pubblici.
3: Quindi quasi 1 su 4.
2: Infatti, ed è proprio questo che ha sorpreso tutti, soprattutto perché per mettersi in regola con la nuova legge votata dal Gran Consiglio nel 2023 erano stati concessi 3 anni dalla sua entrata in vigore, quindi fino al prossimo 15 giugno.
3: Ed è qui che subentra il governo, che prende atto e di fatto allunga i tempi, se ho capito bene.
2: Beh, a conti fatti sì, quello del governo ticinese è una sorta di ultimatum gentile. Ultimatum perché per chi non si adegua la conseguenza è la chiusura senza se e senza ma. Gentile perché davanti a questi numeri non era pensabile usare solo il bastone, e quindi si è deciso per un decreto che proroga il termine fino al 31 luglio.
3: Ecco, ma cosa vuol dire chiedere una nuova autorizzazione e che cosa comporta?
2: Per capire il tempo anche necessario è proprio quello che ho chiesto alla capitano Bernadette Rüegsegger.
8: Bisogna avere come prima cosa l'attestazione di idoneità dei locali, che è una verifica del municipio, delle norme edilizie e anche della polizia del fuoco, come anche un preavviso del laboratorio cantonale per le misure igienico-sanitarie. Una volta che ho questo pacchetto, servono anche tutti i documenti sul diritto d'uso dei locali, sul gerente, sul gestore.
2: Quello che viene chiesto adesso con la proroga, visti i tempi stretti, è che la procedura per una nuova domanda sia perlomeno avviata, mostrando dunque la volontà di mettersi in regola.
3: Ecco, Len, che cosa succede se qualcuno dovesse insistere nel non farlo, nel non mettersi in regola?
2: Come detto, la conseguenza prevista è la chiusura del locale, ristorante, bar, albergo o altro che sia. Ma questo, come sentiamo dal direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali, coi modi proprio a uno Stato democratico.
9: Non penso che ci saranno delle retate sul territorio il 2 di agosto, però non ci sarà nemmeno un secondo decreto esecutivo di proroga e quindi si andrà verso dare un'ultima possibilità di essere sentiti probabilmente in un colloquio, in un'ispezione al loro locale e comunque di principio si procederà alla chiusura.
3: Questo è il consigliere di Stato Claudio Zali. Alain, volevo capire anche un'altra cosa. Quindi ci hai detto che la modifica della legge risale al 2023. La tragedia di Capodanno a Cramontana ha avuto un'influenza, ha avuto delle conseguenze sul percorso che ci hai raccontato?
2: Sì, anche se è intervenuta dopo ne ha portate come. La sensibilità di tutti è aumentata e questo sta rallentando le pratiche, soprattutto da parte dei comuni. Prima di rilasciare l'attestazione di loro competenza c'è una gran prudenza, una grande attenzione, come ci ha confermato anche qui lo stesso Claudio Zali.
9: Quello che è successo il primo di gennaio a Cramontana ha cambiato le visioni, le autorizzazioni che sono legate anche a questioni di sicurezza non sono più solamente delle questioni pro forma, quindi si è, credo, instaurata una nuova mentalità. Il mio auspicio è

0: a 21.
1: 3 anni sono tanti, sono lunghi, il tempo c'è stato tutto, eppure...
0: Eppure abbiamo ancora circa un 500 che hanno già magari iniziato, ma un 150 che non hanno iniziato per niente.
1: A lei come se lo spiega?
0: Probabilmente vecchi, anziani, ristoratori pensavano che come andava prima va bene anche adesso.
2: Preoccupato se non ci fosse questa proroga, quindi questa ottima collaborazione che abbiamo ottenuto con il Cantone, con il consigliere Zali, ci permette di avere un po' più di tempo per poter raccogliere tutta la documentazione.
1: Adesso però bisogna fare.
2: Sì, sappiamo che la procedura in tanti l'hanno già iniziata, non ancora completata. Per chi non ha ancora veramente iniziato nulla, quindi ancora non si è chinato sul tema, deve veramente farsi un mea culpa e ringraziare il fatto che abbiamo potuto intercedere con il Cantone per garantire ancora questo mese e mezzo di proroga fino al 31 luglio.
3: Andiamo ad Airolo adesso. Nel secondo tubo della galleria autostradale del San Gottardo si è ripreso a scavare con l'ausilio della fresa. L'avanzamento meccanico era stato interrotto 11 mesi fa a meno di 200 metri dal portale a causa del franamento di 4.000 tonnellate di roccia. Per evitare danni alla fresa si è resa necessaria una nuova strategia e oggi l'Ufficio Federale delle Strade ha fatto il punto della situazione. Per noi c'era Luca Berti.
4: Stiamo vedendo la testa della fresa dal davanti, siamo dentro nel controavanzamento, è un cunicolo che abbiamo scavato soltanto parzialmente per poter raggiungere la testa della fresa e adesso ci troviamo esattamente di fronte alla testa della fresa che sta funzionando.
5: La fresa paolina è sullo sfondo, la si vede solo per metà, uno scavo realizzato con la dinamite, quello in cui siamo, che non sarebbe stato necessario se quel 23 giugno 2025 tutto non si fosse arenato a 192 metri. Per evitare danni si è dovuto aggirare il punto critico e tornare indietro per liberare la testa della fresa, mentre nel frattempo si rafforzava la parete critica con iniezioni di cemento. Ad accompagnarci è Udo Opliger, capo progetto generale del secondo tubo del San Gottardo.
4: La vediamo per metà, perché se avessimo dovuto scavare tutta la sezione intera ci avremmo messo molto di più. Seconda cosa è per permettere alla fresa di avere ancora del materiale davanti da poter scavare, perché se non ha davanti niente non può funzionare.
5: E davanti Paolina ha ora 500 metri di tunnel parzialmente scavato. Tra 3 mesi tornerà ad attaccare la parete di roccia. Un imprevisto costato soldi e tempo. Guido Biagio è vice direttore di Ustra.
6: Dobbiamo mettere in conto all'incirca 20 milioni di franchi di costi aggiuntivi e un ritardo tra i 6 e gli 8 mesi rispetto al programma iniziale. Questo ritardo è recuperabile, ci sono diverse varianti allo studio, come procedere maggiormente con l'avanzamento da nord, oppure sovrapporre delle attività, oppure anticipare certe lavorazioni, e questo è un po' il compito che ci spetta nei prossimi mesi.
5: Anche perché ogni scelta avrà un costo da bilanciare con i vantaggi in termini di risparmio di tempo. Di sicuro la fine dello scavo non è più possibile nel 2027.
6: Sarà l'inizio del 2028, ma non è il termine decisivo, perché sovrapponendo determinate attività o anticipando delle altre attività come le centrali di ventilazione, riusciamo ad arrivare entro la fine del 2030 a mettere in esercizio il secondo tubo.
5: Intanto manca poco la conclusione dello scavo della zona disturbata più a nord. Da Goschenen invece la fresa Alessandra è ritornata ad avanzare già un mese fa ed è già a metà del lavoro.
3: Parliamo ora di Patrick Bruel, il noto cantante francese accusato di violenza sessuale in Francia, e si moltiplicano le testimonianze contro di lui. La vicenda sta avendo ripercussioni anche in Svizzera, dove la notizia di qualche giorno fa, Bruel dal 2019 è stato di fatto bandito dal Paleo di Nyon, il più importante festival musicale svizzero. Allora, Paolo La Torre, spiegaci cosa è successo.
7: Il motivo è proprio la denuncia di una volontaria che nel 2019 era impiegata come massaggiatrice al festival. La donna l'ha accusato di essersi presentato nudo all'appuntamento e di averle chiesto di massaggiargli le parti intime. Il Paleo Festival ha incoraggiato la volontaria a sporgere denuncia e le ha offerto supporto legale e psicologico. Il procedimento legale ha portato ad un accordo finanziario nel 2022. La massaggiatrice volontaria ha ritirato la denuncia e la star della musica ha versato diverse migliaia di euro a un'organizzazione di assistenza alle donne migranti. L'incidente e il procedimento giudiziario erano rimasti finora riservati. La rivelazione è arrivata dalla TV francese TF1. I colleghi di RTS hanno interpellato il direttore del Paléo Festival, Daniel Rossellat.
8: On a évidemment été choqués. Pour nous,

0: Ça correspond absolument pas a nos valeurs.
1: Siamo rimasti ovviamente scioccati, ha detto. È totalmente contrario ai nostri valori e se siamo stati discreti è stato per rispetto nei confronti della vittima, per proteggere la sua privacy. Un'altra volontaria del Paléo ha raccontato del tentativo di Bruel di portarla nella sua stanza d'hotel dopo lo spettacolo. Lei ha rifiutato. Di questo fatto Paléo dice però di non essere a conoscenza. Matteo Léger, figurante romanda, ha invece partecipato ad uno spettacolo della TV francese del 2012. Ecco cosa ha raccontato a RTS.
2: E là a été briefé où on nous a dit la personne qui va être dans le bateau avec Patrick Bruel.
1: Ci hanno informato che Patrick Bruel avrebbe tentato qualcosa con la persona che si sarebbe trovata sulla barca con lui. Ci hanno detto che non dovevamo cedere alle sue avance. Se non ti senti al sicuro, dillo a qualcuno della produzione, eccetera, eccetera.
2: Se non sei in sicurezza, prevenite qualcuno della prod, eccetera, eccetera.
3: Ecco, queste le rivelazioni su Patrick Bruel che si susseguono e le conseguenze si fanno sentire. Cosa è successo negli ultimi giorni?
1: In Francia, dove ricordiamo su Bruel pendono 4 denunce per violenza sessuale, in Belgio invece accusato di aggressione sessuale, si moltiplicano gli appelli affinché rinunci ad esibirsi. Ieri sera a Parigi ci sono state delle contestazioni di un collettivo femminista durante il suo spettacolo teatrale, che è stato interrotto per qualche minuto. Da noi invece il previsto concerto del 26 giugno nell'ambito del Festival Bell'Arena di Friburgo è stato rinviato all'anno prossimo. Il 25 giugno Bruel dovrebbe esibirsi al Live Festival di Puy nel Canton Vaud, concerto che per il momento resta programmato.
3: Ecco, dunque il Festival Bell'Arena ha deciso di rinviare al prossimo anno il concerto di Bruel. Abbiamo sentito, annullarlo avrebbe avuto conseguenze finanziarie pesanti. Insomma, ci sono anche queste considerazioni che pesano. Sempre Paola Latorre ne ha parlato con Eugenio Totaro, membro del comitato della Federazione Svizzera dei Professionisti degli Eventi.
4: In Svizzera il Festival Bell'Arena ha rinviato il concerto. Quali sono le conseguenze finanziarie per gli organizzatori?
5: Difficile da dirsi perché dipendono dalle clausole del contratto che hanno firmato. Certo che rinviando e non cancellando il concerto è probabilmente un modo per prendere del tempo, aspettando di saperne di più.
4: Invece se fosse stato annullato il concerto sarebbe stato peggio.
5: E se poi la persona venisse scagionata dalle accuse, il problema in questo caso sarebbe tutto dalla parte degli organizzatori.
4: Il Live Festival di Puyi per il momento non ha cancellato o rinviato il concerto di Patrick Bruel. Pensa che in questo caso il denaro conti di più della coscienza, se vogliamo dire così?
5: Avranno avuto probabilmente le loro buone ragioni per farlo. C'è da dire che un concerto di questo genere implica un gran numero di persone e aziende che potrebbero far causa all'organizzatore se non venissero pagati, per esempio. Sarebbe ancora più grave.
4: Il Paléo già dal 2019 ha bandito Patrick Bruel, ma non ha divulgato la notizia per tutelare la vittima, dicono gli organizzatori. Hanno fatto bene, secondo lei?
5: Difficile dirlo. Io sono del parere che quando le cose sono scabrose a quel livello lì, è sempre meglio farlo sapere, anche perché adesso che certe cose vengono fuori, si legge dappertutto e si vede dappertutto, la vittima non è più tutelata. Oramai, voglio dire, qualcuno che ha veramente voglia di andare a sapere, saprà.
4: Le accuse si moltiplicano e sembra che tutti sapessero dei comportamenti di Bruel, eppure ha continuato a fare concerti, ad essere invitato ai festival. Come mai, secondo lei?
5: Appunto perché è una vedette internazionale, ha milioni di fans, poi francamente uno è innocente fino a prova del contrario. Quindi se le cose non si sanno, e sotto questo aspetto devo dire che il movimento Me Too è importante, perché più le cose si sanno, più i media ne parlano, più la gente si informa e si fa un'opinione, poi va o non va al concerto secondo la propria opinione.
4: Un altro elemento emerso da una testimonianza è che gli organizzatori mettevano in guardia le ragazze, le volontarie, perché non dire piuttosto al cantante di tenere le mani a posto?
5: Ma se me lo chiede a me, umanamente, dico lei ha totalmente ragione e non dovrebbe, una cosa del genere non dovrebbe succedere. Purtroppo succede e vedremo quello che la giustizia dirà in merito.
3: Le considerazioni di Eugenio Totaro, membro del comitato della Federazione Svizzera dei Professionisti degli Eventi. Torniamo ad occuparci ora di Crans-Montana, perché dopo l'incendio di Capodanno la Svizzera si è trovata a fare i conti con una tragedia senza precedenti. Per questo il Consiglio federale ha deciso di istituire una tavola rotonda con l'obiettivo di trovare un accordo extragiudiziale per riparare i danni subiti dalle vittime e ed evitare così, dopo il processo penale, una serie infinita di procedure civili. A dirigere questa tavola rotonda è Laurent Kurt, ex consigliere di Stato del Canton Neuchâtel, e Aaron Guidotti lo ha intervistato. Sentiamo cosa ci ha detto.
6: La table ronde part du constat quand il y en a autant de victimes.
7: Gli obiettivi della tavola rotonda partono dal presupposto che quando le vittime sono così tante c'è il rischio che i procedimenti giudiziari, in particolare quelli civili, si protraggano troppo a lungo e si intreccino tra di loro. Essendo poi che le vittime sono così tante e i responsabili relativamente pochi, c'è anche il rischio che alla fine non abbiano più soldi a sufficienza per risarcire tutti. Quindi l'idea è di avere allo stesso tavolo dei rappresentanti delle vittime e di coloro che possono contribuire a onorare il risarcimento dei danni, quindi le compagnie assicurative, le assicurazioni sociali, rappresentanti del comune di Crans-Montana e del cantone.
8: Laurent Kurt, parlando di assicurazioni, sappiamo che per ora i 14 indagati sono tutti accusati di incendio, lesioni e omicidio colposi, per cui le assicurazioni in caso di condanna sanno che dovranno pagare. Siamo sicuri che parteciperanno, visto che per loro potrebbe essere più furbo aspettare il processo e sperare quindi nella soluzione dei propri clienti?
7: È uno dei punti chiave di questa tavola rotonda. È importante che gli assicuratori accettino di impegnare risorse prima ancora di sapere se alcuni dei loro clienti saranno condannati penalmente, e per farlo devono avere un valido motivo.
8: E quale sarebbe quindi questo motivo?
6: L'interesse può essere che le procedure saranno più rapide.
7: Procedure più rapide sarebbero vantaggiose anche per le assicurazioni, eviterebbero ingenti spese legali e lunghi procedimenti giudiziari. Se si raggiunge un accordo, possono liberare del personale e ci potrebbe essere un rischio finanziario minore dato dall'anticipazione. Ma questo è ancora da valutare.
8: E per ora c'è la volontà di partecipare da parte di tutti gli attori coinvolti o si è trovato davanti a no categorici?
6: Nei dialoghi che ho avuto jusqu'ici, je trouve qu'il y a beaucoup de bonne volonté.
7: Nei colloqui che ho avuto finora ho riscontrato molta buona volontà e questo mi rende fiducioso. Forse è il caso di precisare una cosa: partecipare alla tavola rotonda non significa rinunciare al procedimento civile. I procedimenti civili continueranno normalmente finché non si raggiungerà un eventuale accordo finale in cui le parti decidono volontariamente di rinunciare al giudizio. Quindi partecipare ai lavori della tavola rotonda non limita in alcun modo i diritti delle vittime in sede civile.
6: Il fatto di partecipare alla table ronde ne peggiora pas ses droits devant la justice.
8: In Parlamento, quando si è discusso del contributo di solidarietà da parte della Confederazione, si è parlato di un rischio che ci si ritrovi con delle vittime di serie A, quelle di Crans-Montana, e vittime di serie B, tutte le altre. È il caso?
6: Moi je pense exactement l'inverse, c'est-à-dire que si on n'organisait pas une table ronde.
7: Per me è esattamente il contrario. Quando ci sono così tante vittime coinvolte in una tragedia, non organizzare una tavola rotonda rischierebbe di peggiorare il loro trattamento rispetto a quello riservato alle vittime di casi più comuni. Il punto è semplice: se alla fine si ottiene una sentenza favorevole, ma mancano i mezzi per farla eseguire, quella decisione resta solo sulla carta. Oppure, se un procedimento che dovrebbe durare 5 o 6 anni ne richiede 15 o 20, le famiglie restano intrappolate in un percorso infinito. E una famiglia che passa 15 anni in tribunale è una famiglia che non può dedicare le proprie energie a ricostruire la propria vita. La tavola rotonda serve proprio a evitare questo, non a ottenere privilegi. Ed è così che concepisco il mio ruolo di presidente.
6: E se in tutto caso che conçois mon rôle de président de cette table ronde.
3: Laurent Kurt dirigerà dunque la tavola rotonda su Crans-Montana. Siamo alla pagina estera. La Commissione europea ha inflitto una multa da 200 milioni di euro a Temu per Bruxelles. La popolare piattaforma cinese che vende articoli a buon mercato non valuterebbe adeguatamente il rischio di smerciare prodotti illegali e pericolosi sul mercato europeo. Ci aggiorna il corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
9: Temu reaches 130 million consumers. Temu raggiunge 130 milioni di consumatori nell'Unione Europea, ma non ha valutato correttamente il rischio di vendere prodotti illegali nel nostro mercato. Parliamo di giocattoli pericolosi per i bambini, prodotti elettronici non correttamente etichettati, di bigiotteria con componenti chimici dannosi per la salute, e la lista è lunga. Il nostro messaggio è chiaro: se volete operare sul nostro mercato da 450 milioni di consumatori, dovete rispettare le nostre regole. Thomas Regnier, uno dei portavoce della Commissione europea, mette in scena la determinazione dell'esecutivo comunitario nei confronti della gigantesca piattaforma cinese di vendita online di prodotti a basso costo. La multa da 200 milioni di euro è dovuta alle carenze dei controlli della piattaforma, tenuta ad avere un vero e proprio sistema per identificare la vendita sul mercato dell'UE di prodotti illegali in base agli standard europei. Studi indipendenti, svolti per esempio dalle associazioni dei consumatori o di categoria, attestano una presenza significativa di giocattoli per bambini e piccoli articoli elettronici pericolosi. Pare vi sia un'alta quota di caricatori che si incendiano, di bigiotteria con componenti chimiche dannose per la salute. Le lacune sistematiche individuate dalla Commissione europea sui controlli di conformità messi in atto da Temu sono soltanto uno degli aspetti della partita legale ingaggiata da Bruxelles nei confronti della piattaforma cinese, vera e propria testa d'ariete dell'export a basso costo verso l'UE. Bruxelles tiene nel mirino Temu anche per altri aspetti, quali la diffusione di prodotti illegali, l'addictive design, ossia il sito deliberatamente concepito per prolungare la frequentazione dei clienti, e altri elementi ancora. La multa di oggi è proporzionata, assicura la Commissione europea, non spettacolare, dicono gli osservatori, ma molto probabilmente non sarà l'ultima.
3: Questa dunque è la decisione che è stata presa a Bruxelles. Cerchiamo di capire adesso più da vicino che cos'è questa piattaforma, Temu, simbolo dell'e-commerce cinese low cost. Dietro i prezzi stracciati di Temu c'è un modello preciso costruito sul collegamento diretto tra fabbriche cinesi e consumatori occidentali, un modello, uno strumento che è anche funzionale alla strategia commerciale della Cina. Allora ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, allora, per cominciare, che cos'è quindi Temu e come funziona il suo modello di business?
10: Allora, Temu è una piattaforma controllata dal gruppo PDD ed è uno dei tasselli più visibili della galassia commerciale digitale cinese. Funziona con un modello di vendita diretta al consumatore, cioè collega produttori cinesi e consumatori occidentali, eliminando importatori, distributori e altri intermediari. Questo consente di abbattere drasticamente i prezzi, sfruttando la gigantesca capacità produttiva della Cina. Temu utilizza poi algoritmi aggressivi, continui sconti, offerte lampo e meccanismi che spingono gli acquisti. Un altro elemento fondamentale è la logistica, perché Temu ha sfruttato le esenzioni doganali sui piccoli pacchi, spedendo direttamente ai clienti finali, ed è anche questo che le ha consentito di espandersi a grande velocità in decine di paesi nel giro di pochi anni. Il tutto si inserisce nel contesto economico cinese, con consumi interni deboli e una forte sovraccapacità industriale, quindi molte aziende cercano sbocchi esteri. Ecco, Temu, insieme ad altre piattaforme, è diventata un enorme canale di esportazione diretto verso i consumatori globali.
3: Ecco Lorenzo, possiamo dire che Temu gioca un ruolo strategico nell'imporre il flusso dei prodotti cinesi in Europa?
10: Beh, di certo l'attività di piattaforme come Temu porta risultati importanti per gli interessi di Pechino, perché da una parte la Cina vuole diversificare gli sbocchi commerciali e negli ultimi 10 anni ha più che raddoppiato le esportazioni verso l'Unione Europea. Il trend continua anche quest'anno, andando a coprire molte delle perdite dell'export verso gli Stati Uniti. Dall'altra parte il modello di business di Temu permette di bypassare i canali tradizionali e mantenere dunque competitivi anche prodotti a basso valore aggiunto, che sono quelli più vulnerabili ai dazi e agli scontri commerciali. In questo senso il digitale diventa una sorta di infrastruttura strategica dell'export cinese, non riguarda soltanto Temu ma anche altre piattaforme, e già durante la guerra commerciale dell'anno scorso sui social sono diventati virali i video di venditori cinesi che mostravano fabbriche e prodotti rivolgendosi direttamente ai consumatori occidentali, spesso promettendo prezzi stracciati e accesso diretto alla produzione. È il segno di una trasformazione un'azione più ampia, cioè la Cina non vuole più essere solo la fabbrica del mondo, ma punta a costruire con questo ecosistema digitale un rapporto diretto tra il suo sistema produttivo e il consumatore finale globale.
3: Lorenzo Lamperti, grazie, ci hai fatto capire meglio cosa ci sta dietro questa popolare piattaforma online. Tra poco ci occuperemo di reati e di pene inflitte, ogni tanto qualche sentenza fa un po' storcere il naso e allora noi abbiamo chiesto spiegazioni ad una giudice. Adesso in breve altre notizie di giornata con Nicola Lyund.
11: Passo in avanti verso il salvataggio dell'associazione Calcio Bellinzona. L'avvocato Luca Zorzi, che segue la trattativa, ci ha confermato poco fa che un'accordata ticinese ha trovato un accordo con l'ormai ex patron della società Juan Carlos Trujillo per la cessione del club. Zorzi ha aggiunto che resta ancora da risolvere il nodo relativo alle azioni societarie ancora in possesso del precedente proprietario, ovvero Pablo Bentancur. Bentancur infatti non ha mai ricevuto quanto pattuito con Trujillo, circa 800.000 franchi, e ora pretende di essere pagato. Tre arresti e il ritrovamento di 200 milioni di euro risalenti al tesoro di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso, latitante per 30 anni, morto nel 2023 per malattia. È l'esito di un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, di cui abbiamo notizia oggi. I soldi provengono dai guadagni incassati per anni attraverso il narcotraffico. Le attività investigative hanno coinvolto numerosi paesi, fra i quali anche la Svizzera. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha confermato di aver ricevuto una rogatoria da Palermo. Nel mese di aprile i prezzi negli Stati Uniti sono aumentati dello 0,4%, meno del mese di marzo, quando il rincaro era stato dello 0,7%. Il dato odierno ha sorpreso gli analisti, che si attendevano notizie peggiori, visto il perdurare della guerra in Iran e i conseguenti effetti sul prezzo dell'energia. A preoccupare rimane comunque il dato annuale. Infatti, rispetto ad aprile 2025, i prezzi sono cresciuti del 3,8%, il livello più alto degli ultimi 3 anni. Ed ora la notizia di un lutto: è morto all'età di 91 anni Arturo Licenziati, presidente e direttore generale dell'azienda farmaceutica IPSA, che ha sede a Lugano. Originario di Roma, Licenziati ha avuto una lunga e brillante carriera nel settore chimico farmaceutico, ultima tappa la costituzione nel 2012 di IPSA Foundation per la ricerca scientifica. Nel suo percorso Licenziati ha unito capacità strategiche ed imprenditoriali ad una sensibilità per il territorio e per la responsabilità sociale. A capo di IPSA siederanno Federico Mautone e Salvatore Cincotti, il primo come presidente del consiglio di amministrazione, il secondo come direttore generale.
3: L'ultimo approfondimento di questa sera ci riporta in Ticino per parlare di giustizia. Siamo partiti da una sensazione che ogni tanto si ha davanti alle sentenze dei tribunali. Capita spesso di pensare che una pena sia troppo lieve, sia poca cosa rispetto al reato contestato. Più raramente capita di pensare il contrario, ovvero che sia eccessiva. E allora, senza entrare in casi specifici, Alè Melchionda ha voluto capire meglio come nasce una condanna e come viene quantificata la pena di un reato. Alè, da dove cominciamo?
12: La premessa, magari banale ma essenziale, è che le leggi sono regole fatte dalle persone per le persone e nella loro sostanza rispecchiano una società, la sua cultura, la sua morale e la sua storia. Per avvicinarci maggiormente al tema, comincio col dire che storicamente la prima scrittura del codice penale svizzero, come lo conosciamo oggi, la dobbiamo a Karl Stoss nel 1893. Il primo testo effettivo entra però in vigore quasi 50 anni più tardi, siamo al 1 gennaio 1942, dopo essere stato approvato dal popolo nel 1938 in votazione referendaria. Prima di allora ogni cantone faceva per sé e fu in quell'occasione che la Svizzera abolì la pena di morte. L'ultima esecuzione capitale, per la cronaca, fu eseguita il 18 ottobre del 1940, quindi a codice penale non ancora in vigore ma già votato e approvato dal popolo. Hans Vollenweider, 32 anni, nato a Zurigo, fu ghigliottinato a Sarne nel canton Obwaldo. Aveva commesso 3 omicidi.
3: Ecco, siamo partiti da un caso storico. Che cosa ci dice?
12: un dato storico che dimostra come l'apprezzamento delle pene nel tempo possa essere rivalutato e modificato, a seconda dell'evoluzione della società, della sua cultura, dei suoi valori e della sua sensibilità. Tanto quanto possono nascere ed essere codificati nuovi reati o assumere un valore diverso nella e per la società, vuoi per l'evoluzione tecnologica, vuoi per quella della morale comune. A questo proposito, per capirci, basti dire che quelli che oggi vengono chiamati reati contro l'integrità sessuale, nel libro del 1942 venivano chiamati reati contro il buon costume. Tanto quanto, per ovvi motivi, nel primo codice penale non c'era traccia di un articolo sui pericoli causati da organismi geneticamente modificati. Tornando in modo più specifico alla ponderazione della pena, il cambiamento più grande, un vero e proprio cambio di paradigma, è legato alla riforma che nel 2007 ha portato all'introduzione delle pene pecuniarie in sostituzione di quelle privative della libertà di breve durata.
3: Ecco, abbiamo fatto questa premessa e adesso arriviamo al cuore, alla domanda: come vengono dunque misurate, diciamo così, le pene?
12: I livelli da considerare sono due: quello del legislatore, che è ciò che troviamo scritto nella legge, per capirci il classico chi commette il reato X è punito con una pena detentiva sino a 5 anni. Il secondo è l'apprezzamento del giudice, che usa il margine lasciatogli dalla legge per decidere la pena, ponderando le peculiarità e le circostanze caso per caso. Per capirlo, orientarci, ne ho parlato con la giudice del Tribunale Penale Federale, Fiorenza Bergomi.
3: E allora sentiamo la tua intervista.
12: Cominciamo dal legislatore. Le faccio un esempio generico ma concreto. Accade regolarmente di sentire che un caso di truffa sia punito più severamente di un omicidio, per esempio. Questo, nella logica delle persone comuni, stride.
13: Dietro la scelta vi sono valutazioni di politica criminale che evidentemente non spettano al giudice. Per riprendere però i reati da lei citati, sia la truffa che l'omicidio sono qualificati come crimini, quindi reati gravi. Dal momento che per entrambi la pena massima che può essere comminata è proprio superiore ai 3 anni. Il legislatore poi, per ognuno dei reati previsti dal codice penale o da altre leggi federali, determina con precisione quale sia nei singoli casi la pena massima applicabile.
12: Adesso allora veniamo a voi, ai giudici. Quindi la legge per i vari reati dà una forchetta, come ci ha spiegato. Come si muove un giudice dentro quei margini? In altre parole, come decide la pena?
13: Il giudice deve commisurare la pena alla colpa dell'autore in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi, valutando la gravità concreta, oggettiva del fatto. Quanto è grave il comportamento, la gravità del danno causato, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, se il reato è stato consumato o solo tentato. Ecco che, determinata l'intensità della colpa globale dell'autore in reazione al reato, il giudice stabilisce una pena ipotetica adeguata alla gravità della colpa. Pena ipotetica che poi va ponderata in considerazione dei fattori legati all'autore, per esempio alla sua vita anteriore, gli antecedenti giudiziari o meno, la reputazione, la situazione personale, lo stato di salute, l'età, gli obblighi familiari, la confessione, la collaborazione all'inchiesta, il pentimento, la presa di coscienza della propria colpa, così come l'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Questi fattori possono attenuare o aggravare la pena ipotetica stabilita proprio in base alla colpa dell'autore.
12: Le statistiche ci dicono che storicamente i giudici svizzeri hanno la mano abbastanza morbida, si muovono cioè nella metà più bassa della possibile pena che si può affibbiare. C'è una spiegazione per questo?
13: Mi permetto di citare uno studio condotto da André Kuhn e Joël Veuille del 2010 che ha, per così dire, sfatato l'idea diffusa secondo cui i tribunali svizzeri sarebbero eccessivamente indulgenti. In questo studio sono stati sottoposti 4 casi penali ai cittadini. Il risultato ha rivelato che, guardando la media, il pubblico è sembrato essere più severo dei giudici, poiché una piccola parte di questi ha proposto pene molto elevate. E guardando però la maggioranza reale, la situazione cambia completamente. Infatti la maggioranza della popolazione si è rivelata in realtà meno severa dei giudici. Cosa emerge a questo studio? Non è vero che la società è più punitiva dei giudici, è invece vero che esiste un piccolo gruppo molto punitivo, ma la maggioranza dei cittadini è più moderata dei magistrati.
12: Sempre gli studi dimostrano che il carcere aumenta in modo tangibile il rischio di recidiva. È anche questo un fattore che entra nelle vostre valutazioni?
13: Un giudice deve comminare una pena che ritiene adeguata nel caso concreto. Un indicatore molto importante è anche quello del tasso di recidiva, il quale è rimasto stabile a livelli piuttosto bassi, direi circa il 20% su un orizzonte di osservazione di 3 anni. Se si guardano le statistiche, il diritto penale svizzero, sia a livello di prevenzione che di risocializzazione, funziona molto meglio di quanto capita spesso di leggere o di sentire. Insomma, la criminalità è sotto controllo.
3: Fiorenza Bergomi, giudice del Tribunale Penale Federale, a chiudere questa edizione di 6 di sera preparata con Nicola Lyon. Da nome mio, Giuseppe Bucci, di tutta la redazione, l'augurio di una buona serata.
14: Lo sport.
15: Finisce il sogno di Bandecchi, fuori anche Sinner, l'attesa gli sgoccioli di Svizzera-Svezia. Buonasera da Paolo Laurenti, partiamo dunque dal tennis, perché Susan Bandecchi, nonostante un'ottima partita contro l'australiana ben più quotata Kasatkina, è stata eliminata al secondo turno del Roland Garros con il punteggio di 7-5-7-6. Eliminato poi a sorpresa anche il numero uno al mondo, Jannik Sinner, dopo aver vinto agevolmente i primi 2 set contro l'argentino Cerundolo. Il fisico dell'italiano non ha più retto, probabilmente anche a causa del gran caldo, ed è crollato perdendo gli altri 3 set 7-5 6-1 6-1. È la giornata ai mondiali di hockey in Svizzera dei quarti di finale alle 20:20 con diretta su RSI La 2 e anche in Sport e Musica su Rete 1 di Svizzera Svezia. Per il calcio c'è un problema che riguarda il Brasile, perché dopo l'euforia per la convocazione di Neymar, il 10 del Brasile ha subito un infortunio muscolare al polpaccio sinistro che mette in dubbio la sua presenza all'esordio mondiale contro il Marocco del 13 di giugno. E infine il ciclismo, la tappa numero 18 del Giro d'Italia con arrivo a Pieve di Soligo ha visto trionfare ancora una volta, la terza in questa edizione, il francese Paul Magnet in volata. Nella generale resta in testa il danese Jonas Vingegaard con poco più di 4 minuti sull'austriaco Gall.
16: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Eccoci qui per voi con le ultime notizie per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 29 maggio, che continuerà ad essere soleggiata e calda in tutta la Svizzera, anche se probabilmente non al punto di essere attorno ai 34,7 gradi toccati oggi a Biasca, che non solo è stata la località più calda di tutta la Svizzera, ma ha anche fatto segnare il nuovo record di maggio per tutto il sud delle Alpi. Comunque dicevamo appunto che la giornata di domani non sarà così calda, perché si avranno minime che andranno dai 13 gradi del nord ai 18 del sud e massimo in generale sempre attorno ai 30 gradi, ma un paio di gradi in meno sono previsti, ci segnalano i colleghi di Meteo Svizzera. E con queste informazioni siamo arrivati al momento dei saluti. A tutte e tutti voi l'augurio di una buona serata. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
17: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila. Giovedì, lo sapete, è il giorno dedicato alla musica che si fa in Svizzera e il concerto che vi presenteremo questa sera soddisfa pienamente le nostre linee guida. Prima di tutto perché è stato registrato alla Salle Metropole di Losanna il mercoledì 19 giugno 2024. Poi perché pone al centro del programma un brano molto importante del massimo compositore ginevrino, Franck Martin, il Polyptyque per violino e due orchestre d'archi, incorniciato fra due pagine altrettanto importanti di Fauré, la Pavin e il Requiem. Ma elvetiche sono anche le compagini guidate da Renaud Capuçon, l'Ensemble Vocal de Lausanne e l'Orchestre de Chambre de Lausanne, che fanno da supporto a due solisti di grandissimo rilievo, il soprano Siobhan Stagg e il baritono Benjamin Apple. Questo in sintesi il piano della serata, possiamo levare il sipario del nostro pavillon suisse.

Scritta nel 1877, La Pavan, opera 50 di Gabriel Fauré, il brano con cui apriremo i nostri ascolti, è senza dubbio l'opera che più ha contribuito alla fortuna del suo autore, per la sua accattivante e suggestiva cantabilità e per il seducente andamento moderato e fluente che imita l'omonima danza di corte da cui prende il nome. Inizialmente concepita come brano per pianoforte, La Pavan venne in seguito strumentata per piccola orchestra e destinata ad una serie di concerti estivi diretti da Jules Dambe. Solo in un secondo momento, Fauré, su richiesta della contessa Grefeuil, sua mecenate, la rese più ricca, aggiungendo una parte corale, il cui testo venne fornito dal conte Robert de Montesquieu-Fezensac, cugino della Grefeuil. Il brano, proposto nei concerti L'Amoureux il 25 novembre 1888, venne eseguito tre giorni dopo dall'orchestra della Société Nationale de Musique, conquistando un'immediata popolarità, soprattutto per il seducente e indimenticabile tema del flauto. Nel 1917, con la coreografia di Leonid Massin, La Pavan entrò nel repertorio dei balletti russi di Sergei Diaghilev e da allora risiede stabilmente nel repertorio standard di ogni grande orchestra. Noi, come detto, ve la proponiamo nella lettura di Renaud Capuçon alla testa dell'Ensemble Vocal de Lausanne e dell'Orchestre de Chambre de Lausanne, proposta in apertura del concerto registrato il 19 giugno 2024 alla Salle Métropole di Lausanne.

Applausi al termine della Pavane, opera 50 di Gabriel Fauré, eseguita da Renaud Capuçon alla testa dell'Ensemble Vocal de Lausanne e dell'Orchestre de Chambre de Lausanne, in apertura del concerto registrato il 19 giugno 2024 alla Salle Métropole di Lausanne, che rivivremo per intero insieme. Concerto che proseguiva con il Polyptyque per violino e due orchestre d'archi di Franck Martin, brano fortemente legato alla città di Losanna, dove venne eseguito per la prima volta il 9 settembre 1973 in occasione del 25esimo anniversario del Conseil International de la Musique con Yehudi Menuhin al violino. Ed è proprio al grande violinista americano che si deve la nascita del brano, come rivela lo stesso Franck Martin in un interessantissimo commentario all'opera, di cui vi leggiamo alcuni passaggi. Quando Yehudi Menuhin mi chiese di scrivere per lui un concerto per violino e orchestra d'archi, ebbi subito l'intima convinzione che, dopo i capolavori in questo campo lasciati da Johann Sebastian Bach, difficilmente avrei potuto farlo. Pensai che sarebbe stato più opportuno scrivere una suite di pezzi relativamente brevi, una successione di quadri su un argomento di cui non ero ancora troppo sicuro. Poi, a Siena, vidi un Polittico di Duccio, un insieme di pannelli molto piccoli che rappresentano i vari episodi della Passione, e mi balenò l'idea di tentare qualcosa di simile in musica. Ma la musica non è un'arte rappresentativa, e una vera e propria rappresentazione delle scene, così come avevo potuto studiarle, era fuori discussione. Le varie scene che desideravo evocare, quindi, dovevano restare nella mia mente, mentre cercavo di trasporre in musica le emozioni che queste mi suscitavano. Così, nell'Image de Rameau, il brano d'apertura del Polittico, ho visualizzato una folla rumorosa

crolla nella disperazione. L'image de Getsemané, quarto quadro, è l'angoscia della solitudine, in cui si contrappongono l'intensa preghiera «allontana da me questo calice» e, infine, l'accettazione totale «sia fatta la tua volontà». Il quinto quadro, l'image du jugement, mostra tutto l'orrore della folla liberata da ogni freno, la sua gioia sadica nella contemplazione della sofferenza e poi la via crucis. Arrivato a questo punto, conclude Franck Martin, ho sentito che non c'era altro finale possibile se non l'image de la glorification, sesto e ultimo quadro del Polittico. Noi ascoltiamo dunque il Polyptyque per violino e due orchestre d'archi di Franck Martin, eseguito da Renaud Capuçon nel duplice ruolo di solista e direttore dell'Orchestre de Chambre de Lausanne.

Applausi al termine del Polyptyque per violino e due orchestre d'archi di Franck Martin, eseguito da Renaud Capuçon nel duplice ruolo di solista e direttore dell'Orchestre de Chambre de Lausanne, come secondo brano del concerto registrato il 19 giugno 2024 alla Salle Métropole di Lausanne, che stiamo rivivendo per intero insieme. A questo punto, dopo l'intervallo, salivano in palcoscenico l'ensemble vocale de Lausanne, il soprano Siobhan Stagg e il baritono Benjamin Apple per eseguire il Requiem opera 48 di Gabriel Fauré. Per quanto sia accertato che Fauré non fosse credente, sia la sua provenienza dalla scuola Niedermayer che la sua pratica di organista lo spinsero a scrivere una certa quantità di pagine di musica sacra, tra cui spiccano il Cantico di Jean Racine per coro, armonium, quintetto d'archi e orchestra, scritto all'età di solo 18 anni, un Salve Regina, un Ave Maria, una messa bassa per tre voci femminili e organo, e il Requiem per soli, coro e orchestra, opera 48. Composto tra il 1886 e il 1887, in memoria del padre, morto a Tolosa nel 1885, il lavoro fu eseguito per la prima volta alla Madeleine nel 1888, dopo la morte anche della madre di Fauré, e rimase l'unica opera di vaste dimensioni con orchestra scritta dal compositore francese per la Chiesa. Émile Villarmeau, discepolo e sensibilissimo esegeta dell'opera di Fauré, asserisce che il Requiem, questa grande ninna nanna della morte che un mortale privo d'orgoglio canta davanti a una tomba, sia l'opera di un miscredente, che rispetta però le credenze altrui. Sdrammatizzato il concetto di morte e privato della sua carica terrorizzante, Fauré, accingendosi a musicare il Requiem, non avrebbe mai potuto battere l'accento, come avevano fatto Verdi, Berlioz e Dvorak, su testi liturgici che, come il Dies Irae, mettono a crudo fuoco proprio la disperazione, l'angoscia e il senso d'annichilimento della creatura umana di fronte al giudice divino, venuto appunto nel giorno della vendetta a discriminare attraverso il fuoco i reprobi dagli eletti. In effetti, come nota il musicologo Raffaele Mellace, fu la musa della consolazione a guidare in questa partitura Fauré, che si difendeva così dalle critiche di paganesimo. Qualcuno l'ha chiamato una berceuse della morte, ma è così che sento la morte, come una lieta liberazione, un'aspirazione alla felicità dell'aldilà, piuttosto che un trapasso doloroso. Non si deve forse accettare la natura dell'artista? Accompagno da una vita le esequie all'organo, ne ho fin sopra i capelli, ho voluto fare qualcosa di diverso. Del resto, lo stesso Fauré si definiva né devoto né scettico. In questo suo atteggiamento, così lontano dalle passioni e dalle ribellioni prepotenti, e perciò ricche di fede e di forza dei musicisti romantici, sta la chiave della modernità, meglio, dell'attualità della sua musica. Noi dunque ascoltiamo il Requiem opera 48 di Gabriel Fauré nell'esecuzione del soprano Siobhan Stagg e del baritono Benjamin Apple, accompagnati dall'Ensemble Vocal de Lausanne e dall'Orchestre de Chambre de Lausanne sotto la direzione di Renaud Capuçon, a conclusione del concerto registrato il 19 giugno 2024 presso la Salle Métropole di Lausanne.

Applausi al termine del Requiem opera 48 di Gabriel Fauré, che abbiamo ascoltato nell'esecuzione del soprano Siobhan Stagg e del baritono Benjamin Apple, accompagnati dall'Ensemble Vocal de Lausanne e dall'Orchestre de Chambre de Lausanne sotto la direzione di Renaud Capuçon. A conclusione del concerto registrato il 19 giugno 2024 presso la Salle Métropole di Lausanne, che abbiamo rivissuto per intero insieme. Ed eccoci arrivati al nostro ultimo spazio, quello della discografia elvetica. Questa sera veramente una Svizzera al quadrato quella che vi presentiamo, un disco pubblicato da Prospero Classics che vede protagonista la pianista Anna Reichert, giovanissima di Zurigo, che raccoglie in un album intitolato Licht und Schatten diverse opere del compositore di Winterthur Johann Karl Eschmann, classe 1826, spentosi poi a Zurigo nel 1882, studiò a Lipsia con Felix Mendelssohn Bartholdy e Ignaz Moscheles, fu amico di Johannes Brahms, di Louis Spohr, e Richard Wagner gli dedicò addirittura una serenata. Lo stile compositivo, lo sentirete, è molto vicino a quello di Robert Schumann, soprattutto nella pagina che vi proponiamo e che dà il nome a questo disco, Licht und Schatten, 6 Stücke für Klavier.

In punta di piedi rientriamo sulla coda di questi sei pezzi per pianoforte intitolati Licht und Schatten, luci ed ombre, di Johann Carl Eschmann, eseguiti dalla pianista zurighese Anna Reichert per il disco di Prospero Classical, interamente dedicato alla musica per pianoforte di questo compositore nato a Winterthur. Mancano ancora pochi minuti, ne approfittiamo per proporvi ancora una pagina da questo disco. Si tratta dell'ottavo degli otto studi per pianoforte Tröst Einsamkeit, opera 37, sempre di Johann Carl Eschmann.

Gemütlich und gebunden, l'ottavo degli otto studi per pianoforte opera 37 intitolati Tröst Einsamkeit di Johann Carl Eschmann, il protagonista del disco firmato dalla pianista zurighese Anna Reichert per Prospero Classical intitolato Licht und Schatten, che vi abbiamo proposto in conclusione di questa nostra puntata di Prima Fila. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo giovedì prossimo per nuovi percorsi di musica in Svizzera. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini.
1: Tra i lasciti più affascinanti e intriganti del Medioevo troviamo senz'altro i bestiari. Nell'età di mezzo l'animale è onnipresente. Lo troviamo sistematicamente nell'araldica, nella letteratura, proliferano nelle chiese, nei monasteri, a tal punto da scandalizzare il cistercense San Bernardo, che denuncia le rappresentazioni sistematiche di leoni feroci, scimmie immonde, pesci con corpi da quadrupedi, mostri ibridi, spaventosi centauri. I bestiari sono compilazioni che descrivono le caratteristiche e le proprietà anche psicologiche di un certo numero di bestie per impartire a chi lo osserva lezioni morali. Ogni animale veniva descritto sotto il profilo morfologico, ma anche per ciò che rappresentava spiritualmente. Perché ne parliamo in questa serie, il Medioevo che è in noi? In primis perché ancora oggi vediamo spesso nei nostri animali delle caratteristiche antropomorfiche che ereditiamo in buona parte dal Medioevo o dall'antichità. Furbo come una volpe, maiale, sei un'aquila, forte come un leone, veloce come una pantera, sei una vipera, eccetera. Il leone allora come ora simboleggia la forza, la volpe l'astuzia, il pavone la vanità. Nel Medioevo però anche la resurrezione, l'elefante la forza e la fermezza, il corvo purtroppo il peccatore associato alla morte e il serpente l'essenza del male, animale demoniaco costretto a strisciare. Il maiale o porco che fruga continuamente per terra senza mai alzare gli occhi al cielo rappresenta l'immagine dell'uomo peccatore attratto dai beni immateriali. E, ci dice la tradizione medievale, il fatto che non guardi mai verso il cielo significa che ignori la contemplazione di Dio. Tutto il pensiero medievale, ci dice il grande storico Michel Pastoureau, è di tipo analogico, basato sulla relazione tra parole e oggetto, tra due oggetti, tra una cosa e un'idea. Si tratta sempre di stabilire il nesso tra qualcosa di evidente e qualcosa di nascosto. Il leone è la figura di Cristo, ma rappresenta anche l'autorità, la generosità, la forza. È ovunque. Addirittura appare su 15% dei blasoni. L'orso incarna il diavolo, la collera, la lussuria. La volpe è l'incarnazione del maligno, dell'astuzia, è rossiccia come i capelli di Giuda. Il lupo è nocivo e demoniaco, è divoratore di bambine come in Cappuccetto Rosso. La lupa, invece, è lussuriosa. Ci sono anche animali ambigui. Il cervo ha come il leone o il cigno una valenza cristologica, ma anche una sessualità smodata. Il gallo, coraggioso nel difendere le galline, certo però il suo canto ricorda il rinnegamento di San Pietro. Pastoureau ci ricorda che nei bestiari medievali il leone ha paura di un unico animale, il gallo bianco, e di due cose, il fuoco e il cigolio delle ruote di un carro. Perché? Non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai. I testi medievali attingono molto dalla storia naturale di Plinio il Vecchio, trattato del primo secolo, ed un testo anonimo molto popolare risalente al secondo o terzo secolo, il Physiologus, composto da una cinquantina di capitoli, uno per animale. Nell'alto medioevo il testo greco fu tradotto in latino e si diffuse in occidente col nome di Liber Bestiarium. I bestiari raffiguravano creature che facevano parte della realtà quotidiana, cavalli, pesci, gatti, cani, uccelli, pure lupi o volpi, ma anche animali esotici che venivano dall'Africa e Asia, leoni, scimmie, elefanti. Ma l'aspetto più intrigante è quello degli animali immaginari che si pensava vivessero in terre lontane, come il leone formica, risultato dell'accoppiamento molto singolare tra il felino e un insetto. Tra i più noti, ancora presenti nei nostri modi di dire, la fenice, che risorge dalle ceneri dopo essersi immolata sul fuoco. Vi è poi il basilisco, nato da un uovo di gallo covato da un rospo e da un serpente, da cui l'aspetto di un serpente con la testa di gallo, il grifone, zampe anteriori d'aquila, dotate di artigli, mentre le posteriori sono zampe da leone, incarna la forza, la nobiltà e il coraggio. Vi è naturalmente il celeberrimo drago sputafuoco, ritornato alla ribalta con Tolkien e la serie Game of Thrones, e poi la manticora, già presente in Aristotele e Plinio, corpo da leone, coda da scorpione, testa umana, il centauro, metà uomo, metà cavallo, anche esso presente nella tradizione greca. Potremmo andare avanti a lungo, ma finiamo citando l'unicorno, capretto o cavallo con un corno a spirale sulla fronte, a cui vengono attribuiti saggezza e poteri magici. Con il suo corno può purificare qualunque cosa tocchi. Simbolo della redenzione e dell'innocenza, può essere catturato solo con uno stratagemma. Una vergine in mezzo a una radura lo attrae. Lui, attratto dall'odore della verginità, va a inginocchiarsi e si addormenta accanto alla pulsella e i cacciatori ne approfittano per ucciderlo o catturarlo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: It's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips.
1: Vorrei che le canzoni non si consumassero mai. Per un compositore sono il profumo di un mazzo di fiori e a forza di sentirle questo profumo a volte rischia di andarsene. La cosa mi capita spesso, tant'è che quando cambio repertorio in orchestra sto bene attento a tenere fuori certe canzoni per poi pregustare il piacere di risentirne il profumo dopo un po' di assenza. Alcune di esse hanno però avuto più fortuna e anche più consumo presso il pubblico. Una di queste, oltre ad Azzurro, è di certo Via con me.
2: Una canzone che di certo non ha bisogno di presentazioni. Via con me è un totem, non è una canzone, è un'ossessione anche, almeno per me che amo Paolo Conte, per chiunque l'ascolti, ecco, magari una volta dopo tanto tempo che non l'ha ascoltata, rimane lì a martellare con questa sua introduzione incessante, che uno vorrebbe in realtà che non finisse mai. Via con me, incisa da Paolo Conte in Parimilunga nel 1981, canzone che è stata usata e strausata con sincronizzazioni di ogni tipo, fino ad arrivare anche a essere inserita in un film americano che si chiamava French Kiss, molto molto divertente tra l'altro, con Kevin Kline e Meg Ryan, se non mi ricordo male, ambientato in Francia non a caso, e a un certo punto parte Via con me. Effettivamente ci sta bene, sono 2 minuti e 30 di canzone, ma c'è tutto il mondo di Paolo Conte. Questa appunto è un'ossessione, una canzone ossessione, che ogni tanto mi verrebbe da rispondere: non ne posso più di questi fiori azzurri, basta, regalatemi dei ranuncoli arancioni piuttosto e facciamola finita. E invece no, Via con me è una droga, una sponda di perdita di autorevolezza offerta o spacciata colpevolmente a qualunque interprete incauto che ci si voglia accostare. Ho tenuto per la mia interpretazione solo quello che ritenevo essenziale potesse darle il mio senso. Sono 30 anni che me la canto e quindi è stato inutile rincorrere un altro tipo di interpretazione. Quello che ho inciso è il distillato della sua evoluzione, un po' la grappa della sua evoluzione. Il bel solo di sax di Manuel Trabucco riporta con molta eleganza tutto nel suo humus jazzistico fumoso, e il chips chips lo si può ascoltare persistentemente su ogni singolo pizzicato degli archi. Ma non so se piace a voi, secondo me it's wonderful.
3: Via via, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche a questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio.

0: Moby Dick, il talk show di Rete 2. Cultura, politica, società, economia. A confronto, grandi temi, ospiti sorprendenti, opinioni diverse e a volte radicalmente opposte. Moby Dick, sabato alle 10.
1: Rete 2. In studio Roberto Ortelli. L'area dell'ex deposito di munizioni di Mitols nell'Oberland bernese resta ancora pesantemente contaminata da sostanze inquinanti. Lo confermano le ultime indagini geologiche e chimiche condotte sul posto. Il Dipartimento della Difesa ha informato oggi stampa e popolazione. Lo sgombero durerà presumibilmente più del previsto e si concluderà solo nel 2047. Le autorità zurighesi parlano di atto terroristico in riferimento al possibile movente che stamattina ha spinto un 31enne armato di coltello ad aggredire alcuni passanti alla stazione ferroviaria di Winterthur. Le indagini proseguono, ma l'uomo, che nel frattempo è stato arrestato, era in passato già stato coinvolto in inchieste legate all'autoproclamato Stato Islamico, l'ISIS, e alla locale moschea An-Nur, considerata per anni luogo di radicalizzazione. Una persona di nazionalità svizzera e turca, tra l'altro affetto da disturbi psichici, che lo avevano portato anche al ricovero in una struttura specializzata, dalla quale era stato dimesso solo pochi giorni fa. In Ticino, Christian Vitta non si ricandiderà per un quarto mandato in Consiglio di Stato. Lo ha annunciato in serata a Sementina di fronte al Comitato Cantonale del Partito Liberale Radicale Ticinese. La sua esperienza in governo si chiuderà quindi dopo 12 anni, tutti passati alla guida del Dipartimento Finanze ed Economia. In Spagna, almeno 10 persone arrestate in una maxi operazione della polizia contro il terrorismo di matrice jihadista nelle città di Alicante, Malaga, Barcellona, Murcia e Madrid. Al momento non sono stati forniti altri dettagli sull'operazione, che continua e potrebbe avere nuovi sviluppi nelle prossime ore. Gli arrestati, con l'accusa di appartenenza ad organizzazione terroristica, compariranno venerdì in tribunale per la convalida dei fermi. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Mboza Free like password for anybody immigration.
1: Mboza Free è una password per ogni migrante, per me, per chiunque, per tutti coloro che vanno via verso l'Europa. Se dici Mboza Free, capisco che sei un ragazzo che viene dal mare, che lo ha attraversato. Tra noi ci tramandiamo questa espressione. Quando in altre barche incontriamo persone più grandi e scopriamo che non conoscono il senso di Mboza Free, lo spieghiamo, dicendo loro che nel momento in cui capiranno che riusciranno ad attraversare il mare sani e salvi, potranno gridare Mboza Free. Quando sulla barca ho urlato Mboza Free, ho capito che finalmente potevo lasciare andare via tutti i sacrifici fatti. Grazie a Mboza Free sono entrato in Italia. Cosa significa Mboza Free? Libertà.
0: Like Mboza, they give me free. You understand? Yeah.
2: Riuscire in qualcosa dopo mille difficoltà è la relativa sensazione di gioia e liberazione che ne consegue. Così Mukali, che ha 19 anni e arriva dal Chad, spiega cosa significhi Mboza Free per lui e le altre 70 persone portate in salvo dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, il giorno 8 aprile 2026.
3: That's a good copy. We have a visual on a rubber boat, overcrowd, people asking for help, no life-saving appliances. Seven two people on board, five women, six babies, one pregnant woman.
4: We have you, eight people on board, permission to approach the rescue area. Escorting you, eight people on board, you have green light, and escorting the mother.
5: La Life Support ha effettuato un'operazione di soccorso in acque internazionali in zona sarlibica. Si trattava di un gommone in pericolo, sovraffollato, le persone non c'avevano il giubbotto salvagente e chiedevano aiuto. Il nostro team di soccorritori quindi si è approntato a stabilizzarli tramite giubbotto salvagente e poi a portarli a bordo della Life Support, dove il nostro team si sta prendendo cura di loro.
6: Mali. Quel âge as-tu?
7: J'ai 33 ans.
6: 33 ans, oui. Tu es venu toute seule ou tu as de ta famille
7: non,
6: avec
7: je
6: toi?
7: Je ne suis pas seule, j'étais avec deux enfants.
6: Tu as des enfants, des petits?
7: Oui.
6: Ok, combien?
7: Un garçon et une fille.
6: Un enfant et une fille. Ok, oui. Je vais l'écouter.
2: È il capo missione Jonathan Nani La Terra a descrivere in quale area del Mediterraneo centrale si siano svolte le manovre di salvataggio e cosa accada immediatamente dopo che i naufraghi vengono trasferiti al sicuro a bordo della nave, dove mediatori culturali, medici ed infermieri accolgono e si prendono cura di 59 uomini e 12 donne, inclusi 17 minori di cui 11 non accompagnati, partiti dalla spiaggia libica di Garabulli.
8: Lavorare a bordo della Life Support ci dà la possibilità di avere un osservatorio privilegiato su quello che è un processo migratorio dal punto di vista della salute. Quindi a bordo della Life Support, durante le nostre visite che facciamo, iniziamo praticamente immediatamente dopo il salvataggio in acqua, abbiamo dei feedback su quello che succede durante il percorso migratorio. I viaggiatori, i naufraghi, iniziano un percorso e durante lo stazionamento nei paesi costieri, per esempio Tunisia e Libia, queste persone per la protratta permanenza in condizioni di soggiorno, detenzioni nelle carceri, ma anche rifugi che possono essere ovviamente non fantastici dal punto di vista abitativo, le persone possono ammalarsi e l'accesso alle cure in questi paesi costieri è ovviamente un accesso che ti mette a rischio, perché essendo senza documenti non dai la priorità a curarti, ma la priorità è quella di sopravvivere e di non essere arrestato. In tutto questo, altro dettaglio che ci è parso di vedere è che queste persone rappresentano una fonte di guadagno non solo dal punto di vista migratorio, ma anche dal punto di vista di manodopera a basso costo. Quindi quello che vediamo sono gli esiti dell'impiego di queste persone in lavori sottopagati, in lavori rischiosi, ad esempio nell'edilizia o nelle dimensioni di facchinaggio, e sti ragazzi poi portano addosso i segni del lavoro pericoloso a cui sono sottoposti per pagarsi il viaggio.
2: Le parole dell'infermiere Crescenzo Cagliazza non lasciano adito a dubbi. Donne e uomini che tentano la traversata del Mediterraneo portano scritto sul corpo e nella psiche il prezzo da pagare per cercare di avere un futuro migliore, come si evince nuovamente dalle parole di Mukali.
0: Chad, Sudan, Libia, after 3 years.
1: Ho viaggiato per 3 anni dal mio paese al Sudan, dal Sudan nuovamente in Chad e poi sono entrato in Libia, dove sono rimasto per circa 1 anno e mezzo. Ci è voluto così tanto tempo perché ho cercato di attraversare il mare per ben 5 volte. E puntualmente o la guardia costiera libica o gli stessi scafisti che guidavano la barca ci riportavano indietro. Al ritorno sulla terraferma ti aspettano solo violenza e carcere. E per uscire dalla prigione, se non hai soldi o qualcuno che paga per te, devi lavorare per guadagnarti la libertà. È stato in quel momento che ho capito che avevo smesso di essere una persona ed ero diventato un migrante. Per loro sei una macchina da soldi. Al 6° tentativo, per fortuna, abbiamo incontrato voi e quindi è andata bene. Ora mi sento un uomo libero. Sono felice di arrivare in Italia. Voglio aiutare mia madre e le mie sorelle. Voglio costruire il mio futuro e spero di avere una vita migliore.
0: I thank you for better life.
2: Osman, che arriva dalla Costa d'Avorio, quando è partito era ancora minorenne. Ha intrapreso un viaggio lunghissimo, durante il quale ha raggiunto la maggiore età. Lo incontriamo sul ponte della nave e, prima di raccontarci la sua storia, sottolinea come per lui sia importante non essere mai in silenzio. Trova rassicurante il rumore del mare sul fondo ed altrettanto quello dei motori della Life Support che accompagnano ogni registrazione effettuata a bordo. Perché, afferma, se sei in silenzio in acqua, devi davvero preoccuparti.
0: Ok, je viens d'une famille de l'agriculture. On fait l'agriculture, papà e mamma, tout le monde fait l'agriculture.
9: Vengo da una famiglia di agricoltori. Coltiviamo principalmente riso, mais e manioca. Ho deciso di lasciare la Costa d'Avorio nel 2024 perché la siccità e la conseguente crisi economica erano diventate troppo forti da sopportare. Inoltre il nostro villaggio è stato attaccato da uno confinante che ha danneggiato i terreni che usiamo per le produzioni agricole. La partenza del mio viaggio è stata silenziosa. Ho preferito non far soffrire nessuno. È stato meglio non salutare. Ho lasciato la Costa d'Avorio facendo tappe in varie città, dirigendomi verso il Mali, che credevo essere la parte più difficile del percorso, ma mi sbagliavo. Dopo essere arrivato in Mali, sono entrato in Algeria. Passo dopo passo, ho raggiunto le città di Borj, Adrar, Gardaïa, Ourghila e Tebessa. Quest'ultima è vicina al confine tra Algeria e Tunisia.
0: E Tebessa, ça c'est la frontière entre Tunisie et l'Algérie. Nous sommes allés à la deuxième capitale qui est Sfax.
9: Dopodiché ci siamo diretti verso la seconda capitale della Tunisia, che è Sfax. dalla quale mi sono messo in marcia verso Tunisi, dove sono rimasto qualche giorno facendo dei lavori di fortuna. Ma i soldi guadagnati erano pochi. Parlando con altri braccianti, ho scoperto che nella città di Corba, che è sulla costa, c'erano maggiori opportunità di lavoro. Sapendo che ha un'economia basata sull'agricoltura, con altri compagni abbiamo iniziato a lavorare nella raccolta di peperoncini, pomodori e patate. L'idea era di tentare autonomamente la via per l'Europa, senza ricorrere agli scafisti. Ottenuto il denaro che ci serviva, siamo tornati indietro a Sfax, con l'idea di comprare la barca da usare per la traversata verso l'Italia. Appena abbiamo messo la barca in acqua, poco dopo essere partiti, la Guardia Costiera tunisina ha arrestato me e i miei amici e ci hanno sbarcato al porto di Sfax, dove la polizia, dopo averci ammanettati, ci ha fatto salire su un autobus diretto verso il confine tra Tunisia e Libia. Arrivati vicino alla frontiera tra i due paesi, ci hanno chiuso in un campo di detenzione per 2 giorni. Al terzo ci hanno caricato su un pick-up e ci hanno lasciato al confine. Ci hanno slegato le mani per poi gridare: «Non tornate indietro in Tunisia! Andate in questa direzione verso la Libia!»
10: «Retourne en Tunisie, mais qu'on se dirige vers la Libye!» Après, nous nous sommes regroupés.
9: Ci siamo raggruppati e abbiamo passato l'ennesimo confine. La prima città che abbiamo raggiunto in Libia si chiama Zuara, che ci siamo lasciati alle spalle percorrendo il deserto verso Zauia. A Zauia sono arrivato stremato e affamato. Ho fatto il facchino per pochissimi soldi, fino a quando ho incontrato un arabo che mi ha chiesto di lavorare per lui come agricoltore per 1 anno. In cambio promise di pagarmi il viaggio per l'Europa. Ho rispettato il contratto che avevamo. Mi hanno insegnato che la parola data ha un valore. Non per lui. Non ha mantenuto la promessa. Non mi ha pagato il viaggio. E quindi ho lasciato il lavoro per dirigermi verso Garabulli, dove ho incontrato un altro arabo che stava cercando un operaio. Questa volta è andata bene. Mi ha offerto un posto dove dormire e uno stipendio minimo. Pagava poco, ma quasi regolarmente. Per me è stato importante perché mi ha aiutato. A un certo punto mi ha chiesto se volessi andare in Europa. Ho risposto di sì, che era il mio sogno. Mi ha pagato il viaggio. Quando vi abbiamo visti venire verso di noi, per un attimo abbiamo pensato che si trattasse dei libici. Ma una volta che abbiamo capito che si trattava di una barca di salvataggio, è passata ogni paura e ogni timore. Anche quella di affogare. Siamo stati felicissimi di avervi riconosciuto.
10: Nous avons vu que c'était un bateau de sauvetage et alhamdulillah tout le monde était heureux, tout le monde était content de vous avoir vu.
11: Always by my side, a very big auto by my side, I have a very big auto. I was singing a song.
12: Oggi stavo cantando una canzone. L'ho fatto per dedicarla ai tanti che hanno cercato di intraprendere questo viaggio e sono morti. Io ho affrontato questa avventura e ce l'ho fatta, sono viva. Cantare è ciò che amo di più. E ogni volta che canto, ogni volta, penso ai miei genitori, penso ai miei 5 figli. Quando canto, tutto ciò che disturba la mia mente si dissolve. Avverto una sensazione di pace. Non c'è più nulla che mi disturba.
11: Any longer disturbances again. It's always by my side, a very big auto by my side, of a very big auto. He's always by my side, a very big auto by my side.
13: I am 39 years old and
12: Mi chiamo Vivian e vengo dal Camerun. Ho 39 anni e ho lasciato il mio paese a causa della guerra scoppiata nel 2016. Mi rapirono e mi portarono nella foresta vicino al confine con la Nigeria, dove poi sono entrata. Sono sopravvissuta, sono poi arrivata in Libia, dove mi hanno nuovamente imprigionata. Mentre ero lì dentro pensavo di continuo alla mia famiglia. In carcere sono stati violenti, mi hanno picchiata. Ho tutti i segni qui, sul mio corpo. Dalla Libia a qui, sulla barca, non è stato per niente un viaggio facile. Prima di imbarcarci, ci siamo nascosti giorno e notte nel bosco vicino alla spiaggia, per sfuggire alla polizia. Ti cercano per arrestarti. È stata dura dormire lì. perché faceva davvero freddo. Abbiamo aspettato che andassero via. Hai paura prima, durante e dopo la partenza. Ci hanno spinto tra le onde alle 4 del mattino. Siamo rimasti sopra la superficie del mare per circa 10 ore prima di incontrarvi. Hai paura anche quando sei in mare. Ma a bordo c'erano delle persone che attraverso i loro cellulari controllavano la nostra posizione in acqua e anche quella delle altre barche. Ore dopo abbiamo iniziato a vedervi da lontano e questa cosa ci ha fatto coraggio, ma non eravamo sicuri di chi foste. Siamo rimasti tutti in silenzio. Nessuno riusciva a dire nulla. Io ero spaventata e ho iniziato a piangere, immaginando di ritrovarmi nuovamente in Libia. Ma quando abbiamo capito chi eravate, sì, sono tornate speranza e coraggio. Abbiamo capito che potevamo arrivare a destinazione.
2: Il terrore espresso da Vivian e dagli altri naufraghi di essere riportati sulla costa libica è una costante nella narrazione della migrazione nel Mediterraneo centrale. Violenza, detenzioni arbitrarie, tratta di esseri umani sono documentate e fanno parte della quotidianità, esattamente come le pressioni esercitate dagli stessi libici durante la navigazione. Per diversi giorni la life support è stata seguita da varie imbarcazioni non identificate e da altre appartenenti alla Guardia Costiera Libica, circostanza che ha ostacolato le operazioni di salvataggio. Oltre alla ricerca del lavoro, anche l'instabilità politica è una delle motivazioni che spingono ad oltrepassare il mare. Esemplare in tal senso è la storia di Mamadou.
14: All'età civile si chiama Mamadou, si via o Bamako Mali.
15: Mi chiamo Mamadou. Vengo da un villaggio vicino Bamako, dove vivo con la mia famiglia, composta dai miei genitori, da 3 sorelle e 3 fratelli. Ho 26 anni. Ho studiato ed ottenuto un diploma. Subito dopo ho iniziato a lavorare come cercatore d'oro nel fiume Niger. Dalle nostre parti è un'occupazione abbastanza diffusa, anche se per gli europei può sembrare strana. Il lavoro si svolgeva nel seguente modo. Nuotavo e mi immergevo in acqua per oltre un'ora, grazie ad un lungo tubo che mi permetteva di arrivare fino al fondo del fiume dove cercavo il minerale. Al termine della giornata, assieme ai miei compagni, tentavamo di rivendere l'oro trovato. Decisi di partire dal Mali nel 2025, alle 15 di un caldo pomeriggio di agosto. Lo ricordo come se fosse ora. Ho chiamato mia madre e le ho detto: «Non possiamo più vivere così. Vado via per cercare lavoro ed aiutarvi». L'ho abbracciata. «Non possiamo vivere nei nostri villaggi perché è molto pericoloso. Si muore. È colpa di queste milizie che arrivano da fuori, soldati che non conosciamo che ci attaccano, uccidono il bestiame e danno fuoco ai campi. Noi li chiamiamo ribelli, non capiamo chi sono. Quando le nostre forze armate si scontrano con loro, a volte andiamo a vedere i combattimenti. Tra le loro fila ci sono arabi, bianchi e anche africani. Vengono da vari paesi, c'è di tutto. Sono misti. Ho lasciato Bamako, ho preso il pullman verso Sévaré e da quel momento è iniziato il mio viaggio assieme a tante persone che avevano lo stesso obiettivo, arrivare in Europa. Da subito abbiamo avuto problemi. Sapevamo che andare da Sévaré a Gao era pericoloso. Infatti, a circa metà percorso, i ribelli, che hanno volutamente danneggiato la strada per rallentare chi viaggia, ci hanno fermato e rubato le nostre cose. Ci hanno obbligato a dormire nella foresta prima di poter ripartire verso Gao.
14: In mia donna la seme, on a parti. Bon, jusqu'à on arrive à Gao là-bas. À Gao là-bas aussi, on a pris le pick-up.
15: Da Gao abbiamo preso un altro pick-up per entrare in Algeria, ma poco dopo ci hanno fermato i jihadisti. Ci hanno preso tutto. Con me avevo solo il telefono che gli ho dato per non avere guai. Il problema più grande è stato rimanere senza acqua, che ho razionato goccia a goccia perché abbiamo camminato per 4 giorni nel deserto prima di arrivare alla tappa successiva vicino al confine tra Mali ed Algeria. Ci hanno ammassato su di un'altra jeep che abbiamo pagato profumatamente per portarci a Tamarraset. Dopo 2 giorni di attesa, un altro pick-up ci ha trasportato a Debdeb, una città algerina vicina al confine con la Libia, che abbiamo passato camminando per 20 chilometri fino ad arrivare all'oasi di Gadames. Da lì sono ripartito dopo una settimana. Con altri abbiamo comprato un passaggio in macchina verso Tripoli da un arabo che ci ha chiesto a testa 5.000 sefa. Sono tanti soldi. Mentre andavamo ci abbandonati nel nulla. Abbiamo chiamato un'altra persona, abbiamo pagato altri 5.000 sefa e ci ha portato fino a Tripoli. Arrivato a Tripoli ovviamente non avevo né una casa né da mangiare, ma ho trovato lavoro in un negozio. Anche se ero sottopagato, sono riuscito, assieme ad altri, ad affittare una stanza. Ma ero in una brutta situazione. Gli arabi ti maltrattano, ti picchiano in strada e ti seguono fino a casa urlando «Non potete rimanere! Non siete di qua!» Lo fanno anche i bambini, prendendo esempio dagli adulti. Inoltre l'abitazione era pessima, al punto che ci pioveva dentro. Non si riusciva a stare bene perché non avevamo il necessario per vivere. C'era anche un altro problema, il lavoro. Sai, gli arabi hanno bisogno di manodopera in agricoltura, quindi ti portano nei campi e ti dicono «Fai questo, fai quello, fai del tuo meglio per finire il lavoro come si deve». Poi scopri che quando arrivi alla fine del mese o non ti pagano bene o non ti pagano affatto. Ho deciso di scappare dal Mali perché c'era la guerra. In Libia ho trovato lo stesso problema. Nonostante questo, mi sono organizzato per cercare di arrivare in Europa. Ed è stato terribile quello che mi è successo la prima volta. I libici ci hanno arrestato in mezzo al mare. Ci hanno picchiato mentre eravamo in barca, prima di tornare in porto. Hanno continuato anche quando siamo scesi. Non riuscivo neanche a camminare. Poi mi hanno caricato su un furgone e mi hanno portato nel carcere di Tajura, nella cella numero 6, dove sono rimasto un mese. Ho provato il viaggio 3 volte. La seconda ero a bordo di una barca che è stata intercettata vicino Malta dalla Guardia Costiera Libica. Ci hanno riportato indietro e ci hanno rinchiuso in una prigione conosciuta perché somministrano droghe nel cibo distribuito ai carcerati. Lo sapevo e ho provato a digiunare i primi giorni, ma poi mi sono arreso. Appena ho iniziato a mangiare ho sentito le forze abbandonarmi. Non avevo neanche le energie per aprire gli occhi e guardare in faccia i libici. È stato come essere un morto ancora in vita.
14: Telman che non... Ti è morto vivendo qua.
2: Mamadou racconta che la musica è da sempre per lui salvifica e attraverso questa riesce a sublimare le difficoltà davanti alle quali si trova. Le sue canzoni in rima cantano con le metriche dell'hip hop la durezza della vita, trovando sempre una soluzione e ne dà prova improvvisando.
14: Boh, se Bamara è... Jinete bo and the baragas nebe welebo e anga ni vola bere be fe ni joli ga fega joanti segi ye seri de sumani galamate so negate kumani sisi te fanda be kalola sira ente tange duguma jante nyonche kali son flower jo wa te ni ke wale te ni gare nga che santi be yirla jine gese ni warbi kunde sa obeke mama de kama mbese ga nga che nya tugule mesi no gote muno be kulola ku nyo gote ni de ni go kan se klache desole pita me war de fe ko wote badni bo gote te ka te ni kale na Gana teraniya soro nege ma wo ke pa le fanti ye su fanti da ame bara de la faute gu kla wa dugu be je wa kesi be kla ita tanga tanga pus la bla ba ma wo ya wa kaba wo da ni ja ga fega jo ambi ta ta ame pana e fo be ga wo da ma nege ju yende ata saki be puru tipo be bara ge yu be ti de plan me tra se pute be su te dozi be komande an wo la nego ba jigin te konter la chale ba sanche de te la fa mar le mbolo nga dibi la nga saki la nya oze uba ti la wa date do cha kuma la fe lani bin jala odi yanga fregemna ma nege che chugudo yana giga million bo.
2: Mamadou trae ispirazione da Iba Montana, rapper che in Mali è icona delle nuove generazioni grazie a testi immediati e diretti che criticano aspramente la classe politica dominante. Nelle sue canzoni si riflette il desiderio di cambiamento sociale dei giovani maliani. A bordo della Life Support, Iba Montana è di gran lunga il musicista più ascoltato.

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi e benvenuti alla prima tappa del nostro viaggio nella canzone in dialetto. Prima che il disco fissasse la voce, ancor prima che l'industria trasformasse la canzone in prodotto, c'erano parole e melodie nate per strada, in osteria, sui canali, nelle veglie e nei cortili. In questo viaggio, attraverso la canzone dialettale, ci accompagnerà uno dei massimi esperti di dialetto, il professor Franco Brevini, un personaggio noto ai nostri ascoltatori. Brevini, che naturalmente saluto, insegna all'Università di Bergamo e collabora al Corriere della Sera. Ha pubblicato alcuni libri fondamentali sull'argomento, l'antologia Poeti dialettali del Novecento per i tipi di Einaudi, l'ampio studio monografico Le parole perdute, dialetti e poesia del nostro secolo, sempre da Einaudi, e da poco In parole povere, i dialetti italiani tra memoria e futuro per i tipi di Bollati Boringhieri. Ben ritrovato Franco Brevini.
1: Sì, con grande piacere, sono anche un po' emozionato a intraprendere un viaggio così importante attraverso un genere musicale che ti prende al cuore, è un genere che sarà particolarmente caro a tutti i nostri ascoltatori e in alcuni casi sarà come ritrovare dei vecchi amici, in altri casi invece ci auguriamo ci saranno piacevoli, forse piacevolissime scoperte.
0: Franco Brevini, prima di inoltrarci nel nostro viaggio, nella storia di quella che abbiamo definito una voce dal cuore, che cos'è la canzone in dialetto?
1: È una domanda importante. La canzone in dialetto, direi per cominciare, non è un genere, è un modo di stare al mondo, ecco, non mi viene di dirlo diversamente, racconta un luogo e lo fa con i suoni e con la lingua viva parlata in quel luogo. Nelle prossime puntate esploreremo tanti capitoli. Oggi ci fermiamo alle radici, agli inizi, alla preistoria della canzone in dialetto che arriva fino all'Ottocento, passando per due esperienze fondamentali, le villanelle del Cinquecento e gli stornelli romaneschi. Dunque, per cominciare, niente canzone napoletana di festa e di concorso, quello sarà il tema di un episodio dedicato specificamente a questo argomento. Oggi stiamo prima, più a monte, là dove il canto popolare incontra la scrittura colta e le stampe musicali. Ecco, direi che per orientarci teniamo a mente due parole chiave: oralità e ibridazione. Cosa vuol dire? Le stesse forme cambiano di mano a seconda che passino dal popolo ai musicisti di cappella e ritorno, senza con ciò perdere il sapore dei luoghi. Per le villanelle e faremo riferimento a Napoli a metà del Cinquecento, per gli stornelli l'Italia centrale, Roma in testa.
0: Ma cosa dobbiamo immaginare però dietro la canzone in dialetto?
1: Ecco, immaginate un'Italia di mille dialetti contigui, uno diverso dall'altro, di mestieri che oggi forse in alcuni casi sono andati perduti, di acque, di campi, l'Adriatico che risuola di barcarolle veneziane, i campi dove risponde lo strambotto toscano e siciliano, fino alle veglie nel nord-est con le villotte friulane. Non sono canzonette nel senso moderno, sono moduli, metriche, cadenze che si improvvisano, si replicano, si trasformano. Prendiamo lo strambotto, una breve strofa monostrofica, cioè fatta di una sola strofa, amorosa o satirica, circola tra 300 e 400, poi seduce anche i poeti colti. La villotta vive tra canto e danza, spesso a 3-4 voci. La barcarolla nasce in lingua veneziana, il canto dei gondolieri che diventa moda europea.
0: Ecco, scompriamo insieme il sapore della barcarola leggendo un frammento di un testo ottocentesco famosissimo, La biondina in gondoleta.
1: Sì, sono versi famosissimi, versi che i viaggiatori stranieri citavano come emblema della Venezia canora, e vorrei che gli ascoltatori cogliessero la vena sensuale del testo, che parla di un amore notturno in laguna. Voglio segnalare anche la struttura metrica di questa celeberrima canzonetta, ci sono quartine alternate di ottonari con l'ultimo verso sempre tronco, perfette per la poesia in musica. La Biondina in gondoletta appartiene al genere delle canzoni da batelo. Erano concepite per accompagnare brevi passeggiate in barca su scafi decorati di palloncini colorati. Il testo è abbastanza comprensibile, ma voglio richiamare forse qualche passaggio, no? La Biondina in gondoletta l'altra sera gomenà, dal piacer la poveretta la se in botta indormensà. La dormiva su sto braso, mi ogni tanto la svegiava, ma la barca che ninava la tornava a indormenzare. Ecco, sono versi di grande bellezza. Fra le nuvole la luna gira in cielo mezza sconta, gira in calma la laguna, gira il vento bonazzà. Una sola bavesella, qui arriva l'insinuazione, il tocco sensuale, erotico, e una sola bavesella, cioè un venticello, sventolava i soccaveli e faceva che dei veli sconto e il sen non fosse più. Ecco, un vedo e non vedo, contemplado fisso fisso le fattezze del mio ben, quel visetto così sliso, quella bocca e quel bel sen. Ecco, e la canzone e ci invita a questo ammaliante ritmo ondulatorio che è cadenzato sull'andamento delle onde.
0: Ascoltiamola ora questa classica esecuzione di questa barcarola veneziana.

successo in questo tipo di musica. Venne musicata da Johann Simon Mayr nella sua forma comunemente nota e poi niente meno che da Beethoven nel 1816 e poi nel 1901 da Reinaldo Hahn. Il più famoso dei riadattamenti è ovviamente quello di Beethoven, che troviamo nella dodicesima delle 12 variazioni su varie musiche popolari. E è una di quelle composizioni senza numero di opus, composizioni che non furono pubblicate o catalogate con un numero dal compositore stesso durante la sua vita e che sono state poi catalogate dai musicologi dopo la morte. E tornando al vostro testo, voglio ricordare un particolare, un dettaglio che però mi sembra significativo. È divenuto ormai suddito dell'impero austriaco, Beethoven negli ultimi anni di vita lo fu concittadino proprio dei Veneti e negli ultimi anni di vita dal 1815 al 1827, anno della morte.

0: Ludwig van Beethoven, questo brano, questo riadattamento che abbiamo ascoltato, tratto dalle 12 variazioni su varie musiche popolari. Spostiamoci però dalla Laguna al Vesuvio. Con la stampa musicale cinquecentesca, Napoli naturalmente impone all'Europa un suo modo musicale che diventa famoso e imitato praticamente ovunque.
1: È il primo dei nostri incontri con il mondo napoletano, che ritornerà come una specie di tormentone in questa storia della canzone dialettale. E ci riferiamo in questo caso alla Villanella o canzone villanesca alla napolitana, come si diceva già allora. Il tratto più caratteristico è la semplicità. Sono canzoni leggere, rustiche, perché il dialetto implica sempre il controcanto comico, spesso

0: spesso maliziose, prendono in giro i vezzi del madrigale alto, ma sanno essere a loro volta raffinate. L'idea del dialetto come controcanto è una costante che troveremo, per esempio, nell'antipetrarchismo in dialetto, no? Prendere, i poeti dicevano Petrarca in tel braghetto, no? Petrarca nei pantaloni, perché Petrarca non sembra concepire nemmeno lontanamente, tanto è sempre spiritualizzato il mondo dei pantaloni. E invece il dialetto va a toccare proprio il basso corporeo per intonare il suo controcanto comico. E all'inizio a tre voci, senza strumenti, la villanella napoletana. I primi maestri furono Giovan Tommaso Di Maio e Giovanni Domenico Danola, poi il contagio con altri musicisti importanti come Willert, Marenzio, Banchiere, persino Orlando Di Lasso, grande madrigalista. La villanella diventa uno dei format, diremmo oggi, più popolari dell'Italia del tardo Rinascimento.
1: Ecco, un testo particolarmente importante mi pare Matona mia cara, proprio appunto di Orlando Di Lasso. È una villanella a quattro voci spiritosa con un finto soldataccio che biascica italiano.

0: Abbiamo ascoltato questa villanella Matona, mia cara, di Orlando Di Lasso. Franco Brevini, quali caratteristiche ha la villanella napoletana?
1: Beh, dietro la leggerezza che abbiamo già segnalato come il suo tratto caratteristico, la villanella consolida due elementi destinati a durare nella canzone in dialetto. L'immediatezza teatrale con un personaggio che parla, perché il dialetto è sempre lingua incarnata in qualcuno, coerentemente con il suo tratto di lingua viva parlata, e il ritmo di danza. Le raccolte a stampa, i cosiddetti libri di villanelle, fissano un repertorio che circolano tra professionisti e dilettanti. Per esempio, il libro primo delle villanelle a tre voci di Giovanni de Antiquis è del 1574, dunque siamo molto indietro, e ci dà la misura della fortuna anche editoriale di questo genere.
0: Ascoltiamo.

0: Proseguiamo ora il nostro viaggio musicale attraverso la penisola italiana alle origini della canzone dialettale che stiamo conducendo, guidata da Franco Brevini, e da Napoli spostiamoci in Italia centrale. Che cosa ci aspetta qui?
1: Beh, l'Italia centrale è la patria dello stornello, una strofa di tre versi, spesso aperta da un fiore nel primo. Nello stornello a fiore il primo verso inizia con la formula fiore di, e quel fiore non è davvero il tema, ma un attacco convenzionale. Poi può succedere seguire di tutto, ma fissa la rima. La parola dopo il fiore, esempio fior di scarlatto, suggerisce la desinenza su cui far rimare soprattutto il secondo e il terzo verso, con ritmi che giocano sull'eco. Voglio darvi un esempio tratto da 1500 stornelli e rispetti amorosi, apparso a Firenze nel 1881, nell'epoca in cui gli uomini del tardo risorgimento facevano una raccolta di testi popolari. Ecco, l'inizio era: fior di scarlatto, alle porte di Napoli c'è scritto, in paradiso c'è il vostro ritratto. Ecco, sentite l'assonanza e la rima stabilita a partire da scarlatto. La forma classica è un quinario più due endecasillabi. Ecco, naturalmente vorrei che si cogliesse anche il fatto che non siamo in presenza di un testo accademico, ma di un gioco vero e proprio di improvvisazione, di arguzia. Accade in certe cose, per esempio, della musica sarda anche, no? L'amore e lo sfottò sono un po' i due grandi temi, no? Che sono grandi temi condivisi da tutti. A Roma lo stornello diventa stornello romanesco, passa dai balconi alle osterie, entra nelle feste fuori porta e perfino nelle carceri. Spesso è affidato ai cantori di strada. Le enciclopedie ricordano origini toscane, centro-italiane. L'antichità seicentesca è documentata, sono documentate le varianti metriche, ma il cuore, ecco, vorrei insistere su questo aspetto, il cuore resta romano e è lo stornello a dispetto, botta e risposta che sfida l'avversario a non interrompere, cioè ad avere sempre pronta la rima per proseguire.
0: Certo, e quali sono gli stornelli più famosi?
1: Beh, la società dei Magnaccioni, che molti ricorderanno, è il simbolo della goliardia romana ed è stato reso celebre da Gabriella Ferri. Quanto sei bella Roma, è un omaggio poetico un po' malinconico anche alla città eterna. Tanto peccantà, eseguito e reso celebre da Ettore Petrolini, è l'essenza della leggerezza, della spensieratezza popolare romano. Oppure Nanni, uno dei testi più romantici e citati.
0: Ecco, la società dei Magnaccioni e quanto sei bella Roma, la società dei Magnaccioni a metà strada tra la canzone romana vera e propria e appunto lo stornello. Il brano ha origini conosciute ed è stata resa celebre, lo abbiamo detto, proprio da Gabriella Ferri che andiamo ad ascoltare.

0: Uno dei testi più popolari è Quanto sei bella Roma, che risale agli anni 30 del Novecento e fu interpretata inizialmente da uno straordinario cantante come Carlo Buti e rientra un po' nel processo di romanizzazione della cultura fascista che portò a un vero boom della canzone romana.
1: Noi l'ascoltiamo però, Franco Brevini, nella versione di Lando Fiorini.

0: la voce di Lando Fiorini qui per interpretare Quanto sei bella Roma, lo abbiamo detto, uno dei brani più importanti di questa canzone romana. Siamo negli anni 30, almeno per quanto riguarda la composizione. Proviamo, Franco Brevini, a tirare le fila degli stornelli.
1: Direi che sono pezzi che vivono tra improvvisato e gioco di rima e tengono insieme la città e la campagna, l'osteria e la scena di teatro. È una scena, è una forma che sa sempre attualizzarsi in contesti variabili, dal canto di cortile al palcoscenico, senza mai perdere l'arguzia del parlato romanesco. E mentre la modernità della canzone d'autore si avvicina a questi moduli, villanella, villotta, strambotto, stornello, cioè e gli aspetti originari della canzone in dialetto, restano la cassetta degli attrezzi di chi canta la città, in questo caso Roma, nella sua lingua.
0: Certo, abbiamo dunque visto due radici complementari, no? Da una parte la villanella che trasforma il dialetto in repertorio colto ma popolare, e lo stornello che porta il parlato direttamente nel canto. Entrambe le strade sfociano nella canzone in dialetto che conosceremo più avanti, e appunto, se riascoltate la Matona mia cara, cogliete l'ironia della dizione. Se riascoltate uno stornello romano, ascoltate il ritmo del parlare, veramente lì che nasce la canzone.

0: Naturalmente questa era la voce di Claudio Villananni, il brano che ci ha portato alla conclusione di questa prima parte sul canto in dialetto. Nella prossima puntata ci occuperemo della riscoperta della musica popolare nell'Ottocento, quando la cosiddetta musica alta contrae un debito sostanziale con la matrice popolare.
1: Sì, lo potranno verificare i nostri ascoltatori. Si tratta di un capitolo di straordinaria importanza per la canzone dialettale e che documenta quel processo che abbiamo cominciato ad analizzare quest'oggi, cioè è la fase culminante del travaso tra popolare e colto che attraversa la storia della musica, non soltanto la canzone in dialetto. Ma voglio concludere questa puntata proponendovi una canzone famosa. È una canzone d'amore, scritta da Vittorio Mascheroni e incisa nel 1939 da interpreti come Alfredo Clerici, Carlo Butti e Luciano Taglioli.
0: Grazie Franco Brevini, quindi è una risentirci alla prossima puntata.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: È giunto il momento di lasciare il testimone a chi vorrà e saprà prenderlo. Christian Vitta non si ricandiderà per il Consiglio di Stato ticinese, l'annuncio in serata al Comitato Cantonale del Partito. In Ticino molti esercizi pubblici non si sono adeguati alle disposizioni su igiene, sicurezza e ordine pubblico entrate in vigore 3 anni fa. Il governo dà ancora 45 giorni di tempo e poi si chiude. A Winterthur un uomo armato di coltello ha aggredito 3 persone alla stazione. Per gli inquirenti il gesto è da considerare un attacco terroristico. Sport, missione compiuta, la Svizzera ha battuto la Svezia, bestia nera e vola in semifinale ai mondiali di hockey. Ultimo ostacolo verso la finale sarà sabato pomeriggio la Norvegia. Venerdì 29 maggio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In anteprima però le notizie che giungono e sono giunte in questi minuti dal Medio Oriente, con le forze armate iraniane che hanno lanciato missili da aree del sud del paese verso obiettivi specifici ma non ancora precisati. Alcune fonti parlano della possibilità di scontri nelle acque del Golfo Persico, come scrive su X l'agenzia di stampa iraniana Fars. L'altra agenzia di stampa iraniana, la Tasnim, riferisce di suoni di esplosioni legati a uno scambio di fuoco e spari di avvertimento per le navi in violazione nello stretto di Hormuz, mentre l'altra agenzia iraniana Mera ha affermato che le forze armate iraniane hanno aperto il fuoco di avvertimento in direzione di 4 navi, forse anche statunitensi, in violazione del divieto di attraversare lo stretto di Hormuz. E successivamente la televisione di Stato iraniana, citando un funzionario locale, ha dichiarato che un aereo statunitense, probabilmente un drone, è stato distrutto vicino alla località di Bushehr, dove si trovano gli impianti nucleari di Teheran. A tal proposito, nessuna conferma di quanto sostenuto dall'Iran è giunta finora dagli Stati Uniti. Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato poco fa nuove sanzioni contro l'Iran e le sue vendite di petrolio. Secondo il segretario al Tesoro Scott Bessent, Teheran userebbe gli introiti derivanti dalla vendita per finanziare la ricostruzione delle proprie forze armate e per continuare a rappresentare una minaccia per Stati Uniti e i suoi partner nella regione. In Ticino ora, dove Christian Vitta, come avete sentito nei titoli, non si ricandiderà per un posto nel prossimo Consiglio di Stato. Lo ha annunciato in serata a Sementina, dove era riunito il Comitato Cantonale del PLR. Sentiamolo.
3: Con la conclusione di questa legislatura si chiuderà per me un ciclo di attività politica a livello cantonale. È giunto il momento di passare il testimone a chi vorrà e saprà prenderlo, consapevole che all'interno del nostro partito vi sono competenze, qualità e sensibilità capaci di affrontare le importanti sfide dei prossimi anni. Questa sera desidero condividere innanzitutto con voi una decisione maturata dopo attenta riflessione, discussa anche con la dirigenza del partito. A 10 mesi dalle prossime elezioni cantonali è giusto e doveroso interrogarsi sul futuro.
2: Il consigliere di Stato ticinese Christian Vitta. Restiamo in Ticino, dove tra 2 settimane scadrà il termine per adeguarsi alla nuova legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, abbreviata nell'acronimo LEAR. Molti però non lo hanno ancora fatto e rischiano di dover chiudere. Ora le autorità hanno dato 1 mese e mezzo di tempo in più per mettersi in regola. I dettagli con Giorgia Lorenzini.
4: Sono 553 gli esercizi pubblici in Ticino che non si sono ancora adeguati alla nuova legge. Si tratta di circa 1/4 del totale. La nuova LEAR è entrata in vigore nel 2023 e ai gerenti sono stati lasciati 3 anni per richiedere una nuova autorizzazione. Oggi a illustrare la situazione a Palazzo delle Orsoline, a Bellinzona, c'era anche Gabriele Beltrami di Gastro Ticino.
5: Avevamo o avevano tutto il tempo per attivarsi nella richiesta. Da parte nostra abbiamo inviato più di 20 comunicazioni tra newsletter, lettere scritte in comune, oltre a quelle della polizia amministrativa e della polizia comunali. Nessuno può dire che non è stato avvisato.
4: Il governo ha quindi emanato una proroga eccezionale di un mese e mezzo. La voce di Bernadette Ruexegger, capo dei servizi generali della polizia cantonale.
6: C'è chi si è messo in regola, che è anche una gran parte, quindi il 15 giugno è già a posto. Chi dopo il 31 luglio non ha neanche avviato la procedura, non ha più i requisiti per proseguire l'attività, dovrebbe cessare l'attività. Significa che come polizia cantonale andremo a controllare e emanare ordini di chiusura se non ci sono più i requisiti.
4: Una seconda proroga non ci sarà. A dirlo Claudio Zali, direttore del Dipartimento del Territorio.
7: Questa è una proroga unica, una elasticità che abbiamo dimostrato per non lasciare con l'acqua alla gola molti esercizi in un momento delicato. Riteniamo che questa proroga sia congrua e dia a tutti il tempo, a tutti quelli che ne hanno la possibilità e la volontà di mettersi in regola.
4: L'aggiornamento della LEAR garantisce maggiore sicurezza e igiene per i consumatori.
2: La pagina nazionale: confermata la matrice terroristica dell'attentato di ieri mattina alla stazione di Winterthur, dove un uomo ha ferito tre persone con un coltello. L'autore del gesto, un 31enne con doppia cittadinanza svizzero-turca, frequentava gli ambienti islamisti della città. Al contempo soffriva anche di turbe psichiche, tanto che era stato dimesso solo ieri da una clinica. Questo il doppio profilo emerso dalla conferenza stampa delle autorità ieri pomeriggio a Zurigo, conferenza seguita da noi, per noi, da Gianluca Olgiati.
8: Ha gridato Allahu Akbar, Allah è il più grande, prima di colpire alcuni passanti alla stazione di Winterthur sotto gli occhi di una classe di bambini di passaggio. Stamattina, ore 8:28 l'allarme, 5 minuti dopo, alle 8:33 era in manette. Per il capo dipartimento della sicurezza del Canton Zurigo, il consigliere di Stato Mario Fehr, non ci sono dubbi.
9: Für mich ist das klar ein Terrorakt, wenn das kein Terrorakt ist, dann weiß ich nicht, was ein Terrorakt ist.
8: Si tratta di un attacco terroristico, lo suggerisce il quadro globale, le grida, ma anche il passato dell'uomo. Ma prima un aggiornamento sui feriti. Sono tre uomini di 28, 43 e 52 anni, tutti svizzeri, probabilmente scelti a caso tra i passanti. Due con ferite leggere dovrebbero essere dimessi in queste ore dall'ospedale, mentre il 52enne, ferito gravemente a una coscia, è stato operato d'urgenza. L'attenzione si concentra dunque tutta sull'attentatore. Chi è?
10: 31 kommt aus Winterthur und ist schweiz-türkischer Doppelbürger.
8: Un 31enne residente a Winterthur con doppia cittadinanza svizzero-turca, ha detto il comandante della polizia cantonale Mario Sveiermann.
10: Polizeilich mir im 2015.
8: Non uno sconosciuto per la polizia. Già nel 2015 il suo nome era emerso nelle indagini sulla moschea An-Nur di Winterthur, allora luogo di radicalizzazione, poi chiusa nel 2017. L'uomo era stato denunciato per propaganda dell'ISIS. Si ritiene che gli ultimi due anni li abbia trascorsi in Turchia. Poi, solo tre giorni fa, una telefonata definita confusa alla polizia zurighese. Da lì l'ordine di ricoverarlo in una clinica psichiatrica e poi un momento di svolta, come è stato definito dal consigliere di Stato Mario Fehr. E cioè quando un medico ieri ha deciso che l'uomo non costituiva una minaccia per gli altri o per se stesso, permettendogli di lasciare la clinica. Valutazione che si è rivelata gravida di conseguenze, sbagliata per dirla con Mario Fehr. L'inchiesta è ora in mano al Ministero Pubblico della Confederazione.
2: L'area dell'ex deposito di munizioni di Mittholz, nell'Oberland bernese, resta ancora pesantemente contaminata da sostanze inquinanti. Lo confermano le ultime indagini geologiche e chimiche condotte sul posto. Il Dipartimento della Difesa ha informato stampa e popolazione. Lo sgombero dell'area durerà presumibilmente più del previsto e si concluderà solo nel 2047. RG24, ora lo sport con Omar Gargantini.
11: Sì, ovviamente c'è l'hockey in apertura con la Svizzera che ha raggiunto la qualificazione alla semifinale del Mondiale Casalingo a Zurigo davanti al solito pubblico ribollente di passione. I rosso crociati hanno finalmente battuto ed eliminato la Svezia Bestia Nera col punteggio di 3-1. Scandinavi avanti per primi, poi Josi, Malgin e Türkauf in rimonta hanno sigillato il successo. Un successo, e va detto, meritato. Sentiamo la soddisfazione proprio del capitano bianconero.
12: Sicuramente siamo tutti molto contenti che abbiamo fatto questo passo. passo avanti, abbiamo battuto Svezia in una maniera molto buona, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo lottato per 60 minuti, certe volte siamo stati in difficoltà, però abbiamo risolto tutto e poi abbiamo vinto la partita, siamo molto contenti. Abbiamo fatto un buon lavoro su special teams, abbiamo segnato nel power play, non abbiamo ricevuto niente in PK, veramente una buona prestazione della squadra.
11: Avversaria dei rossocrociati sabato pomeriggio in semifinale sarà la Norvegia, che a Friburgo ha avuto la meglio sulla Lettonia per 2-0, occasione a dir poco irrinunciabile per i nostri. Negli altri due quarti la Canada si è preso la rivincita sugli Stati Uniti dopo lo smacco ai giochi olimpici con un secco 4-0, altrettanto netto il 4-1 della Finlandia sulla Cechia. Nel tennis è terminato il sogno di Susanna Bandecchi alla Roland Garros, la ticinese è stata superata in due set dalla più quotata kazakhina col punteggio di 7-5-7-6. Sentiamo la cinese al microfono della nostra inviata Serena Bergomi.
13: Prevale tanta tristezza, ovviamente. Penso di aver giocato bene tutto il torneo, mi sentivo bene all'inizio, comunque 5-1 sopra giocando bene come ho fatto tutte le altre partite, però sentivo che non stavo bene, avevo una specie di peso sul petto, facevo fatica a respirare, faceva molto caldo, lei ha iniziato ad allungare gli scambi, io ho iniziato a pensare non ce la faccio e quindi è mancata poi lucidità e quindi dispiace perché so che me la sarei potuta giocare ancora di più di quanto non sia successo, quindi fa male.
14: Era 5-1 il primo, era 5-3 anche il secondo, anche se magari la convinzione era un po' meno, esci comunque a testa alta e con la convinzione di potertela giocare con giocatrici di alto livello.
13: Ovviamente in questo momento è difficile pensare positivo, però sì, ero lì che pensavo, cavolo Susan, stai al 50%, forse se va bene, comunque stai lottando con una 50 del mondo ex top 10, quindi sicuramente questo mi deve dare tanta fiducia, ma allo stesso tempo tanto dispiacere, perché appunto finché stavo bene stavo vincendo facile e sono convinta che avrei potuto vincere in due set, quindi ovviamente questo fa male ed è quello un po' che rimane in questo momento, però penso che poi a mente fredda, a mente lucida, mi renderò conto di quello che ho fatto.
11: E al secondo turno c'è stata anche la sorprendente eliminazione del numero uno al mondo Jannik Sinner. Dopo aver vinto agevolmente i primi due set contro l'argentino Cerundolo, il fisico dell'italiano non lo ha più sorretto, probabilmente anche a causa del gran caldo, a Sinner che è crollato perdendo gli altri tre set 7-5, 6-1, 6-1. La tappa numero 18 del Giro d'Italia, con arrivo a Pieve di Soligo, ha visto trionfare ancora una volta in volata, la terza in questa edizione, il francese Paul Magnier. Nella classifica generale resta in testa il danese Jonas Vingegaard con 4 minuti e 3 secondi di margine sull'austriaco Felix Galla e 4:27 sull'olandese Arends Banna. Del calcio, l'associazione Calcio Bellinzone è a un passo dalla salvezza. Juan Carlos Trujillo, il proprietario colombiano che lascia la capitale ticinese, ha infatti trovato un accordo con una cordata ticinese per il passaggio di proprietà, cordata che però dovrà farsi carico di oltre 1,5 milioni di debiti per evitare il fallimento. Max Allegri infine, e invece, è il nuovo allenatore del Napoli.
2: Grazie e buonanotte ad Omar Gargantini. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, venerdì 29 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Le temperature minime al sud attorno a 18 gradi, al nord a 13, massime in tutto il paese sui 30 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Andrea Colosio e Matteo Valenti in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi. Speciale centenario Miles Davis. 25 spot sul Prince of Darkness, che ha stregato il Novecento. Testi di Luca Bragalini. Con Luca Bragalini e Sergio Albertoni.
1: Let's go.
2: Nel febbraio del 1969 la Columbia pubblica l'LP Fi

0: preoccupiamocene, perché per noi sarà più proficuo essere superficiali. Ci dedicheremo infatti alla superficie di quel disco, ossia alla cover. È un'immagine del maestro nippo americano della fotografia di moda, noto col nome d'arte di Hiro,
1: che in quel 1969 era il fotografo dell'anno, secondo l'American Society of Media Photographers.
0: Hiro si era occupato di Davis scattandone un intenso ritratto per il retro dell'LP Miles in the Sky. In Fi di Kilimanjaro, però, il protagonista non è il trombettista. Gli attori sono due, una donna e la psichedelia.
1: Quest'ultima ben restituita da lisergiche sovrapposizioni di porzioni del volto della fanciulla.
0: Gli attori sono due, si diceva, ed hanno entrambe lo stesso nome, Betty Mabry. Modella, diplomata al Fashion Institute of Technology, era anche una songwriter che aveva scritto la hit Uptown per i Chamber Brothers e aveva registrato come cantante per la Columbia. Davis la conobbe all'inizio del 1968, in primavera inizia a frequentarla, al principio dell'autunno la sposa. Lei aveva 23 anni, lui 42. Come aveva fatto con Francis, la mette sulla copertina di un disco.
1: Fi de Kilimanjaro, appunto.
0: E le dedicherà almeno due composizioni. La seconda, che finirà in The Man with the Horn del 1982 e che si intitola Backseat Betty, sta accompagnando la nostra narrazione. Confessò Davis:
1: Betty ha avuto una grande influenza nella mia vita personale e in quella musicale.
0: Ed infatti gli eleganti vestiti italiani del trombettista finiscono nel baule per lasciare spazio negli armadi a pantaloni attillati di pelle, giubbotti con le frange e stivaletti con la zeppa. Davis attraverso Betty stava scoprendo la controcultura rock psichedelica ed il funk di Sly and the Family Stone che Betty conosceva e con i quali i musicisti avrebbe inciso dischi. Indipendente, indomita, terribilmente avanti sui tempi, Betty era troppo persino per Davis. I due divorziarono dopo un solo anno di matrimonio. Ma intanto, in quell'anno, il jazzista ebbe occasione di dedicarle la fascinosa Mademoiselle Mabry.
1: La traccia fu registrata con i nuovi arrivati Dave Holland al basso e Chick Corea al piano.
0: Ma il piano di Corea andava corrente. È la svolta elettrica di Miles Davis, un punto di non ritorno nel nome di Betty Mabry.

0: Davis iniziò a comportarsi come aveva fatto con Frances. Divenne ossessivamente geloso. Betty lo mollò e proseguì la sua carriera. Una carriera che non ebbe il successo meritato, che si esaurì intorno alla seconda metà degli anni 70. Eppure i pareri di illustri musicisti sono sempre stati più che lusinghieri nei suoi confronti. Hancock aveva apertamente dichiarato la sua stima e anche lo stesso Davis fu esplicito.
1: Se oggi Betty cantasse ancora,
0: osserva negli anni 80,
1: sarebbe una specie di Madonna.
0: Osservazione su cui avrebbe avuto di che eccepire Santana, che disse:
1: al confronto di Betty, Madonna assomiglia più a una Mary Osmond,
0: che era l'icona della classica brava ragazza americana acqua e sapone.
1: Betty era,
0: diceva Santana,
1: un'autentica feroce pantera nera.
0: I suoi dischi funk degli anni 70, ancorati a groove, scanditi da Larry Graham, bassista di Sly and the Family Stone, sono pugni nello stomaco. I testi sono aggressivi, anche il bondage fa capolino. Negli LP di Betty Davis, avrebbe tenuto il cognome del jazzista anche dopo il divorzio, non vi è posto per la ballad, con una sola eccezione, che troviamo nel suo ultimo lavoro, Nasty Girl, del 1975. È un pezzo intitolato You and I. Il testo, che racconta di una ragazzina che si sforza di essere una donna e soprattutto di essere libera, di essere se stessa, è davvero struggente. Vederci la storia d'amore tra lei e il jazzista non è un azzardo, dal momento che la canzone è cofirmata proprio con Miles Davis. E poi la registrazione reca anche una terza firma. È quella di un grande musicista che ha condiviso la carriera di Davis e una breve porzione della vita della giovanissima moglie dell'amico. Sto parlando di Gil Evans. È lui a scrivere gli arrangiamenti degli ottoni, è lui a immaginare un obbligato per tromba sordinata che qualcuno, a torto, ha scambiato per quella dello stesso Davis.
1: Forse Gil ha accettato la collaborazione perché era in debito quanto lo era Miles con la giovane ragazza di Pittsburgh. Lei aveva fatto personalmente conoscere ad entrambi i jazzisti un musicista che per i decenni a venire sarebbe stato un loro riferimento, Jimi Hendrix.
0: Ma questa è un'altra storia, che nelle puntate autunnali del nostro speciale non mancheremo di raccontarvi, ma adesso però congediamoci ascoltando quella di Miles and Betty. You and I.

0: Ed eccoci arrivati al nostro spazio per commentare i fatti dell'attualità. Questa settimana abbiamo aperto la nostra rassegna stampa e comunque i giornali, i media hanno aperto con la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Restiamo umani, un suo invito, una sua esortazione precisa. Un'enciclica in cui Papa Leone XIV parla di intelligenza artificiale, del nostro rapporto con l'intelligenza artificiale tra lavoro, guerra, informazione. Formazione e con naturalmente un importante, sottolinea in modo importante, ecco, il ruolo della politica, ma anche sottolinea il fatto che la politica oggi sembra non esserci o non essere adeguatamente preparata, ecco, alla sfida che l'intelligenza artificiale ci pone. Noi di questo vogliamo parlare. Allora, intanto saluto il nostro ospite Michele Fazioli, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati anche voi, buongiorno.
0: Allora, intanto voglio segnalare che il Corriere del Ticino oggi in prima pagina torna sull'enciclica e lo fa con l'editoriale e il commento di Paolo Galli dal titolo "Curare le relazioni al tempo dell'intelligenza artificiale o ai tempi dell'intelligenza artificiale". E poi volevo anche segnalare che Avvenire ha pubblicato un interessante dossier proprio dedicato all'enciclica, si intitola "Restare umani" ed è un dossier di 11 o 12 pagine circa, dunque che va davvero ad approfondire il testo dell'enciclica. Michele Fazioli, magari partiamo da qui: qual è stata la sua prima impressione o il primo impatto, ecco, che questa enciclica, la notizia di questa enciclica e del tema scelto da Papa Leone XIV ha avuto su di lei?
1: Innanzitutto dico che non l'ho letta naturalmente ancora, cercherò di sbirciarci dentro, ma ho letto un po' quello che ne hanno scritto, quello che è stato detto. Mi ha colpito positivamente perché questa enciclica dimostra che almeno nel nostro tempo il Papa, cioè il capo della Chiesa Cattolica, assume un ruolo anche di autorità morale per un mondo inquieto, e non è un caso che questa enciclica è datata 15 maggio simbolicamente, anche se è uscita poi qualche giorno dopo, perché fu il 15 maggio del 1891 che il predecessore di Leone XIV, un altro Leone, Leone XIII, aveva scritto la celebre enciclica Rerum Novarum, che introduceva il concetto di giustizia sociale, la politica sociale, la socialità, i diritti della giustizia sociale. E questo è il segno che un leone più di 100 anni fa e un altro leone questa volta hanno saputo intercettare in anticipo quella che è la complessità di qualcosa che sta radicalmente cambiando, si sta profilando l'orizzonte. E la politica, come diceva lei, la politica è un po' attardata. Io so che ho letto che Trump e il presidente cinese hanno parlato di intelligenza artificiale in termini di potere, il controllo delle terre rare, il possesso dei materiali preziosi necessari, la gara chi arriva primo. Ma la domanda sulla inquietudine insieme al fascino che l'intelligenza artificiale può recare di fronte a confini strani, preoccupanti, che la ricerca scientifica ci sta portando davanti agli occhi, questo Papa ha cominciato ad affrontare in modo complesso un tema complesso che ci sta investendo come una bufera, ma sembra che la politica del mondo faccia fatica a fare questo lavoro quasi umile e alto di analisi.
0: Ecco, e torno sull'editoriale di Paolo Galli, che appunto anche lui pone l'attenzione ad un certo punto del suo editoriale verso la chiusura al fatto che Papa Leone XIV, lui dice disarmare, pone quindi l'attenzione sul verbo disarmare, e dice disarmare vuol dire rompere questa equivalenza che si è venuta a creare tra potenza tecnica e diritto di governare. Disarmare non significa rinunciare alla tecnologia, ma impedirle di dominare l'umano, significa sottrarle ai monopoli, renderla discutibile, contestabile e quindi abitabile, restituendola alla pluralità delle culture umane e delle forme di vita. Ecco, dunque il potere politico esce, ci dice Paolo Galli, ammaccato alla lettura di questa enciclica. Mi pare che noi siamo d'accordo, e c'è questa domanda interessante: qual è lo stato di salute della democrazia oggi? Dice Paolo Galli, se è la Chiesa a sottolineare lo star potere dei privati sugli stati e sulle impotenti istituzioni comuni. Ecco, le giro la domanda, Michele Fazioli.
1: Eh sì, è giusta la domanda sia di Paolo Galli sia la sua che adesso lei ha riassunto, perché pensiamo a un'altra enciclica, la Laudato Si di Papa Francesco, che qualche anno fa ha intercettato un altro grande tema complesso che ci sta davanti agli occhi e la politica tende a dimenticare, la tutela del creato, come dice la Chiesa, ma diciamo il mondo, l'ambiente, l'ecologia, i guasti, le ferite che stiamo recando alla madre terra. Beh, questa enciclica ha fatto molto più di quanto non abbia fatto la grande politica. E quindi siamo di fronte a questo fatto che il capo della Chiesa Cattolica, disarmato, ha solo le guardie svizzere, ma fra l'altro è proprio il primo giorno della sua elezione, Papa Leone XIV ha avuto questa bellissima espressione, auspicando, implorando una pace disarmata e disarmante, che sono due declinazioni della parola diverse, come diceva lei. E quindi è interessante che questa intercettazione dei grandi temi nascosti ma pressanti che si profilano di fronte al nostro inquieto orizzonte, questa intercettazione viene fatta da un uomo vestito di bianco, senza più eserciti né poteri, ma ha il potere morale di rappresentare l'inquietudine del mondo di fronte ai cambiamenti del mondo che ci fanno anche un po' paura. E questa è una tradizione che appunto già più di 100 anni fa aveva introdotto Leone XIII, adesso questa enciclica qua, quella di... Poi bisogna dire una cosa, la dico in fretta, è chiaro che ci saranno poi anche encicliche, ci sono state più teologiche, più legate alla dimensione della fede, ma questa enciclica, come Laudato Si, interpella tutti, il credente e il non credente, il credente e il laico, anche il laicista, perché abbraccia una serie complessa di inquietudini e di domande che l'uomo d'oggi deve porsi. E l'ultimissima osservazione che faccio è che se la politica, come dice anche l'editoriale del Corriere di Paolo Galli, risulta un po' impotente, anche perché oggi all'orizzonte noi vediamo, dopo aver conosciuto in America i Kennedy, i Roosevelt, i Barack Obama, in Israele Yitzhak Rabin, adesso abbiamo a Washington Trump, a Tel Aviv Netanyahu, abbiamo i potenti che sono più prepotenti, e forse anche tutto questo si impasta, per cui si guarda la figura del Papa come a uno degli ultimi possibili baluardi di un pensiero morale alto, prescindendo poi dalla libertà della risposta della fede.
0: Certo, che comunque, ecco, perché anche qui, anche questo mi faceva riflettere, no? Quindi questo importante ruolo del Papa che riesce ad intercettare un bisogno fondamentale, di oggi, questo bisogno, insomma, questa necessità, questa urgenza di confrontarci con la sfida dell'intelligenza artificiale, e però, noi parliamo abbiamo detto adesso delle figure politiche di oggi con le quali, ci confrontiamo, ma è vero anche che non solo la politica è in crisi, in fondo anche la fede oggi, un po' è in crisi. Eppure però, il Papa, riesce a farsi sentire, a mettere un segnale, un punto forte.
1: Ma sì, forse proprio perché, come dire, anche la situazione della Chiesa, della fede, dell'appartenenza, dei credenti, il numero dei praticanti, eccetera, è un po' più disarmata di prima. Il fatto di essere disarmati rende disarmanti e rende più liberi. Il paradosso è questo: Chiesa più fragile, forse, ma sentite che forza ne viene fuori anche per tutta la società umana, anche quella che non appartiene alla Chiesa. Quindi è interessante questo fatto, forse per essere persuasivi e per cambiare un pezzetto di mondo bisogna essere meno potenti e più fragili. Forse, cito una esortazione evangelica, beati i miti perché erediteranno la terra. Eh beh, è una questione complessa, eh.
0: Certo, è complessa. E come, senta, in chiusura ancora una cosa, guardando insomma i vari articoli che si dedicano all'enciclica e a chi poi l'ha anche letta nella sua interezza o quasi, si tratta della prima enciclica del primo Papa digitale, così viene anche definito da Avvenire per il fatto che sta sui social, e ci dice che la parola dignità ricorre ben 101 volte nell'enciclica. l'enciclica e 61 volte compare la parola bene comune. E qui, ecco, mi sembra importante anche questo, perché come lei diceva, partendo dalla tradizione di 100 anni fa, dall'enciclica di Papa Leone XIII, c'è questa attenzione particolare di Prevost alla società, al bene comune di oggi, che manca anche questo nella politica.
1: Ma se ricorrono così tante volte le parole dignità e bene comune, forse è proprio il segno che noi abbiamo una grande sete oggi sia di dignità sia di bene comune. E comunque, per un guizzo finale delle mie parole, in questi giorni lei e io abbiamo parlato spesso delle magnifiche rivoluzioni tecnologiche che portano sempre con sé un gran bene, ma anche il pericolo, il rischio, il male, insomma, un chiaroscuro. E questo caso dell'intelligenza artificiale è palpabile. Mare, affascinante, inquietante al tempo stesso. Che un Papa si sia messo a lavorare seriamente, interpellando anche i grandi cervelli del mondo su questa cosa, fa ben sperare nella capacità dell'umanità di pensare ai problemi, ma anche cominciare ad abbozzare le soluzioni e le cautele.
0: Certamente, questo mi fa pensare ancora in chiusura al commento di Paolo Galli, perché noi, come diceva lei, al fatto che noi della tecnologia abbiamo messo in luce che porta cose buone, ma bisogna poi fare attenzione e restare in guardia, quindi non è mai neutra una tecnologia, dipende come la utilizziamo. Lui faceva un po' il parallelo tra l'intelligenza artificiale e il Frankenstein di Mary Shelley, e un po' mi ha strappato un sorriso. Michele Fazzioli, 8:28, siamo arrivati in chiusura anche questa mattina, è stato un piacere, noi ci ritroviamo ancora domani.
1: A domani, buona giornata.

0: alla temperatura assoluta. K è una costante. K è migliaia di franchi. K è la decima lettera dell'alfabeto greco. K è attualità, storie, consigli e opinioni sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

0: Oggi nel nostro dossier dedicato a Flannery O'Connor approfondiamo la capacità di questa autrice americana di culto di tradurre la teologia cristiana in espressione artistica al pari di autori come Dostoevsky, Moriah o Eliot, pur limitata dalla sua breve vita, come abbiamo visto. Nei giorni scorsi la scrittrice si è imposta come la voce forse più originale del profondo sud statunitense. Le sue storie sono popolate da freaks, ambientate nella rurale cintura della Bibbia e vogliono prendere di petto e mettere in scacco il lettore con morti violente, eventi irreversibili, distanziandosi nettamente dalla narrativa intimista di moda nella sua epoca. Ne parliamo oggi con Mario Andreose, presidente della casa editrice La Nave di Teseo, collaboratore del Sole 24 Ore di Repubblica, che nel 2023 ha pubblicato Un'educazione veneziana per La Nave di Teseo ed è uno degli autori che hanno contribuito al volume Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor, curato da Benedetta Centovalli e dal quale ha preso spunto il nostro dossier della settimana. Buongiorno Mario Andreose.
1: Buongiorno, vorrei mettere tra i miei meriti, se così si può
0: Ma
1: dire,
0: certo.
1: Che nel 1980, quando mi occupavo